0: Panic at the Disco, High Hopes. Le 2:10 minuti RTL 102.5. Vanessa, Silvia, Armando e tutti i nostri amici anche al 378-378-1025. Sentiamo un bel vocale, vai!
1: Io vorrei chiamare per parlare con voi in diretta, però Benigni è impossibile. Io come faccio a parlare con Vanessa? Che solo che l'altra volta quando ha fatto Benigni la voce è sexy, tra un po' finisco nell'impastatrice.
0: Eh no!
2: Ciao Belin, ciao ciao!
3: È difficile resistere alla voce della Grey. Non puoi ripetere?
2: Ciao Belin, ciao ciao!
0: Ah, è bella!
4: Buongiorno a te Armando! Però bisogna ammettere una cosa, che sia Vanessa che naturalmente Silvia danno un tocco magico alla notte che per noi che guidiamo ci rendono felici e soprattutto ci tengono allegri. È fantastica la notte con loro. Grazie ancora di cuore, un abbraccio a voi.
2: Bravo Franco!
3: Ti amiamo Franco!
2: Franco ha capito tutto della vita.
0: Ma siete qua per questo, se non fosse così sareste altrove.

0: You Still Love You, John Legend su RTL 102.5. Allora, 2:17 minuti, ma tanti complimenti per voi due, ma come siete?
1: Avevi
2: grazie,
1: dubbi?
2: Grazie, grazie amici, fanno bene al cuore i complimenti. Sì. Andiamo al telefono, c'è Nando, ciao.
1: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Oh, buongiorno allora, a te, quindi ti sei svegliato da poco?
3: No, allora, sto ritornando a Pescara da Roma, quindi sto in viaggio.
0: Stai in viaggio.
3: Allora, prima c'era il controsenso che Vanessa, ho visto che era rimasta un po' così.
2: Cosa? Quale?
3: Il controsenso era buongiorno nottambuli.
0: Ah, Nando, tu ti riferisci al messaggio vocale che mi hai dato prima, poco fa?
3: Esatto, chiedo scusa.
0: No, ma non hai sbagliato niente, Nando, non hai sbagliato niente.
3: E poi ti volevo dar ragione, Armando, a te, perché abbiamo molte cose all'arte, molta.
0: Sì, ho capito, ti riferisci al messaggio di prima di noi italiani,
3: esatto,
0: che non si mangia,
3: sì,
0: solo bene, ma abbiamo tante,
3: esatto,
0: arte in Italia, ok. Ma non devi essere, esatto, d'accordo con me, se no finisce il gioco, devi contraddirmi, Nando.
2: No, può capitare che qualcuno sia d'accordo, meno male, Nando, aiutalo, sostienilo.
0: Ma non dovete essere d'accordo,
2: vai,
0: con
2: Nando,
0: me. Non,
2: no,
0: devi essere d'accordo.
3: Anche perché, diciamo, ho fatto pure un corso, siccome sono un volontario dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, abbiamo fatto un corso di tutela patrimonio culturale, quindi lavoriamo insieme con i carabinieri del TPC dell'Aquila.
0: Sì, senti,
3: quindi...
0: Nando, vuoi fare dei complimenti a Silvia e a Vanessa,
2: no,
0: per favore?
2: No, dai, è giusto.
0: Come
2: farmi
0: le trovi?
2: Anche a te.
1: Ma non ci vede, Nando.
2: No, in che,
0: dai,
2: senso?
0: Nando.
2: Ti mancano un po' di gradi?
0: Ma come siete delle persone,
3: no,
0: cattive?
3: Allora, se devo essere sincero, io vi, sì, devo fare i complimenti, perché la notte mi tenete veramente molta compagnia, e come penso a me, a tutti quanti che
0: Ma
3: mi ascoltano.
0: Vorresti Vanessa,
3: quindi...
0: e Silvia nel tuo camion? Le vorresti entrambe nel tuo camion?
3: Purtroppo c'ho un pitbull che mi fa da autista,
0: no.
1: Quindi no, non c'è spazio.
2: Direi meglio di no.
1: Ma aspetta, è tua moglie o è un pitbull proprio?
3: No, è un pitbull che pesa 5 kg con tutto il guinzaglio.
2: Come si chiama?
1: Quindi è piccolo.
3: Mia. Sì, è piccolina, Mia, sì.
0: Nando, ti salutiamo, buon,
2: ciao,
0: viaggio,
2: ciao.
3: Buona giornata, grazie,
0: ciao, poverino Nando, dai,
2: sì,
1: perché?
2: Che carino,
0: ha voluto correggere il fatto che hai detto prima buongiorno, però è buonanotte, poi sul fatto delle regioni che abbiamo arte e non ci devo spiegare, Silvia, perché se non eri attento,
1: no, io avevo detto che non... lui diceva del controsenso, io non avevo capito, esatto, il controsenso nel messaggio, è il controsenso,
0: io devo...
2: sì, buongiorno, buonanotte,
1: sì, ma
2: è uguale.
0: Vado a fare la skin care io adesso qui,
2: sì. No,
0: va bene?
2: No, ancora è presto, devi andare a dormire.
0: Ah,
2: okay?
0: Si fa dopo?
2: Sì,
0: non si fa prima?
2: Ancora no.
1: No.
2: Leviga la tua pelle, leviga.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o se libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito ail.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: siamo tutti Mohamed Ali, amici. Beh, insomma, sì, forse sì, perché combattiamo sempre ogni giorno, no? Con ogni sfida, ogni... e quindi dobbiamo vincere e portare avanti la giornata.
1: Bravo, bravo. Guarda, quando sei profondo. Così profondo è una bellezza, però se ci pensi, anche
0: bellezza
1: quando
0: mia.
1: Bellezza.
0: Sì, bellezza,
1: anche quando pensi che dentro di te non ci sia, cioè, un guerriero, no. E invece forse è proprio lì il momento che scoprirai, vabbè, di avere un guerriero.
2: Beh, tutti combattiamo delle battaglie che agli occhi degli altri sembrano invisibili, no?
1: E molte,
2: ecco,
1: volte...
2: scusa, ma tu puoi dire le cose, dico io dormi, cioè non ho capito, ma come funziona? Cioè pure tu sei noioso, eh? Anche tu sei noioso.
0: Non ho fatto niente.
2: Però io sono educata.
1: Era Leo non che stava russando. Leo Di Mau. Ciao, sono Leo Di Mau.
2: Ridi.
1: Chiamatemi, ci svegliamo insieme.
0: Vocale!
3: Buongiorno ragazzi, ma si dà per scontato che Vanessa e Samantha sono il cuore pulsante della trasmissione.
0: Sì.
3: Scherzo. Anche coccodrillo in gamba. Armando, sei grande. Un saluto da Luigi Monello.
0: Sei grande.
1: Scusa, ma
0: tu
1: non possiamo mandare in loop una risata? Non ce l'abbiamo una risata da mandare in loop,
0: Leo?
1: Sì, l'ho
0: messa prima, non la senti?
2: Chiamiamo Samantha, dov'è Samantha?
0: Amore, Samantha ha tante cose da fare, ma proprio tante.
1: Tantissime, ad esempio lanciare una novità.

0: to the ball girl one time. Novità su RTL 102.5 alle 2.34 minuti. Noi siamo in ottamboli, ragazzi. Noi siamo in ottamboli.
1: Giusto. Salutiamo Gianluca che ci manda un bel messaggio e dice che lavorerà altre due notti e poi se ne va 10 giorni al fresco.
0: Cioè in galera?
1: No, a Curma, no. No, a Curma credo.
2: Urma. Ah, in montagna, ma poi vi piace andare in montagna d'estate?
1: No, io preferisco il mare.
2: Anch'io.
0: Però è intelligente la cosa, perché si dice anche nei detti, cioè d'estate cosa vai a fare al mare che fa caldo? Vai in montagna e d'inverno dovresti andare al mare che fa più freddo.
2: Ma che ragionamento è?
1: Però se vuoi prendere la tinterella devi andare di più al mare, dai.
2: Tinterella di luna.
1: Se vuoi stare fresco però devi andare al mare. No, scusa. No,
2: in
1: devi
2: montagna.
1: Andare in montagna, no.
0: Quindi, se vuoi stare al caldo, devi andare?
1: Al mare.
2: In montagna.
0: Io quando dico stelle marine delle volte non lo dico che siete stelle marine, però dovrei dirlo.
2: Beh, ma noi lo facciamo apposta.
1: Siamo delle stelle. Arriva una canzone, la vuoi lanciare tu?
0: Ma come no? Dai, buona domenica.
1: Vai.
0: E che sia una buona domenica, sarà un fine settimana caldissimo.
2: Amiche. Andiamo al mare?
1: Are.
0: Saif.
1: Saif. Saif.

0: Natalie Bruglia, Glorious, nell'alto dei cieli.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: perché
1: santi,
0: non
1: santi.
0: C'è pace qua giù.
2: Gentilmente, non puoi ripetere la parola in calabrese che ha detto?
0: Stavo dicendo una cosa essenziale, fantastica. Sentiamo un vocale.
1: Sì.
3: Ottambuli, buongiorno. Io parlando sinceramente, con tutto il rispetto per Silvia e per Vanessa, la notte accanto a me vorrei Armando.
1: Wow.
3: Sì. Come voi sapete, io compro il pesce e viaggio tutte le notti da solo. Almeno c'è Armando accanto a me, così lui guida e io dormo. Baci a tutti, buona giornata.
1: Hai capito,
0: mi piaceva guidare un tempo, di nuovo, ormai mi rompe le scatole guidare.
2: No. Ma tu sei sicuro di voler Armando Piccolillo al tuo fianco?
1: Sì, beh, l'ha detto.
2: È proprio sicuro, sicuro.
1: L'ha detto.
2: Secondo me ha battuto la testa.
0: Perché secondo me voi non sapete guidare entrambe.
1: No, assolutamente.
2: Ma noi siamo simpatiche.
1: No, io so anche guidare, ragazzi.
0: Sì, ma alla guida non
1: serve
0: la simpatia.
1: Oggi ho fatto, volevo dire, un parcheggio con una manovra difficilissimo, mi sono fatta l'applauso da sola.
2: Ma infatti c'è questa cosa che dicono, aspetta, c'è questa cosa che dicono che le donne non sanno guidare.
0: Ma chi è?
2: Invece le donne sono più brave degli uomini. Noi facciamo molti meno incidenti.
1: Ragazzi, si suol dire donna al volante, pericolo costante.
2: Ma tanti anni fa,
1: ma tanti anni fa
2: perché le donne non guidavano.
1: Dica.
0: Ma hai fatto la manovra, l'hai fatta con una mano sola,
1: con una mano soltanto.
0: Hai girato la testa o guardato nello specchietto?
1: Sì, io giro sempre la testa.
0: Ah, allora sei giovane.
1: Dai,
0: se guardi nello specchietto sei vecchia.
1: Ah, certo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Per la vostra gioia e la vostra fortuna andiamo via prima, perché tra poco c'è Alberto Bisi.
3: Eh sì, c'è anche Andrea Salvati.
2: Esatto, che sentiremo tra poco. Dobbiamo salutare Andrea, è il giornalista più bello di RTL 102.5. Silvia, cosa
4: ma
2: dici?
4: Lo soffri un pochino, eh?
2: Perché ha un sacco di capelli. Andrea è fortunatissimo.
3: No, non si sa perché arriviamo sempre lì, sempre lì.
4: Ai capelli.
2: Vabbè,
4: alla
2: bronzatura.
4: E alla Turchia.
2: Scusate, voi donne, cosa guardate in un'altra donna? La parte più bella. Dice, ah, che bei capelli che ha quella, che bei piedi, che bei... Capito?
3: Ah, che bella canzone che arriva. Ah, che bell'uomo. Ah, che artista. Bruce Springsteen.

0: I'm on fire, Bruce Springsteen su RTL 102.5. Allora, Andrea Salvati, dimmi, ciao, caro. Buonasera.
1: Ciao, buonasera ad Armando Piccolillo e alle nostre girls della notte.
2: Buonasera,
3: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, io vorrei un voto, un commento da parte di Vanessa, Silvia, su Andrea Salvati, per cortesia.
1: Perché?
2: Perché devi smettere di metterci. Dobbiamo dare un voto, ma dai, facile, da 1 a 10, 8.
1: Bene, 8. Perché 10 si dà solo a?
2: A Maradona.
1: Brava, brava, brava, brava.
2: Anzi, dopo questo me ne posso andare, sì, ragazzi, sono bellissimo.
1: Anche prima te ne potevi andare.
2: Anche dopo. Salvati, guardi che rimango con lei fino alle 6 del mattino.
1: Se vuoi,
2: eh.
1: Se non hai nulla di meglio da fare, siamo qui.
2: Avrei qualcosa.
1: Anche perché a me una sventolatrice di foglia,
2: io,
1: quella grossa, per fare aria mi servirebbe stanotte.
2: Un po' di aria, grazie.
0: Sentite, andiamo via.
1: Sì, sì.
2: Sì, buonanotte Armando Piccolillo, buonanotte Silvia Signore.
3: Buonanotte Vanessa Gray.
2: A domani, ciao ciao.
0: Ciao.
3: Anche a Melissa, in provincia di Crotone, sono le 2.

0: e 50 minuti.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente firmato e in vigore. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei in un messaggio sottolinea: ho dato l'ok ma avevo una visione diversa, mentre Trump ha firmato per debolezza. L'inviato americano Witkoff annuncia che l'Iran inviterà l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, la IAEA, a ispezionare i suoi siti nucleari. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina, ok anche il rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky, il leader europeo, ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia in attesa del momento giusto per un dialogo con Mosca. Seconda notte prima degli esami, i maturandi sono attesi alla seconda prova scritta specifica per indirizzo. Ieri il tema di italiano, tra le tracce Pavese e l'amore mancato, Calabresi e la fatica, quest'ultima la più gettonata. Ora spazio ai mondiali, linea ad Andrea Salvati.
3: Buona nottata e ben ritrovati, è tutto pronto per Messico-Corea del Sud, lo stadio Akron di Zapopan. Entrambe le squadre vengono dalla vittoria nel match d'esordio con i padroni di casa del Messico che giovedì hanno sconfitto il Sudafrica 2-0, vittoria anche per la Corea del Sud, battuta la Repubblica Ceca per 2-1. Squadre che sono praticamente già aritmeticamente sicure di passare alla fase eliminazione diretta anche in caso di pareggio. Nelle altre partite giocate quest'oggi, pareggio fra Repubblica Ceca e Sudafrica, vittoria straripante della Svizzera sulla Bosnia per 4-1. Gli altri padroni di casa di questi mondiali, ovvero il Canada, hanno battuto il Qatar per 6-0. A te.
1: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Sulla 12 Genova Sestri Levante per lavori notturni è chiuso il tratto tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Per il meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza, rispettate sempre i limiti di velocità.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5.
1: Noi dire mondiale.
3: Noi, eh?
6: È bellissimo, eh?
3: Noi dire mondiali!
6: Mondiali!
3: Mondiali! Ci siamo!
6: Aficionados, ben ritrovati.
3: Aficionados. Andrea, se no mi girano le cozze attaccate allo scoglio, lo sai.
6: Hai ragione.
3: Cioè, tu hai ragione, perché hai ragione, ma io non ho torto. Questa qui è bella.
6: Questa
3: è
6: bella, però bene. Stasera, allora, caro mio, hai ancora più ragione del solito, perché gioca al Messico, quindi pensa quanti aficionados in più.
3: Hai capito. Messico, Corea del Sud.
6: Che ormai per noi è un grande classico, Alberto, perché l'abbiamo seguita all'esordio nella vittoria con la Rep. Check.
3: Ah sì?
6: Sì, 2-1. Sì. E stasera proprio contro i padroni del casa, quindi insomma squadre.
3: Te lo dico subito, per me potrebbe essere un pareggio.
6: Potrebbe essere, però.
3: È una butade, così.
6: Ma un pareggio ricco o un pareggio asciutto?
3: No, molto ricco.
6: Molto ricco.
3: E
6: questo è sempre
3: hai
6: importante.
3: Hai capito, eh? Beh, certo. E scusate se è poco.
6: Esatto.
3: Va bene, siamo in diretta nazionale su RTL 102.5, la radio VNP. Un saluto a David Bella, un saluto anche a Giovanni Perria che ci segue insieme a David Bella. Dimmi.
6: E anche a Leo Di Mauro, eh.
3: Ah, Leo Di Mario!
6: Leo Di Mario,
3: mamma mia che lapislazzo!
6: Cominciamo con quello della Corea.
3: Iniziamo.

0: Mi sono emozionato. Mi sento un po' coreano.
1: Anche perché per avere il coraggio di mettere quella giacca di sopra la maglia per la presentazione ci vuole.
0: Ma non solo, Andrea, tu non so se hai visto. Avete visto? C'era uno con la bandana tipo legata. Sembrava tipo, sai, quelli nei film, nei cartoni animati giapponesi.
2: Comunque,
1: coreani.
2: Abbiamo sentito degli inni veramente molto belli in queste nottate. Ma in queste giornate, in queste nottate.
1: I padroni di casa, il Messico, Alberto.
2: Messico!
1: Sì,

0: questo l'inno del Messico. Bello, poi insomma, bello grande partecipazione del pubblico, si gioca in casa, molto emozionante, allo stadio Acrone di Zapopan, uno dei più piccoli,
1: Com'è? Acrone di?
0: No, allo stadio Acrone di Zapopan.
1: Zapopan.
0: Che insomma, è un paesino meraviglioso.
1: E con questi nomi ci andrà fuori di matto e sono bellissimi, bellissimi. Sentire. Va bene, allora volevo salutare seriamente Leo Di Mauro che seguirà la regia di qui di tutta la per quanto riguarda tutta la nottata, poi ci sarà anche il Classic Club alle 5, ma adesso noi dire
0: sigla.

0: Vai così.
1: Vai, che andiamo, caro Alberto. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questo Messico-Corea del Sud, agli ordini. Comandi? Dell'uruguaiano Tejera, come si dirà? Insomma,
0: no? Dovrebbe essere Tejera, no?
2: Se fosse Tejera ci faremmo.
1: È iniziata! Si gioca Messico-Corea del Sud. Passiamo prima delle formazioni, caro Alberto, alla descrizione cromatica. Entrambe le squadre, sia Messico che Corea del Sud, con maglie da trasferta. Messico in elegantissimo completo nero. Nero elegantissimo. Sì.
0: Il Messico
1: è quello nero, esatto. La Corea del Sud invece, anch'ella è un lilla.
0: È un lilla.
1: È un lilla decoupato, un po' simpono.
0: Sì. Anche decoupage.
3: Anche sincopato. Vi piace? Un po' sincopato.
1: Così, esatto. Andiamo con le formazioni?
0: Possiamo andare.
1: Possiamo, chiediamo permesso.
0: Le leggo io o le leggi tu?
1: Ci prende alla lettera. Allora partiamo con Messico, i padroni di casa. Ranghelli in porta, difesa, Sanchez, Alvarez, Vázquez, Gallardo. Centrocampo, Romo, Lira, uno che costa poco, Gutierrez, davanti, Quiñones, Jiménez, non quel del Milan, ma l'omonimo. Del Milan è anche oggi in panchina col numero 11, vediamo se subentrerà a Matic in corso, e Alvarado a completare il tridente d'attacco. Corea invece con Kim Seung-gyu fra i pali, Lee Gi-yuk, Kim Min, Lee in difesa, Seol, Wang, Paik, Kim Moon, e davanti Lee Jae-sung, Lee Kang-in e Son, che è il più semplice. Quindi se non avete nulla in contrario, facciamo che quando gioca la Corea tocca sempre palla Son,
0: che è un po' siamo più comodo.
2: Comunque, oppure Lee Kang.
1: O anche Lee Kang, mamma Lee Kang, Comunque, allora qua si gioca a 2 minuti e 30 secondi, 0-0 fra neri e viola, quindi insomma partita che per il momento...
0: È molto interessante.
1: È molto.
0: Inizio? Abbastanza.
1: Diciamo abbastanza interessante. La cosa più bella, se sei d'accordo, Alberto,
0: perché si stanno già punzecchiando, non so se hai notato.
1: Ai fianchi. Dicevamo, la cosa più bella che abbiamo potuto vedere dello stadio Akron a Zapopan è stato l'entusiasmo del pubblico messicano con la propria nazionale.
0: Anche perché giocano in casa,
1: vengono dalla vittoria all'esordio, avevano vinto anche l'ultima partita ai mondiali, quindi se vincessero anche stasera sarebbe la terza consecutiva, e poi oltretutto vorrebbe dire l'aritmetica,
0: la matematica,
1: l'aritmetica garanzia del passaggio alla fase successiva.
0: Esatto, anche perché la matematica non è un pignone.
1: È un pignone del 16 e so che a quest'ora gli amici all'ascolto la capiscono.
0: Altro che...
1: Perché se la fai in uno stop news già... Cosa vuole dire pignone del 16?
0: Comincia a cambiare.
1: Esatto, se poi la fai con Fradella manco che andare di notte perché lì proprio... Esatto.
3: Ma tu, Andrea Salvati, visto che hai citato il pignone...
1: Ce l'ho del 18.
3: Ma tu eri uno di quelli che truccava i motorini.
1: No, io continuo a truccarli i motorini.
0: Vedi.
3: Hai la faccia di un truccatore.
0: Lo so. Non c'è trucco, non c'è inganno.
3: Ma io qui in cabina di regia con David Bella stavamo pensando di coinvolgere il pubblico da casa. Il match è appena cominciato.
1: Scusa Leo, anche se non sono da casa.
3: Magari sono in macchina,
1: sono al lavoro.
0: Ma come abbiamo fatto in altre puntate,

0: Esatto.
1: Quindi
0: la partita è appena cominciata, ma secondo voi come andrà a finire questo match tra Messico appunto e
1: Corea del Sud?
0: E Corea del Sud. Come andrà a finire? Mandateci un vocale, un qualcosa.
2: Andrà a finire bene, andrà a finire male.
0: Perché io sono stufo dei pareggi, ecco, diciamola tutta.
3: Beh, esatto. caro,
1: io non ho sensazione ancora, Andrea.
3: Caro Leo, oggi
1: niente sensazioni.
3: Perché appena cominciata, sì, le sfere quello. Si stanno scaldando. Anzi, bisogna lucidare le sfere. E fra poco lucideremo le sfere. Comunque, dicevo, oggi nei tre match giocati, pioggia di gol. Perché al di là del pareggio fra Repubblica Ceca e Sudafrica 1-1, il Canada ha completamente surclassato il Qatar,
2: annichilito
3: sì. il Qatar 6-0 e la Svizzera ha passeggiato sulla Bosnia per 4-1.
1: Beh, sì, alla
3: Bosnia,
1: grande!
3: Certo, Bosnia che ricordiamo per chi magari distrattamente non ricorda è la squadra che non ci ha permesso di accedere ai mondiali, e vista come è andata oggi forse direi anche meglio così.
1: Sì, diciamo stiamo un po' mettendo il dito nella piastra, insomma. L'Italia sì. No, nel senso Italian, per quanto riguarda l'Italia va bene.
2: Poi mi raccomando, Andrea, dopo ci devi mimare, Andrea, la scena di come uno passeggia sulla Bosnia.
3: Era una metafora.
2: Non è letterale.
0: Okay. E con questa, ragazzi, io metterei un disco.
3: Sì. Ecco, cominciamo.
1: Anna! Come on!
3: Ehi!
1: Tempo!

0: bello tosto, eh? Mamma mia, una galoppata!
1: Sarebbe da rimettere.
0: Quasi quasi. Leo, puoi rimettere?
2: No, più tardi, più tardi.
0: Solo qualche secondo.
1: Era
0: va
1: per
0: bene.
1: Dare un po' di carica, perché insomma, Messico-Corea, 8 minuti di gioco, 0-0.
0: Si stanno scaldando. Vabbè, ci sono squadre che scoppiano subito, esatto. No? Di energia.
1: E invece squadre esatto. Cioè, però Alberto, se giocassero qui nei nostri studi, secondo me sarebbero già caldissime.
0: Sì, io direi
1: quasi già, ci vorrebbe già un cooling break qua.
0: Mi sembra di aver fatto una doccia.
1: Mi è venuta un'idea incredibile.
0: Sì.
1: Adesso tu che sei in rapporti un po' più...
0: intimi.
1: Se adesso chiami il presidente, gli dici se possiamo anche noi fare il cooling break una volta all'ora. Perché serve.
0: Un attimino.
1: Che dici?
0: Ok. Ci però con i secchi d'acqua. Collegato direttamente, ah, presidente. Sì. Sì, sono Alberto. Come chi sono? Alberto.
1: Salutamelo.
0: Alberto Bisi, sì. Sono con Andrea Salvati, stiamo seguendo lo sport. Ma come non lo sa? No, il
1: Salvari,
0: calcio, no?
1: Salvari.
0: Salvari.
1: Salvari.
0: Ecco, è qua con... Esatto. No, volevamo sapere se fosse possibile...
2: Vabbè, non ti faremo andare a quel paese.
0: No, ha già messo giù.
2: È andata bene allora.
1: Allora non sia.

0: un silenzio a senso, un silenzio a senso,
1: Asenzio. Comunque ragazzi, vi volevo informare che ho già preparato i secchi d'acqua per dopo.
2: Grazie.
1: Se no ce li tiriamo addosso.
2: Salutiamo
1: grazie
2: il presidente Lorenzo Suraci che senz'altro sta ascoltando la partita.
0: Io garantisco, sta anche guardando.
2: Esatto.
3: Ragazzi, il nostro pubblico è sempre presente. Sì. Siete contenti?
2: Allora, 378-378-1025 per i vostri vocali, scrivete quello che vi pare piace.
4: Buongiorno, Tortiglia sei il mio cuore. Buongiorno, con di sapore. 3-1 per il Messico, punto. Chiudiamola lì, andiamoci già a casa. Ciao ragazzi, buon venerdì a tutti.
2: Ciao. Hey. Grazie.
0: Ah, era così. Pensavo buon venerdì a tutti.
2: Ci ha lasciato, così. Sulle spine.
3: Lui
2: insomma
3: dice 3-1 per il Messico.
0: Lui dice 3-1 per il Messico.
2: Attenzione però, dico solo questo, e nessuna sensazione. Sì. Attenzione anche alla Corea del Sud.
0: Sì.
2: Perché secondo me si darà da fare. La mettiamo così?
0: Ragazzi,
2: ok, sei d'accordo? Non ho detto niente di particolare.
0: A prescindere, sono d'accordo.
2: Se no, chiamo il notaio.
0: No, quest'ora lasciamolo lì, che la tariffa dei notai è già alta nel daytime. Se lo chiami dopo le 22, che cosa ti chiede?
3: Si sta sbilanciando senza sfere sul tavolo.
0: Ti garantisco che tu da lì non le vedi. Ma io da qua, che è un
2: sono
0: po'
2: imprevedibile.
0: Più, dalla mia postazione qui, che è un po' più angolare, io le vedo le sfere. Belle grosse anche. Importanti, ha due sfere importanti. Esatto.
2: Va bene.
0: Che cominciano a girare, e quando cominciano a girare, insomma,
2: sono pericolose. Nero Bali.

0: Nero Bale.
1: Quella.
0: Oh, hey, la musica. La musica prende sempre tantissimo. La partita incomincia a prendere un po' di più, ma in questo momento è molto meglio che intervenga Andrea Salvari.
1: Allora, intervengo io. Allora, perché siamo l'MLM arrivati al minuto 14 di questo primo tempo, ancora 0-0, squadra a viso aperto che si stanno affrontando. Un bel cross nel Messico con Alvarado, ma non ha trovato nessuno. Alvarado.
0: Alvarado.
1: Alvarado. Alvarado.

0: Bello il nome Alvarado.
1: Bello Alvarado,
0: sì,
1: eh.
0: È bello. Mucho è importante.
1: Gusto. È importante. Numero 25, il 25 della noce Alvarado.
0: Devo dire che... Allora, maglietta nera...
1: Messico.
0: Messico. Esatto. Corea del Sud. Quella...
1: Tra l'altro...
2: Maglietta vivace.
0: Violetta.
1: Sì, violetta. Vivace.
0: Un lilla...
1: Decoupato, come abbiamo detto.
0: Decoupage.
1: Tra l'altro bella quella del Messico perché ha le tre strisce del brand, della marca... Bianche, sì. Rosse e verdi sulle maniche, insomma una bella maglia, esatto. E potresti metterla tu, secondo me, per venire a fare
0: shopping?
1: No, quindi cioè, che numero sceglieresti? Ecco, se,
3: anche perché la faccia da messicano ce l'ha.
1: Sì, no, pienamente.
3: E anche la coda, faccia, eh?
0: Sì, beh, sì, abbastanza.
1: Anche il baffo da messicano, eh.
3: Oh! Quella. Con un sigaro saresti,
1: esatto,
3: perfetto.
1: Esatto. Grazie. Sudato perché sono da messicano lì, sì, nella finca lì fuori. Esatto. Se lo sento anch'io.
0: Sudato pulito.
1: Non
0: confondiamo. Va bene. Esatto. Allora, ci siamo? Sì. Siamo in addirittura di arrivo. 5 minuti di recupero.
1: È già finita. Che bello. Allora, sì. Salutiamo tutti, Alberto. Andiamo in macchina con l'aria condizionata.
0: A questo punto sembra finita,
1: sì,
0: la partita.
1: Ma dicevo, sì? Cioè, tu che numero prenderesti?
0: Come maglia?
1: No, cioè di maglia, esatto. Convocazioni, siamo nella,
0: sì,
1: sede,
0: capito,
1: del Messico, al ritiro, diamo i numeri, bella il 16, sicuro.
0: Ho capito. Allora, se io ho 17, capito, che ho capito, no?
1: Quindi,
0: bene, 7.
1: Bravo.
0: Mi piace il 7.
1: Sì, molto, 7, un bel numero importante, 7, sì.
0: Tu?
1: Sì. Io 26.
0: Bello anche il 26. Per me è bello anche il 26.
1: Chi prende il 16? Fredella.
2: 7, 26, 17 per me, sì. E Leo cosa prende?
3: Ma non lo so, io ormai non lo so. Io ho un,
0: ma butta un numero.
3: Facciamo il 68, quello che ha mio figlio.
1: Non
3: dai.
1: Si può, non si può. 68, attenzione! No. Attenzione, Corea vicinissima al gol con Son.
0: Cosa?
1: Pallonetto verso la porta.
0: Benissimo.
1: Stava entrando, ma un difensore
0: è intervenuto.
1: Intervenuto.
0: Bellissimo.
1: E sforbiciata meravigliosa.
2: Si è immolato.
1: Togliendo la palla. Vediamo che forse era fuori gioco. Andiamo subito l'MLM a rivedere l'azione. Bel lancio a tagliare dalla fascia destra per Son. Esce il portiere. Rangel, prova un pallonetto bellissimo. E poi c'è un salvataggio di Alvarez in rovesciata. Salvataggio che vale più di un gol. Quindi,
0: bello.
1: Se sei d'accordo, direi Messico 1, Corea del Sud 0, perché questo salvataggio,
0: sì,
1: nelle
0: vale
1: nuove regole americane, vale un gol.
0: Forse era fuori gioco, eh?
1: Forse.
2: Potrebbe essere, sì. E comunque volevo dire: allora, questi quattro numeri io li giocherei tutti e quattro come quaterna secca sulla ruota di Città del Messico.
1: Sì, però Leonardo non ha ancora detto. Ah, no, 68, ma non si può,
3: non si può,
1: no, perché vanno fino al 26, credo, che sono i convocati.
2: Sì, però anche loro potrebbero allungarsi.
1: Sì,
3: allora già. Facciamo un 13, dai.
0: Però,
1: bravo.
0: Non sei particolarmente attento sulle mie sensazioni, anche quelle leggere, perché cosa ho detto poco fa? Attenzione alla Corea del Sud.
1: Esatto.
0: Potrebbe
1: esatto.
0: esserci una sorpresa.
1: Esatto.
0: Mi trascuri.
1: No,
0: Andrea.
1: No, ma io,
0: non mi
1: io no, perché sai, noi abbiamo un po' paura, io siamo un po' timorosi.
0: No, non
1: di
0: devi, no, però, è questo il problema.
1: Andrea, di lasciarlo un po' di me.
3: Tu hai appena detto intravedo una delle due sfere.
1: No, quindi devo correggere, caro amico. Caro amico, ti scrivo.
3: Ma perché le hai viste tutte e due?
1: Io le vedo tutte e due ogni quando lui si muove ogni tanto, le vedo tutte e due. E ragazzi, vi posso garantire
2: Andre, da oggi in poi si potrebbe dire vedi che ti vedo una sfera.
1: Sì, no, le vedo tutte e due e vi garantisco che avevo meno paura quando ero nel delta del Mekong.
3: Sì,
1: era meno spaventoso nel delta del Mekong tra sanguisughe, Vietcong e Zanzarone, era meno preoccupato.
3: Ma cosa fa adesso?
1: Sta
3: abbassando,
1: sto scaldando.
3: Sì. Cosa sono? Delle uova?
1: Ma che uova?
0: Mamma mia.
1: Hai presente scusa David,
3: no, ce l'ho presente,
1: i pompelmi, quelli grossi, l'altro frutto che è mezzo pompelmo e mezzo
2: pomelo,
1: il pomelo.
2: Bravo, eccolo lì, pomelo. No, in realtà il pomelo è l'origine del pompelmo.
1: Va bene, ce ne frega niente dei tuoi studi di
3: Andrea, noi conosciamo benissimo il problema, che quando le mette sul tavolo
1: si ribalta al tavolo,
3: capito, sono pesanti
0: come due mine, ma non lo so io.
1: Esatto.
4: Ciao ragazzi, Manuel da Genova.
1: Well,
4: è un 1-1 sputato. Scritto.
1: Sai che...
4: Salvati, mi sono venute almeno 4-5 focacce storte con quei belini di Balli.
1: Allora c'hai ragione, amico mio caro, io riconosco dal tuo accento che sei ligure. Esatto, io sai che non lo sa perché ci sentiamo, non siamo mai sentiti, io ho la Liguria nel cuore perché insomma una delle mie residenze principe la più importante
0: è in Camoglie,
1: sì, ma una di quelle a cui più sono legato, Camoglie, esatto, e vado spesso, anzi saluto tutti gli amici del Camoglie, del Camoglie Calcio, poi proprio
2: presente. E il panino anche.
0: E come?
1: Il panino. Questa è squadra, questa manco fratella, però quindi quando verrò queste TL lì, queste focacce storte che verremo a recuperarle e poi le porto qua da condividere con tutta l'equipe.
3: E voi ci credete? No. Voi ci credete?
1: No, certo,
0: grazie
1: ci
0: per il pensiero.
1: Ci devi credere perché ci andrò in settimana durante la giornata, vado giù a salutare, tornerò e noi daremo questo vassoio ad Alberto Bisi,
0: sì,
1: in segno
3: vuoto il vassoio,
1: in segno di sacrificio, sai quando ti ricordi siamo in Messico quando si portavano i vassoi per gli aztechi in sacrificio, no? Alla divinità Bisi noi portiamo queste pietanze e poi lui deciderà se decapitare Denilbella o distribuire le pietanze
0: oppure se farle volare.
1: Attenzione, che parata, che parata di Kim un gran colpo di testa di Quiñones,
0: bellissimo
1: ragazzi,
0: bello veramente,
1: che si sta accendendo
0: vero.
1: Sta accendendo, fatta. Andiamo
3: perché mi ha detto che sono un Q, cosa ho fatto? Cosa ho fatto, sono un Q?
0: No, un min Q.
3: No.
0: Olè. Runaway. Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming. This paparazzi routine, bitch, I came to be seen. Lady Gaga, yeah.

0: Grande pop.
1: Grande pop, grande luna. Esatto. Com'è la luna fuori stasera, David? Siamo il nostro esperto di tutto.
2: Piena. Allora, era falce.
0: È a falce?
2: A falce, sì.
0: Ah, dai. Pericolosa, allora.
2: Esatto.
0: Se, no, se falcia, solo falce. Sì. Io non l'ho vista.
1: Neanch'io.
0: Sì? Bene, sì, sì, pronto? Avanti, chi parla? Ci sei? Mi senti, Leo? Sì. Perdonatemi. Mamma mia.
3: Io vi sento benissimo. Sento anche Fabio, perché Fabio, a quanto pare, è un veggente.
4: Buonasera a tutti, qui Fabio il Panetta. Siccome sono un veggente,
1: sì.
4: 3 a 3, garantito.
3: Hai capito? Avete capito?
0: Perdonami Fabio, adesso stai iniziando, come dire, una disputa, una disputa, vero?
3: Fabio, sarai anche un veggente, ma non hai le sfere di Alberto Bisi.
0: No, 3-3, io accetto il suo 3-3, però non sono proprio convinto, vediamo un po'.
1: Siamo
0: si
1: qua,
0: è accesa la disputa.
1: La disputa, siamo qua per raccontarvela. Nel frattempo, nel frattempo siamo sempre sullo 0-0, siamo al 28esimo, poc'anzi il cooling break lì a Zapopani, 3 minuti per il beverage,
2: insomma, disinfrescamento.
1: Il rinfrescamento. Come si dice in giarrese, giarritano, in giarrano?
2: A rinfrescata.
1: Ecco.
0: A rinfrescata.
1: Quando è che fanno i mondiali a Giarre?
2: Beh, dovrebbero farlo.
1: Dovrebbero, esatto.
2: Certo, allo stadio di Giarre, allo stadio regionale di Giarre.
1: Ma tutte le partite lì, cioè tutte quante lì.
2: E per l'occasione, l'occasione riasfaltano le strade e fanno anche il manto in erba.
1: No, allora, per riasfaltare le strade deve passare il Giro d'Italia.
3: Infatti, vero. Sì, capita una volta ogni 10 anni, più o meno.
2: Anche perché è pieno di buchi.
1: Il Giro d'Italia?
3: No, ma tra una cosa, tra un Giro d'Italia e una partita di calcio, quindi
1: una volta gli dice
2: certo. Dai, forza, mondiale a Giarre, così asfaltiamo.
0: Va benissimo. Adesso facciamo un salto in Messico.
1: Anche in Messico.
0: Siamo un giro in Messico. Perché la partita non è niente male.
1: No, la
0: parece
1: partita...
0: che hace mucho calor.
1: Mucho calor, mucho sabor. Com'era l'altra? Mucho calor, mucho sabor, mucho.
0: Mucho, mucho.
2: Il mucho, due squadre di spessore,
1: Beh, però guarda che comunque
2: non sono
1: adesso,
2: male.
1: No, non sono male. E devo dire che abbiamo già assistito a due grandi azioni. Sia la cavezada, il cavezón di Quiñones. Un bel cavezada di testa. Che insomma il portiere Kim Seung-gyu è riuscito a intercettare. Esatto. E anche prima l'azione della Corea con Son, il pallonetto meraviglioso salvato da Alvarez in rovesciata, che insomma
0: una rovesciata pazzesca, ha salvato il gol.
1: Sì,

0: veramente sulla linea,
1: sulla linea, ma infatti ripeto, con queste pazzesco nuove regole americane, secondo me quando uno salva in quel modo lì un gol dovrebbero darti il gol a te, cioè che hai salvato,
0: a segnarlo,
1: esatto. Sì, dato
2: comunque, attenzione, attenzione, ancora la Corea dentro con Son che va a terra, guarda l'arbitro, l'arbitro niente, dice nulla, amico
1: nulla
2: mio, perché in fuori gioco non era Son, era Lee Jae Sung, perché al nome talmente lungo
0: che va bene anche Song, però
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, però ogni tanto diciamo una cosa, altro, se no sì sembra che non sappiamo, non mai, capito? Non sappiamo.
3: Ti spiego, ti spiego, ti spiego, presidente, è il suo nome che è proprio in fuori gioco,
2: esatto,
3: talmente lungo,
2: esatto,
3: che
2: vedi, fosse stato Son era esatto, in linea, invece esatto Lee Jae Sung è andato in fuori gioco, è troppo lungo.
0: Eccoci qua,
2: questo è bellissimo, questo è bello, bello, vero, vero.
0: Mark and Cremon.
2: Sì.
0: And Cremon.
2: Insieme a...
0: Con la maglia del sito ancora quei segni del sale.
2: Il sale.

0: Andiamo, andiamo,
1: e voilà, voilà. Andiamo, e andiamo, no. Andiamo. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
0: Amoroso.
2: Amoroso. Amoroso. Beh, anche, sembra una messicana anche lei?
1: Sì.
2: Alessandra Amoroso.
1: Amoroso. Amoroso. Sì, un po'
2: esatto.
1: Sì.
2: Esatto.
1: Una domanda veloce.
2: Dimmi.
1: Caro Andrea.
2: Dimmi.
1: Ma come la vedi sta partita?
2: A sprazzi, a spizzichi che
1: a spruzzi,
2: sì. Esatto, un po' di strappi, 0-0, 35esimo minuto, insomma,
1: ci sono delle accelerate
2: e delle frenate grandissime.
1: Bravo, esatto. Delle frenate
2: con la
1: proprio.
2: BS.
1: Pure con la BS.
2: Pure con la BS, perché
1: servofreno.
2: Servofreno, esatto. Comunque, insomma, abbiamo visto tante partite che sbocciano nei secondi tempi, caro Alberto. Anche la settimana scorsa quando abbiamo fatto l'esordio, ti ricordi,
3: esatto, della Corea. Era partito un po' così.
2: Partita 0-0, poi la ripresa è finita 2-1, insomma, con un batti, ribatti e ribatti.
1: Molto interessante.
2: Molto interessante.
1: Bella, divertente la partita.
2: Molto, ma
1: questa per certi versi sì, per certi altri lascia dei dubbi.
2: Ne
1: ho trovati un paio giù prima.
3: Di comunque dubbi? Sono due squadre che non mollano queste.
1: No, assolutamente.
3: Devi stare attenti.
2: No, non mollano.
1: C'è Kungu che sta prendendo.
0: No, quello è Kufu.
2: Quello è Kufu.
3: La Sicilia con Furore.
1: Sta prendendo palla proprio in questo momento.
2: Però guarda quando partono però l'arrembaggio i coreani,
1: sì,
2: del sud. Ad esempio,
1: sì,
2: qua ha preso palla. Chi è che è lì? Lì è Lee, sì. H. Poi si ferma però.
1: C'è?
2: Hai visto? Lee H.
1: C'è il ragionamento.
2: È partito veramente velocissimo nella propria tre quarti, ha passato la metà campo e improvvisamente
0: ma
2: si
0: perché?
2: È fermato.
0: Ma perché? Perché è riflessivo, è un ragazzo riflessivo. Sì.
1: Studiano la mossa, vedi?
0: Oh, ma... Antonello?
4: Buonasera a tutti ragazzi, siete grandi. Alberto, 0-0 finisce, segnatelo. Antonello,
2: Antonello,
4: poi domani mattina quando finisce la partita vi fai sapere.
2: Sì. Non credo, Antonello, poi tutto è possibile, io però non credo sia partita da 0-0.
3: Io credo in Lican, te lo dico.
2: Credi in Lican?
3: Sì, sì, come nell'altra partita.
2: Vediamo, insomma.
1: Com'è che dice partita, Giovanni? Ti mangiassero i cani.
3: Esatto.
1: I cani.
2: Chi è Giovanni?
1: No, un aficionato.
2: No, perché sì, per quello dice Giovanni. Pensavo Perria,
1: no.
2: Pensavo Perria. No. Esatto.
3: A proposito, sì.
2: È Perria che non so se c'è domattina, adesso devo andare a controllare. Ma sì, non so, cioè domattina, domani
1: dovrebbe
3: lui con la Corea, lui, perché lui è coreano.
2: Perché lui, ricordiamo, Giovanni Perria, il più coreano degli italiani, il più italiano dei coreani. Ma voi non so se lo sapete, l'altra sera è andato a San Siro al concerto dei
0: Iron Maiden.
2: Esattamente.
1: Ma dai!
2: Esattamente. Sì, no. C'è una foto che gira, che potremmo anche magari proporre ai nostri aficionados, esatto, di lui vestito da gruppi degli Iron Maiden.
0: Quindi,
2: esatto,
0: Perria impazza sul web.
2: Sì, perché vedi Perria che sembra uno sempre così, tutto d'un petto, che arriva bello vestito, bene, sì, elegante, con i lacci sempre in pandanco, i pantaloni, anche con le berretelle da banchiere anni 50. In realtà fuori di qui
0: è un rocchettaro.
2: È un rocchettaro bestiale. Ha infatti un tatuaggio lui enorme sulla schiena di Alberto.
3: Esatto.
2: Si è tatuato un drago. Alberto, esatto.
0: Infatti, gli amici di Radio Freccia l'hanno preso in braccio.
2: Sì, dopo che è svenuto in coma etilico, la quarta canzone è svenuto in coma etilico. È stato preso e portato
0: lo
2: fuori.
0: Lo facevano saltare in aria.
3: In che senso? Sì.
0: Nel senso che lo tiravano su.
2: Opla, quella.
1: Esatto. E quindi era a vedere Iron Maiden.
2: Adesso ve lo facciamo
1: dai
2: vedere anche i nostri affidati. Adesso lo troviamo.
1: Duran Duran.

0: Duran Duran, bravi, Falling Down,
1: bravi,
0: grande
1: Duran, Duran.
0: Storia della musica. E qui abbiamo la storia del calcio, noi dire mondiali.
1: Siamo al 41esimo, è ancora 0-0, ma proprio poco fa altra grande occasione per la Corea con Seol, diagonale da interno area da ottima posizione, non c'entra però la porta di Rangel e palla che quindi che finisce alta sopra, certo, la traversa. Ehi.
0: In
1: italiano, Alberto, tranquillo.
0: Adesso traduco un attimo. Ma sai che sono io sono un poliglotta, credimi. Però sinceramente è diventato un discorso pruriginoso per me, perché sono lì che sembra che siano convinti di andare a segnare sia da una parte sia dall'altra, e poi se fermano.
1: Vabbè, l'emozione.
0: Quale emozione? Ci voglio un paio di gol qua.
1: Almeno un paio.
2: Io non vi ho detto nulla, ma tra i messaggi ho visto scritto biscotto.
1: Ma allora, biscotto, facevamo i calcoli fuori onda, facevamo mica, perché allora entrambe, sia Corea che Messico, hanno vinto all'esordio, quindi sono 3 punti, pareggiando andrebbero in testa la classifica con 4 punti,
0: ma...
1: però la Repubblica Ceca, che ha perso contro la Corea del Sud all'esordio, oggi ha pareggiato 1-1 con il Sudafrica, anche il Sudafrica ha battuto all'esordio dal Messico. Questo implica che, qualora dovessero vincere sia l'ultima partita, dovessero vincere sia Corea e sia
2: Messico,
1: Sudafrica, che Repubblica Ceca, avremo tutte le squadre a 4 punti. Ma è vero che passano le prime due più le migliori terze totali, e con 4 punti insomma ha la garanzia di passare.
0: Facciamo una cosa più semplice e veloce.
1: È anche vero che il Messico gioca in casa, insomma il piacere di vincere davanti al proprio pubblico una partita in mondiale, vincendo questa sarebbe la terza consecutiva, perché hanno vinto l'esordio, vinsero l'ultima dell'ultimo mondiale, e quindi insomma
0: il pareggio non serve, pareggio. È troppo bailamme, poi
1: ma ci vogliono un call,
3: Buongiorno a tutti, meno male che siete voi che mi fate compagnia, perché la mia compagnia qui stanno dormendo tutti. Ciao da Fabrizio da Domodossola, direzione Bari per il concerto del grande Vasco. Ciao,
1: giornata. Che invidia, è a Bari per il concerto di Vasco da Domodossola.
2: Ma a proposito di concerti,
0: eccola,
2: ragazzi,
0: bella.
2: Siamo riusciti a recuperare la foto di Giovanni Parria al concerto di Iron Maiden.
1: Prego.
0: Me la fai vedere?
1: Per gli amici in Radio Visione,
2: in radiovisione, grandissimo
1: Wella.
2: Giovanni,
1: grandissimo Giovanni, perché fa vedere la lingua anche,
0: la maglietta
1: tarocca, non è quella originale, ve lo dico, io ho comprata poche lire, vabbè, ma poco importa,
4: da siti particolari,
1: arrivato da quello che si vede anche molto presto allo stadio, perché è sotto il palco ma ancora non è gremitissimo,
4: ma infatti si racconta che lui

0: lui il concerto non l'abbia visto.
1: No, cioè, no, è andato prima solo a fare la foto e poi se n'è andato.
0: È andato via, sì.
1: È andato, ha fatto la foto e se n'è andato, esatto. È vero. Il vero, VIP fa, il vero VIP fa così.
2: Non lo conoscevo sotto questa veste, Iron Maiden.
1: Adesso lo ricordati. La prossima volta che lo intravedi, poi stamattina dopo alle 6, quando arriverà per la lettura del primo notiziario, io, se siete d'accordo, metterei a mega schermo
2: sì,
1: per vedere la reazione.
0: E gli proporrei di portare la maglietta degli Iron Maiden e fare il gioco con la maglietta.
1: Senza bretelle.
0: Senza bretelle.
2: Allora, stavo dicendo.
1: Sì.
2: Niente, è finita lì la frase.
1: Meglio.
2: Quindi?
1: Meglio. Allora, momento, un attimo, amico, sì. Un attimo, perché è
2: c'è un problema.
1: Sì, i problemi ce ne sono tanti.
2: Vediamo
1: l'arbitro che sta parlando con l'allenatore del Messico, probabilmente un po' troppo eccitato, un po' troppo fuori giri. Dicevo,
2: un piccolo richiamo.
0: Non
2: piccolo
0: si sa ancora il recupero, peraltro.
1: No, infatti, dicevo, se me lo fai dire, se no continuo a dire dicevo fino a che dicevo. Vabbè, io dicevo, capisci?
3: Dicevi?
1: Dicevo, no, allora stavo dicendo, dicevo, ecco che siamo arrivati al 45esimo, 4 i minuti di recupero. 4. Quindi si giocherà fino al 49esimo. A questo punto. Scusa un attimo, usciamo dalle dirette un attimo che ci consultiamo. Scusa un attimo. Oh, cosa facciamo? Mettiamo un disco, prendiamo il finale oppure
3: mettiamo un disco? Mettiamo un disco.
1: Sei d'accordo, certo, Alberto?
2: Non credo, andiamo. Gaia! Qua si va di bossa nostra, eh. Bellissima.

0: Gaia, eccola qua con Bossa Nostra.
1: Nostra.
0: Nostra.
1: Nostra Bossa.
0: Eh sì, brava, eh sì. Brava
1: e anche soprattutto brava. Bellissima Gaia, diciamolo.
0: Sì, graziosa.
1: Sì, voglio dire. Sì, cioè,
0: vabbè. Brava.
1: Brava, siamo all'intervallo, ha fischiato la fine del primo tempo Teiera, voglio dire l'uruguagio, l'arbitro uruguagio.
2: E ci andiamo a fare un tè.
1: E andiamo a fare un tè 0-0 all'intervallo fra Messico e Corea del Sud. Credo tante polemiche in questo momento in Corea per la decisione della FIFA di assegnare un arbitro uruguaiano a una partita del Messico.
0: Ecco.
1: Perché comunque perché Uruguay e Messico sono paesi relativamente non vicinissimi, ma relativamente vicini. Parlano la stessa lingua.
0: Sì.
1: E invece la Corea no. Cioè
0: ho
1: i coreani
0: capito,
1: no. È anche vero che qualsiasi arbitro ci mettevi, a meno che non fosse coreano, non capivano niente comunque i coreani, giusto?
0: È giusto. Questo potrebbe influenzare.
1: Secondo me è una partita che non valida. Attenzione, potrebbe essere il primo vero grande scandalo di questi mondiali 2026.
0: Quindi potrebbero sospenderla, via.
1: Potrebbero sospenderla. Adesso la squadra.
0: Un colpo di schiena.
2: Io manderei un esposto.
1: Della Corea del Sud all'intervallo, secondo me vedrai che tarderanno ad uscire dagli spogliatoi perché saranno lì a fare una riunione per cercare di capire come portare avanti questo ricorso.
3: Ragazzi, visto che è finito il primo tempo, attenzione.
4: Sì. Su un Jerry, quella. Stavo a sentire, siete vere tandaccia, fa un aperitivo, un gelato, un cappuccino, adesso che è l'intervallo, mi vieni subito a ciapata, ti e l'Andrea, e ti porti il dottore.
0: Fammi
4: sapere che arrivi subito.
0: Va bene, ma anche l'una chi?
1: Il problema è che cosa c'è d'aperto a quest'ora qua? Ah, so se c'è qui la stazione di servizio.
0: Poi i tassisti, sai che conoscono gli angolini giusti.
1: Beati loro.
0: Jerry, ti faccio sapere tra poco.
3: Ma noi che facciamo?
1: Andiamo a cercare qualcosa d'aperto.
0: Venite anche voi.
1: Andiamo a cercare qualcosa d'aperto.
0: Siamo in quattro. Va bene?
3: Grazie.
0: Andiamo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Anche a Pellezzano, provincia di Salerno, le 10:27.
12: RTL 102.5, giornale orario.
13: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano l'intesa Stati Uniti-Iran. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio, sottolinea di aver dato il suo ok al memorandum malgrado avesse una visione diversa, mentre Trump ha firmato per debolezza. Il presidente americano nega che ci sarà alcun pagamento di 300 miliardi a Teheran. La cronaca: ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata a Vigevano per un overdose di farmaci. Appello dei legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi affinché si rassereni il clima dopo l'odio social che ha portato al gesto volontario della donna. Ancora la cronaca: tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. E chiudiamo con i mondiali di calcio. Ben ritrovato Andrea Salvati.
1: Ben ritrovati, siamo all'intervallo fra Messico e Corea del Sud, 0-0 dopo i primi 45 minuti, con una grande occasione per parte, la prima nella Corea con Son, pallonetto al portiere Rang, la palla sembra destinata a insaccarsi in rete ma Alvarez in rovesciata sulla linea di porta salva la propria squadra. 10 minuti dopo è invece il Messico ad avere una grande occasione con un colpo di testa di Quiñones, ma in questo caso si oppone molto bene il portiere coreano Kim Seung-gyu. 0-0 quindi all'intervallo. Nelle altre partite giocate, 1-1 fra Repubblica Ceca e Sudafrica, la Svizzera ha battuto la Bosnia 4-1, Canada-Qatar 6-0. A te.
12: Via Radio.
14: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Per lavori notturni sulla 23 Udine Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e Confine di Stato in direzione di Tarvisio, mentre sulla 27 Venezia Belluno è chiuso il tratto tra la statale 51 Alemagna e Belluno Svincolo in direzione di Venezia. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, voilà. Ci siamo, continuiamo la diretta nazionale su RTL 102.5 con noi, dire
1: mondiali! Caro Alberto, alla cari grande, amici veramente. Aficionados, Leonardo Di Mauro, David Bella, il secondo tempo fra poco di Messico, Corea del Sud, che io sono sicuro, Alberto, sì? E se devi essere sicuro, se tu no invece, se tu invece non sei sicuro, a quel punto ritratto. Che il secondo tempo secondo me regalerà grandi emozioni.
0: Ti dirò una cosa.
1: Dimmela.
0: Secondo me anche. Bene, via!

0: Eccoci qua, wow, a sorpresa!
1: Sì, io non me l'aspettavo, infatti siamo un po', mi hai preso un po' di...
0: Beh, a sorpresa proprio?
1: In castagna.
0: Va bene, siamo pronti per riprendere il collegamento con lo stadio.
1: Con lo stadio lo stadio Akron di Zapopan.
0: Mi fai in capo a quanto hanno un pallone. Avevo detto bene io.
1: Come sempre.
0: Allora va bene così.
1: Che tra l'altro
0: Andrea Salvati,
1: Alberto Bisi
0: fuori.
1: Va bene, dicevamo,
0: ci manca il fischietto.
1: Fischiato. È iniziata la ripresa col Messico che batte il calcio d'inizio di questo secondo tempo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Siamo onesti, Alberto, come sempre, sì, non è stato un primo tempo molto emozionante, un'occasione per parte molto nette entrambe, sì, però poi si è finì. Come
0: si è acceso per qualche attimo il gioco,
1: poco,
0: un po'
1: sì,
0: da una parte e un po' dall'altra,
1: sì,
0: ma direi prevalentemente spento.
1: Prevalentemente spento.
0: Ti sembra questa?
1: Mi sembra ottima.
2: Mi sembrano due squadre, come si dice in gergo, guardinghe.
1: Guardinghe.
2: Ti è piaciuta?
1: Sì, molto, molto. Calcio. Tra l'altro, insomma, nella ripresa nessun cambio né dall'una né dall'altra parte. Questo stadio Akron, uno dei più piccoli di tutta questa competizione, 46.232 la capacità.
0: Insomma, sì, non è interessante.
1: Però devo dire che alla vista, cioè dall'immagine carino, sembra molto più grande di quanto effettivamente sia.
2: È un catino.
1: Un catino.
0: Effettivamente potrebbe nascere il sospetto del biscotto?
1: Non lo so, abbiamo fatto i nostri calcoli prima.
0: Ma non è detto.
1: Però
0: non
1: sai,
0: è una domanda.
1: Significherebbe poi andare a giocarsi molto nell'ultima partita e potrebbe poi diventare un rischio per varie differenze reti e cose varie.
2: Non mi sembrano i tipi che si mettono lì a fare i calcoli.
0: Potrebbe nascere il sospetto, ma non credo.
1: Perché sai, col pareggio in teoria sarebbero quasi certamente qualificate entrambe.
2: Però a secondo turno è un rischio comunque.
1: Esatto. Poi sai, è sempre meglio passare per primi nel girone, perché vai in quel caso a incontrare la seconda di un altro. È sempre meglio una
0: piuttosto
1: seconda
0: che piuttosto, è meglio che, piuttosto.
2: Beh, cioè, è più probabile che le due squadre si equivalgano e dunque fanno fatica a riuscire a segnare all'altro. È più probabile questo.
1: È più probabile, vediamo.
2: Accetto,
0: è una sorta di palleggi qua.
1: C'è una sorta di palleggi all'altezza del centrocampo. Non so se siano queste maglie abbastanza orribili della Corea del Sud che distraggono la vista.
0: Potrebbe,
1: sì, perché c'è una roba che non è né lilla né bianca né viola, è tutto un insieme un po'
0: simpono.
1: Sì, confonde, esatto.
0: È molto psichedelica, eh?
1: Psichedelica. Beh, ma si sa che è la Corea del Sud, insomma, tra il K-pop e tutti questi nuovi, insomma, hanno preso questa piega.
2: Attenzione che mentre loro c'hanno il K-pop, sugli spalti, prima ti ho fatto notare, c'era anche un lottatore di wrestling.
1: È vero, messicano.
2: I tipici mascherati.
1: I mascherados.
2: Esatto. Tipo Rey Mysterio, quelle robe.
1: Rey Mysterio. Beh, ragazzi, con le camicie sempre belle.
0: Grazie, ragazzi, è stato un piacere.
1: Anche
0: grazie
1: per noi.
0: Di cuore,
1: anche per noi. Allora, siamo sullo 0-0 in questa ripresa.
3: Match un po' spento, dicevi.
1: Match un po' spento.
3: Ma il nostro pubblico, però, rimane attento.
1: Sentiamo.
3: E attivo.
0: Che dicono?
4: Ciao Albertone, ciao Leo, ciao a tutti. È molto semplice. 2-1 per la Corea del Sud. Vince la Corea del Sud.
1: Attenzione al Messico, il sinistro fuori.
4: E il Messico purtroppo va a perdere. Ciao Martino a Padova.
0: Martino,
4: il vostro spettacolo.
1: Uela Martino.
0: Ciao, Messico, grazie.
1: Messico che va a perdere.
0: Hai
1: però,
0: capito?
1: Però abbiamo
0: vedi?
1: Appena veduto, tra l'altro in posizione regolare, un bel contropiede messicano con Gagliardo, non tanto nel tiro, non tiro è stato Gagliardo, però grande occasione, arriva in area di rigore, poi col sinistro questo raso terra fendente.
2: Non era facile,
1: Non era facile, però insomma si è spento sul lato della porta, una bella occasione solo
0: anche
1: per il Messico.
0: Perché ha evitato il fuorigioco di classe proprio, è arrivato
1: classe,
0: bene.
1: Fuorigioco di classe, attenzione, altro contropiede del Messico.
2: Sempre stesso lato.
1: Quiñones, che da dopo questa azione cambiano il nome sulla maglia da Quiñones in
2: Pippones.
0: Io non ho detto niente.
1: Quello stop che ha mancato è proprio una roba da
0: ti stavo dicendo, dimmi tu.
2: Quiñones.
1: No, non è una roba da Quiñones, è simile nell'assonanza, è simile, ma non è Quiñones.
2: Eh no.
3: Ma intanto c'è chi tifa Messico, ragazzi.
0: Sentiamo.
5: Buongiorno, ragazzi. Il messicano da Siracusa. Siracusanissimo. Ecco. Sì. Salvati, fa vincere Messico. Messico e non vuole.
0: La faccia triste dell'America.
2: Capirai, Andrea, che dall'idioma è molto simile al nostro. Questo.
1: Sì, sì, esatto, sì. L'amico, credo, la Val d'Aosta, di aver capito.
3: Un messicano da Siracusa.
1: Così a Siracusa dei messicani, è così.
0: Sentite che bella ballata adesso, eh? Sembra un momento.
1: Ha segnato il Messico. Messico 1. Attenzione,
0: è un momento strano.
1: Attenzione, cosa facciamo con la regia? Cosa facciamo? Lo fermiamo, lo rimettiamo. Attenzione, proprio sull'amico di Siracusa. Messico in vantaggio. Minuto 50. Romo. Sorpresa.
3: Ragazzi, il messicano ha portato fortuna.
1: Se rimettiamo il messaggio una seconda volta, secondo me rimane 2-0. Andiamo a rivedere l'azione.
0: Bella.
1: Tiro all'interno dell'area di rigore, colpo di testa di un giocatore. Il portiere
0: ha perso il pallone. Il portiere.
1: Kim sei un. Ecco. Un chignone, sai anche tu, perché Kim Seung-gyu esce alto in presa sul ballon e lo prende,
0: poi l'ha perso.
1: Nel momento dell'impatto col suolo casca sulla schiena del compagno di squadra Lee Gi-yuk, frana sulla schiena,
0: approfittato subito.
1: Perde il pallone e a quel punto Romo
0: nuvole, la faccia triste dell'America.
3: Ragazzi, siccome Bruno Mars è spettacolare, non potevo cancellarlo, buttarlo via.
1: Allora, rimettiamolo.
3: Lo rimettiamo.
1: Stavo dicendo... Se segna ancora, però, a questo punto, caro Bruno Mars...
0: Dicendo, sentite che bella ballata adesso, che dà aria romantica, è arrivato il gol. Così, in leggerezza, eh?
1: Bruno Mars...

0: Andale, andale! Vamos amigos! Vamos a ganar! Col Messico in vantaggio, a dire la verità. Ha segnato Romo. Romo, però il gol ha fatto gran parte del portiere della Corea.
1: Sì, beh, insomma, è stata anche fortuna, per certi versi. Sì, comunque ci stava. Lui ha colto l'occasione al volo.
0: Al volo, al volo. Giocatore... Attenzione, attenzione alla Corea, attenzione alla Corea. Son, palla indietro per l'amico. Palla che restituisce, niente, nulla di fatto.
1: Ha pasticciato un po', un pochito.
0: Un pochito bailante, Maria.
1: Gol!
2: Dove?
1: Come?
2: Un'altra partita.
3: No, scusa. No, sono delle sensazioni.
2: Lui sta seguendo Olimpia Nazionale di Montevideo.
1: Impulso recondito.
3: Sì, è una sensazione andata male. Sì, andata male.
1: Molto male, sì, è recondito.
0: D'altronde non è che vanno tutte bene.
1: Infatti, purtroppo. Ma ne parliamo ancora a lungo?
0: Leonardo, non dovevamo fare una roba rapida. Anche tu, ha detto ragazzi adesso veloci
1: e andiamo.
2: Vabbè, questo è veloce.
3: Stiamo seguendo l'azione, poi effettivamente adesso è tutto tranquillo.
2: Ci sta piacendo la partita, capito?
0: Sì.
1: A che minuto siamo?
0: Siamo al 57esimo, Messico 1, Corea del Sud 0.

0: Sena Spyro.
1: Spyro. Bella, bellissima.
0: Molto bello anche il brano, ti piace?
1: Molto, molto.
0: Benissimo. La partita ti piace?
1: La partita anche perché devo dire, caro Alberto, che dopo il vantaggio del Messico al 50esimo con Romo, siamo al 63esimo, da lì in poi insomma i coreani non hanno accettato questo.
0: No,
1: questo,
0: si danno da fare.
1: Si stanno dando da fare, vero, stanno schiacciando il Messico nella propria messicanità.
2: Anche se mi viene da dire che a parte un'azione per il momento il Messico si è proprio chiuso in difesa,
1: chiusi tutti dentro, molto, guarda, l'unico che è al di là della metà campo è Jimenez.
2: Esatto, hanno messo esatto, come si dice, l'autobus davanti alla porta?
1: Sì, come si dice autobus in
0: autobus.
2: Ah, autobus.
1: O pullman.
2: O pullman, esatto.
0: Pullman. Bene, e la situazione quindi si fa acida.
2: Si fa ciabola, sì.
1: È pericoloso, sì.
0: Sì, per forza. Sì.
1: Tra l'altro,
0: non è carino chiudersi così tanto, eh?
1: No.
0: Non è bello, voglio dire.
1: Ci sono stati i primi due cambi. Solo nella Corea, ecco, sono usciti Lee Jae-sung e So Eung Min. Attenzione, sono entrati invece Wang Yi-chan.
2: Hai capito?
1: E Oh Yeon-gyu.
2: Oh Eun-gyu,
1: attenzione, perché Oh Eun-gyu se...
2: che assomiglia a Boy Luke
1: un po',
0: è più spigoloso lui, nel contropiede, più spigoloso.
2: Attenzione a non sbattere con lo spigolo.
1: Lo spigolo fa male,
0: certo. Alle caviglie, soprattutto.
1: La lugione. Esatto. Vedete, Corea che sta veramente schiacciando dietro il Messico.
0: Guarda.
1: Strana come cosa, perché pensavamo che il Messico, dopo il vantaggio, prendesse ancora più coraggio.
0: Esatto.
1: No? Esatto. Invece, si sono imbizzarriti i coreani del sud.
2: Vabbè, come contro la Repubblica Ceca. Vi ricordate che ha segnato la Repubblica Ceca, poi la Corea
1: l'ha ribaltata.
2: E poi l'ha ribaltata pure. Ora qui la vedo più dura perché il Messico gioca un po' meglio.
1: Esatto, no, decisamente. Ceca, però insomma, chi siamo? Gli indomiti sudcoreani.
0: Esatto.
1: Eh?
0: Eccola qua. Guarda,
1: chi? Chi?
0: Guarda l'azione.
1: L'azione.
0: L'azione pericolosa. Eccola qua.
1: Vediamo.
0: Uno, due, tre.
1: Il Messico con Alvarez sulla destra per Sanchez, avanti per Romo, che la passa ancora.
0: È così una sensazione.
1: Per Jimenez, ma niente, arriva Wang, proprio lui, e interrompe l'azione.
2: Ci mette una pezza.
1: La pezza è Wang.
0: Comunque c'è speranza.
1: C'è speranza. Ancora lunga comunque. 65esimo, ancora una buona mezz'ora. Tra
2: più recupero anche.
1: Esatto, 30-35 minuti.
3: Ragazzi, qua se vogliamo il gol del Messico, il secondo gol, non lo so, bisognerebbe richiamare Tony Umessicano.
1: Di
0: Siracusa. È arrivato giusto,
1: voi non lo sapete.
3: Voi lo volete il secondo gol?
1: Sì, certo.
0: Potrebbe stare.
3: Bisogna chiamarlo.
0: Però non mi dispiacerebbe anche per la par con sportiva.
2: Si può Giovanni un coreano.
0: Il gol
1: è vero, ci vuole Perria. Chiamare Perria, ma è ancora presto per Perria. Perché secondo me questa partita potrebbe veramente infiammarsi con un pareggio.
0: Però
1: attenzione al contropiede del Messico. Attenzione al contropiede del Messico davanti con Quiñones. Che Quiñones ci tiene molto, che la prossima partita non ci sia più scritto Quiñones dietro sulla maglia. Esatto.
0: Corea del Sud. Esatto. La Corea del Sud all'attacco ancora.
1: No, c'è stato un momento così, ma poi.
2: Comunque
1: insomma,
2: lo chiamiamo Giovanni dopo.
1: Ma mi sa che è un po' presto, perché adesso
2: tu dici,
1: poi
2: sta dormendo.
1: Quest'ora 4:30, secondo me.
2: Cavolo, perché non la facciamo alle 4 la partita?
1: Perché?
2: Facciamo un esposto. Facciamo un esposto.
1: Chiama Infantino.
3: Comunque, facciamo così: gli facciamo fare il GO giornale orario in coreano. Che ne dite?
2: Con gli occhi a mandorla schiacciati.
1: Beh, non è che c'è tanta differenza. Ci sono tanti che, anche se sembra in coreano.
2: E le bretelle.
0: Adesso, povero Giovanni
1: Perria. No, non mi riferivo a Giovanni Perria. No, attenzione alla Corea, la palleggio al limite dell'area, palla fuori, ancora rimessa dentro. Però sono tutti chiusi i messicani.
2: Imballalo.
1: Faticano Li Yen-sung, Li Kang-ing a trovare spazi.
0: Sono chiusi, insomma, ma la Corea è lì.
1: La Corea ci crede molto, ci crede molto, e devo dire anche che secondo me qualcosa sta cominciando a meritare.
0: Penso di sì.
2: Ma sì.
0: Concordo con quello che stai
2: dicendo.
0: Scusatemi, mi sono un po' preso perché girano un sacco di sensazioni qua, non so, non riesco a cogliere quella giusta.
1: Prova a salire sul predellino, alzati un po'.
0: Sono a posto.
1: Poi a salire un po' più in alto, magari le prendi.
3: Alberto, le sfere ogni tanto vanno toccate.
2: Cooling break. Lucidarle.
0: Cooling break.
1: A proposito di sfere da toccare, cooling break.
0: Hop.
4: Vediamo. Sempre il jingle 1, ma.
3: Che poi c'è il new hit. Facciamo così.
4: No, leghiamo il new hit.
3: Esatto.
4: Facciamo qui.
3: Sei aperto.

0: Stomaco, sei come un lunedì nero. Ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me, di te,
1: Mr. Rain. Lunedì nero.
2: Lunedì nero. Una volta era blu lunedì, ti ricordo il Blue Monday.
1: Sì,
2: il giorno Monday più triste dell'anno. Bello. Il lunedì nero.
1: Oggi è?
2: Oggi è
1: venerdì.
2: Di già? È già, è vero, perché venerdì. Sì, è vero.
1: Ed allora, è una bella giornata.
2: Bellissima.
3: Come dice Ligabue?
4: Oggi come... è venerdì e mi sono rotto.
1: Io non l'ho detto.
2: È vero, ma lei dice che è venerdì?
4: È una bella
2: situazione. E non
4: situazione.
2: Ci rompete?
4: È vero.
2: Però non fa rima un po' lunedì.
4: No, senza rima.
2: Allora, senza rima. Allora, due cambi, primi anche nel Messico. È fuori Gutiérrez per Pineda e fuori anche Romo, proprio lui, ciao, l'autore del gol, al suo posto Remo. Vargas. Altri due cambi anche nella Corea. È uscito Seol Yong-boo ed è uscito anche Kim Moon-wan, che sembra un insulto, esatto. E sono entrati Yang Yong-jung e Eom Jin-jung-sung.
3: Aspetta, l'ultimo, me lo ripeti l'ultimo.
2: Eom Jin-jung-sung. Ecco, esatto.
1: Yin-yang.
2: Vediamo se con questi cambi cambia qualcosa o se invece non cambia nulla. Quello che conta è che siamo al 75esimo ora, quindi 15 alla fine più recupero, col Messico in vantaggio 1-0 sulla Corea del Sud.
3: Oh, bello!
1: Bravo, bello, mi piacciono gli accenti
2: stati così
4: va bene. Questo ragazzo lo stai influenzando.
1: Hai visto?
2: Niente. Il Messico, c'è Quiñones.
1: Lui mi segue moltissimo.
2: Ragazzi, Quiñones, mi spiace, ma Quiñones anche adesso. Hai visto, Alberto, questo bel lancio per Quiñones? Ci stava arrivando, poi a un certo punto
1: perché Quiñones?
3: La solita figura di Quiñones.
1: Perché sono lì Quiñones?
2: Perché insomma, credo che sia il peggiore del Messico in questo frangente. Vediamo adesso, palla per Quiñones, prova una Veronica, il cross,
1: bello. Attenzione, lo stop, il destro, paratona
2: su Jimenez.
3: Ma Quiñones che ha fatto?
2: Quiñones si è svegliato perché tutti gli davano del Quiñones e lui ha detto no amici miei,
1: l'ho appena detto,
2: amigos, voi a mostrarvi, vi faccio vedere, gran cross di Quiñones, converge, pesca Jimenez con un lift bellissimo, così lo stop di Jimenez a seguire, poi tira.
3: Bravi tutti
2: soprattutto anche Kim Seung-kyung, esatto, che si è un po' fatto perdonare, bella parata di petto sì, che si è fatto un po' perdonare dell'erroraccio sul gol del vantaggio del Messico.
3: Esatto, tipica parata in tecnica karate.
2: Tipica,
3: non so se
2: hai
3: notato, molto coprente la porta perché è coreano, sai, quelle robe lì.
2: Ma il karate non è giapponese?
3: Ma sì, ma c'è anche il karate coreano sicuramente.
2: Adesso quando arriva per ieri glielo chiediamo.
3: Esatto, lui che sa tutto.
1: Lui dovrebbe saperlo.
2: Lui lo sa, lui è maestro. Fermi tutti. Lui è cintura marrone, non chiedetevi. Attenzione alla Corea, taglio dentro, non ci arriva di uno nulla, ma terra un altro, non c'è rigore, l'arbitro fa segno no. Non è rigore, anche perché era in fuorigioco sull'azione. Dicevamo che Perria è cintura marrone
4: di
2: karate, ottavo dan.
4: Ah, quanti dan ha fatto?
2: Non lo so.
1: Non mi risulta. No. Sei sicuro?
2: No, ho delle reminiscenze un po' così.
1: Va bene.
3: Chi è che è stato?
2: Perria.
4: Poi comunque, ragazzi, i dan scattano dalla cintura nera in poi.
3: Esatto, perché fa un sacco di
4: se
3: dan.
4: Se rimane cintura marrone, è punto e basta. Poi la cintura marrone non ce l'ha, alle bretelle.
3: Tu devi sapere che Leo parla con cognizione di causa. Perché lui ha veramente fatto karate.
2: Veramente?
3: È certo.
2: Allora, adesso Leonardo, per gli amici della radiovisione, al prossimo intervento, Alberto, lì, in piedi sul tavolo, a fare due mosse di karate.
3: Ti aspettiamo,
4: okay. Con l'infradito o senza?
1: Senza infradito,
2: con una sola.
1: Can't stop! Intanto Red Chili Peppers con una bella botta di energia. Naturalmente tutto questo per voi. Can't stop.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a redo.
1: Can't stop! E no, voilà, ci siamo! No.
2: Ci siamo! Alberto, attenzione, dimmi. Perché è una notizia molto importante.
1: Ah, che è successo?
2: Siamo all'80esimo e col Messico sempre in vantaggio, sì. 1-0 sulla Corea. Ma nel Messico è uscito Jimenez, sì, ed è entrato Jimenez. Dici, ma mi sai...
1: No, ci credo.
2: È uscito Jimenez con la J, è entrato Jimenez con la G, fuori anche Alvarado, dentro Reyes, ma è quel Jimenez del Milan.
1: Ah sì, Milan. Non mi ricordavo più.
2: Ma intanto se ricordano, credimi, più che giochi, si è visto se, molto poco.
3: È come se uscisse Bella e entrasse Bella.
2: Esatto.
3: Più o meno,
2: esatto,
3: quella roba lì.
2: Più o meno, più, ma ancora più...
3: Più
2: ancora
3: marcato.
2: Più simile, esatto, perché... Perché comunque sono Jay. Comunque, attenzione, vediamo, potrebbe essere la mossa decisiva per la Corea, esatto, secondo me, questa cosa. L'ingresso del milanista che si è visto ben poco negli ultimi anni.
3: Perché
2: e mezzo.
3: Il Milan porta bene, giusto?
2: Sì, sì, sì, porta bene. Perché... Sì, no, ultimamente.
1: Ma te gli rispondi anche?
2: No, però cioè, no, esatto,
1: te gli rispondi.
2: No, ti fa il giallo.
1: Allora, a questo punto devo intervenire.
2: Intervieni.
3: A gamba tesa.
2: A gamba tesa.
1: È un fallo.
2: Un fallo.
1: Un fallo. Con un fallo. Bene.
2: Tra l'altro,
1: allora, 10 minuti di fuoco.
2: 10 minuti di fuoco, esatto, sì, infatti, perché siamo esattamente
1: ormai
2: meno di 17 minuti di fuoco. Siamo all'83esimo,
1: certo,
2: con la Corea. Sta invadendo il Messico praticamente la Corea, perché è completamente riversata nella metà campo messicana. Messico che dopo il vantaggio si è chiuso, due azioni in contropiede che abbiamo raccontato prima, tra l'altro a sorpresa col grande cross di Quiñones, esatto, che fino a quel momento aveva fatto non il Quiñones ma qualcos'altro, invece, esatto, insomma, quel cross lì però sfruttato male da Jimenez, che poi è uscito proprio per punizione, secondo me l'hanno tirato,
3: sì, sì,
2: fuori,
3: frustate,
2: esatto, frustate per quell'uscita lì. Adesso attenzione, ancora la palla indietro, insomma, Messico che controlla, Corea che è tutta all'attacco,
3: sì,
2: però
3: è un po' sterile, però,
2: molto sterile, sì, sì, esatto, molto molto sterile, non sta producendo niente,
3: ma è un po', effettivamente la Corea è un po' spuntata, anche nell'altra partita ce ne siamo accorti, dominava, sì, ma non riusciva, sì, a metterne, sì, una nel primo tempo,
2: e non ha un grande attaccante davanti, sì, anche perché ad esempio c'è Son, hai presente Son, no?
3: Che dorme, giustamente,
2: che dorme, esatto, che dorme
4: un po' stanco.
2: Un attaccante che si chiama Son, c'hai
1: altra
2: Son,
1: sostituzione,
2: sì, sì, altra sostituzione dentro,
1: ci vuole,
2: ah no, e andiamo via, è uscito Quiñones,
1: basta,
2: è uscito Quiñones, il nostro, okay,
3: no, il nostro mito,
2: è uscito Quiñones, il nostro eroe, per Huerta, che tra l'altro sembra Giustini, per chi lo guarda,
3: è vero,
2: insomma, è
3: un po' Giustini,
2: di Giustini, esatto, esatto,
3: Giustini pompato,
4: sì, i capelli, sì, sono quelli,
2: i capelli sono anche il fisico un po',
3: è più muscolo,
2: non è che Giustini, senza nulla dire a nessuno, visto che è partito 4-4 e quarto quarto è andato lì, vabbè, ci vorrebbe Sosa di Palmieri anche, che è
3: più... così la facciamo completa,
2: sì, esatto, sì, sì. Va bene, insomma, questi minuti finali, col Messico che sta maturando la seconda vittoria consecutiva al Mondiale. Ciò vorrebbe dire 6 punti, e ciò vorrebbe dire, a questo punto, se la matematica non mi inganna, sì, aritmeticamente, insomma...
3: Sì, confermo, anche perché le altre due ne hanno uno di punto.
2: Esatto.
1: Si è rotto il biscotto.
2: La Corea ne ha 3, però. La Corea
3: avrebbe 3 punti.
2: E però... qualora dovesse vincere la prossima partita, per virtù dello scontro diretto col Messico che sta perdendo, sarebbe comunque secondo. Quindi,
3: esatto,
2: Messico,
3: perché i criteri sono quelli.
2: Esatto, Messico, se vince questa partita, è primo nel proprio girone.
3: Esatto, potremmo festeggiare.
2: Potremmo festeggiare, mettiamo la musica di
3: campioni del mondo.
4: Quanto manca, scusatemi?
2: A cosa?
4: Quanto manca alla fine del...
1: 5 minuti.
2: Attenzione! Gran tiro e grande parata ancora una
1: volta
2: del portiere Kim Seung-yo.
1: Bravo.
2: Su un gran tiro, bravo, dal limite del nuovo entrato Vargas, gran tiro dal limite.
3: Peraltro, se hai visto il portiere della Corea, ha detto: no, tranquillo, ci penso io, tutto a posto.
2: Così,
3: in coreano,
2: gliel'ha detto.
3: Coreano. Sì,
2: che è molto simile, del sud. Che però è molto simile a come l'ha detto il nostro,
3: esatto,
2: Bello. Quindi a questo punto, secondo me, in Sicilia

0: Sì.
1: Capisco, ci sono tanti siciliani, certo, che vanno in vacanze in Corea del Sud, certo, e viceversa.
0: Esatto. Tu che ne sai? Tu vedi uno di Seul, potrebbe essere in realtà di Catania.
1: Ah, benissimo. Seul, se lo sai, è Catania.
2: Quindi ancora qualche minuto, 3 minuti mancano, più
1: ancora
2: recupero, giusto?
1: Mancano 3 minuti e mezzo, sì, più recupero. Mm. Sì, attenzione a quest'altra prova di contropiede del Messico. No, no, ci rotto. Pensa subito.
3: Stavo dicendo,
1: Pike,
3: quindi il biscotto si è rotto.
1: Era il biscotto si è rotto. Esatto. Anche
0: è friabile.
1: È friabile, era friabile, giustamente.
2: Friabile. Ragazzi, friabile. Io farei così, sentirei, sì, due messaggi e un disco.
1: Sentiamo due,
3: sì,
1: messaggi,
3: ne abbiamo
1: un disco.
3: Tanti, vai, è vero,
4: dai.
3: Grazie.
4: Buongiorno ragazzi. Giorno. Dai, io ora i messicani mettono un po' di peperoncino e andale, andale. Buona. Ciao.
5: Hola amigos. Se venerdì non si rompete il chione.
3: Va bene, Olivia Rodrigo arriva puntuale come sempre qua con noi. Drop Dead.

0: Bravissima, bravissima Olivia Rodrigo.
1: Bravissima, bella, bravissima. E beh, anche ella bellissima.
0: Molto bella.
1: Et bellissima. Allora, siamo al 90esimo. Fra poco l'entità del recupero. Messico sempre in vantaggio 1-0 sulla Corea del Sud. Ma Corea del Sud che poc'anzi ha avuto una clamorosa doppia occasione con Wei Sun Cho e Yun Yang, che insomma sono stati interrotti a un soffio, ad un respiro dal gol, da un grande doppio intervento di Rangel. 6 i minuti di recupero, ne è trascorso uno, ciò significa, Alberto, che mancano?
2: Allora,

0: 3 più 6, 5, meno 1, aspetta, 4 più 2, algoritmo 2 più 4 più 2 più 7, 4 minuti.
1: Eh no, eh no, no, no, no.
2: C'è devo la cambiare, quadrata,
0: no, un attimo, devo cambiare il computer, dai. È ora di cambiarlo.
2: È vecchio.
3: Allora cosa facciamo? Riprovi, lo dico io?
0: Ormai aspetta, adesso mancheranno 4 minuti.
3: Infatti volevo dirti lì, aspettiamo ancora. È troppo bravo, ragazzi, è veramente imbattuto. Io guarda, io veramente, nonostante l'esperienza di anni, tra l'altro anche con gente che voglio dire va poco e niente, ma anche con grandi c'è niente, è incredibile, veramente.
1: Io l'ho detto, no, ma poi a scuola faceva così, eh?
3: Sì, sì. Io l'ho detto la prima sera che abbiamo fatto la prima puntata di Mai dire
4: mondiali.
3: Mai dire mondiali, anche se no, esatto. Che lui è il Leonardo da Vinci degli
0: dai,
3: speaker
0: esagera.
3: Radiofonici.
0: Esatto. Il grande Leonardo da Vinci.
3: Leonardo da Vinci è difficile, voglio dire. No. Come artista, diciamo, se prendi un artista,
0: sì.
3: Esatto.
0: Va bene.
4: Abbiamo un calcio d'angolo?
0: Oh, sembra di calcio sì. D'angolo. Sì, sì, sì. In pieno recupero, eh?
3: Abbiamo il cosiddetto
2: dai.
3: Corner.
2: I believe in Korea.
3: Il primo della partita. No, sì, il primo della partita, incredibile. Pensate, il primo corner arriva al 92esimo in favore della Corea. Parte lo spiovente, entra nel rigore, il colpo di testa completamente fuori bersaglio. Completamente fuori bersaglio.
0: È stata una bella incornata,
3: di lì,
0: però
3: una
0: fuori,
3: bella incornata potente,
0: sì,
3: schiaccia fuori, terra, sbilanciato, sbilanciato. Ma proprio veramente molto molto fuori dallo specchio della porta, insomma, Corea che qualche occasioncina l'ha avuta, clamorosa quella di prima, la doppia, insomma, si è trovata davanti un Rangel in grande spolvero. Ha
2: Rangel
3: negato.
2: Fa anche paura.
3: Chi?
2: Rangel.
3: Rangel. Oh, sì, sì, Rangel. Rangel fa paura, esatto. Adesso il Messico, che adesso i giocatori del Messico che restano a terra al minimo soffio di vento. Come si chiama il vento in Messico? Il tipico vento messicano.
2: Viento.
3: È il vento.
2: È il vento. C'è il vento della Sierra.
3: È il vento della Sierra. Della Pampa.
2: È della Pampa.
3: C'è la Pampa in Messico?
2: Escuchar.
0: Escúchame.
3: È la famosa Tequiero Mucho. Sì, esatto, Tequiero. Esatto. Va bene. Esatto. Attenzione alla Corea che prova l'assalto in questo finale. Ma il Messico si chiude con tutti i propri effettivi. Messicani che, insomma, dopo il gol arrivato al 50esimo, un contropiede. Uno e basta.
2: Si chiama Catenaccio?
3: Come si dice messicano Catenaccio?
2: È Catenaccio.
0: Sono chiusi così bene che sembrano in doppio i giocatori.
3: Sì. Anche perché la maglia nera, insomma, è molto ben visibile. Diciamo che visivamente occupa bene.
0: Visivamente
3: occupa. Siamo al 94esimo. Due minuti. Attenzione, altro colpo di testa deviato. E sarà corner. Altro corner. Qui ci ha provato,
4: ragazzi,
3: dico che ci ha provato, dimmi.
4: Qua mi sento che succede qualcosa.
3: Cho Wen-sung, ci ha provato Cho Wen-sung.
4: Mi batte il cuore.
3: Colpo di testa ancora.
2: Io vi giuro che mi strappo la maglietta se segna la Corea.
3: Vabbè, tanto ce l'hai da 30 anni,
2: esatto,
3: con la maglietta lì ancora di
2: Corea.
3: Esatto, palla che finisce sul petto di Dashwell e in corner. Pronto a battere il secondo corner del match, la Corea.
2: Che suspange.
3: È su spance. E sulle pance. Ancora qualche secondo per la battuta, perché mangia. L'arbitro va in mezzo all'area di rigore. Spinte, gomitate. Sta succedendo tutto. Sta succedendo di tutto col Messico in vantaggio 1-0 sulla Corea. Il corner battuto all'entrata di rigore. Altro colpo di testa. Sbilenco. Insomma, è libera poi.
2: Difesa.
3: Senza particolari problemi. Gagliardo di nome e di fatto.
2: Esatto.
3: Che con questo sinistro al volo manda la palla al di là della linea mediana del campo. Un minuto alla fine di quella che sarebbe la seconda vittoria su due partite per il Messico. Messico che quindi salirebbe a punteggio pieno, 6 punti in testa al girone, e si garantirebbe, in virtù anche, insomma, degli altri risultati, in virtù anche del pareggio 1-1 fra Repubblica Ceca e Sudafrica del meriggio, la qualificazione nel girone, quindi passerebbe a giocarsi i sedicesimi di finale, perché la prima volta in questa edizione mondiale ci sono i sedicesimi di finale. Esatto. Quindi
2: immagina quanto è lunga.
3: È lunghissima. non me lo ricordare, Gleo. Io mi spiace non aver fatto i mondiali del 54, dove si giocava, credo, due partite nel girone. Poi
2: No, mi ricordo i mondiali quelli del 30, che praticamente un sacco di squadre hanno dato forfè. Alla fine c'era un girone da due squadre.
3: Era una bella iniziativa. Io, insomma, ero sostenitore di questo. Perché subito, no? C'era la posta in palio.
2: O nel 50, che c'erano solo Uruguay e Bolivia nel girone, finì 8-0.
3: Ecco, però vedi, c'era subito. Esatto. La posta in palio era subito, era subitaneamente altissima. Subbataneo altissima. Allora,
0: subbataneo?
3: Subbataneamente altissima.

0: bellissima. Siamo scocca il 96esimo. Orora credo che sarà l'ultima azione del match, con un calcio di punizione dalla tre quarti, non fallo, rimesso in gioco con le mani per la Corea dalla tre quarti, lunghissima la rimessa, lo spiavente all'interno della rigore, un colpo di testa del Messico a liberare ancora con l'ira, palla lunga fuori, ancora sui piedi però dei giocatori della Corea che provano un disperato attacco finale alla ricerca del pareggio, palla buttata dentro l'area di rigore, esce Rangel di pugno a liberare, palla fuori e fischia la fine l'arbitro, fischia la fine il Messico, il Messico vince 1. Sentiamo. Il Messico vince 1-0 sulla Corea del Sud, rete di Romo al minuto 50.
1: Complimenti, complimenti comunque.
0: Stremati i giocatori coreani al fischio finale, crollano sdraiati a terra, grande stanchezza.
2: Bravi messicani.
3: Immaginate Perria e la sua tristezza in casa.
0: Ma infatti non so se si presenta, secondo me non viene Perria.
3: Non viene perché è in lutto.
0: Nel lutto, devastato dal dolore per la sconfitta.
1: Beh, dai, la partita gradevole,
0: comprensibile.
1: Comunque,
0: sì, partita abbastanza gradevole
1: tutto sommato. Ma tu cosa aspettavamo di più,
3: Tu cosa fai, Andrea? Ora ti fermi un attimo con noi a parlare della Corea del Sud.
0: Allora,
3: della mestizia.
0: Sulla mestizia, adesso tanto qua c'è un giocatore che va a baciare del Messico a baciare la fidanzata
3: o una qualunque che c'era allo stadio.
0: Non lo so, vediamo se si pulisce la bocca la fidanzata, se non è una qualunque. No, non si è pulito la bocca dopo. Va bene, aficionados. Siamo arrivati alla conclusione. Grazie. Allora, i nostri registi, partiamo dal basso.
3: Esatto.
0: Partiamo dal basso, quindi c'è Leo Di Mauro.
2: No, perché mi sono tolto i tacchi.
0: Esatto, perché tra i quattro il più basso, da Leo Di Mauro, David Bella, a tutti gli aficionados. Grazie a Alberto Bisi.
1: Ma soprattutto grazie a te, Andrea. Andrea Salvari. Ciao,
0: grazie
1: Salvati.
0: A tutti voi.
1: Ci sentiremo presto.
0: Certamente. Ancora qui all'interno del Crazy Club, edizione
1: straordinaria.
0: Ciao.
1: Grazie.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
7: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finanziamento.

0: pubblicità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Allora, anche a Kormans, provincia di Gorizia, le 5.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Subito il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente, firmato e in vigore. Il leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, in un messaggio sottolinea: ho dato l'ok, ma avevo una visione diversa, mentre Trump firmato per debolezza. L'inviato americano Witkoff annuncia che l'Iran inviterà l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite a ispezionare i suoi siti nucleari. Ancora agli esteri, il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina, ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky ha detto che Kiev merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia in attesa del momento giusto di un dialogo con Mosca. È passata la seconda notte prima degli esami, i maturandi sono attesi alla prova scritta specifica per indirizzo. Ieri il tema di italiano, tra le tracce Pavese e l'amore mancato, calabrese e la fatica, quest'ultima la più gettonata. E ora spazio ai mondiali di calcio con Andrea Salvati.
2: Buongiorno. Con il Messico che batte la Corea del Sud e si qualifica per la fase ad eliminazione diretta. Partita molto contratta nei primi 45 minuti, la decide al decimo della ripresa un gol di Romo per il Messico, gol però maturato dopo un clamoroso errore del portiere della Corea del Sud. Finale quindi Messico 1, Corea del Sud 0. Nelle altre partite giocate, pareggio 1-1 fra Repubblica Ceca e Sudafrica. La Svizzera ha battuto la Bosnia 4-1, vittoria del Canada 6-0 sul Qatar. A te.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per lavori è chiuso il tratto tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Per il meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza quindi in uscita dalle gallerie e sui viadotti. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Eccoci qua, riprendiamo l'appuntamento con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi, qui su RTL 102.5, la radio VNP. Very normal people. Ma siamo appena usciti testé proprio poc'anzi dal Noi Dire Mondiali, dall'appuntamento con Noi Dire Mondiali, grazie ad Andrea Salvati che ha portato avanti ancora una volta con grande energia quest'altra partita, bella partita
7: a tratti
2: bella partita, a tratti un po' fiacca, insomma. Ci aspettavamo di più, almeno io personalmente mi aspettavo un po' di più, anche il pareggio che poi stimola ancora,
8: esatto,
2: stimola entrambe le squadre per poter segnare un'altra volta. Va bene, aperta e chiusa la parentesi,
8: ma la carica e l'energia, come dicevi tu, di Andrea Salvati ha risollevato tutto il pubblico del Crazy Club, tutto il pubblico notturno.

0: media.
1: Esatto, un po' anche la nostra insieme.
0: E anche la nostra, sì.
1: Grande collaborazione. Grazie Andrea Salvati, ci sentiremo presto, ma adesso ci sentiamo con tutti voi. Grazie anche a voi che avete seguito comunque la partita insieme a noi. Grazie per i vostri messaggi, i vocali, le vostre telefonate.
0: Questa è l'ultima ora, e tra l'altro l'ultima ora della settimana.
1: Della settimana,
0: quindi,
1: esatto.
0: O ci date dentro adesso.
1: O ci date dentro adesso. Okay. Musica, maestro!

0: Harry Styles. Bravissimo, bello questo brano. Aperture.
1: Sono d'accordo con te.
0: Ti piace, eh?
1: Wow, molto, che bello.
0: E ha delle assonanze e dei riverberi insieme. Assonanze e riverberi. Ascoltami bene,
1: sì.
0: Leo, perché cioè, io non mi ripeto poi, eh? Assonanze
1: bene.
0: E riverberi insieme,
1: sì.
0: Con una sorta che crea una sorta di armonia orientale.
1: Vabbè, sì,
0: ci siamo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Mi sono avvicinato?
1: Sì,
0: un po'?
1: Ti sei avvicinato.
0: Sono i riverberi, esatto. Che stonano un po', eh.
1: Bravo, io ho fatto un'altra osservazione ancora prima, faccio un passo indietro,
0: sì.
1: Il disco di Anna molto bello,
0: no, sì.
1: No, che sta girando adesso proprio in questi giorni, molto bello,
0: sì.
1: E mi ricorda quello nostro, delle nostre galline. Questo qua, cioè,
0: sentiamo,
1: c'è quella
0: bravo,
1: ritmica,
0: bravo.
1: Un po' così.
0: È vero.
2: Attenzione, non è che l'autore è lo stesso.
1: Può essere, sì. Senti qua. Questo è il.
0: È fantastico.
1: Come si chiama? Kikiriki Dance.
0: Kikiriki Dance. Kikiriki Dance.
1: Ecco. Che poi sicuramente.
0: Senti il passaggio qua.
1: Molto bello, eh.
2: C'è ricerca qui, eh.
1: C'è estate qua. C'è, sì. Estate, eh.
0: E ci sono tante ova.
2: Estate
0: qua.
2: Lì, eh?
0: Ah, bellissimo. Ok, complimenti.
1: Complimenti
0: alla regia.
1: Soprattutto alle galline.
0: Alle galline, beh, numeri uno.
2: Brave galline.
0: Brave, le nostre galline. Ho appena dato un po' di acqua anche.
1: Hai fatto bene.
0: Da bere. Quella proprio da bere, non per lavarsi.
2: Non corretta, giusto?
0: Va bene, siamo in diretta nazionale con i nostri aficionados, grazie. Vi mandiamo subito qualche messaggio, un saluto. Grazie Paolo, un saluto a Paolo dalla palestra. In vostra compagnia abbiamo terminato un'altra settimana, mancano 6 mesi al Natale. Già si sta preparando.
1: No.
0: Ciao Paolo.
1: No, Paolo.
0: È
1: dai,
0: un po' presto.
1: Mi fa venire l'ansia, non mi nominare Natale.
0: Va bene.
1: Natale, Capodanno, lasciamolo stare lì.
0: Ok, grazie per i vocali, eh? 02 25 15 15 per le vostre telefonate, grazie per i vocali e i messaggi.
1: Oh, Santo dalla Social TV, sempre presente, bravissimo. Poi c'è Ivan ci dice: ragazzi, ma ha giocato in Napoli? Ivan, ma sei impazzito?
0: Ivan,
1: sei impazzito.
0: Ciao Ivan, racket gomma.
1: Poi c'è anche Alejandro Costa Ionica, un abbraccio.
0: Chi c'è?
1: Alejandro.
0: Ho capito, è amico tuo?
1: Amico nostro, Alejandro, ti vogliamo bene.
0: Ciao Alejandro, adesso non mi ricordo
1: ti
0: bene.
1: Ti sfugge.
0: Ciao Alejandro.
3: Salvati, mi fa morire. Sì. Fa il burlone qua con voi, poi quando c'è il radio giornale tutto serio.
0: Te credo.
1: Comunque è una... radiocronaca diversa dal solito, molto bella come la fa così Salvati, mi piace tantissimo, perché esce da quella solita magia che c'è, no? Che siamo abituati, sì, così un po', sì, a sentire, diciamo,
0: è un po' fuori dagli schemi,
1: dagli schemi,
0: e ci sta,
1: sì,
0: e ci sta anche bene.

0: Anzi,
1: ha un suo suo perché, sì.
0: Io lo proporrei per fare in esclusiva il GO solo per noi.
1: Bah, belli, notturno.
0: Notturno.
1: Notturno un po' col sorriso sulle labbra, così. Mm-hmm. Poi dipende anche dalla notizia, però.
0: Un attimo, perdonami, Leo. Sì, presidente.
1: Oh, mamma.
0: Ah?
2: No.
0: Ma io ho capito. Va bene. Ci sentiamo domani. Ok, mi hanno cacciato.
1: Vabbè, è andata così.
0: Vabbè.
3: Buongiorno e buon fine settimana, ragazzi belli. Vi voglio bene, Mimmo Spazzinaker.
0: Ciao Mimmo. Quando vi scappa la sonata, fatela. Adesso c'è lui, Biagio Antonacci. You and me.

0: Scancananzis, questo RTL 102.5, la radio VMP. Non la sentivano un po' di tempo, la riscopro brava come sempre. Certo, il brano non può cambiare,
1: è su un, quello.
0: È su un CD, un brano, un disco, voglio dire, no?
1: Eh sì, gira dal, cos'era, no, 10 anni?
0: Non lo so. Dunque, te lo dico subito, guarda, dal 2010, un po' di più,
1: vedi?
0: Quindi 10, 9, 25, 26.
1: Uno squander che sa un po' di tappo.
0: Un po' di tappo,
1: Sì.
0: Eravamo rimasti al tappo proprio l'altra notte, ne riparleremo.
1: Bravo.
0: Delle cose che sanno un po' di tappo.
1: Sì.
0: A volte tappo buono, a volte no,
1: Esatto. Comunque, magari la prossima settimana con calma.
0: Sì, ne riparliamo.
1: Riprendiamo il discorso.
0: Certamente.
1: Dai, dai.
0: Però, cosa volevo dire? Sì, insomma, è bello. Squander, Scancananzi su RTL 102.5. Del resto, come faceva a cambiare?
1: No, si
0: è
1: può.
0: Sempre lo stesso.
1: Quello
0: brano. È un disco.
1: E ce lo teniamo.
0: È un disco.
1: Certo,
0: allora.
1: Ce lo teniamo anche.
2: Cosa sei? Alberto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Leo, tanti saluti dal panificio Fratelli Bona a Barcellona, Pozzo di Cotto, buon fine settimana.
0: Grazie.
2: Buongiorno ragazzi, vorrei fare dei complimenti a voi per la trasmissione e il programma che effettuate tutti i giorni. Io vi seguo praticamente tutte le notti perché vado a lavoro alle 2:30, dunque fino alle 6 vi seguo, poi continuerò ad ascoltare RTL. Inoltre vorrei fare un complimento anche a Andrea Salvati, che si è amalgamato abbastanza bene, anzi soprattutto molto bene, nella vostra porporiti matteria.
0: Certo.
2: E cose del genere. Bravi, grazie per la compagnia, siete forti, vi ascolto sempre, un saluto, Demetrio.
0: Ciao!
1: Ciao Demetrio!
0: Grazie Demetrio, grazie di cuore, veramente bel complimento.
1: Beh, Andrea è molto bravo, certo lo sappiamo, ce ne vantiamo anche, ma quando è arrivato noi gli abbiamo detto: questa casa è tua!
0: Certo!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
5: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei

0: Protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, libertà, repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Sveglia,
1: pura se l'alba.
0: Calma remix. Bella, eh? De Juta? De ora de Juta. Pedro Capò e Barruco, anzi Farruco, scusate. Qui in diretta nazionale con la grande musica di RTL 102.5, grande radio, grande musica, grandi aficionados.
2: Ma secondo te, sì, alle 5.33 del mattino, sì, poteva mancare il nostro Marcello il Fornaro?
0: Marcello il Fornaro di Roma con un altro dei suoi episodi.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno a Marcello il Fornaro. Non lo so se ti ho mai raccontato di quella volta che stavamo io, il dottor Sarvati e il professor Martupello a fare proprio una telecronaca del famoso derby Sarbasilio Casarmonastiero. Insomma, Alberto, durante questa telecronaca, sì, si avvicina un giovanotto dal pubblico e fa: ma che fare, parla a Fornaro alla radio?
0: No. Ma dai,
3: quello non riesce a appiccicare due parole d'italiano.
0: Ma no,
3: indovina chi era, Alberto.
0: Non dirmelo.
3: Era Mike Tyson, no. Facevano, io ti alzo le mani e pure i piedi in faccia, capito? Ti metto la vita in fuori gioco. Cosa va andare a finire?
0: Cosa va
3: andare a finire? Perché che stava al Pavorizio e stare a cantare. E la testa gira.
0: E voilà, grazie Marcello! 102.5 Baby K! Buongiorno Italia!

0: Altro brano bellissimo, di grande ritmo, di grande energia, ma diamo anche un altro appuntamento bellissimo e di grande energia, l'appuntamento con la viabilità. 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione grazie a voi. Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno Alberto. Ciao. Mi trovo sull'autostrada 14 all'altezza del casello di Cerignola Est, direzione Bari.
0: Sì.
1: Ci sono 20 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie, buona giornata anche a te. Ciccio, buongiorno.
2: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la strada statale Valtidone 412, direzione Pavia. Tutto positivo, 24 gradi e buon weekend a tutti voi.
0: Grazie anche a te, alla prossima e buon viaggio. Franco, ci siamo.
3: Buongiorno a te Alberto. Ciao. Buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, è ancora chiusa l'uscita di Pesaro e siamo a Cattolica. 23 gradi, tutto positivo, buon weekend a tutti.
0: Grazie anche a te, alla prossima. Ci siamo, Speedy, buongiorno.
4: Buongiorno Albertone, buongiorno a tutti. Autostrada del Sole, autostrada del Mediterraneo, direzione sì. Grande Isola, all'altezza di Cosenza, 17 gradi, traffico scarso, cielo sereno. Un cordiale saluto, un forte abbraccio e buon weekend.
0: Anche a te, grazie, grazie di cuore. Continuiamo ancora con Ettore. Buongiorno Ettore.
5: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora A4 Bergamo direzione Milano, la testa di Capriate, tutto positivo questa mattina, 24 gradi, buon fine settimana a tutti voi.
0: Bene anche a te, alla prossima. Oscar, ci siamo.
6: Eccomi, allora sono dietro a Ettore, purtroppo ha già detto lui, direzione Milano, sono a Bergamo. Tutto positivo, dai, 25 gradi, un buon weekend e buone vacanze per me.
0: A te, certo, buone vacanze, alla prossima, grazie, ci sentiamo. Continuiamo con Michele, buongiorno Michele.
7: Buongiorno a tutti, a 14 all'altezza di Riccione, direzione sud, 21 gradi, tutto positivo, buona giornata.
0: Buona giornata e buon viaggio. Ferrante, eccoci qua.
8: Ciao. Allora sono sulla via Emilia tra Firenze e Parma, ci sono 21 gradi, traffico regolare, buon weekend a tutti.
0: Bene anche a te, grazie, alla prossima. Vai Francesco.
9: Ciao, sono Francesco, a 16 gradi Barletta, direzione Barletta, 23 gradi, traffico regolare.
0: Su quale strada, scusa? O autostrada?
9: Strada statale 16.
0: Va bene, strada autostrada, ricordatevi di ricordarla sempre. Ok, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante. Per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio, ovviamente speriamo che non sia necessario, per cui massima prudenza e buon viaggio.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. Lascia

0: Forn Blondes, eccoli qua. Storico brano anche questo, eh? What's up? Mi hai mandato un WhatsApp poi, non mi ricordo più.
1: Ne ho mandato più di uno. Tu non mi rispondi mai.
0: Te credo.
1: Io pensavo fosse solo Baiguini, invece no, cioè anche lui non risponde.
0: E siamo in due, vedi? Ecco. E la fila si allunga però. Va bene, buongiorno Italia, grande musica come sempre. Intanto un compleanno, auguri e Meloni di buon compleanno a Cristian, figlio di Claudio, e il figlio di Claudio della Forneria Cavalli. Cristian che compie 10 anni, buon compleanno ancora, ok, grazie, grazie di cuore, tantissimi messaggi, continuate a mandare qualche foto e video se volete per la prima colazione in chiusura, che facciamo in chiusura della Crazy Club. Volevo salutare anche Valeria di Monastier, Emanuela di Voghera, tantissimi messaggi ancora, Daniele di Volterra con la sua come dire battuta sempre sulla energia, no? Sì. Sull'energia, una limonata di energia, saluti.
1: Sì.
0: Ciao,
1: ci piace.
0: Daniele, grazie.
1: La limonata poi d'estate soprattutto ci piace assai,
0: molto buona.
1: 10 minuti e poi chiudiamo. Abbassiamo le saracinesche.
0: Sì, chiudiamo le saracinesche. Grande settimana,
1: sì,
0: anche questa.
1: Bella, intensa.
0: Insieme,
1: sì,
0: agli afficionati. Un ringraziamento ancora ad Andrea Salvati, Riccardo di Pordenone. Aspettavo una tua risposta. Io ci mandiamo i messaggi e poi gli fai una domanda, non ti risponde. Fa così.
1: Beh, è un classico.
0: È un classico.
1: Anche
0: volte
1: tu,
0: sì,
1: voglio dire.
0: Non dovrei meravigliarmi.
1: Appunto.
0: Va bene.
1: Comunque, in ogni caso, alle 5:51 del mattino,
0: sì,
1: l'entusiasmo dei nostri ascoltatori è a mille.
0: Ah sì?
1: A mille.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao amici, Anna da Caserta. Io sono sulla 1, direzione Napoli, diretta al lavoro, tutto tranquillo, tutto regolare e c'è una bellissima alba. Ciao.
0: Bene, grazie.
1: Ciao,
0: aumentiamo.
1: Anna.
0: Ciao Anna.
1: Ciao anche Claudio di Catania. Ciao Mbare.
0: Claudia di Catania, eh?
1: No, Claudio di Catania.
0: Claudio di Catania, sì.
1: Mbare.
0: Aumentiamo il ritmo. Another featuring 54 Ultra, mamma mia. Talk to you. Ultra. Bellissimo. Talk to you.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tuffo nel passato storico musicale per quanto riguarda l'appuntamento del nostro millennio. Il nostro millennium hit Buggles, Video Kill the Radio Star.
3: Me lo rifai un attimo?
2: Grande appuntamento con il nostro storico musicale millennium hit.
3: Allora, sembravi Enzo Tamborra.
2: È un brano che conoscerete senz'altro, Saluto ancora Gioacchino di Marsala, Luigi di Vasto, Manuel da Genova, Alessio, ancora Francesca di Udine.
4: Buggles.

0: Video killed the radio star.
1: Alberto,
0: oh,
1: è arrivato il rocchettaro.
0: Ho visto.
1: Io non ti ho detto niente.
0: Anch'io ho fatto finta di niente al momento. Lo colgo di sorpresa.
1: È un po' stanco. Rock and roll.
0: Giovanni Perria, buongiorno. Buongiorno a te.
2: Buongiorno a voi.
0: Per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, tra pochissimo, insomma, Iron Maiden alla grande.
1: Hai capito?
0: Scusate se è poco.
1: Questa notte abbiamo parlato di te, caro Giovanni.
2: Sì?
1: Spero bene.
0: Sì. E tu non mi dici niente. Vai a vedere questi concerti e non mi dice neanche boh.
1: Sei stato fotografato.
2: Sì, addirittura. Sì. No, ma pensavo che si vedesse per i segni sul corpo, perché ero un parterre, è stata abbastanza intensa.
0: Intenso,
2: come.
0: Bella notata, no?
2: Bellissima, meravigliosa. Immagino.
0: Ok, siamo in chiusura. Passiamo subito alla prima colazione in chiusura del Crazy Club. A proposito, sì, appunto, chi è?
1: Abbiamo una macchinetta da caffè, bella, insomma, con questo caffè che scorre.
0: Luciano, forse, quella di Luciano,
1: sì,
0: mi sembra.
1: Un po' pallido questo caffè, però,
0: sì, strano,
1: per
0: bella,
1: i miei gusti,
0: sì,
1: però va bene. Dai.
0: Particolare la macchinetta qua, strana. È a due iniezioni.
1: Sì, esatto.
0: Poi?
1: E poi c'è una torta di mele di Andrea. Credo che siano mele,
0: Andrea,
1: no?
0: Pasticcio, sì, sì.
1: No, Andrea di Lizzano.
0: Di Lizzano. Mm. Bella questa torta, una tortona di mele. Complimenti,
1: bravo,
0: bene, anche
1: bravo.
0: Complimenti.
1: Bravo Andrea.
0: Benissimo, poi?
1: E poi chiudiamo con... che bella. Questa è bellissima, ragazzi, questa è bellissima.
0: È una gallina questa.
1: Sì, è un panino a forma di gallina.
0: Una gallina fatta col pane, insomma.
1: Questo è stata fatta apposta per noi. Cioè,
0: bella, bella, veramente.
1: Fantastico. Perché sanno che noi abbiamo il pollaio con le galline qui.
0: Tutto. Ma ci manca ci manca il nome, però
1: ci manca il nome.
0: Faccelo sapere, dai, complimenti, molto bella l'idea. Comunque grazie cioè, naturalmente a tutti
1: io
0: voi.
1: Se avessi questo pane a forma di gallina io non lo mangerei, lo metterei sul comodino.
0: Hai ragione, molto bello. È fatto bene. Le nostre galline viaggiano,
1: fanno i dischi, fanno di tutto.
0: Di tutto. Va bene, siamo pronti per lasciare la linea a Non Stop News.
1: Esatto. Ma prima
0: non so,
1: c'è...
0: No, domando, è una domanda.
1: No,
0: siamo
1: no,
0: pronti?
1: No, sì, certo che siamo pronti, ma prima c'è Giovanni Perria.
0: Giovanni Perria, come ho detto prima, c'è Giovanni Perria.
1: Buon weekend.
0: Grazie, Giovanni. Buon weekend, grazie a Leo Di Mauro, grazie a David Bella per tutta la nottata con cui abbiamo... per quanto riguarda anche l'aspetto calcistico, insomma, la nottata e poi il Crazy Club. Grazie ad Andrea Salvati. Ok, chiudiamo, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. A lunedì notte!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 19 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal Medio Oriente con l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio, ha sottolineato ieri di avere una visione diversa e di aver dato comunque l'ok, mentre per Trump la firma è arrivata per debolezza. Il presidente americano nega che ci sarà alcun pagamento di 300 miliardi di euro a Teheran, questione su cui si è soffermato anche il vicepresidente J.D. Vance, che per il momento non andrà in Svizzera per avviare il dialogo con Teheran verso l'accordo finale. Ma ascoltiamo J.D. Vance.
5: Gli Stati Uniti vogliono instaurare relazioni migliori, ma affinché ciò avvenga gli iraniani devono rispettare i propri impegni e se non lo fanno, come abbiamo già detto, non otterranno nessuno dei benefici previsti dall'accordo. Quindi quello che chiedo a tutti voi è semplicemente di riferire onestamente che gli Stati Uniti non stanno cedendo nemmeno un centesimo all'Iran e che anche i benefici economici, l'alleviamento delle sanzioni e così via che derivano da questo accordo si concretizzeranno solo se gli iraniani rispetteranno i termini.
4: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina, che è anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Il presidente ucraino Zelensky e il leader europeo ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico per avviare il dialogo con Mosca. Torniamo in Italia. Gli oltre 500.000 maturandi sono attesi oggi alla seconda prova scritta, quella specifica per l'indirizzo. Ieri il tema di italiano, tra le tracce Pavese, l'amore mancato, calabrese e la fatica, quest'ultima la più gettonata. Dalla prossima settimana iniziano gli orali, vietato fare scena muta appena la bocciatura. E siamo allo sport, parliamo dei mondiali di calcio con Andrea Salvati.
6: Il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e si qualifica per la fase ad eliminazione diretta. Vince, stravince il Canada che batte il Qatar 6-0. Netta anche la vittoria della Svizzera, un 4-1 sulla Bosnia, proprio quella Bosnia che ha eliminato gli azzurri agli spareggi. Finisce invece con un pareggio 1-1 l'altra sfida del girone del Messico, quella fra Repubblica Ceca e Sudafrica.
4: Barbara Sala, buongiorno.
7: Eccoci qui, buongiorno amici. Allora, dentro ufficialmente a questa ondata di caldo in tutta Italia, voi come ve la gestite? Innanzitutto, quanti gradi ci sono già alle 6.04 dalle vostre parti? E la vostra giornata com'è? Magari il vostro datore di lavoro ha cambiato gli orari, magari nelle fabbriche, nelle officine, perché nelle ore più calde davvero diventa complicato lavorare in certi posti. Con l'aria condizionata come siete messi? E soprattutto i vostri rimedi, anche quelli casalinghi, cosa cucinate quando fa così caldo? 02 25 15 15, gruppo di autoaiuto questa mattina nella linea diretta di Non Stop News, anche con i messaggi al 378 378 1025.
8: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
9: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
3: Previsioni del tempo.
10: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna soleggiata sul nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione, da segnalare solo nel pomeriggio la formazione di temporali di calore su Alpi Prealpi e anche in Appennino. Qualche fenomeno persisterà anche in serata. Per quanto riguarda poi le temperature minime, i valori saranno già molto miti, anche fino ai 26 gradi. Dettagli sull'app di Trevimeteo.
3: Via Radio.
11: Una buona giornata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, anche se in leggero aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Prudenza sulla A12 Genova-Roma, viene segnalato un incidente che non crea turbativa alla circolazione tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno. Ci spostiamo in Lombardia sulla A8 Milano-Varese, vi ricordo che Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Per quanto riguarda le condizioni meteo, c'è vento forte lungo la 27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza alla guida, in particolare in uscita dalle gallerie e in presenza di ponti e viadotti. Prima di chiudere ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, dito nella piaga. Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA EH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Amici,
13: niente. Il caldo l'ha già stesa.
7: No, sono qua col ventilatore, ma si vede in radiovisione. Eccolo qua, il ventilatorino.
13: Bellissimo, è un mai più senza questo.
7: Sì, mai più senza di tutti voi. Io voglio andare al no, al mare no, in montagna. In alto, perché adesso si è alzato anche lo zero termico, capito? Con questo innalzamento delle temperature. E quindi bisogna andare sempre più in alto, come diceva Mike Buongiorno nella pubblicità, per trovare un po' di refrigerio, signora mia. Ah, e questa mattina ci lamentiamo insieme, bravi, bravi, cominciate a scrivere, lamentatevi del caldo, quanti gradi ci sono da voi e che non ne potete più, e signora mia, quelli i negazionisti del cambiamento climatico, dai, questo è lo spirito giusto della linea diretta. Oh, buongiorno a tutti gli altri.
13: Ottimo, ottimo, buongiorno, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, oggi più che mai per vedere la nostra Barbara al suo ventilatore e altri rimedi che magari potete suggerirci voi anche al 378 378 1025. Con i vostri messaggi vocali potete chiamarci allo 02 25 15 15. Buongiorno Dario Vanacore.
14: Buongiorno Ludovica Marafini, che oggi, per chi non avesse la radiovisione a portata di mano, la trovate al 36 del digitale terrestre o sulla nostra app RTL 102.5 Play, è in modalità Santorini, è una camicia di lino, giusto quella?
13: Bellissima, scusate, diciamo che fa caldo e poi non posso mettere la camicia.
7: Ma infatti
13: anche un po' indiana, mi sento un po' modio di questa mattina.
7: Ma scusa un attimo,
13: molto.
7: Ma è un vestito, cioè un vestito va giù?
13: No,
7: giù.
13: No, no,
14: vai, mostra anche la gamba.
13: Allora
14: vai,
13: c'è la goscia. Allora, qui c'è un jeans,
7: ah,
13: bianco,
7: c'è la
13: gamba,
7: perché è bianco
13: poi...
7: anche sotto, perché io quando ti ho visto, esatto, ho detto Lorenz d'Arabia, cioè mi dà
13: niente di meno.
7: Sì, perché mi sembrava sei proprio la tunica che andava giù, invece mi avevi ingannato il pantalone bianco che era in tinta. Salutiamo tutti gli armocromisti d'Italia. E quindi sì, ecco, vedi,
13: bello,
7: ad esempio,
13: bello,
7: questo
13: piace.
7: Tipo di abbigliamento è un rimedio per, insomma, per quanto si può contro il caldo. È chiaro che non ti metti qualcosa di attillato. Io compatisco veramente tanto gli uomini che fanno un certo tipo di lavoro e devono essere in giacca e cravatta anche in questi giorni, ecco.
14: Vabbè, ma anche in camicia, parlo del sottoscritto, non è semplicissimo. La camicia che è un po' più stretta magari crea problematiche.
7: Sì, poi si vede che sei pezzato sotto,
14: Ed è una cosa bruttissima, però Ludovica è strategica, perché il bianco è uno dei colori migliori per combatterlo il caldo, perché è quel colore che riflette la radiazione solare e quindi non scalda, mentre i colori più scuri trattengono i raggi solari. Ecco perché l'asfalto d'estate arriva a temperature veramente importanti.
13: Sì, diciamo che qui siamo proprio alle basi, no? Anche la famosa scelta dei tessuti, in questo caso magari il lino, insomma uno cerca come può di combattere il caldo, anche se vi dirò, io non lo soffro particolarmente, però capisco che in realtà sia un tema. Prima citavamo il lavoro, in realtà sappiamo che è un tema sempre più serio, perché insomma si parla anche di ordinanze poi per i lavori che vanno svolti all'aperto, quindi insomma magari più tardi ne parleremo. Intanto però vogliamo la vostra, 02 25 15 15, lo sapete, scherziamo sempre tutti insieme. Intanto però dobbiamo fare anche dei saluti, e allora salutiamo Mailboxes etc, che con MBE e-commerce plus, il sistema integrato per la logistica e-commerce, vi offre la soluzione ideale per la gestione del vostro business online.
14: L'e-commerce è una realtà più che consolidata, con quote imponenti sulle vendite totali. Acquistare online è semplice, ma vendere online, le cose a cui pensare sono tantissime, Mailboxes etc può farlo per voi.
7: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizioni e anche stoccaggio e aggiornamento inventario, resi, insomma Mailboxes etc può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto. Pronti, partenza, via, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, fresco sposo, tra l'altro Agitare, Coca-Cola, è il primo disco con cui apriamo una linea diretta e anche la puntata di Non Stop News di questo venerdì 19 giugno. Ecco, a proposito di bibite zuccherate gassate, quando abbiamo molta sete perché fa molto molto caldo, le bibite zuccherate non vanno benissimo, perché sul momento la beviamo magari ghiacciata e ci dà quella sensazione di, ma poi in realtà lo zucchero aumenta la sensazione di sete, quindi sì, perché c'ho una laurea
1: scienza.
0: Sì, capisci così. Presa su Facebook. E già. Quindi o acqua oppure integrare con dei sali minerali, per dire, ci sono quelle bevande apposta, le bustine, ogni tanto un integratore al giorno quando fa tanto tanto caldo come in questo periodo si potrebbe magari prendere, se con gli integratori di magnesio, potassio, sali minerali, così.
1: Come no, me lo dici. Questa mattina si parla di caldo insieme a voi. 378-378-1025. Massimo scrive: al lavoro in farmacia dobbiamo tenere 25 gradi per la corretta conservazione dei prodotti e col camice la temperatura è onesta, ma le continue lamentele dei pazienti sono insopportabili come il caldo. Ma tu immagina il paziente che entra, magari fuori ci sono 35 gradi, dentro ne

0: prova 10 in meno, forse la lamentela un po' te la chiami, no?
1: Ah, dici che la lamentela è per il freddo? Io pensavo fosse la lamentela tu pure.
0: No, per il caldo, perché tu senti così.
1: Sì,
0: che
1: no, per lo sbalzo. Allora, ma di dov'è questo amico? Non sappiamo?
0: Massimo, scrivici, faccelo
1: esatto,
0: sapere.
1: Esatto, che oggi pomeriggio mi faccio trovare nella tua farmacia. Tu non lo saprai, ma io sarò lì al bancone a lamentarmi per 10 minuti filati, ok Massimo? Sentiamo un vocale.
2: Buongiorno RTL, sapete buongiorno. Perché fa caldo? Forse perché è estate? Buona giornata.
0: Questa, sai, una bella motivazione.
1: Ditemi di dov'è questo ascoltatore che vado a regolare i conti. A quell'altro andavo a lamentarmi con questo regolo. Signori, è too much, è veramente un po' troppo. Ma non lo so, insomma. Va bene, 0225 1515, tra poco ancora voi in diretta. Messaggi al 378 378 1025. Ultime notizie, torniamo da voi. Il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente è firmato e in vigore. Mostafa Khamenei afferma di averlo accettato, malgrado la sua posizione diversa, mentre Trump aggiunge agito per debolezza. Intanto il vicepresidente Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con Teheran. Ieri ha lanciato un monito a Israele: svegliatevi, Trump è l'unico alleato che avete.
0: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. Ok, anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky ai leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia per aprire il dialogo con Mosca.
1: E chiudiamo con i mondiali di calcio. Sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud in una partita del gruppo A, il Messico ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale. Goleada del Canada contro il Qatar 6-0. La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica è terminata 1-1. Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1. È tutto.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su tutta la nostra rete, anche se in leggero aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. L'unica segnalazione riguarda la capitale, infatti in direzione della città si registrano code di 1 chilometro sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare, questo a causa del traffico sulla via Beta esterna. Ci spostiamo sulla A12 Roma-Genova. Viene segnalato un incidente che non crea turbativa alla circolazione tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Vi ricordo poi che in Lombardia sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano per lavori fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo Busto Arsizio. Infine, per quanto riguarda le condizioni meteo, vento forte sulla A27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da noi e buon venerdì, le 6:19 non stop news, RTL 102.5. La puntata giusta, amici, se siete particolarmente calorosi, perché adesso lo sapete, in linea diretta ci piace scherzare ed accogliere il weekend tutti insieme, ma in realtà poi parleremo seriamente di questi argomenti in una nuova puntata di Non Stop News. Intanto però Massimo ti ha risposto, Barbara,
1: dov'è?
0: Il farmacista
1: dove sei?
0: Di Fermo, e scrive che le lamentele sono per lo sbalzo termico.
1: Fa niente, io oggi farò il modo di farti avere il mio quarto d'ora di lamentela sulla qualunque, ok? Anche sul cambiamento climatico, sulle scie chimiche e sui terrapiattisti, così.
0: Oh, ottimo, benissimo. Allora intanto io andrei da Giovanni, che scrive: a fare Geradadda, siamo in provincia di Bergamo, finalmente è arrivata l'estate, ma non siete felici che si possono fare tutti i giochi d'acqua? Mi sembra di capire che è un no, Barbara.
1: Non lo so, perché è come se stessimo tutti al Grest. Anche qua io ci ho pensato moltissimo, e posto che mio figlio schizzinoso non ci ha mai voluto andare, se non in alcuni rari casi. Però io sto pensando anche a quei bambini, perché non pensiamo magari al mare o in montagna, pensate a quelle zone estremamente di pianura, tipo la mia, dove ci sono questi oratori, questi spazi con il cemento e 150 ragazzini, bambini buttati lì. alle 4 di pomeriggio, boh, non lo so, si cuociono al sole. C'è un ascoltatore che giustamente dice: siete in ufficio con aria condizionata, venite ad asfaltare con me. Vi penso, infatti in apertura ho detto chissà se c'è qualche datore di lavoro che ha cambiato gli orari di lavoro. Io pensavo alle fabbriche, vale ovviamente per chi lavora anche all'aperto, ma anche banalmente un giardiniere, cioè alle 2 di pomeriggio magari anche no, appunto iniziare presto, finire prima e magari consentire una pausa un po' più lunga in mezzo perché non si può lavorare. Sentiamo Marzia al telefono, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao, da dove chiami?
3: Siamo dalla provincia di Brescia, esattamente in questo momento nello spogliatoio per entrare a fare la lezione di acquagym.
1: Alle 6:30 l'acquagym?
3: Sì, siamo delle pazze che si rinfrescano con l'acqua calda.
1: Però scusami, questo è un orario che mantenete tutto l'anno o è un'eccezione adesso?
3: Alle no, sei tutto l'anno.
1: Che brave, perché poi andate a lavorare, suppongo.
3: Esatto, esatto. Prima qua gym, poi tutto il lavoro.
1: Bene, temperatura? Non dell'acqua.
3: 22 gradi e sì, 22 gradi e mezzo fuori, l'acqua dovrebbe essere sui 30 gradi.
1: Ma meraviglia.
0: Bene Marzia, quindi insomma abbiamo capito che tu la giornata la inizi così con un po' di sport e poi come prosegue?
3: Esatto, quindi oggi è venerdì, lavorerò in smart working da casa e non accenderò l'aria condizionata per solidarietà nei confronti di mio marito che è un operaio edile e starà al caldo sotto il sole magari sopra qualche tetto, quindi apprezzo il fatto di essere già all'ombra e non accendo l'aria condizionata.
1: Vedi, non hanno cambiato un po' le modalità di lavoro dove è stato marito?
3: No, purtroppo no, non hanno ancora questa riduzione di orario, quindi fino alle 4:30-5 lavorano. Con questo caldo veramente impossibile.
1: Immaginiamo. Senti, ma quando torna a casa lui com'è messo?
3: È da buttare via.
1: Poverino.
3: Poi però l'aria condizionata l'accendiamo alla sera, così almeno un po' si rinfresca.
1: E invece senti, per quanto riguarda, non so, l'organizzazione dei pasti, le uscite, hai magari qualche trucco per dire guarda io mi organizzo così e cerco di sopravvivere?
3: Allora, con lo smart working mi organizzo mangiando cose leggere, mozzarella, pomodoro, cose semplici, non si cucina. E la sera, visto che arriva già cotto lui, facciamo dei pasti ancora un po' freschi, melone, cose del genere.
1: Ok, fornelli spenti quindi?
3: Assolutamente, non okay, si accendono, okay. Vietato. Se proprio dobbiamo accenderli, andiamo al ristorante e l'accenderà qualcun altro.
0: Benissimo, saranno contenti tutti gli amici che ci stanno seguendo. Marzia, grazie, buona giornata e buon acquagym.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
0: A proposito di amici che ci stanno seguendo, c'è Irene che scrive: una piccola pasticceria situata lungo la statale, sono obbligata a tenere le porte aperte, altrimenti nonostante i cartelli fuori con la scritta aperto, l'insegna luminosa, i miei clienti non si fermano perché dalla strada sembro chiusa, e allora viva le sudate collettive.
1: Oh signor, ma vi porto lì un cartellone, facciamo qualcosa, teniamo sta porta chiusa, vi prego. Saluti anche a chi ci ascolta dalla Nuova Zelanda, chissà se si sta meglio lì.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

0: Ed Sheeran, la sua Lego House. Le 6:30 del mattino, Non Stop News, RTL 102.5. Si sta parlando di caldo e, cara Barbara, a proposito di cibo fresco, Valeria scrive: io vi sfido, oggi faccio la pizza e accendo il forno.
1: Allora, io penso molto spesso a quelli che per svariati motivi sono obbligati ad accendere il forno, perché lavorano in strutture, cioè nel senso alberghi, insomma, in cucina, o perché anche magari a casa propria ogni tanto devono, perché sennò stai 3 mesi senza mangiare certe cose. Auguri. Però anche qua ti puoi organizzare, tipo ad esempio quando a me capita di farlo, io porto il tavolo della cucina fuori dalla cucina, lo sistemo in soggiorno e a quel punto si mangia in soggiorno, dove c'è lo split dell'aria condizionata, cioè la cucina resta veramente il posto dove si cucina e basta, non dove poi stai anche a mangiare, perché sennò non ce la fai come temperatura. Signora mia,
0: cioè, dici che è così estremo, eh?
1: Beh, per forza, beh, si accende anche il forno, dai. 0225 15 15. Adesso andiamo dalla nostra amica Irene. Prima vi leggo il messaggio di Max da Venezia, perché forse ho capito il luogo dove devo andare per stare al fresco. Dice: io al lavoro ho 3 temperature diverse per ovvi motivi, visto che lavoro in un obitorio, quindi passo dai 6 ai 32 gradi fuori. I 6 gradi sono dentro l'obitorio, Max, perché nel caso sono fortemente interessata, però da viva, cioè poi ci esco, capito?
0: Non è che benissimo, c'è Irene. 0225
1: si può
0: 15,
1: fare?
0: No. 15, ma non lo so, probabile, insomma, informati meglio, poi magari vi facciamo sapere, amici. Irene, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao, da dove
2: Ciao.
0: Chiami?
2: Siamo da Castellón Fiorentina, in provincia di Arezzo.
0: E forse hai viva voce perché sei
2: no,
0: in giro? Riesci a toglierlo?
2: Non ho il viva voce, sono ferma alla porta del negozio.
0: Ah, ecco, vabbè, è quel classico, sai, quella classica situazione in cui dici: dai, vai fuori che prende meglio. È così
2: esatto.
0: Anche da te. Ok.
2: Può essere.
0: Vai, dici la tua.
2: Niente, io ho questa pasticceria, sono situata sulla statale e purtroppo devo tenere le porte aperte perché sennò dalla strada sembro chiusa.
0: Ah,
2: il ragazzo all'imbocco della strada che invita le persone a girare nel parcheggio, poi le abbiamo provate tutte. Quindi d'estate studiamo tutti insieme.
1: Ok, ma mettere proprio una gigantografia, altezza proprio grande come tutta la porta, con scritto aperti, non funziona?
2: Ho provato anche a mettere un cartello grande quanto tutta la porta, con scritto aperto, aria condizionata all'interno.
0: Non ha funzionato.
1: Niente. Senti, ma che pasticcini vanno in questa stagione?
2: Allora, in questa stagione va molto la pasticceria mignon, perché è quella cosa piccina, fresca, che ti permette di scegliere più gusti, soprattutto frutta.
1: Ok, no, perché appunto immagino che certi tipi di creme o magari anche il cioccolato uno
2: esatto,
1: preferisca.
2: Il cioccolato perde un po' d'estate, viene messo un po' da parte.
1: Esatto, perché poi basta veramente poco per rovinarlo. Addirittura ci sono, perché lo dicevano in pubblicità, no, io non so altro, che certe produzioni di certi cioccolatini che compriamo anche al supermercato
2: in estate viene sospesa.
1: Esatto, in estate viene sospesa, perché innanzitutto a comprarli dopo 2 secondi li porti fuori dal negozio e si rovinano, e poi probabilmente anche il cioccolato è più complicato, più difficile, insomma, diverso da lavorare. Va bene, dai, farete un po' di vacanza? Quando è che chiudete?
2: L'ultima di agosto o la prima di settembre.
1: Purca.
2: Stiamo aspettando la data del battesimo del nostro piccolo nipotino acquisito della pasticceria.
1: Ok. Fantastico. E quindi insomma è ancora lunga, dai, in bocca al lupo.
2: Sì, ancora sì. Grazie,
1: buona
2: mille.
1: Estate
2: anche a voi, grazie.
0: Grazie, tra poco ancora voi. 02 25 15 15. Adesso le ultime notizie.
3: Duro il leader iraniano Khamenei sul memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente firmato e in vigore. Ha affermato di averlo accettato, malgrado la sua posizione diversa. Trump ha agito per debolezza, ha aggiunto Khamenei. Intanto il vicepresidente J.D. Vance, americano, non andrà in Svizzera per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con Teheran. Ieri ha lanciato un monito a Israele: svegliatevi, Trump è l'unico alleato che avete. Seconda prova scritta specifica per l'indirizzo oggi per gli oltre 500.000 studenti alle prese Pavese con l'esame di maturità. Ieri il tema di italiano, tra le tracce Pavese, l'amore mancato, Calabresi e la fatica, quest'ultima la più gettonata. E siamo ai mondiali di calcio 2026, sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud in una partita del gruppo A. Il Messico ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale. Goleada del Canada contro il Qatar, 6-0 il risultato. La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica è terminata 1-1. Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1. È tutto, a dopo.

0: prende una margherita, un petalo alla volta, mamma non mamma, come
1: che mi
0: madame.
1: Ricordato.
0: Sì, è così che si fa. Io 6,
2: pensavo
0: 37
2: la pizza.
0: Minuti. No, perché fai con i tranci di pizza mamma non mamma?
2: Ma potrebbe no, parlavamo essere. Di forni e di pizza prima, hai detto margherita, io ho pensato subito a quello, scusate.
0: Così. Purtroppo no, questo fa capire che hai fatto colazione un po' di tempo fa e che lo stomaco sta chiamando. Tra poco magari facciamo il nostro break come i calciatori ai mondiali. Intanto però andiamo allo 02 25 15 15 ai nostri telefoni. Abbiamo Terry, ciao Terry, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, RTL anche mia.
0: Che entusiasmo.
2: Oh Terry, calma perché ci sono 40 gradi oggi, calma
3: No. Ma io sono ancora in macchina.
2: Ah, con l'aria condizionata a palla, brava.
3: Esatto, appena scendo cambierò sicuramente
4: il mood.
3: Cambierò sicuramente l'umore.
2: Oh, poverina.
4: Senti, Terry, scusami, ma tu dici che stai con l'aria condizionata a palla, ti cito testualmente, ma quando scendi poi non ti senti questo sbalzo troppo forte? Cioè, io non riesco, la butto lì, non riesco ad usare l'aria condizionata, io tengo i finestrini aperti.
2: Mamma mia, guarda, una così non la vorrei neanche per regalo,
0: infatti,
2: mamma mia.
0: Passeggero così, Terry, puoi abbassare un po' l'aria che fa troppo fresco? Allora,
2: ma
0: il segreto, ora magari Terry mi dà ragione o smentisce, è staccare l'aria condizionata quei 2-3 minuti prima dell'arrivo.
2: Sì, una roba così la
3: faccio
2: anch'io.
3: Bravo, bravissimi, esatto. Sì, la abbasso un pochino e quando scendo cerco appunto di non averla al massimo, se no lo sbalzo è devastante.
0: Allora, Terry, che stai facendo? Come combatterai il caldo questa mattina? Raccontaci.
3: Questa mattina
0: non lo combatti, ti fai vincere.
3: Spero di essere in compagnia di colleghi che abbiano voglia di battere il caldo.
2: Ma tu che lavoro fai?
3: Io lavoro per il comune di Milano.
2: No, ok, però nel senso è un lavoro d'ufficio, è un lavoro per cui ti devi muovere?
3: No, è un lavoro d'ufficio, d'ufficio. Okay. Fortunatamente ora è un lavoro d'ufficio.
2: Ok, e anche da te c'è qualcuno che rompe le scatole come la Ludovica con l'aria condizionata?
3: Esatto.
2: Ah, ecco qua. Ma state, ma non possiamo mettere in smart working questi qua? Ma io non lo so.
3: Sarebbe bello perché ieri sono tornata a casa che avevo i vestiti intrisi, cioè intrisi proprio.
4: No, però c'è da dire che io su questo porto sempre una sciarpina e una giacca, sì. Quindi poi se volete accendere, accendete pure, sono io che mi copro, insomma, non voglio condizionare gli altri.
0: Ma semplicemente però, perché sai che nel momento in cui dovessi rompere, come si suol dire in questi casi, ti mandiamo in esterna in qualche evento che c'è.
4: Bene, come spesso capita.
0: Terry sta parcheggiando intanto.
3: Comunque i miei figli vanno in un grest estivo come menzionava Barbara.
2: E sopravvivono?
3: In un comune
2: Sopravvivono? Cioè li recuperi vivi la sera?
3: Allora, sono abbastanza cotti, però li portano anche a fare le gite, ieri sono andati al Parco Avventura, li portano in piscina ogni settimana, ma li portano anche al parco a stendere i teli per terra pieni di sapone, vanno in costume, fanno le scivolate.
2: Bello. Sì, sì, bello, bello.
0: Il problema è quando finisce il telo e vai sull'erba e ti fai la sgrattugiata di quelle lì importanti,
3: No, vengono sani e salvi.
4: Ma Terry, quanti anni
3: abbiamo? Li abbiamo in buone mani, dai.
4: Quanti anni hanno?
3: Allora, Daniele quasi 11 e Davide ne ha fatti 7 il 25 dicembre. Sì.
4: Ok, quindi ancora un'età in cui insomma si divertono in queste situazioni. Terry, grazie. A questo punto buon lavoro perché immagino che è venerdì e quindi tu stia andando in ufficio.
3: Sono appena arrivata. Adesso entro.
4: Facci sentire come cambia il tuo umore. Apri lo sportello insieme.

0: Commerce Plus di Mailboxes, etc. Fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
1: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play, in special and contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: e anche il rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky e i leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia per aprire il dialogo con Mosca.
1: La cronaca ci riporta in Italia, parte da un fermaglio per capelli rossi, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 12 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche si concentrano nelle aree vicine all'abitazione che ospitava le giovani.
0: Chiudiamo con lo sport e il basket. Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte Venezia 72-86 e chiude la serie 3-1 e conquista così il titolo di campione d'Italia 2026. L'Olimpia Milano per la prima volta nella sua storia conquista Supercoppa, Coppa Italia e anche il campionato.
2: È tutto per il momento, l'informazione torna su RTL 102.5 tra meno di un quarto d'ora all'interno del nostro giornale orario. Torniamo invece noi a l'argomento caldo, parola che non usiamo a caso quest'oggi, 378-378-1025, tanti vostri messaggi che ci parlano di relazioni turbolente con i colleghi, c'è chi la vuole calda e chi la vuole fredda, l'aria ovviamente. Sentiamo allo 02 25 15 15 Enzo che è passato a trovarci. Ciao Enzo, buongiorno.
3: Ciao a tutti, buongiorno, ciao.
2: Allora, tu come la gestisci la situazione caldo?
3: La gestisco in modo un po' particolare, diciamo.
1: In che senso?
3: In che senso? Te lo spiego subito. In questo tipo di caldo, però, cioè quando è una cosa proprio oscena,
2: terribile.
3: Prendo i miei boxer, sacchettino, frigo, e al momento poi, quando cambio, indosso il boxer fresco di, non di lavanderia, ma di frigo.
0: Cioè, le mutande in frigorifero?
3: Yes.
1: Ah, scusa Enzo, per capire, ma questo è un metodo che hai letto da qualche parte o è una tua invenzione?
3: No, questo è un metodo che io uso da anni, quindi quando ancora non c'era né internet, né tutorial, né quello né quell'altro.
2: Guarda, saresti potuto diventare un punto di riferimento nell'ambito dei content creator, seguitemi per infatti, altri consigli.
3: No, non mi ha detto bene, mi trovo a fare il camionista.
0: Però scusami, ma dopo, secondo me, 40 secondi la mutanda prende la tua temperatura.
2: Ma sono 40 secondi intensi.
0: Ho capito, però non risolve niente.
3: Ma infatti te lo stavo per dire, Barba, è chiaro che l'effetto è quello che è, niente di che.
0: Cioè, meglio quella... tenersi, piuttosto io metterei lì dei surgelati che tengono fresco tutto, capisci?
3: E lì diventa già più impegnativa la questione.
2: Ma Enzo, idea che mi è arrivata ora, in questo momento.
0: L'hai visualizzata, vero?
2: Fai delle tasche laterali ai boxer e ci metti le ghiaccine.
1: Vabbè, come fanno gli atleti, perché spesso capita, no? Sai, noi abbiamo seguito il ciclismo, ad esempio, loro mettono prima di partire un gilet con dentro dei ghiaccetti che aiutano in qualche modo a rinfrescare.
0: Proprio intendevo nella mutanda.
1: Ma qui
0: capito?
1: È rischioso, non lo so.
0: È rischioso, non lo so.
2: Senti, Enzo, non vado a casa. Prova, Enzo. Per la scienza. Tu fai, poi tra qualche settimana ci risentiamo. Se non dovessimo risentirci, abbiamo capito che l'esperimento non è andato
0: proprio
2: a buon fine.
0: Ghiacciato tutto, insomma, lì è successo.
3: Mi do notizie.
0: Ma insomma, di dove sei che non ho capito?
3: Provincia di Milano.
0: Ok, quindi tanto tanto caldo. No, perché sai, se uno abita sul cucuzzolo della montagna, a parte che ci segnalano Bolzano, sappiamo che Bolzano, nonostante sia lì in montagna, è molto molto calda. Bolzano ieri 35 gradi. Però Paolo dice, grandi pulizie di casa, torta all'albicocca e ragù per la settimana. Complimenti per tutto. Enzo, un abbraccio, ciao!
3: Buona giornata a voi, ciao ciao!
1: Grazie anche a te. Tra l'altro mi viene in mente che forse, insomma, le mutande è un po' estremo, però una cosa che mi capita di fare è mettere la crema, cioè la crema corpo, in frigorifero. Quello sì, perché poi magari dopo è un pochino più piacevole e ti rinfresca. Beh, sai, mettere la crema dopo la doccia un po' diventa, no? Ti dà quell'idea.
0: Mi hai fatto venire in mente mia nonna che nel periodo estivo metteva le supposte in frigorifero, perché sennò si scioglievano oggettivamente e adesso forse non si usano più tantissimo come quando eravamo bambini noi un po' di anni fa, però io ho sto ricordo, adesso me ne hai fatto venire in mente, che apri il frigorifero e trovi le supposte di tachipirina. Silvana, buongiorno!
4: Buongiorno a voi, ciao ragazze, RTL anche mia, buongiorno!
1: Grazie, da dove chiami?
4: Da Torino, caldo, molto caldo.
1: Caldo quanto? Quant'è la situazione?
4: A quest'ora ci sono già 25 gradi.

0: gradi.
1: E il sole è sorto da un'ora praticamente, vai.
0: E praticamente poi verso le ore di punta arriviamo anche a 36 gradi, quindi molto caldo, sì.
1: Tu come la gestisci, Silvana?
0: Io stando al lavoro, perché lavoro in una struttura ospedaliera, lavoro in sala operatoria, sono un host, e quindi lì si sta molto bene, molto bene.
1: Di che temperature parliamo in sala operatoria?
0: 18-19.
2: Sì. Maglioncino, eh?
0: Anche con la felpina a volte. Sì.
3: Ma Silvana, ti capita di discutere con i tuoi colleghi perché magari volete temperature diverse?
0: Ma lì non puoi. Lì non si può. Quindi o così o così.
1: E però
0: quindi
1: vanno male i pazienti che sono sul tavolo.
0: I pazienti purtroppo quando arrivano sentono questo sbalzo di temperatura e cerchiamo di scaldarli al meglio. È assurdo dire scaldarli, però è così in questo periodo. Ci tocca anche doverli scaldare, sì.
2: Pensate.
0: Sì.
2: Ma invece senti, visto che abbiamo letto prima il messaggio di un amico da Venezia che lavora in obitorio e ci sono 6 gradi, confermi che le temperature giù all'obitorio sono così?
0: Sì, dove ci sono le celle frigo, sì, effettivamente sono così basse, però insomma nei corridoi, no.
2: Okay. No, bisogna proprio avere il coraggio di entrare nelle celle dove ci sono dove si fa il lavoro più difficile. Okay.
0: Quello sì, effettivamente è molto difficile, però insomma purtroppo è brutto da dire, ci si fa l'abitudine.
2: Certo, per forza.
0: Purtroppo.
2: Se è il tuo lavoro. Allora, dai, ma volevo chiederti prima di salutarti, se tu andrai in vacanza oppure no, mare e montagna.
0: Mare.
2: Ok, dai, che anche questo, giusto, è un altro di quegli argomenti.
3: Ci arriveremo.
1: Ci sarà un'altra linea diretta sicuramente. Ora The Guess Who, American Woman.

0: American Woman alle 6:57 minuti, No Stop News, RTL 102.5. A proposito di American Woman, Marilyn Monroe, ci segnala qualcuno, metteva la biancheria in frigo nel film Quando la moglie è in vacanza, 1955, vedi? Vero, senti quanta cultura.
1: È un bel po'. Ci sono anche consigli che magari qualcuno può seguire. Un ascoltatore o un'ascoltatrice non si firma, dice anche la colla per la dentiera va in frigo d'estate. Ok, prendiamo per oro colato.
0: Sì,
1: quanto
0: scusate,
1: detto.
0: Io leggo tra l'altro che il nostro amico farmacista di prima, Massimo, conferma e dice: Barbara, supposte ovuli col caldo vanno in frigo.
2: Scusate, adesso non è che mia nonna se la inventava sta roba, è che poi quando li vai a prendere che ti servono, sono squagliati. Cosa bisogna metterli lì dentro.
1: Vabbè, sono i rimedi della nonna che tornano sempre utili. Torniamo allo 02 25 15 15. Abbiamo tempo per un'ultima telefonata. C'è Tina. Ciao Tina, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Posso dire una cosa e interrompervi già? È estate, ragazzi, viva l'estate. Si parla solo del caldo, ma d'estate se non facesse caldo sarebbe veramente una tragedia.
1: Io è il riscaldamento globale, Tina, di cosa vogliamo? No, scherzo, ovviamente. Tu da dove chiami?
3: E chiamo dalla Svizzera io, vicino Lugano.
2: Ah, già, beh, facile parlare del caldo e stare lì in Svizzera, tra le Alpi di Heidi, eh? È facile.
3: No, aspetta, io lavoro, faccio le pulizie in un istituto di disabili. Ci sono dei posti, degli asili dove è un forno. Però ragazzi, io sto da Dio, in palestra c'è l'aria condizionata, spegnetela, io sto da Dio, freddo dentro, io patisco le pene dell'inferno in inverno, adesso faccio come le, cos'è, la cicala, la formica che mette da parte il caldo.
2: Sì, ok.
3: E comunque è corta la stagione, premetto, la stagione è molto corta.
2: Come corta? Abbiamo iniziato a metà maggio che c'erano 30 gradi.
1: E arriverà a ottobre.
2: E arriverà a ottobre.
3: Ovunque, scusate, ovunque ti giri non si parla altro che del caldo. Ma parlare del fatto che quando ti alzi c'è un cielo stupendo, no.
0: Brava, okay. Sono d'accordo.
1: Il bicchiere
0: Tina,
1: mezzo pieno,
0: io sono
1: eccolo.
0: Con te.
2: Ok. C'è un cielo bellissimo, sì.
3: Io accendo il forno, accendo il forno. Ieri ho fatto il vitello nè, ho fatto le patate bollite, ho fatto l'arrosto.
1: Cioè, vivi da sola, ragazzi, a casa, Tina?
3: No, io ho due ragazzi, uno di 16 e uno di 19, che mangiano a tutto andare. C'ho il cane, lo devo portare a spasso, già lì rischio di essere denunciata. Perché il cane adora il caldo. Vero, signora? Il cane si scalda le zampette. Ma se vuole uscire, io cosa devo fare?
1: Quando
0: sì, insomma, diciamo che probabilmente in questo caso stiamo parlando di una temperatura che non è quella di cui parliamo in altre zone d'Italia, Tina, cioè per chiarirlo, è chiaro che se ci sono 40 gradi non porti il cane sull'asfalto, questo è evidente.
2: Cioè probabilmente per una serie di motivi, insomma, lì in Svizzera dove abiti tu si sta magari un cicinino meglio rispetto proprio alla pianura o al delta del Po, ecco, dove c'è un tasso di umidità, credo che sfiori il 98,9%, una cosa di questo tipo. Grazie a tutti gli amici che hanno condiviso le proprie lamentele questa mattina. Bella questa linea diretta, mi piace lamentarmi insieme a tutti gli altri. La rifacciamo presto, promesso.
0: Benissimo.
2: Anche a Leverano, in provincia di Lecce, le 7:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 19 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito alla guerra in Ucraina, il Cremlino minaccia ritorsioni dopo il massiccio attacco condotto ieri da Kiev contro Mosca. Intanto il conflitto è al centro anche del Consiglio europeo. Ci racconta tutto Raffaella Coppola.
6: I capi di Stato e di Governo hanno approvato le conclusioni del Consiglio europeo a 27 sull'Ucraina, cosa che non succedeva da almeno 18 mesi. Via libera anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio

0: ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia per essere pronti in caso di dialogo con Mosca. Secondo alcune fonti, i leader hanno individuato proprio in Costa il naturale rappresentante degli interessi dell'Europa, sottolineando che finché non ci sarà una pace giusta e duratura in Ucraina, non si dovrebbe accettare il ritorno di Mosca ad eventi sportivi e culturali.
1: E non ci sarà il vicepresidente americano J.D. Vance all'avvio dei colloqui di Lucerna in Svizzera in vista dell'accordo di pace definitivo tra Stati Uniti e Iran. Ieri sul memorandum già firmato si è espresso duramente il leader iraniano Khamenei, ha affermato di averlo accettato malgrado la sua posizione diversa. Trump ha agito per debolezza, ha aggiunto Khamenei. E ora l'esame di maturità degli oltre 500.000 studenti italiani. Dopo la prova di italiano, oggi arriva il secondo scritto. Sentiamo Alberto Ciaparoni.
2: Per molti quella di oggi è la prova più temuta. La seconda prova scritta difatti cambia in base all'indirizzo scolastico, a differenza della prima prova di italiano di ieri, uguale per tutti. Qui entrano in gioco competenze molto specifiche costruite durante tutto il percorso scolastico. Al liceo scientifico sarà centrata sulla matematica, al classico sulla traduzione dal latino, nei tecnici e nei professionali riguarderà invece discipline legate al settore di studio, spesso attraverso casi pratici, analisi, simulazioni operative. L'appuntamento è sempre alle 8:30 e la durata della prova varierà a seconda degli indirizzi. Si passa dalle 6 ore del liceo classico ai 3 giorni del liceo artistico. Negli ultimi anni il Ministero ha cercato di rendere le seconde prove meno nozionistiche e più orientate alle competenze, il che significa che bisogna dimostrare di saper ragionare, interpretare i problemi, collegare conoscenze diverse e trovare soluzioni coerenti. Anche per oggi un grossissimo in bocca al lupo a tutti gli studenti.
1: E siamo ai mondiali di calcio, Andrea Salvati.
3: C'è già una squadra che festeggia il passaggio alla fase di eliminazione diretta, il Messico, padrone di casa, che vince 1-0 sulla Corea del Sud ed è a punteggio pieno nel proprio girone, 6 punti dopo 2 partite, girone che ha visto ieri anche il pareggio, l'1-1 fra Repubblica Ceca e Sudafrica, netta vittoria del Canada che batte il Qatar per 6-0, vince nettamente anche la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia. Con Canada e Svizzera che guidano il proprio girone, il B con 4 punti, un punto a testa invece per Bosnia e Qatar. In questo caso, in questo girone, è ancora tutto da decidere. Mentre nel girone del Messico, detto dei messicani già qualificati, secondo posto per la Corea del Sud a 3 punti e poi Repubblica Ceca e Sudafrica ad un punto.
1: E ora metti e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. L'anticiclone subtropicale continua a insistere sul nostro territorio portando una giornata soleggiata con clima molto caldo al centro-nord. Però la possibilità ancora di qualche temporale di calore soprattutto sulle Alpi, in locale sconfinamento alle zone prealpine e pedemontane. Temperature massime fino a 36-37 gradi sulle pianure dal centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulle reti, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. A Roma, in direzione della città, registriamo code per 2 km sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e la tangenziale est. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Milano e tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Vi ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese-Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno, in alternativa consigliamo Busto Arsizio. In prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, per il meteo, banchi di nebbia sulla 25 Torano-Pescara tra Magliano De Marsi ed Avezzano, visibilità 100 metri, limite massimo velocità 50 km orari. Fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Yeah.
7: amici più che calorosi.

0: Direi accalorati, accaldati, anzi, sono le 7.07, comincia la seconda ora di Non Stop News. Buon venerdì mattina da Dario Vanacore, Ludovica, tu sei Ludovica,
1: sì, sono
0: Lucrezia,
1: lì,
0: Ludovica Marafini e Barbara Sala.
1: E soprattutto a voi che ci seguite anche in radiovisione, tra poco torna puntuale l'appuntamento con la rassegna stampa di Davide Giacalone.
2: E andremo in edicola a vedere le principali notizie di oggi, prima però, come sempre, appuntamento con la musica, c'è il nostro Power Hit, troviamo Anna, questa White Girl Wasted.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntualissimo anche in questo venerdì mattina. Il nostro Davide Giacalone ci porta in edicola per la rassegna stampa. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovati. È già stato detto, non è la temperatura ma l'umidità?
1: No, non ancora, mancava la passaggezza.
2: Allora quella la dico io, va bene.
1: Signora mia, aggiungici un signora, esatto, mia, che va sempre, esatto, bene.
3: Non è il caldo ma l'umidità. Bene, grazie Davide. Allora, noi però ci dobbiamo fare seri, perché in realtà sulle prime pagine dei giornali troviamo una foto, quella della nuvola di fumo sulla raffineria russa che è stata colpita da droni ucraini. Siamo a circa 15 chilometri a sud di Mosca, la prima del Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria, Zelensky, brucerà anche la capitale. Rutte parla di svolta sul campo, missili sull'Ucraina. Sempre sulla prima del Corriere, ma di spalla, il fumo, la paura, l'escalation in patria oscurata da Putin. E ancora la prima della Repubblica, taglio centrale, pioggia di droni su Mosca, Zelensky dice brucerà con noi. Davide.
2: Allora, sarà bene ricordare che all'inizio della guerra, o meglio all'inizio criminale invasione russa dell'Ucraina, la condizione che fu posta dalle democrazie occidentali, compresi noi europei, nell'appoggiare l'Ucraina era che le armi da noi fornite non si sarebbero dovute utilizzare per colpire la Russia. Questo non è che fu un atto di bontà 4 anni fa, è che 4 anni fa eravamo gli unici al mondo a credere nel negoziato, nella trattativa, che invece Putin non ha mai voluto. Non avendola mai voluta, la guerra gli si è spostata in casa. E adesso è ancora più difficile per Putin accettare un negoziato, perché sarebbe la certificazione della sua sconfitta, che sul terreno è già

0: avvenuta. In più, nel corso dei 4 anni, la guerra ha cambiato, diciamo, natura tecnologica, l'uso dei droni ha cambiato la realtà, e quello che si vede che si vede però solamente qui. Perché attenzione, in Russia, a Mosca, la colonna di fumo l'hanno vista quelli che si sono affacciati dalla finestra. In Russia non l'ha vista nessuno, perché è stato proibito ai telegiornali e ai giornali di pubblicarla. Quando un regime, come del resto capitò ai sovietici, arriva a negare la realtà, anche semplicemente la visione della realtà ai propri cittadini, è segno che è già finito, che è quindi questa la condizione in cui si trova oggi il regime di Putin in Russia. Da parte dell'Unione Europea ieri c'è stato un ennesimo voto di totale schieramento degli europei al fianco degli ucraini. C'era già stato il giorno prima al G7 l'analoga scelta, sempre a nome di tutti, quindi compresi degli Stati Uniti, quindi in una sorta di inversione a U per la Casa Bianca, a sostegno dell'Ucraina. Osserva giustamente la Presidente del Consiglio italiana Meloni su quello che, per la verità, è un dettaglio, perché l'opposizione a favore dell'Ucraina è unanime. C'è un'iniziativa diplomatica presa dal Presidente del Consiglio europeo, il portoghese Costa, che però rappresenta tutti, che è quella di una presa di contatto, diciamo così, diplomatica con il Cremlino nel caso in cui volessero trattare. E gli altri gli hanno detto: sì, ma a te chi ti ha autorizzato a fare questo passo? Cioè, se dobbiamo avere un negoziatore unico, dobbiamo decidere tutti assieme chi è. Insomma, su questo c'è stato un po' di maretta. E osserva giustamente la Presidente del Consiglio italiana: se dobbiamo avere appunto questo soggetto unico che spera di poter negoziare, non facciamo errori, non dividiamoci nel frattempo, perché questo significherebbe fare il gioco di Mosca. Quindi ripeto, ha ragione Meloni, ma quando Meloni dice è meglio non dividersi, è meglio avere una posizione unica, deve dirlo prevalentemente a se stessa, perché una delle cose che servono perché l'Unione Europea abbia sempre più posizioni uniche è la cancellazione del diritto di veto in capo a ciascuno dei paesi aderenti all'Unione Europea per le materie che non sono già state conferite, perché sul resto già non esiste il diritto di veto, ma su quelle. E il governo italiano e Meloni sono contrari alla cancellazione del diritto di veto, quindi è difficile chiedere nel corso della stessa giornata una cosa e il suo contrario.
1: Davide, andiamo da Autostrade per l'Italia per un aggiornamento sulla viabilità, perché sono le 7:15, e poi torniamo da te in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete a Roma in direzione della città. Registriamo code per 2 km sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e la tangenziale est. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza al momento di 20 minuti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Milano e tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Vi ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo Busto Arsizio. In prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre il limite di velocità. Infine in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord si registrano code in direzione di Firenze tra Sesto Fiorentino e Peretola. Per il momento è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Prossimo aggiornamento sulla viabilità in coda al giornale orario delle 8. Torniamo in segna stampa con Davide Giacalone. Ieri a Bruxelles il vertice della NATO. Siamo nelle pagine interne di alcuni quotidiani. Noi ci appoggiamo a Repubblica, pagina 9. Parla il ministro della difesa. Crosetto, 2 punti. Paghiamo o siamo fuori? L'idea di più soldati USA a Sigonella. Il messaggio del ministro rivolto al titolare del MEF Giorgetti. Se vogliamo stare nell'alleanza bisogna mantenere gli impegni. E sono sempre impegni economici?
0: Non sono solamente impegni economici. Naturalmente tutte le cose che vuoi fare nella vita, dopo aver deciso se è giusto o sbagliato, devi porre il problema di quanto costa. Non è che se uno dice quanto costa vuol dire che sono contrario, vuol dire che dobbiamo valutare come prepararci a fare una determinata cosa. E allora, questo va avanti da giorni, questa storia Crosetto Giorgetti, quindi ministro della difesa, ministro dell'economia. Probabilmente c'è anche un di più messo dai giornali, dal racconto della vita politica

0: Però questa non è una questione che può essere, diciamo, sbrigata sulle pagine dei giornali. Questa è una questione sulla quale devono convocare il Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto è ancora scritto nella Costituzione italiana. La responsabilità collegiale è in Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio esprime l'unitarietà della linea politica del governo. Quando il Ministro della Difesa, Crosetto, arriva a dire qui si tratta di rispettare i nostri impegni, altrimenti siamo fuori dalla NATO, a quel punto la discussione si ferma. Io credo che abbia ragione Crosetto, ma a quel punto la discussione si ferma e si va in Consiglio dei Ministri, perché o si dimostra che sta straparlando, e quindi, diciamo, c'è un problema col ministro della difesa, non credo, oppure se sta dicendo una cosa fondata, allora bisogna trovare lo spazio di bilancio, non c'è alcun dubbio su questo, perché questi sono gli interessi indisponibili dell'Italia, ma dalla metà del secolo scorso.
1: Davide, c'è un tema di cui si parla sempre di più anche sui giornali e va detto tu in realtà lo sollevi da tempo anche qui, che è l'intelligenza artificiale. Siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. L'Unione Europea, è un virgolettato, può recuperare il divario con gli Stati Uniti se adotta subito l'intelligenza artificiale. A dirlo è Andrea Pignataro, fondatore del gruppo Ion, che dice serve più produttività. Siamo anche sulla prima del Sole 24 Ore, la possibile bolla dell'intelligenza artificiale e i pericoli per l'Europa. Quali sono questi pericoli?
0: Allora, intanto il pericolo è quello di mettere tutte le cose dentro un frullatore e poi non distinguere più un tema dall'altro. Allora, quello che si trova sulla prima pagina del Sole 24 Ore è un tema reale ed è un tema finanziario. Queste società che gestiscono il digitale nell'era dell'intelligenza artificiale, perché poi, diciamo, fino a ieri c'erano società che hanno fatto soldi a palate. Qualcuno avrà sentito parlare di Bill Gates in passato. Però queste società, da una parte, hanno dei bilanci che sono superiori a quelli degli stati e dall'altra continuano sempre a perdere soldi. Quindi vengono valutate in borsa fantastiliardi, come diceva Paperon de Paperoni. Quanti migliaia di miliardi hai? Oh, i fantastiliardi. E valgono dei fantastiliardi, però poi dice, scusi, ma lei quanto guadagna ogni anno? Dice, no, io perdo i soldi ogni anno. Questo è un problema, aspetto finanziario. Poi c'è un altro aspetto, cioè l'uso. Ha ragione Pignataro, bisogna... noi europei, tutti quanti, siamo in ritardo sull'intelligenza artificiale, ma il nostro ritardo non può significare che non c'entriamo o non lo utilizziamo, perché se no accumuliamo sempre più ritardo produttivo. Dobbiamo semmai recuperare il ritardo, ma recuperare il ritardo non solo nel modo in cui si utilizza, ma nel modo in cui si evolve, perché quei prodotti lì non sono mica finali, non sono mica perfetti. Ci sono ancora assolutamente malleabili, devi avere però l'intelligenza, la competenza e la forza finanziaria che chiede il mercato unico europeo della finanza e delle banche per sostenere quello sforzo. Lo devi fare però, lo devi fare, non è che devi parlarne come l'energia nucleare in Italia. Ci ho fatto un grande provvedimento, da oggi ne parlo, domani ne parlerò. Questo no, devi farlo, non parlarne. Poi c'è un altro aspetto ancora, che è il diritto legato a questa storia. Ieri, per esempio, la Fondazione Luigi Einaudi di Roma è stato consegnato il famoso premio della mezza pera a Augusto Barbera, giurista, ex presidente della Corte Costituzionale, quale ha tenuto una lectio magistralis molto interessante. E il punto, diciamo, forse più succoso, era quello di dire: ma sapete, il diritto negli stati liberali si è concentrato su come limitare i poteri del governo sui cittadini. E qui bisogna stare attenti però anche al cercare di limitare i poteri sul governo di forze che sono economicamente, ma anche strutturalmente, più imponenti del governo stesso. Cioè bisognerà pure porsi il problema della difesa del governo, che detto in altre maniere sarebbe il difesa della sovranità. Questo ce lo possiamo permettere solo come livello europeo e ragionando su quanto quel diritto possa essere sviluppato senza interferire o intercettare le libertà personali di espressione, di costruzione, di intrapresa e quant'altro. È un tema politico. Io continuo a dire, ma di tutto questo avete sentito una parola da quelli che fanno politica? Perché questa è la politica, cioè quando arrivi a dei bivi, imboccare l'una o l'altra strada a secondo dell'idea che hai di società.

0: Io oggi sui giornali trovo soltanto ancora discussioni sulla legge elettorale e sulle alleanze. Vorrei dare un avviso generale a tutti. Ragazzi, è di una noia mortale, così voi morite.
1: Grazie Davide Giacalone, l'appuntamento con te torna domani. No, te per la rassegna stampa. Ci sentiamo domani mattina, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
2: Noi ci spostiamo come sempre anche sui quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport guarda agli italiani impegnati ai mondiali. Sulle panchine ovviamente c'è Ancelotti che cambia, Montella rischia mondiale. Domani il Brasile gioca contro Haiti alle 2.30, alle 5 invece la Turchia col Paraguay. Dalla Gazzetta dello Sport anche il basket. Milano 32, scudetto per Armani, l'Olimpia batte Venezia e torna regina del basket. Complimenti a loro. State lì, non stop news, torna tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino all'1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival. Yeah.

Subito una notizia arrivata poco fa: i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volte a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. La Svizzera resta disponibile a facilitare tali colloqui, il relativo lavoro preparatorio prosegue, ha annunciato il ministro degli esteri elvetico. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina, ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Il leader di Kiev, Zelensky, ai leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo, Costa, ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia per aprire il dialogo con Mosca. Seconda prova scritta specifica per l'indirizzo, oggi per gli oltre 500.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Ieri il tema di italiano, tra le tracce pavese l'amore mancato, calabrese la fatica, quest'ultima la più gettonata. Dalla prossima settimana iniziano gli orali, vietato fare scena muta appena la bocciatura. Parte da un fermaglio per i capelli rosso la speranza di ritrovare le sorelle scomparse 12 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, provincia dell'Aquila. Le ricerche si concentrano nelle aree vicine all'abitazione che ospitava le giovani. I mondiali di calcio 2026, sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud in una partita del gruppo A, il Messico ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale. Goleada del Canada contro il Qatar, 6-0 il risultato. La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica è terminata 1-1. Svizzera-Bosnia e Erzegovina si è conclusa con il risultato di 4-1. Non c'è altro, a più tardi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. A volte certi desideri e certe pulsioni vanno troppo veloci, persino per voi che siete un segno rapido, impulsivo. Per questo dovreste andarci piano con parole e gesti. Toro, questa luna potrebbe farvi qualche scherzo prima di tornare alla serenità. Per questo dovreste evitare di ascoltare consigli eccessivi e per questo la prudenza sarà indispensabile. Amici del segno dei Gemelli, avrete un momento fatto di slancio, di un coraggio non facile da capire e da inventare, ma poi vi accorgerete dell'importanza delle misure, delle cose che ci vanno piano. Cancro, dopo aver fatto cose senza farvi notare, sentirete forse il bisogno di raccontare meglio il vostro impegno, magari per dimostrare che non siete distanti da qualcosa. Leone, vi piacerà abitare insieme alla luna, a quella forza interiore che vi farà sentire capaci di tante cose, sempre pronti a dire di no a chi forse cerca di imporsi. Vergine, il volume delle emozioni andrà crescendo con il passare delle ore, aiutandovi a mettere a fuoco certe realtà, ad accettare situazioni e persone. Cari Bilancia, non lasciate che una questione legata ad una persona amica possa creare incomprensioni o tensioni tra voi e chi amate. Decidete che cosa è importante e che cosa è giusto. Scorpione, il momento potrebbe riservarvi qualche tensione, che potrete però superare velocemente con un po' di sano protagonismo. Non fissatevi su questioni di principio. Sagittario, bravissima questa luna che vi convincerà a fare ogni cosa senza rabbia, nel rispetto delle cose fatte insieme, di una intesa che vale più di mille promesse. Cari Capricorno, dovrete aiutare qualcuno nel trovare il giusto equilibrio con le azioni, con il fare, con il modo di agire e di procedere. Il vostro consiglio sarà come sempre prezioso. Acquario, qualcuno è in vena di piccoli sogni e di migliori emozioni. Qualcuno deve celebrare la sua parte più dolce e più gentile, al netto di passioni che bruciano. Infine, amici del segno dei Pesci, proteggetevi da tutto ciò che corre e che va veloce, da quelle cose che non vi diranno nemmeno il tempo di capire, di accorgervi di certe realtà. Avete bisogno di andarci piano.
2: Grazie Daria Baietti, grazie per l'oroscopo. Le 7:36 minuti, siete su RTL 102.5 in Non Stop News. Arriva il momento di una pianificazione ottimale della nostra vita per combattere il caldo.
3: In casa propria, che poi è il posto dove non vediamo l'ora magari di andare dopo aver lavorato, pensiamo soprattutto a quelli che lavorano all'aperto, e questa mattina in linea diretta alcuni insomma si sono palesati, e il posto dove appunto non vediamo l'ora.

0: ritornare la sera, una doccia e poi come rendere la nostra casa così riparata dal caldo, il più fresca possibile, lo chiediamo a Claudio Malaguti di Casa Facile. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno a tutti, eccoci
0: buongiorno.
1: Qui.
0: Ecco qui, per evitare che la nostra casa sia un forno, avete qualche consiglio da darci per sopravvivere?
1: Sicuramente, negli anni abbiamo dato tanti consigli, li riassumiamo velocemente questa mattina. Leggevo una cosa divertente, un messaggio che è arrivato di qualcuno che cantava canzoni natalizie per stare fresco. In effetti anche lo stare freschi è una questione, se vogliamo, psicologica e di sensi, no? E quindi oltre a cantare le canzoni di Natale, magari proprio aiutare l'occhio e quindi la vista e col tatto a stare più freschi. Come? Innanzitutto modificando un po' le nostre abitudini in fatto di tessuti, di materiali, no? L'estate, il caldo è anche l'occasione per cambiare davvero, portare in casa il cotone, il lino, i colori più chiari, così come ci vestiamo noi, in modo più leggero e più chiaro e con tessuti più naturali, allo stesso modo dobbiamo vestire la casa, e quindi già questa è una cosa che ci può aiutare sia dal punto di vista tattile sia dal punto, come dire, visivo. Poi sicuramente ci sono cose che incidono ancora maggiormente, no? La gestione della luce e del calore. Il primo discorso è impedire al calore di entrare in casa per stare freschi, quindi oscurare in tutti i modi che si può la casa. Se si fa ancora in tempo, una buona cosa per esempio sarebbe montare una tenda da sole, perché questo comporta davvero la riduzione del calore percepito in casa di 2, 3, anche 5 gradi, e quindi è già un aiuto notevole, soprattutto nelle ore più calde del giorno e soprattutto se la casa è esposta a sud, a sud-est, dove quindi si scalda molto, e questa già è una cosa che può aiutare. E poi durante la giornata la gestione del calore e della luce, quindi tenere per quel che si può chiuso o socchiuse tapparelle o persiane, usare anche meno la luce quando invece è aperta, quindi limitare l'uso dell'elettricità, degli elettrodomestici, usiamo un po' meno magari la lavatrice e tutti quegli apparecchi che possono portare calore in casa. Sono tante, tante, davvero tante le cose che possiamo fare. E lo stesso uso della ventilazione, no? La ventilazione non bisogna esagerare, perché ovviamente troppo freddo fa male e poi i consumi si alzano inutilmente, è inutile sparare il climatizzatore a temperature bassissime che poi non raggiungerà. Chiaro, certo. E quindi meglio tenere una temperatura di 5-6 gradi inferiore rispetto a quella esterna, ma tenerla, come dire, costante, e quindi anche quello già può aiutarsi sia nella percezione di un clima migliore sia nel risparmiare un po', che non è una cosa da trascurare.
2: Esatto. Claudio, tra l'altro noi in Fuori Onda, prima di collegarci con te, abbiamo un po' chiacchierato di quali potessero essere i metodi per rinfrescarci, di quelli che facciamo noi in casa, e devo dire che più o meno ci ritroviamo con quello che ci dicevi. Però io ho un dubbio, ad esempio a livello visivo, no? Tu dicevi le cose che ci rinfrescano, le piante possono avere un'influenza?
1: Sì, assolutamente, anche le piante. Se già si hanno tante piante in casa, sicuramente aiutano perché le piante rilasciano, innanzitutto purificano l'aria, e questo in generale sempre è una buona cosa tenerle in casa, e poi rilasciano umidità. In questo modo contribuiscono ad abbassare le temperature in casa. Si consiglia di portare in casa magari anche piante che a volte stanno all'esterno, soprattutto quella pianta larga, la foglia larga, perché ovviamente rilasciano più umidità avendo una superficie maggiore, e comunque sono assolutamente un contributo importante alla creazione di un microclima domestico piacevole. Certo.
3: Claudio, io ritorno un attimo sulla questione tessuti all'interno della casa, perché tu prima dicevi bisogna scegliere quelli giusti. Io ricordo che mia nonna, e poi questa è una tradizione che è stata passata a mia mamma, d'estate faceva sparire tutti i tappeti in casa, non esistevano più tappeti. Invece, per esempio, per copridivani, coprisedie, c'è qualche tessuto in particolare che può essere consigliato in questo periodo dell'anno?
1: Sì, è vero, la cosa dei tappeti in effetti è una cosa che ricordo anch'io, perché io per esempio non lo faccio, ma conosco gente che effettivamente fa davvero sparire i tappeti. E sì, assolutamente. I tessuti, come dicevamo, sono quelli naturali. Naturali, il lino, il

0: Io penso al divano in velluto di mia nonna, che in estate poteva diventare una trappola mortale. Ecco, di solito veniva messo sopra il famoso copri divano di cotone.
1: Sì, ma andava peggio con i divani in pelle. Lì ti ci attaccavi con la schiena.
2: Sì, ma mi veniva in mente Manzi che nonna ti faceva sedere sul divano, perché a volte, sai, guai a sedersi.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto.
5: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: E te lo dice Antonino.
18: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
19: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry scusa, lo sento, alle 7.50 su RTL 102.5 in Non Stop News. Quello che non chiede scusa è sicuramente il caldo, che ne abbiamo parlato anche in linea diretta, sta tenendo in scacco l'Italia, ma non solo, un po' tutta Europa.
1: Vedi, sono in due, Fonzi che non riesce a dire la parola scusa e anche il caldo che entra senza chiedere permesso. Questa grande, grandissima ondata che sta coinvolgendo non soltanto l'Italia e non si sa quando finirà. Parliamo di questo con il dottor Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
1: E a lei per averlo accettato. Allora, innanzitutto, al di là delle previsioni, facciamo un passo indietro. Da dove arriva questa enorme, enormissima ondata di calore?
2: Dunque, questo è un anticiclone, si dice in gergo tecnico, di matrice subtropicale, però ciò che lo alimenta, diciamo, da un punto di vista della massa d'aria, sono correnti in quota di matrice subtropicale desertica, quindi sono correnti molto calde, estremamente secche, alle medie quote, vuol dire insomma oltre i 5.000-4.000 metri, e questo fa sì che la spina dorsale di questo immenso anticiclone sia particolarmente robusta, particolarmente ben alimentata. È come avere appunto una struttura antropica, però retta da una colonna portante estremamente solida, che è appunto questo flusso di correnti che arrivano direttamente dal deserto del Sahara e che si traducono al suolo in temperature del tutto anomale per il periodo, con valori che stanno raggiungendo e raggiungeranno probabilmente anche dei record, soprattutto in Francia e in Spagna.
3: Ecco, appunto, anno dopo anno, no, se ne parla di questi record che vengono battuti volta dopo volta, ma stando proprio ai prossimi giorni, quando ci

0: si aspetta che possa finire?
1: Dunque, questa è la domanda delle domande, perché come detto è una struttura molto solida e ad oggi è difficile pensare che possa concludersi prima del 28-29 di giugno, quindi stiamo parlando di una decina di giorni tutti, ce li dobbiamo proprio assorbire tutti. Potrebbe cedere sull'Europa centrale intorno al 28-29 di giugno, ma sull'Italia, soprattutto centro-nord Italia, va detto, perché sta colpendo soprattutto l'Italia centro-settentrionale, il punto interrogativo rimane. Probabilmente fine giugno, primi di luglio, però insomma c'è da soffrire, tra virgolette, per diversi giorni.
2: E da pazientare. Siamo con il dottor Giulio Betti, meteorologo del CNR LAM. Quando c'è la fine di queste sequenze di caldo estremo, si è assistito in diverse occasioni anche a eventi meteorologici avversi, di quelli litossi, grandinate importanti. C'è un rischio di questo tipo anche in questo frangente, premesso che ovviamente non si ha la sfera di cristallo?
1: Certo, no, assolutamente doverosa precisazione. In realtà però la domanda è estremamente lecita, perché generalmente quando abbiamo un accumulo del genere di energia lungo tutta la colonna d'aria, quindi come vi ho detto è una massa d'aria calda che si estende per per 5, 6, 7 mila metri, quindi è veramente grottosta, quando entra dell'aria fredda o contiene molta umidità, questa umidità condensa, le precipitazioni non possono che essere intense e violente, ma questo è un purtroppo è un dato di fatto, diciamo, termodinamico, c'è poco da fare. Se entra una perturbazione in queste condizioni, chiaramente i sistemi temporaleschi, perché di questo si tratta, saranno sicuramente più intensi del normale. E va anche detto che il Mediterraneo, che era già molto più caldo del normale a seguito dell'ondata di calore di fine maggio, sta assorbendo ulteriore calore e sta anche liberando vapore acqueo, quindi è chiaro che è possibile che alla prima perturbazione seria ci possano essere dei temporali molto forti, però questo, ripeto, se ci pensiamo è abbastanza intuitivo.
3: È che stanno diventando sempre più aggressivi, come del resto anche il caldo, insomma, del resto lo ha detto lei in apertura, è comunque una situazione anomala, sia per le temperature sia anche per il periodo dell'anno. Tecnicamente non siamo ancora in estate, siamo solo al 19 di giugno e questa è la situazione. Grazie al nostro ospite, il dottor Giulio Betti, meteorologo del CNR LAM. Buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie.

0: Ritroviamo Dionne Warwick con Say a Little Prayer nella mattinata di RTL 102.5 Non Stop News. Chiude così la seconda ora, non andate via perché tra poco si aprirà la terza. Giusto il tempo di dare uno sguardo alle ultime notizie con la nostra redazione, con Giovanni Perria e Ludovica Marafini, e ripartiamo con tanti argomenti ancora da affrontare. State lì.
1: Biennale Arte 2026. RTL 102.5 ti invita alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, pochi secondi alle 8.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 19 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Ludovica Marafini. Non arrivano buoni segnali per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il confronto di Lucerna tra le delegazioni di Washington e Teheran è stato rinviato a tempo indeterminato. A comunicarlo il governo elvetico a poche ore dalla nota con la quale la Casa Bianca annunciava la mancata partenza del vicepresidente americano J.D. Vance per la Svizzera. Intanto nei raid condotti da Israele nel Libano meridionale sono morte almeno 16 persone, secondo l'EDF sono stati colpiti obiettivi di Hezbollah.
4: C'è poi l'altro fronte di guerra, quello tra Ucraina e Russia. Ieri massicci attacchi incrociati, mentre l'Unione Europea deve prendere una decisione sul mediatore da schierare nei colloqui con Mosca. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Kiev e Mosca sotto attacco mentre si tenta ancora una complicata mediazione. Missili russi sulla capitale ucraina e droni hanno bersagliato Mosca colpendo una raffineria. Scontri e anche minacce incrociate. Se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, ha mandato a dire Zelensky. Risponderemo con attacchi massicci, ha replicato il Cremlino. Secondo il consigliere di Putin, durante il G7 Trump è stato riempito di idee dannose. Sul tavolo del Consiglio europeo il rebus del negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per l'inviato unico. Intanto i 27 paesi dell'Unione Europea hanno prorogato all'unanimità di un anno le sanzioni contro la Russia. Il Consiglio europeo ha sottolineato che finché non ci sarà una pace giusta e duratura in Ucraina, non si dovrebbe normalizzare la partecipazione della Russia agli eventi sportivi e culturali internazionali.
3: Oggi la seconda prova dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi è il giorno dello scritto incentrato sulle materie legate all'indirizzo, il latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico e lingua straniera principale per il linguistico.
4: Cambiamo argomento e parliamo di cronaca. Le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da giorni in Abruzzo, il servizio è di Max Viggiani.
6: Nelle ultime ore sono state svolte perquisizioni in Abruzzo e anche nel Lazio, in alcuni casolari in zone di campagna per cercare tracce di Alisia e Sara, le sorelle di 12 e 16 anni di Minturno vicino a Latina, di cui non si hanno più notizie da quasi due settimane. Erano in una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. I controlli sul territorio sono stati decisi dopo le dichiarazioni del fidanzato della sorella maggiore, attualmente scomparsa, che avrebbe riferito agli inquirenti di sospettare che le due si trovino in un luogo segreto con dei parenti che le avrebbero aiutate nella fuga. Tutto questo mentre lungo un sentiero vicino alla casa famiglia è stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere proprio di Sara.
3: E siamo allo sport, ovviamente parliamo dei mondiali di calcio, andiamo da Andrea Salvati.
7: Il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e si qualifica per la fase ad eliminazione diretta. Vince, stravince il Canada che batte il Qatar 6-0, netta anche la vittoria della Svizzera, un 4-1 sulla Bosnia, proprio quella Bosnia che ha eliminato gli azzurri agli spareggi. Finisce invece con un pareggio 1-1, l'altra sfida del girone del Messico, quella fra Repubblica Ceca e Sudafrica.
4: È tutto per questa edizione, adesso arriva il meteo e poi la viabilità.
8: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
9: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
1: Previsioni del tempo.
2: Temperature roventi, lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato anche con gli ascoltatori. Allora chiediamo come sarà il weekend a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Buongiorno.
10: Sei pronta, Barbara? Adesso ti do dei valori. Attenzione. Torino farà 38 gradi contro i 26 che dovrebbe fare in questo periodo, ma ti rendi conto? Milano 37 contro i 27, Bologna 38 contro i 28 della norma, Firenze 38 contro i 29, insomma, tutto il centro nord. Roma si salva con solo 35 gradi, beati i romani, te figurati. Al sud un po' meglio, oggettivamente davvero, Napoli 32, Palermo 31, insomma il sud non soffrirà tantissimo, è il centro nord che effettivamente avrà un weekend bollente, e la cosa più fastidiosa è che si va avanti tutta la prossima settimana, quindi non è che lunedì, martedì rinfresca, no, per niente, avremo ancora un 8-9 giorni bollenti, probabilmente cambierà a inizio luglio, è lunga, cara Barbara, teniamo duro, mamma mia.
2: Mamma mia, guarda, e questi 10 gradi oltre la norma, effettivamente, considerato che siamo solo al 19 di giugno, davvero insomma metteranno in crisi, lo dicevamo, anche magari alcuni settori produttivi e alcune persone che ovviamente fanno magari lavori manuali all'aperto. Bene così per chi invece insomma andrà al mare in questo weekend a prendersi un po' di fresco o in montagna. Paolo Corazzon, beati loro davvero. Paolo Corazzon, grazie, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
10: Ciao. Ciao. Grazie a voi, ciao.
1: Via Radio.
11: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Firenze. Registriamo code per 3 km a causa di un incidente tra diverse vetture tra Prato Ovest e la 1 Milano-Napoli. Mentre per il traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Ci spostiamo in Liguria. Altri due incidenti causano 2 km di coda sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova-Est e Recco in direzione di Livorno e sulla A10 Genova Ventimiglia tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia. Sono dei lavori a causare sulla 7 Serra Valle Genova 1 chilometro di coda tra la 12 e Busalla verso Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Questo al momento le principali notizie, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Comincia così la terza ora di Non Stop News di questo venerdì 19 giugno. Siete su RTL 102.5, sono le 8.06.
4: E ci sono ancora tanti ospiti che ci raggiungeranno, parleremo di violenza giovanile, ancora di caldo, ma questa volta sotto un profilo medico, e ancora lo sport, i mondiali di calcio, e poi devono uscire le materie della maturità, ma siete curiosi?
0: C'è tanta roba, tanta carne al fuoco, come si suol dire, ma come sempre noi apriamo con la musica, il nostro Power Hit, c'è Tommaso Paradiso.

0: Si intitola Agitare Coca-Cola ed è il disco di Tommaso Paradiso che suona alle 8.10 su RTL 102.5 in Non-Stop News.
1: Ogni settimana purtroppo ci sono notizie che riguardano i più giovani, sempre più giovani, e casi di violenza. Non più tardi di scorsa settimana è la notizia di questo giovane 17enne veneto che ha coltellato la zia, ma ce ne sono veramente tanti a scuola. Un giovane che punta una pistola a pallini in faccia al professore perché rivuole le sigarette. Insomma, come capire, come intervenire e riconoscere anche i primissimi segnali di una potenziale violenza giovanile. Ne parliamo con il dottor Damiano Rizzi, che è psicologo clinico, psicoterapeuta, fondatore, presidente della Fondazione Sole Terre, che tra l'altro è in libreria con Adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza. Dottor Rizzi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno. Eccoci. Grazie, qua. Buongiorno.
1: Il libro in radiovisione lo possono vedere i nostri amici. Lei scrive: l'adolescenza non è più un ponte tra due rive, è diventato un salto, a volte un volo, a volte un precipizio, dipende da chi c'è accanto. La violenza nasce nel vuoto educativo e istituzionale e cresce nel nulla, si nutre di assenza. È davvero così ormai?
2: È così, perché la violenza è dolore psichico inascoltato che può essere trasformato in tanti modi, ma se non trova mai nessuno vicino che lo ascolta e aiuta a trasformare questo dolore psichico, spesso si trasforma in violenza agita contro gli altri o spesso anche agita contro di sé. Io lavoro in un pronto soccorso e quasi ogni giorno arriva un adolescente per tentato suicidio, quindi ci sono anche forme di violenza che purtroppo i giovani in qualche modo mettono contro di loro.
3: Ma è una violenza che nasce all'improvviso o ci sono dei segnali che forse non siamo abbastanza bravi a cogliere?
2: La violenza è un fenomeno strutturale, non è mai un fenomeno che nasce all'improvviso. E il fatto di essere bravi o non bravi a coglierli dà proprio l'idea, questa domanda è ricorrente, di quanto non ci sia all'interno della nostra società più luoghi in cui le persone possono vedere ed ascoltare questo dolore. Spesso si dice le famiglie devono fare, la famiglia sicuramente ha un ruolo importante, ma se non ci sono psicologi mai, se la scuola non ha educazione sessuale comprensiva, se nessuno vede niente, e perché la famiglia dovrebbe vedere? Cioè, o si creano dei percorsi dove mettiamo delle sentinelle in qualche modo che possono educare, vedere ed accompagnare, o altrimenti il rischio è veramente quello di non vedere niente, perché oggi lei lo diceva bene all'inizio, no? Quasi ogni giorno i fatti di cronaca ci parlano di giovani che usano la violenza, e purtroppo la violenza oggi rischia di essere un fenomeno assolutamente normalizzato.
1: Tra l'altro, lei raccontava prima brevemente della sua esperienza in un pronto soccorso e lei era lì quando sono arrivati, stiamo parlando dell'omicidio di Pavia, quello del parcheggio, no? Per una pizza, un diverbio e un ragazzo che muore. Lei ha accolto i familiari, giusto, della vittima. Che idea si è fatta un po' di tutta quella situazione e dei ragazzi che magari non erano proprio più adolescenti ma erano molto giovani?
2: Ma intanto appunto ho accolto il papà, la mamma, la sorella gemella e la fidanzata di Gabriele Vaccaro, e persone ovviamente sconvolte dal dolore e che hanno usato parole, se possibile, d'amore, di comprensione nei confronti di una situazione terribile, dicendo: non c'è paese e non c'è situazione dove ci sono i buoni e i cattivi, o solo i buoni e solo i cattivi, intendeva dire. Perché ricordiamo che subito, siccome chi ha ucciso non era italiano, c'è stata subito in qualche modo una profittarsi, uno sciacallaggio da parte della politica di destra soprattutto, dicendo che sono gli stranieri. Non funziona così, purtroppo la violenza è commessa dai maschi e dai maschi italiani nella più parte dei casi. 9 volte su 10 sono maschi e 7 volte su 10 sono italiani. E che cosa è successo? L'idea che mi sono fatto è che purtroppo, per qualcosa di banale, gli stessi ragazzi che poi ho visto e accolto, gli amici di Gabriele, non si sono resi conto di quello che stava accadendo. Non immaginavano minimamente che potesse morire, anche perché purtroppo in quel caso la ferita non era una ferita interna, quindi un'emorragia interna che non dava delle certo evidenze esterne, e quindi hanno in qualche modo creduto di poterlo portare a casa, farlo riposare e poi eventualmente tutto sarebbe tornato, certo, come prima, invece purtroppo risolto. Non è andata così.
3: Dottor Rizzi, lei prima ha citato anche in un passaggio l'educazione sessuale nelle scuole.
2: Sì, si chiama educazione sessuale comprensiva. Qua in Italia si scappa già alla parola sessuale. Quando poi si dice che dovrebbe iniziare alla primaria, tutti sono già in disaccordo. Ma ricordiamo, c'è molta confusione attorno a questo tema. Non vuol dire insegnare il sesso ai bambini. Si chiama educazione sessuale comprensiva perché in tutta Europa si chiama così e in tutta Europa c'è, salvo che in Italia e in altri due tre paesi. Siamo gli ultimi in Europa a non avercela. Cosa vuol dire? Vuol dire insegnare il consenso, il limite, lo stare nelle relazioni, riconoscere le proprie relazioni e regolarle. Significa dare per scontato che la violenza e l'aggressività fanno parte del repertorio del comportamento umano, ma significa educare a non utilizzarla, cioè usare quella forza incanalandola in altro, in progetti di vita, di possibilità, certo, di costruzione. Ma se questo non viene fatto e si dà per scontato, noi stiamo lasciando tutto questo al caso. E il caso vuol dire spesso il silenzio e vuol dire che i nostri ragazzi e ragazze all'età di 8 anni, dicono gli studi in letteratura, si rivolgono alla pornografia per avere delle informazioni. Io credo che sia molto meglio fare in modo che tutte queste informazioni, che sono poi una curiosità umana, vengano fatte da personale esperto e non lasciate alla pornografia, che sicuramente non, certo, insegna e continua a riprodurre un modello di dominio maschile sul femminile che fa sì che nel nostro paese ogni 72 ore venga uccisa una donna, vuol dire 2 donne uccise alla settimana. Questo è inaccettabile, quindi continuare a rimanere in silenzio e non fare nulla. Io ho scritto questo libro perché vuole essere un manuale che le famiglie possono leggere adesso che c'è l'estate, quando poi inizia la scuola, per avere degli strumenti, per sapere come fare nel regolare quelle situazioni. Anch'io sono papà di 2 figli e quindi quelle situazioni che tutti noi ci troviamo ogni giorno a dover affrontare. Come parlare ai figli oggi è un grandissimo tema importante e bisogna sapere come parlare ai figli, non si può non saperlo.
0: Certo, certo. Libro che troviamo in libreria si intitola Adolescenza, parliamo di educare all'amore per disarmare la violenza, edito da PM. Grazie al dottor Damiano Rizzi, psicologo clinico, per essere stato con noi questa mattina e aver
2: grazie
0: approfondito argomenti assolutamente caldi. Grazie e buon lavoro.
2: Una buona giornata, grazie a voi.
1: I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato, lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance.
3: Cambiamo argomento, parte da un fermaglio per capelli rosso, la speranza di ritrovare le 2 sorelle scomparse 12 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche si concentrano nelle aree vicine all'abitazione che ospitava le giovani.
1: I mondiali di calcio 2026, sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud in una partita del gruppo A, il Messico ha conquistato il passaggio ai 16esimi di finale. Goleata del Canada contro il Qatar 6-0 il risultato. La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica termina 1-1. Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1.
3: Ancora un flash di calcio, l'Inter e Cristian Chivu proseguiranno insieme fino al 2028 e tutto arriva alla viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord in direzione di Firenze e si registrano code di 4 km a causa di un incidente tra diverse vetture tra Prato Ovest e la 1 Milano Napoli, mentre per il traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Ci spostiamo in Liguria, altri 2 incidenti causano 2 km di coda sulla 12 Genova Sesti Levante tra Genova Est e Recco verso Livorno e lungo la 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia. Sono dei lavori a causare sulla 7 Serravalle Genova 1 chilometro di coda tra la 12 Genova Sesti Levante Busalla verso Milano. Per un veicolo fermo in avaria 2 chilometri di coda sulla 1 Milano Napoli tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Grazie Franco Ciucci Giuliani, grazie Autostrade per l'Italia, buon viaggio. viaggio anche da parte nostra. 8 e 20 minuti, si comincia col weekend, ma è un weekend particolare.
3: Beh, mi viene in mente buon viaggio in questo caso, se qualcuno magari avesse la radio accesa e sta andando a scuola, i ragazzi che esattamente tra 10 minuti si siedono in classe per la seconda prova scritta, che poi forse è la più complicata perché è quella di indirizzo.
1: Non lo so, io so che in ogni caso in molte città farà caldo, è un po' il fioruccio della mattinata, alcuni istituti hanno permesso ai ragazzi di portare il ventilatore. Questo sì, ho letto ieri sera sui social, gente che cercava disperatamente dei piccoli ventilatori.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play, in special and contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Hanno riempito stadi in tutto il mondo i Coldplay, li ritroviamo con Every Teardrop is a Waterfall su RTL 102.5 alle 8:30.
1: Tra i tanti consigli che questa mattina i nostri ascoltatori ci hanno dato in linea diretta per combattere il caldo, adesso li sottoporremo alcuni al nostro ospite che comincio a salutare, è il dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno e benvenuto, dottore.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovato, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie. Così lei mi dice se le cose che fanno i nostri ascoltatori vanno bene o vanno male. Iniziamo Perfetto. Con la cosa migliore, un po' più soft, insomma, per combattere il caldo. Un nostro ascoltatore ci ha scritto che mette i boxer, le mutande, nel frigorifero e poi le indossa. Ora, l'utilità di questo mi sembra abbastanza dubbia, perché durerà 10 secondi il refrigerio.
2: Esatto, esattamente. Un refrigerio che dura poco, in tutto sommato, poi avere questo freddo a contatto con la pelle, ma non sono molto d'accordo. No, bocciato.
1: Però
3: questa è bocciata. Senta, dottore, lei ride, ma in realtà qui i messaggi sono tanti e c'è qualcuno che ci ha parlato anche di bibite ghiacciate invece. Ecco, ora sentiamo spesso dire che ci dobbiamo idratare, ma ghiacciato forse un po' troppo.
2: Allora, lì è una questione molto individuale. Ci sono persone che sopportano anche delle bibite molto fredde, ma in realtà il consiglio è quello di bere molto, ma bere possibilmente acqua appena rinfrescata o a temperatura ambiente. Ce lo insegnano quelli che vivono nel deserto, che bevono il tè caldo per idratarsi, e quello serve proprio apposta per riuscire ad avere l'acqua dentro l'organismo, che è quella che ci salva dalla traspirazione eccessiva e dalla sudorazione. Quindi bevete molto, se siete abituati potete bere un po' più freddo, ma in linea di massima ghiacciato no.
0: Dottor Gargiulo, invece, per quanto riguarda uno degli argomenti sempre divisivi che abbiamo un po' eletto a salvavita in questo periodo dell'anno, il condizionatore, il climatizzatore, Come va usato? Perché c'è chi lo utilizza con aria fredda a gradazioni bassissime e chi invece lo usa magari sfruttando la modalità di umidificazione. Qual è la scelta migliore?
2: Allora, la parola corretta è climatizzatore, nel senso che bisogna trovare qualcosa che cambi un pochino il clima del nostro ambiente. Come? Abbassando la temperatura rispetto alla temperatura esterna di 5, 6, 7 gradi, in modo che se poi abbiamo 38 gradi non possiamo portarla a 24, dobbiamo portarla intanto intorno ai 30, perché lo sbalzo di temperatura tra l'interno e l'esterno può essere veramente dannoso. Inutile mettere il condizionatore o climatizzatore a temperature molto basse all'accensione, non cambia, si consuma soltanto più corrente quando sarà il momento. Bisogna mettere la temperatura che noi vogliamo impostare dentro la nostra stanza. Ancora, mai dirigere addosso l'aria che esce dal climatizzatore, dal condizionatore. Quest'aria fredda che arriva direttamente addosso può provocare delle fastidiosissime contratture, se non addirittura aprire la strada ai germi che possono entrare all'interno del nostro sistema respiratorio.
1: No, sto ridendo nella mia mente, dottor Gargiulo, perché se io dico al mio condizionatore di fare 32 gradi, quello mi butta fuori l'aria calda, perché non capisce che fuori ce ne sono 38, capito? Mi dice, ma sei matta, hai freddo, non è dicembre. Quindi, però effettivamente è una situazione talmente anomala ed è talmente elevata la temperatura che già a 30 si starebbe benissimo. Altro quesito, dottore, doccia bollente o doccia fredda?
2: Doccia tiepida, troviamo il sistema giusto, nel senso la doccia bollente si può anche fare, non è un problema, in ogni caso è rinfrescante. La doccia fredda sono meno d'accordo per il discorso che facevamo prima, il freddo addosso al nostro corpo spesso può provocare delle fastidiosissime contratture, proprio lo sbalzo di temperatura tra un corpo che è caldo perché l'aria esterna è calda e un'acqua fredda che ci può arrivare addosso. Però una doccia tiepida è perfetta. La doccia tiepida porta via il sudore in eccesso, rinfresca un pochino la nostra pelle. Calcoliamo che quando la pelle scende di un paio di gradi, quindi da 37 scendiamo a 35, beh, già è un'ottima cosa per il nostro organismo ed è quello che ci serve per mantenere in salute il nostro corpo.
3: Un flash proprio prima di chiudere, ci risponda soltanto sì o no. Prima abbiamo parlato di cosmetici da mettere in frigorifero, ad esempio la crema corpo. Può essere una buona idea?
2: Può essere un'idea, sì. Può
3: Bene.
2: Essere un'idea.
3: E allora noi seguiremo i consigli del dottor Carlo Gargiulo. Grazie per essere stato insieme a noi e buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
4: Inizia in questi minuti la seconda prova dell'esame di maturità, quello incentrato sulle materie legate all'indirizzo, il latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico e lingua straniera principale per il linguistico. I negoziati di Lucerna tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati a tempo indeterminato, a comunicarlo il governo elvetico a poche ore dalla nota con la quale la Casa Bianca annunciava la mancata partenza del vicepresidente americano J.D. Vance per la Svizzera. Intanto nei raid condotti da Israele nel Libano meridionale sono morte almeno 16 persone. Siamo ai mondiali di calcio con la vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud. Il Messico ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale. Goleada del Canada contro il Qatar 6-0 risultato. Grave infortunio per il giocatore del Sassuolo Koné che si è fratturato una gamba. Pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina è finita con il punteggio di 4-1. È tutto.

0: speciale mondiale.
1: Torna il momento di fare il punto sulla situazione calcio con i mondiali 2026 nel pieno del loro svolgimento, tante le squadre in campo. Noi abbiamo la nostra squadra, quella di cronisti che seguono le diverse partite nel corso della serata e della notte italiana. Partiamo subito con Andrea Salvati e sentiamo com'è andata la partita della notte tra Messico e Corea del Sud. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno. Abbiamo già una squadra tra quelle ospitanti, ovvero il Messico, che con la vittoria nelle prime ore di oggi 1-0 contro la Corea del Sud si è qualificata alla fase eliminazione diretta. Non è stata una partita bellissima, va detto, contro una Corea del Sud ostica, un primo tempo molto contratto con praticamente nessuna occasione, poi una rete nella ripresa, all'inizio della ripresa per il Messico di Romo, rete scaturita anche da un grave errore del portiere coreano. Insomma, regala la vittoria al Messico nel tripudio dei tifosi di casa. Messico che quindi dopo due partite si trova a punteggio pieno, 6 punti nel girone, che indipendentemente insomma dai prossimi risultati, dall'ultima partita, ha già la certezza aritmetica di essere qualificato. Vedremo se come prima o come seconda, ma poco importa, saremo qui a raccontarvela. A domani, ciao!
3: Grazie ad Andrea Salvati. Ieri in campo anche la Svizzera, allora facciamo il punto su questa e le altre partite di ieri sera con Nicolò Pompei. Buongiorno a te.
4: Buongiorno a tutti. Sì, partiamo dalla Svizzera perché finalmente la squadra di Yakin ha mostrato il suo valore in questo mondiale dopo lo scivolone contro il Qatar nella prima giornata, in cui era arrivato un pareggio inatteso per 1-1. La Svizzera ha battuto 4-1 la Bosnia, tutti i gol nel secondo tempo, quindi ancora una leggera dormita nel primo, se vogliamo. Poi in realtà sono stati i cambi a cambiare la partita. Manzambi e Vargas hanno decisamente ribaltato tutto, doppietta del primo, gol del secondo e partita praticamente in cassaforte. Adesso la Svizzera ha 4 punti e basterà un pareggio nell'ultima giornata per accedere ai 16esimi di finale. Per quanto riguarda poi il Canada, è arrivata la prima storica vittoria in una competizione di Coppa del Mondo, 6-0 contro il Qatar, una partita che però purtroppo è stata macchiata dal bruttissimo infortunio di Koné, centrocampista del Sassuolo, che quindi noi in Serie A conosciamo benissimo, che purtroppo dovrà salutare questo mondiale. Questo è poco ma sicuro. Nota positiva per i tifosi della Juventus, la tripletta di David. E poi il pareggio tra Repubblica Ceca e Sudafrica, che non esclude sicuramente le due squadre dai 16esimi di finale, ma complica il cammino, dato che dopo 2 giornate entrambe sono a un solo punto. Direi che abbiamo detto tutto, vi ringrazio e vi auguro buona giornata.
5: Grazie anche a te, Nicolò Pompei. E allora, siamo ormai ad una settimana dall'inizio di questo mondiale, facciamo un primo bilancio sulle squadre, anche quelle più attese, con Paolo Pacchioni. Buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, direi che per il momento le big che hanno convinto di più sono Francia e Inghilterra, perché non soltanto hanno vinto, ma hanno vinto anche partite contro avversari di rilievo. Anche la Germania ha ottenuto un bel successo roboante, però insomma ha segnato 7 gol a Curaçao. Bisogna attendere dei test un pochino più severi per i tedeschi. Rimandato il Brasile di Carlo Ancelotti, brutto pareggio contro il Marocco, ma c'è l'attenuante del valore dell'avversario, perché comunque il Marocco è una bella realtà. Invece bocciata la Spagna, fermata sullo 0-0 da Capoverde. È vero, c'era un Lamine Yamal a mezzo servizio, ma si poteva e si doveva assolutamente fare di più. Per quanto riguarda i grandi nomi, direi che per il momento hanno risposto quasi tutti i grandi bomber. Manca all'appello Cristiano Ronaldo,

0: Gli americani si affidano ai gol di Balogun, protagonista con una doppietta contro il Paraguay, mentre l'Australia vuole confermare la sorpresa dopo il successo sulla Turchia. A mezzanotte spazio a Scozia-Marocco, una delle sfide più equilibrate di questa giornata. Gli scozzesi arrivano dalla vittoria contro Haiti, i marocchini dal prestigioso pareggio con il Brasile. In palio c'è una fetta importante della qualificazione. Alle 2:30 toccherà proprio al Brasile, chiamato a riscattare l'1-1 dell'esordio contro il Marocco, dove i brasiliani non hanno brillato e per certi versi hanno sofferto la qualità dei marocchini. La squadra di Ancelotti non può permettersi altri passi falsi contro Haiti se vuole mantenere il controllo del girone, ma i precedenti sorridono alla Seleção, sempre vincente contro gli haitiani. Infine, alle 5 del mattino italiane, Turchia-Paraguay, entrambe sconfitte nella prima giornata, entrambe già con le spalle al muro. Chi perderà rischia seriamente di compromettere il proprio cammino mondiale. Buona giornata a tutti!
1: Grazie Tommaso Angelini, tutti i nostri cronisti, noi dire mondiali.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J, biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi essere

0: Si intitola così Cabana, la canzone di Irama, alle 8.51 la trovate in Non Stop News su RTL 102.5.
1: I fatti di attualità, strettissima attualità, perché soprattutto quelli di politica estera cambiano di ora in ora a seconda dell'umore del Presidente degli Stati Uniti d'America. Commentiamo tutto con la direttrice del quotidiano nazionale dei quotidiani del gruppo Morif, Agnese Pini. Buongiorno e benvenuta. Stiamo per collegare la direttrice.
2: Buongiorno, pronto? Mi sentite?
1: Ecco, adesso buongiorno, forte e chiaro, adesso sentiamo buongiorno. Forte e chiaro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Non abbiamo appena fatto in tempo a dire ok, tutto pronto per questi negoziati in Svizzera, che arriva il titolo, rinviati i negoziati americani, USA, Iran, Vance cancella il volo per la Svizzera, sto leggendo testualmente il sito di Quotidiano Nazionale, si alza la tensione dopo i raid notturni di Israele contro Hezbollah. Quindi ancora una volta niente di fatto.
2: Ci sono già stati dei sentori ieri mattina di una possibile congelamento, slittamento, poi quel punto pratico tecnico che questa firma ha già avuto una firma in momento digitale, no? Durante Vianna c'è stata la firma digitale del memorandum, però certo questo slittamento è pesante, anche perché arriva quando, in concomitanza di che cosa, lo dicevi poco fa, di questi bombardamenti che continuano da Israele verso il Libano, e questo è il vero punto cruciale del memorandum, che può far saltare quindi la lunga trattativa che durerà 60 giorni, che dovrebbe portare a un vero e proprio accordo. C'è il ruolo di Israele che non si rassegna, l'abbiamo raccontato anche per tutta la giornata di ieri, questa cosa si è presa a titoli, Netanyahu non si rassegna a quello che viene percepito come un abbandono da parte dell'alleato USA proprio sulla partita Iran e soprattutto libanese e Hezbollah per Netanyahu. Ieri la Casa Bianca ha usato parole molto dure di nuovo nei confronti

0: Signor Netanyahu ha detto: noi siamo gli unici amici che hanno, e quindi insomma gli conviene tornare a più miti consigli, parafraso come eufemismo, perché dobbiamo causare parole più, sì, più dure di queste tendenzialmente, ma il problema di Netanyahu è tutta la pressione interna, soprattutto da parte della sua ala di estrema destra. Ricordiamo il famigerato ministro Sbir, con insomma, tutti i suoi le modalità anche feroci, no, con cui le varie repressioni tanto a Gaza quanto in Libano, e insomma quindi questo elemento rischia di far saltare tutto. La decisione di oggi inevitabilmente non si può non legare a questa situazione. Allora siamo davvero in un impasse di nuovo, torno all'inizio, non del tutto, perché comunque una firma, per quanto digitale, c'è a questo memorandum è stata messa.
1: Sì, detto che appunto Donald Trump aveva detto proprio al G7 che si aspettava che questa seconda fase sarebbe stata più semplice, insomma vedremo quali saranno gli sviluppi, ma direttrice, ti vorrei portare proprio al G7 perché c'è l'altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina. Ieri abbiamo visto nuovi attacchi, anche questi droni su una raffineria a sud di Mosca. Che prospettiva c'è?
0: Ma è la cosa interessante di cui stanno discutendo adesso i 27 dell'Europa, riuniti a Bruxelles, e Giorgia Meloni in questo è in prima fila, un aspetto molto italiano del dibattito. Cioè, lei dice: troviamo, lo ripete da mesi in realtà, troviamo un leader autorevole che ci rappresenti tutti i 27, che vada a parlare con Putin. Io c'è stata anche questa interlocuzione abbastanza lunga tra Meloni e Sanchez, che cercano di rispondere a questo punto di vista, anche col leader spagnolo, però ci sono delle resistenze, come sempre in Europa, su questi argomenti, delle resistenze soprattutto da parte dei paesi del nord. Ci sono sempre differenze, no? In Europa tra i latini e i cosiddetti frugali o falchi del nord, e anche su questo c'è meno accordo, perché c'è tutta una parte dei leader europei che dicono: noi non abbiamo bisogno di trovare un rappresentante unico, vanno benissimo gli E3, chi sono gli E3? Sono Francia, Germania e Gran Bretagna, soprattutto che la Gran Bretagna, sappiamo, non è effettivamente dentro l'Unione, ma diciamo nel continente europeo, che possono fare da portavoce, portabandiera, leader di sfondamento, chiamiamoli, sì, come ci pare, nei confronti di Putin. Vero, io penso che però la posizione italiana abbia molto senso, cioè dotarsi, avere un rappresentante che sia davvero rappresentante di tutti, e le tre, rappresentante delle tre, poi diciamo.
2: E fosse sempre stato, direttrice, in questo ci salutiamo un po', il problema dell'Europa, insomma, trovarsi d'accordo in maniera univoca su qualche cosa, appunto come in questo caso trovare uno che parli per tutto. Dobbiamo salutarci, ma torneremo presto a commentare i fatti di attualità insieme. Agnese Pini, direttrice di QN i quotidiani Monrif. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: L'appuntamento con il Millennium Meet di questa mattina ci porta a fare una riflessione anche sul cinema, perché si stanno svolgendo i casting per il prossimo 007, c'è chi dice Jacob Elordi, c'è chi dice Henry Cavill, c'è chi dice Callum Turner, il signor Dua Lipa. Perché diciamo questo? Perché la canzone che stiamo per ascoltare fu una colonna sonora di un film 007, Diamonds Are Forever.

0: Diamonds Are Forever ci ribassi a chiudere il Non Stop News, e quindi saluti e ringraziamenti a Pio Ingegno e Ricky Aristarco in regia Milano, Andy Ceccarelli a Roma, grazie da Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore.
1: E noi ringraziamo anche Mailboxes etc. che con MBA e-commerce Plus, il sistema integrato per la logistica e-commerce, vi offre la soluzione ideale per la gestione del vostro business online.
0: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizioni e anche stoccaggio e aggiornamento inventario, resi, insomma Mailboxes etc. può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto.
2: MBA e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mba.it.
1: A domani!
2: Anche a Busano, in provincia di Torino, le 9:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 19 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Da circa mezz'ora oltre 500.000 studenti italiani sono impegnati con la seconda prova scritta dell'esame di maturità, quella relativa all'indirizzo di studio, e c'è già qualche indicazione dalle scuole. Allora sentiamo Valentina Iannicelli in diretta a te.
5: È Quintiliano l'autore scelto per la versione di latino della maturità al liceo classico. Il brano è tratto dall'opera Institutio Oratoria. La versione verte sulla musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Allo scientifico matematica, uno dei problemi è sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Poi, nella seconda prova scritta della maturità, le materie variano a seconda degli indirizzi e sono scienze umane per l'omonimo liceo, lingua e cultura straniera principale al linguistico, economia aziendale per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing degli istituti tecnici, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici economici con indirizzo turismo, progettazione e impianti per i geometri del CAT. A te.
4: Grazie, andiamo all'estero con il Medio Oriente. I negoziati di Lucerna tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati a tempo indeterminato. A comunicarlo oggi il governo elvetico, a poche ore dalla nota con la quale la Casa Bianca annunciava la mancata partenza del vicepresidente americano J.D. Vance per la Svizzera. Intanto Israele ha condotto nelle ultime ore raid nel Libano meridionale, almeno 16 persone sono morte. L'EDF ha comunicato anche che 4 militari sono stati uccisi nei combattimenti con Hezbollah, tra le vittime anche il comandante di un battaglione proprio israeliano. Siamo ai numeri della Borsa di Milano. Il FTSE MIB apre questa mattina con il segno positivo, FTSE MIB più 0,04%. Chiudiamo con lo sport e i mondiali di calcio. La vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud permette al Messico di conquistare il passaggio ai sedicesimi di finale. Goleada del Canada contro il Qatar, 6-0 risultato, però c'è stato un grave infortunio per il giocatore del Sassuolo.

0: Sassuolo Coné che si è fratturato una gamba. Pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica, Svizzera, Bosnia-Erzegovina 4-1. Non ci sono altre notizie per il momento, ora grande attenzione al meteo, sapete fa gran caldo e poi arriva il traffico.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà sentire su buona parte del nostro territorio, specialmente nelle aree interne del centro, in Val Padana, dove si raggiungeranno localmente i 36-37 gradi, qualche grado in meno sul resto del territorio. Tempo inizialmente stabile, da segnalare poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui settori alpini. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria, dove a causa di un incidente risolto registriamo un chilometro di coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia, mentre per lavori sulla A7 Serravalle Genova sempre un chilometro di coda tra la 12 Genova Sesti Levante e Busalla in direzione di Milano. Ci spostiamo in Toscana, traffico molto intenso sulla 11 Firenze Pisa Nord, code in direzione di Firenze tra Monte Catini Terme la 1 Milano-Napoli e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. È invece un veicolo fermo in avaria la causa delle code di 2 km che registriamo sulla A13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Bari-Taranto traffico intenso, code a tratti. Al momento i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Eccoci, buongiorno! Buona mattinata, soprattutto direi buon venerdì 19 giugno, 9:07, sigla, vai, vai.
9: Al completo oggi,
7: We are family, buongiorno.
9: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
7: Yeah. Buongiorno amici, sono tutti tornati, anche Ricuzzolo, giusto?
9: Sì, sì.
7: Ricky, Pio, regia, ciao ragazzi. Buongiorno, buongiorno anche a Sara, Jay, Giulietta ed è tornato dopo 2 giorni di vacanza.
9: Sì,
7: fa la bella vita, capito?
10: Hai visto che roba?
11: C'hai la crapa abbronzata.
7: Hai
9: la crapa. Sì, sì, sì, sì, perché a Tenerife è andato sul vulcano.
10: Certo.
9: Sì. È vero, è così,
10: sono
9: no?
10: Esploso anch'io.
9: No, scusa, non hai fatto il trekking sul
10: è
9: vulcano?
10: È vero, sì, sì, il trekking sul vulcano credo che mi passerà il dolore alle gambe tra 6 mesi.
12: Hai depositato il tuo denaro nel paradiso,
10: sì, sì, sì, sì. Certo, paradiso fiscale.
9: Nel vulcano.
10: Sì, sì. Mi hanno detto mettilo nel vulcano. Ho incontrato due, uno era un gatto e uno una volpe. Mi hanno detto metti i tuoi soldini, sì, qui sotto la pietra che poi crescono.
9: Esatto, ma di la verità, quanto ti siamo mancati?
10: Tantissimo.
12: Zero.
10: Tantissimo.
12: Zero. Regali, souvenir.
11: Eri collegato nei social. Hai mandato messaggi nel chat, non ci hai mai lasciato.
10: Perché no, i miei amici della social TV, sai che insomma io sono affezionato.
7: Sì, sì, sì. Certo. Perché allora non c'ha amici, la verità è che non c'ha amici, Luca. Là, quando... Va bene, poi Luca darà in queste due ore consigli finanziari, perché quello, sì, mi sembra un po', certo, il discorso, come, esatto, far soldi andando, sì, all'estero, sì, ma parleremo anche di altro, spero. Non
9: certo,
7: lo so,
9: beh, ci sono tante cose. Intanto oggi, secondo giorno, seconda prova dell'esame di maturità, sì, quindi siamo preparati, sì, anche su quello, no?
7: A voglia.
9: Allora, sulla... il classico, la versione di Quintiliano. Invece, sì, allo scientifico, lo studio del livello modello di un lago e una funzione.

0: Sì.
1: Ce l'ho, Quintiliano.
2: Sì.
1: Via
2: sì.
1: di Milano.
0: Sì, vabbè, ciao, Viscardi. Ciao.
2: Comunque, raga, non vorrei dire, ma il Messico ha vinto di nuovo.
0: Lo so.
2: Fate voi, fate
0: lo
2: voi.
0: So,
2: io
0: so.
2: L'ho detto.
0: Jay,
2: cioè,
0: vuoi dire una cosa per il Messico?
3: Andale, andale.
4: No, no, pensavo dire Yahoo.
0: Yahoo, pensavo, Yahoo. Jay. Comunque, va bene. Dai.
5: Va bene, amici, prima di iniziare anche oggi il nostro ospite d'onore è Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
0: Esatto, e non solo perché Grana Padano è buono ed è ricco di proteine, vitamine e sali minerali, ma anche perché è un'emozione interamente italiana da condividere con tutti.
3: Grana Padano è love, un amore che porta benessere e bontà nel mondo.
1: Ma volete sapere di questa notte alle 2 del mattino quando ho aperto il frigorifero, ho trovato pezzo di Grana Padano, mi
5: guarda,
1: ci sono tuffato dentro.
5: Se posso vorrei sentire la nuova di Anna.
1: Vai,
5: così
1: okay.
5: Se posso, grazie. Certo.

0: 9:15 RTL 105. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì 19 giugno. Insomma, oggi giornata della seconda prova. Allora, gentilmente, Sara Calogiuri, conduttrice e speaker della radio, che non, insomma, non ci faccia fare brutta figura.
1: Come ieri. Sì, perché ieri mi hanno ripresa della serie. Come mai non hai detto tutta la traccia della così Italia? Perché ci voleva mezz'ora.
2: Allora, io leggerei tutte le tracce di tutti gli ordini scolastici.
3: Sì. Ma se abbiamo anche un tema da leggere di qualche ragazzo.
1: No, esatto. In realtà io una polemica la vorrei innescare subito, se posso. Cioè, si sanno subito quelle del classico e dello scientifico, che per carità, no? Di tutto rispetto, ma degli altri istituti non si sa nulla.
2: Perché quelli dell'ITIS non fanno la maturità?
1: Appunto.
0: Eccomi, io ho fatto l'ITIS.
1: Sì. Vedi? Quale ITIS hai fatto tu?
0: Indirizzo elettronica e telecomunicazioni.
1: Vabbè, giustamente.
3: Avete visto Pupo in fondo dell'aula?
1: Sì,
3: ha una fascia preoccupatissima, tra l'altro. Sì. L'ho visto provato, ansioso.
1: Secondo me a ogni età gli esami di maturità fanno quell'effetto lì. Bello, perché lui poi ha detto, quando è uscito dopo il suo tema, appunto su Saragat e sull'insediamento di Saragat, ha detto è un regalo per i miei genitori.
2: Scusami, ha detto io c'ero.
3: No, ma può farlo chiunque, cioè posso entrare anch'io a farlo, io lo farei.
1: In che senso, Jay?
3: L'esame di maturità.
1: No, devi fare un percorso di studi, non è che vai lì e ti presenti.
3: Sì, ma, che vuole non è, fare in... ma non ha appena finito un percorso lui.
0: Sì. Per Jay è come Ibiza, cioè dicevo io sa che c'è, vado
3: nel mio bucket list.
0: All'Ushuaia vado a fare la maturità in Italia.
2: Ne manca ancora uno di scritto, no? C'è il terzo. Da fare
1: no, di, non lo so, no, solo non credo, due, no, credo non so, due.
2: Vabbè, ciao. Allora,
0: una volta Luca sei rimasto che qua,
1: comunque no, c'è un percorso di studi, l'avrà fatto da privatista Jay.
3: Posso farlo anch'io da privatista?
1: Sì, però devi studiare.
3: Ah, vabbè, allora il problema c'è. Ma perché vuole così tanto fare gli esami di maturità? Non capisco questa voglia pazza.
1: No, va bene, comunque auguri a tutti quelli. Si dice auguri per la seconda prova?
3: In bocca al lupo.
1: Vabbè, in bocca al lupo. Non so cosa dire.
3: Yahoo!
1: Ecco, buona traccia.
3: Yahoo, va bene. Un po' di

0: Vabbè, l'avete cantata tutta lì, sì, a Milano, certo. L'ho sentita, occhi chiusi, a cantare Tiziano Leferro, 9:24, ospiti che arrivano oggi pomeriggio.
1: Alle ore 15 in Negramaro, nostri ospiti in The Flight.
2: Bello.
1: Tanta roba, eh. Sì. Cioè, Tiziano Ferro ascoltato, in Negramaro che arrivano, mamma mia.
3: Negramaro che arrivano?
1: È dal Salento.
3: Quindi Sara Calogiuri non se ne va.
4: Sara, buongiorno. L'ITIS, sì, che ha fatto Carocci è l'acronimo di inutile tentare a istruirsi.
1: Eccoci.
0: Ciao. L'ITIS,
1: guarda quanto sei impegnato. No, mi dissocio invece. Io credo molto negli istituti tecnici.
3: No, ma non è l'istituto tecnico il problema, è Carocci.
0: Io ricordo 74, belli. Sì. Ecco la maturità.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play, in special in contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
13: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Attenzione, grande promo da Teddy.
18: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: potrei cantartele.
1: Ultimo nella famiglia, tra parentesi, oggi esce il nuovo album suo, quindi insomma in bocca al lupo per tutti e poi per il mega concerto. 9.36 nella famiglia di RTL, si torna a parlare di mondiali, Riccuzzolo. Mondiali che stanno segnalando la grande vittoria di Giulia, Laura, Maria, Francesca Abbiati con, beh, lei ha detto, secondo me il Messico va avanti.
2: Io e Justin ieri ci siamo sentiti, abbiamo chiacchierato e abbiamo detto vedrai che vinceremo insieme
3: questa
2: battaglia.
3: Questo perché Justin Bieber tifa Messico.
2: Esatto, io e lui siamo i più grandi tifosi del Messico attualmente.
1: Sì. D'altronde, scusa, dimmi al volo l'attaccante, come si chiama l'attaccante del Messico? Ecco, per farvi capire la preparazione.
3: Comunque, terzo posto l'ha messo lei il Messico,
1: Sì, sì,
2: bravo. Non primo.
4: Sapete
2: sì.
4: Che ridendo e scherzando, io non ho ancora visto una partita dei mondiali.
3: Io pure.
4: Cioè,
3: Luca,
4: proprio zero.
3: Non so voi, ma anche voi. Non voglio fare la guastafesta.
1: Ecco
3: io.
1: Qua.
3: Ma non lo trovi veramente incredibile che non ci siamo?
2: Ancora.
1: Ah, dai, ma tu ma sei. Cioè.
3: Nel senso che io guardo e dico, ma è possibile che giocano questi? Ma
2: no,
3: non
2: ma
3: ci
2: non ti preoccupare, perché tra poco c'è il ripescaggio. Quindi
4: sì.
3: Lo trovo davvero incredibile.
2: 19 luglio c'è il ripescaggio a favore dell'Italia.
4: Ha detto l'emissario di non so chi che sta lavorando al recupero dell'Italia.
3: Infantino.
1: Comunque Jay, guarda, tranquilla, per cambiare le sorti della nazionale prenderemo un allenatore nuovo, cambierà il movimento del calcio in Italia.
2: No, polemica.
3: Polemica su Mancini di Emanuele
1: Carlo. No,
3: c'è una cosa carina che sa Jennifer, che arriva direttamente da New York.
5: Allora, parliamo di erba.
2: Che sa solo lei.
5: Nel senso, campo di erba.
1: In che senso? Sì.
5: No, perché a New Jersey, nel New Jersey dove hanno giocato la Francia e altri a questo punto, stanno lamentando punto. Perché sotto l'erba c'è cemento, quindi si stanno lamentando tutti, Vinicius Junior, Didier Deschamps, che è troppo duro, è troppo rigido il campo. Sì. Quando giocano non si gioca come si deve.
1: Sembra un campo di calcetto, ecco, quello poi.
3: E la palla non rimbalza bene perché sotto c'è il cemento.
5: Però so che hanno fatto dei lavori prima, non so, ma americani non essendo esperti.

0: Bruno Mars, All My Soul, 9.41 nella famiglia, buon venerdì, RTL 102.5 con Luca Viscardi che si sta vendendo i biglietti per il concerto.
1: No, non ci penso neanche.
0: Li vuole regalare a noi della famiglia?
1: Scusami, vuoi, non ho mangiato per settimane per compensare la spesa, adesso, cioè, voglio dire, no, va bene così.
2: In effetti, io ho rinunciato perché, come dire, chiederò la prossima volta a Viscardi di comprarli anche per me i biglietti.
0: Guarda, comunque, allora, signori, stasera Scozia-Marocco, vi voglio dire le partite che sì, le mondiali da seguire. Alle 2:30 di notte, Brasile-Haiti, sì, quindi con Carletto Ancelotti, e poi abbiamo Turchia-Paraguay alle 5 del mattino.
3: Anche
0: quindi
3: perché
0: questo,
3: il Brasile siamo in tanti noi della famiglia ad averlo messo prima.
2: Io ho messo certo prima, poi Turchia secondo.
3: Ecco, vedi.
2: No, io ho messo la Spagna.
3: Tu comunque quindi non mi hai svegliato ieri notte, alle 3?
2: No, perché sapevo che eri in giro a far cose.
3: No, ero già sveglia a seguire, a fare che?
0: Cosa fate
3: ieri, sveglia, no, a fare nulla, ero sveglia a seguire i mondiali.
1: No, aspetta, perché, perché dei mondiali non ce ne frega niente. Raccontiamo un attimo.
3: Possiamo parlare di Grana Padano per
2: dopo.
1: Sì, sì, ragazzi, attenzione, perché se vi dico love, benessere, condivisione, bontà, che cosa vi viene in mente?
2: Beh, ma l'avete anche spoilerato, penso subito a Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
3: Ma certo che Grana Padano, buono, ricco di proteine, vitamine e sali minerali, naturalmente senza lattosio, insomma, perfetto per l'alimentazione di tutti.
2: Grana Padano è un love tutto da condividere.
0: Bene, bene, torniamo adesso all'argomento, sì, di Giulia,
3: ragazzi,
0: grazie.
3: Ragazzi, non ho fatto niente, io ho seguito i mondiali, cioè, ma perché io devo essere materia?
2: Sì,
3: cioè, non ho capito.
1: Materia d'esame, prossima maturità.
2: Scusa,
1: Giulia Laura Biati.
2: Non hai fatto niente, vieni col gomito qua. Martina!
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: La famiglia RTL 105, la disamina della canzone di Giulia Laura Biagi.
1: No, facciamo i complimenti a queste tre ragazze, perché davvero insieme sono incastrate da Dio. Il pezzo è fortissimo, stanno benissimo in tutte le classifiche.
2: Poi, nota di colore che vorrei sottolineare, con la brancale che è proprio di Bari. Non è Wagliò, ma Wanna, che è proprio barese, che è il paritetico di Wagliò, ovviamente.
0: L'idea di

0: Buongiorno famiglia.
1: Buongiorno.
0: Comunque, a prescindere da tutto, Giulia è brava.
1: Sì, ma, okay. Ma con questa voglia di vivere,
2: ma
1: però, dell'ascoltatore.
2: Ma l'ha mandato questo vocale, scusatemi.
3: Qualche secondo fa, quando abbiamo cominciato a dire che avremmo fatto uno speciale sul giovedì sera di Giulia Laura Biatti.
2: Io non ne posso più di voi. Comunque, vabbè, non possiamo parlare di vacanze.
4: Sì, allora il tema più che altro è che Giulia sta con la capa in vacanza, già, capito?
2: Esatto,
4: questa è la questione.
2: Esatto.
4: Come tanti di noi, perché c'è questa voglia di ferie e anche voglia di sapere i nuovi termini di tendenza delle vacanze.
1: Allora, sì, guarda, sono venuto in radio proprio quello,
4: però, i termini. Allora, abbiamo già parlato di coolcation, quindi la vacanza quella al fresco, coolcation.
3: Poi abbiamo fatto le staycation,
4: sì.
3: Poi abbiamo fatto l'immortecation.
2: No, lui cioè... Luca le ha fatte tutte, no, perché
4: sì, sì, lui sì, soprattutto l'ultima che ha detto. Un altro termine che arriva è la whycation.
3: Ah,
2: cioè perché?
4: Cioè la tendenza, esatto, la tendenza a fare una vacanza per il contenuto, quindi il perché del viaggio, cioè
2: ma,
4: qual è la tua passione?
2: Ma saranno i fari miei?
4: Allora no.
3: Io invece mi chiedo perché i giornalisti che scrivono questi non si trovano una fatica,
4: ecco.
3: Quelli che...
4: Però è interessante.
2: Ti devo dire why.
4: È interessante come cosa, perché no, il senso è cerca di fare la vacanza a seconda della tua passione. Chiediti perché fare un viaggio, cosa ti piace.
2: Ma
4: Emanuele,
2: tipo...
4: cosa ti piace?
1: Risparmiare.
2: Niente,
1: quindi
2: una
1: secondo
2: massima.
1: Me scegliamo in banale.
2: Tipo detox dalla vacanza può, dalla famiglia può andare bene.
4: Brava, e ecco. Potrebbe essere, che ne so, la vacanza benessere a quel punto.
2: Okay.
4: No? Ecco, da lì parti per decidere dove andare.
1: Bello.
4: Che cosa è meglio per te?
1: Senti, mi dai il nome del giornalista che ha fatto quest'articolo? Perché secondo me ci cambia un po' la vita, secondo
3: sì,
1: me.
3: Sì,
4: non
3: sì.
4: Lo so, però secondo me l'ha condivisa qualche parte, se si parla di te, che anche Luca Viscardi. Quindi, se
3: sì,
4: vuoi, ti do il suo numero.
3: Certo.

0: Anita, Lady Gaga, nella famiglia RTL 105 ancora non abbiamo salutato i tanti italiani che partono in questo che è il primo weekend dell'estivo, dell'estate. Quando è che arriva l'estate esattamente?
1: Domenica,
0: Sara, che
1: le... domenica.
0: A che ora?
1: Non lo so.
2: Perché non è già estate, ragazzi, sono 50 gradi.
1: No, vabbè, no, no, vabbè, sì, per però, questo è l'inferno, solstizio. Non è l'estate.
0: Solstizio? Arriva il solstizio.
1: Solstizio. Ah, se volete dopo c'ho dei riti e delle tradizioni da
2: sapevo
1: fare.
2: Sapevo io, sapevo io.
3: Saremo puntuali nel raccontarli oppure no?
1: Se, come tempo, come orario, sì, dici? Beh, speriamo di
4: se non
1: puntuali.
4: Ci dai il 30% del tuo stipendio.
2: Quanto?
1: Sì. Vabbè, no, c'è la storia di questa CEO della compagnia giapponese, no?
4: Che ha rinunciato il 30% del suo stipendio perché Japan Airlines è arrivato troppo tardi a destinazione.
1: Sì, un aereo 40 minuti di ritardo e quindi ci ha rimesso lo stipendio. Quindi cerchiamo 30%. Di essere in orario adesso, se no...
2: Fai inizia a fare il calcolo, 30% di...
0: Ma di...
1: Allora,
3: Io direi che mentre facciamo questo complicato calcolo, ascoltiamo le ultime
1: bravo
3: notizie.
1: Bravo Luca, grazie.
4: Anche a Soldano, provincia di Imperia, sono le 10 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È venerdì 19 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia arrivata poco fa, riguarda un lutto nel mondo del calcio. A 58 anni è morto Igor Protti, attaccante di Livorno e Bari, noto come lo Zar. È stato uno dei due calciatori italiani insieme a Dario Hübner a essere stato capocannoniere in Serie A, B e C. Protti era da tempo malato, questo splendido viaggio come ogni partita è arrivato al fischio finale, ha scritto l'ex calciatore in un messaggio postato dalla famiglia su Instagram. La situazione in Medio Oriente rischia di tornare incandescente dopo gli ultimi combattimenti in Libano. Intanto è stato rinviato il negoziato in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. E allora ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
7: Tutto il Libano deve bruciare, così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Il memorandum firmato dal presidente Trump in Francia, che ha avviato la tregua di 60 giorni tra Washington e Teheran, appare fragile e la pace in tutto il Medio Oriente resta in bilico. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo definitivo, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dunque confermato che non si recherà in Svizzera per i colloqui dopo aver minacciato il premier israeliano Netanyahu, intimandogli di non mettere a rischio gli sforzi americani. Ben-Gvir butta benzina sul fuoco e tutto il Medio Oriente rischia di riaccendersi. Teheran non accetterà di vedere nuovamente il paese dei cedri bombardato da Israele.
6: Oltre 520.000 studenti sono impegnati in queste ore nella seconda prova dell'esame di maturità, il giorno dello scritto incentrato sulle materie legate all'indirizzo, al liceo classico una versione di quintiliano, per la matematica, lo scientifico, uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e una funzione. E ora la borsa Alessia Maggi, a te.
8: Buongiorno. Apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,46%. Positivo anche FTSE Italian Cap con più 0,11%. Fra le blue chip si distinguono Prisma con più 3,96%, Avio con più 3,86%. In controtendenza Terna con meno 1,11% e Dinwit che cede l'1,08%. In leggera diminuzione lo spread BTP Bund che si attesta a quota 71 punti. Da Stake Data Analytics è tutto. Buona giornata.
6: E prima di chiudere, una notizia arrivata pochi istanti fa da Brescia. Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa e fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato. E ovviamente su questo torneremo nella prossima edizione. Ora arriva la viabilità.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Via Radio.
12: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo

0: con la 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente tra un'auto ed una moto il traffico è bloccato con 6 km di coda tra Fiorenzuola e la A15 Parma-La Spezia verso Bologna. Un altro incidente tra diversi veicoli sta causando invece sulla 8 Milano-Varese code di 4 km tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. E invece un veicolo fermo in avaria a causare code per 2 km lungo la 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boa verso Bologna. In Liguria un chilometro di coda per lavori sulla A7 Serravalle Genova tra la 12 Genova Sesti Levante e Busalla in direzione di Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Eccoci, buongiorno ancora, 10 e 5 minuti, buon venerdì 19 giugno. Ciao. Con la famiglia, un'altra oretta da passare insieme grazie alle sapienti mani di Ricky Aristarco e Pio Ingegno, così volevo Bravo. Sottolineare, ma anche la bravura e la bellezza di Giulia, Sara, Jay e a quello che c'è di Luca Vistari.
3: Vabbè,
2: che
3: un po', e tu scusami, diciamo, no, vabbè, qual è il tuo contributo?
2: Non lo so,
3: ditti una cosa pure tu, dittela.
2: Sono bravo a presentare le canzoni nuove, tra poco la nuova di Tommaso Paradiso, che è uscita proprio oggi.
4: Hai anche delle belle camicie, possiamo dire così, invogliamo anche i nostri
3: quello
4: ascoltatori.
3: Quello è merito della moglie però, no?
2: Sì, ovviamente.
3: Allora, 10:24, Emanuele.
2: Che è successo?
3: Il sossissio.
5: Domenica ore 10:24 vedrete cambiare nel cielo proprio tutto quanto.
3: Sì. Se volete dopo vi dico i riti, le tradizioni.
4: Certo, perché sono venuta oggi?
3: Così sennò l'estate sarà badabom.
4: Cioè tipo badabom. Quello che portano la pioggia?
3: No.
2: Sì, Jay, proprio quello. Era proprio come far venire la pioggia d'estate.
3: Ma
2: tra poco.
3: Ma no.

0: One Republic, RTL 102.5, bravi che avete scelto anche oggi questa radio, e ancora più bravi che rimanete con noi della famiglia, cioè sì, anche con la famiglia rimanete qua. Questo
1: pensa,
0: per noi è una gran vittoria.
1: Pensa quanto sono affezionati a questa radio.
2: Capisci? Anzi, questa sera, che è venerdì, dovreste, quando incontrate i vostri amici per l'aperitivo, per dire: ma voi ascoltate la famiglia, espanderla questa famiglia, ingrandirla con il passaparola.
1: Essere contagiosi, questo è il senso, perché siamo un po' un virus noi, diciamo la verità.
0: Bene, ci stiamo facendo pubblicità.
2: Anzi, al bar, ordinate uno spritz questa sera e dite: passa Carocci a pagare poi.
0: Provo Carocci, bravo.
1: No, allora vi volevo dare dei consigli sui riti rituali da fare in queste ore, poco prima dell'arrivo del solstizio
3: d'estate.
1: Alle 10:24, ricordiamo, di domenica. Allora, intanto vi suggerirei così di pensare alla meditazione, perché proprio per calarvi meglio.
3: Ma sempre sta meditazione, la chiave per tutto.
1: Sì, brava. Per calarvi nella situazione, nel mood giusto. Arriva l'estate, io ci medito un po' su, buoni propositi e riflessioni.
0: E fa caldo,
3: evviva,
0: signora.
3: Evviva. Poi?
1: Fa caldo, almeno stai
2: così,
1: fermo, no?
2: Spero di sopravvivere a questa temperatura.
1: Sì, Poi raccogliete le erbe del solstizio.
0: Eccoci. Allora, guarda, un amico che ha delle erbe,
1: come quelle di San Giovanni, no? L'iperico, la lavanda.
0: Sì, quella è la propria. Sì.
3: Ah, già, che metti nella ciotola con l'acqua e lavi il viso.
1: Esatto.
3: È vero.
1: Esatto.
3: Io non la sapevo questa
1: cosa,
3: ragazzi.
1: Tra il 23 e il 24 di giugno va fatto. E anche in queste ore prima. Emanuele.
0: Scusami, avanti.
1: Erbe dal potere balsamico ed energetico, per partire belli tosti per l'estate.
0: Ma anche relax.
3: Ma dai.
1: Poi ci sono i fuochi di mezz'estate, quindi i falò, dove si può fare.
3: Infatti,
1: ovviamente.
3: Ma sono illegali in alcune zone.
1: Però si sono organizzati per benino, si possono fare.
0: Ma Giulia, il falò e i fuochi d'artificio sono anche metaforici. Ora anche Luca
3: ha fatto i botti in un altro modo.
0: Capito?

0: 10:20 RTL 102.5, sempre in diretta. Occhio, anche gli eroi muoiono. Il nuovo tour di Kid Yugi è ormai un passo dal sold out. E attenzione alle date che vi sta per dire Jay con questa partenza.
1: Sì, dal 27 settembre a Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Kid Yugi, preparatevi ad accogliere uno show potente, intenso e senza filtri. Non aspettate oltre. Cosa state aspettando, signori? Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com.
2: Fate voi che devo comprare il biglietto, per favore.
3: No, ma noi siamo radio partner, in qualche modo riusciamo.
1: No. Sì, no, a Luca non glieli danno.
0: Luca
1: i
0: biglietti, no. Se lui va nell'ufficio biglietti qui in radio, buttalo fuori. Basta, Luca, basta.
1: Va bene, allora è rimasta pendente una cosa, scusate, ma vorrei chiudere. È la storia dei riti, delle tradizioni per il solstizio.
3: Solstizio.
1: Sì. Coppia, va bene, amore. Abbiamo detto che in molti posti si fanno i falò. Un rito da replicare sarebbe quello del, appunto, il falò, Emanuele, che tu conosci bene, no?
3: Ah, ma il falò metaforico?
0: Il metaforico?
3: Il rito d'amore lo conosci.
0: No. Che quello metaforico ormai, cioè, sono anni che non... Cioè,
3: lui solo fuoco conosce.
1: Prendete il vostro partner o ipotetico partner e saltate il falò. Cioè dovete saltarlo, doppiarlo. Se riuscite a farlo bene, il vostro amore sarà solido ed eterno.
3: Certo. Ma una pratica più facile non c'è.
0: Ma infatti, cioè, devo saltare sul fuoco, cioè, Sara, non
2: andate avanti voi, poi fatemi sapere.
1: Tutto,
2: io
1: capriola,
2: rimango nel dubbio.
1: No, capriola, amore, salto mortale. No, un saltino,
3: Cioè, lo devi piegare e saltare sopra.
4: Devi scavalcare, no?
1: Aspetta,
0: lo devi piegare.
1: Ti faccio il disegno, aspetta.
2: Domani.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
10: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
11: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
12: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
13: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettini.

0: mattino. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
2: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Grande, grande Vasco su RTL 102.5, 10.32. Ieri si parlava di lui parecchio perché ha ufficializzato il giubileo di Vasco.
1: Sì.
2: 50 anni di carriera e quindi insomma grande festa a Roma.
0: 10 date, ragazzi. Quindi, mamma secondo voi, troverò un biglietto in 10 date?
3: Secondo
0: non
3: me,
0: lo so.
3: Guarda, fai fatica, lo so. Te lo dico.
0: Non lo so, infatti.
4: Sì, è difficile, devi fare la fila seriamente mentre
3: tu devi dire, io sono, non sapete chi sono
0: chi
3: io.
0: Chi sono io? Sì. E allora sì che mi fanno entrare.
3: E ti togli la camicia.
0: Certo. Così,
2: lei non sa chi sono io. E infatti non lo so, mi dica.
4: Va bene, comunque grande Vasco Rossi sempre, il mio idolo nella vita proprio, forse l'unico in assoluto. A proposito di caldo, sì. Eccoci. È arrivata una notizia che riguarda le zanzare.
3: Adesso ecco. È arrivata la notizia?
4: Da poco, qualche ora che si sa questa cosa, perché da sempre si dice, attenzione, le zanzare poi scelgono la persona a seconda del gruppo sanguigno.
3: È vero.
4: In realtà pare di no.
3: Sei sangue dolce. Però è più romantico come...
4: No.
2: Ma allora, io sapevo in realtà che scelgono a seconda della quantità di anidride carbonica che emettiamo.
4: Bravo, c'è quello, ci sono anche altri fattori, quindi il concetto è non dovresti respirare quando ci sono le zanzare in giro, perché emettendo
3: apnea.
4: Brava. C'entrano anche l'odore che tu hai addosso.
3: È vero, il
4: pH. L'umidità della pelle, quindi se sei sudato, ok?
0: Sì.
4: La temperatura corporea. Ed eventuali composti odorosi che tu ci metti sopra, i profumi, le creme.
0: Non capisco se quindi devo puzzare, profumare o puzzare. No. Diciamo, è quello un po'.
3: Non c'è una notizia della birra?
4: Ci sto arrivando. Allora, se me le bruciate così. Ecco.
3: Scusate.
4: Tutti questi fattori vengono molto condizionati e quindi attirano ancora di più le zanzare se aggiungete alcol in generale e birra in particolare, perché incide sull'odore, sulla temperatura, sulle cose.
2: Ah, okay. I tedeschi sono spacciati.
3: Ma qualsiasi tipo di birra? Perché o ce n'è una particolare che gradiscono?
0: Questa è una bella domanda, quella di Giulia, perché se bevi Peroni forse, se bevi l'altro non lo so, è carina come
4: non toccare la Peroni, eh.

0: Nick, 10:37, venerdì 19 giugno, c'è la famiglia. Non vorrei, insomma, adesso mettere un dito nella piaga, ma oggi c'è una bella intervista.
1: A proposito di dito nella piaga, no, questa sera con RTL 102.5 a Riccione.
0: Ah, bravo, grazie.
2: Bravo. Tipo il pulsante lui.
3: Sì, intendeva un'altra cosa, Emanuele.
2: Ma chi c'è?
3: Però,
2: l'elenco?
3: Lo facciamo dopo l'elenco, va bene?
0: No, scusami, adesso. Vabbè, comunque no, volevo dire questo: c'è l'intervista a Marcello Lippi sulla Repubblica. E quindi parlavamo, noi rosichiamo da ormai parecchio tempo sul fatto che l'Italia non sia ai mondiali. Insomma, sappiate che c'è questa intervista dove si parla degli occhi che sapevano di Vittoria, no? Cioè, quando siamo andati a fare i rigori finali di Grosso e di tutta la compagnia Brisco.
3: 2006,
0: 20 anni. Se volete rosicare, no, sapete cosa leggere questa
2: tanto
0: mattina.
2: Tanto non stiamo neanche rosicando tanto nell'ultimo periodo.
3: Sai che fa più male questa cosa di mille zanzare che ti colpiscono tutte insieme?
2: Pensarci. Non lo so.
3: Beh, pensare ai mondiali del 2006, sì, per chi se li ricorda e li ha vissuti.
2: Per chi li ha vissuti.
1: Cioè, domanda. Campioni del mondo o una vita senza zanzare?
2: Io la seconda, mi sa, sai.
0: No, campioni del mondo, raga.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più,

0: con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine.
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: La musica romantica.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: 30 Seconds to Mars, quasi in chiusura della puntata della settimana della famiglia. E come chiudere se non con le giornate
1: Days. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Grazie.
2: Ne sei orgogliosa?
1: Sì. Io la mattina mi sveglio sui social.
2: Che giornata è?
1: Mi mandano i messaggi. Oh, ma che
2: oggi
1: giornata!
2: Esatto.
0: Una carriera costruita sulle giornate.
3: Ma guarda che c'è gente che sta male, che se arriva una telefonata nel momento in cui la sala Calogiuri mi sta dicendo le giornate mondiali.
2: Infatti stiamo perdendo tempo, ragazzi.
1: Pur di non dirle. La giornata internazionale della scatola di cartone è oggi, ragazzi.
2: Beh. Che giornata è?
1: Per chi trasloca, per esempio, o per chi ha i gatti, anche come il nostro Ricky, perché i gatti sono avanti delle scatole.
2: Ma qualcun altro porta la spesa a casa in cartone? È molto americana come cosa, Jay. Sì.
1: Però è vero,
2: si
1: fa.
2: Io ho sempre cartoni.
0: Io nella scatola di cartone ho i diari di quando andavo a scuola e le letterine che mi scrivevo con le amiche.
2: Amore. Amiche chi?
0: Amichette.
2: Quali?
0: Quelle che conoscevo d'estate. No, conoscevo d'estate e poi
2: usavo.
3: Ma in quale giorno dovete portare fuori il cartone poi?
2: Oggi. Giovedì, da noi giovedì.
1: Lunedì. Okay. Va bene, Emanuele, abbiamo capito che da piccolo ti scrivevi le lettere da solo. Comunque.
0: Che prendevo i due di picche, via lì.
1: Allora, poi anche la giornata mondiale della camminata oggi.
3: Oh. Quindi

0: di camminata, però cioè passeggiata lenta,
1: sì,
0: okay,
1: anche perché con la pressione a uno la vedo dura.
2: Bella, sì.
1: sempre giovani Giulia,
0: vai. Come direbbero, vai. Studio aperto, mi raccomando, nelle ore più fresche con l'acqua,
2: certo,
0: presso,
2: ecco.
1: Esatto.
0: Chiuderei con, prendendo lo spunto dalla giornata nazionale americana dell'infradito, perché oggi in America è la giornata dell'infradito.
1: Hai messo la mail.
2: Allora, ciao. Voi sapete che l'ambassador mondiale dell'infradito è Angelo Baiguini, sì, che li usa anche il 25 di dicembre.
3: Caldo.
2: In casa con i parenti, no, fuori.
0: Ecco, va bene, quindi oggi tutti in infradito, anche a seguire il prossimo artista che sta per arrivare, che è Eddie Brock. Dove, Viscardi?
2: Allora, Eddie Brock, che questa sera è a Riccione con RTL 102.5, con J-Ax, sì, con Dito nella Piaga, sì, con Samurai J.
3: Ma lo sai chi è che conduce l'evento?
0: Chi?
3: Certo.
0: Chi?
3: Ciao, sono proprio io, con l'infradito.
1: Comunque,
3: c'è anche Angelo.
1: In America it's flip-flop day.
0: Sì, esatto, la stessa cosa, no? Di infradito. E anche la giornata del Martini, vi voglio dire, sempre negli Stati Uniti,
2: ah,
0: così. Infradito con il Martini.
2: Agitato, non shakerato.
0: Ah sì, eh?
4: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, sta per arrivare un millennium, sta per arrivare anche un ciao, cioè, letto la mail. Quindi no, perché magari riusciamo a chiacchierare al volo con Angelo. Che facciamo? Prima mettiamo il millennium e poi al volo
3: direi
2: con
3: Angelo.
4: Direi di sì,
3: dai.
4: Non è un millennium qualsiasi, no. Questo è un millennium, preparatevi.
5: Vai, annuncialo tu, Jay, vai.
4: Ma another pick in the brick in the wall.
2: Ha sbagliato, segnalo, l'inglese l'ha detto male.
4: Lasciamo perdere quello che ho detto.
5: Andate in velocità.
4: Floyd.

0: vabbè. Vabbè, amici. Pink Floyd per chiudere la settimana della famiglia, ma ora Ode.
1: Adesso dopo andiamo a Rizzone, te che sei Angelo Baiguini.
2: Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora, buongiorno. Giustamente nella giornata dell'infradito, poi no, proprio tac, preciso.
4: Allora, eccolo qua, tac, infradito direttamente dalla spiaggia di Riccione.
1: Ode.
4: È tutto pronto per Riccione Music City. Un po' di spoiler del palco, perché questa sera a partire dalle 22 saremo in diretta da qui, da Riccione, per la Notte Rosa, come bello. Sapete, credo.
3: Certo,
2: certo, lo stavamo raccontando.
4: Preparativi. Guarda, questo POV della spiaggia però mi piace molto.
2: Allora, praticamente per chi sta seguendo sul canale 36 c'è Angelo Baiguini che sta camminando nella sabbia.
0: Se non la smette di farci rosicare, Angelo, gentilmente, dai, ci vediamo stasera. A che ora inizia tutto?
2: Alle 22.
3: Alle 22 e poi c'è anche il pre-show, show, pre-show che inizia alle 21.30 con Massimo Alberti.
5: Ma hai visto che palco che c'è? Meraviglioso.
3: Dai, andiamo?
2: Ciao Angelo, ringraziamo Angelo, ringraziamo anche Grana Padano che è stato con noi tutta la settimana e che ci ha portato tanto love e tanto benessere negli studi di Milano e di Roma.
3: Vero, e li porta ogni giorno anche sulle tavole in Italia e nel mondo, perché è buono, ricco di nutrienti che fanno bene ogni tipo di alimentazione, è perfetto anche per le diete senza lattosio.
5: Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Sì, l'hai detta bene. Giulia, tutto a posto?
6: Sì, adesso io svengo in diretta. Com'era quella che era svenuta in diretta la conduttrice?
3: No, lascia stare. Adesso ti mangi i tarallini salati e ti riprendi.
2: No, svieni in diretta, cioè per l'audience, no. Questo è d'altro. Svieni, per favore.
0: Ciao, buon weekend.
3: Ciao, ciao. Ciao.
0: Baci.
5: Buongiorno, anche a Pieve di Cadore, Belluno, sono le 11.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È venerdì 19 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con una vicenda avvenuta a Brescia, un'aggressione di un giovane straniero a due bambini in un parco. I dettagli da Ludovica Marafini, a te.
9: È una storia che risale a qualche giorno fa. I due bambini si trovavano nel parco Albertini di Brescia insieme alle loro famiglie, stavano giocando in un'area verde quando sono stati aggrediti da un cittadino nigeriano di 29 anni in stato di alterazione. L'uomo avrebbe improvvisamente afferrato i bambini, il più grande è riuscito a divincolarsi e a fuggire, il secondo, più piccolo di 3 anni, sarebbe invece stato tenuto con forza per il collo e strattonato in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. Immediato l'intervento della madre, le cui urla hanno attirato l'attenzione di un passante che è riuscito a bloccare l'uomo a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Dopo aver tentato di colpire gli agenti con calci e pugni, è stato arrestato a precedenti per spaccio. Per lui il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, avviando le procedure di espulsione. A te.
8: Grazie. Ora il lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Proti. Aveva 58 anni ed era da tempo malato. Sentiamo Enzo Tamborra.
10: Igor Proti era il classico giocatore capace in ogni circostanza di gettare il cuore oltre ostacolo. Non a caso è stato idolo in diverse città: Messina, Livorno, Bari, dove nella stagione 95-96 fu capocannoniere con 24 gol pari merito con Beppe Signori, nonostante la retrocessione in B della squadra pugliese. Ha militato e ha lasciato un grande ricordo anche con Lazio e Napoli. Giocava con lo spirito di un tifoso e con i tifosi e gli appassionati di calcio un anno fa circa aveva deciso di condividere il percorso di una terribile malattia. L'ultima commovente apparizione poche settimane fa, mentre divorato dal male, accompagnava la figlia all'altare. Questo splendido viaggio, così come ogni partita, è arrivato al fischio finale, il messaggio che Proti aveva preparato per il suo commiato. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno.
8: Una versione di latino di Quintiliano al classico, uno studio sul livello dell'acqua in un lago e una funzione per la matematica allo scientifico sono alcune delle prove proposte agli studenti impegnati nel secondo scritto all'esame di maturità. Per il linguistico, nella prova d'inglese, un articolo legato all'inaugurazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Positiva la borsa di Milano, FTSE MIBA più 0,95%. Viabilità.
7: Via Radio.
11: Grazie Giovanni, una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove a seguito di un tamponamento che ha visto coinvolte 6 auto tra Recco e Rapallo verso Livorno, il traffico è bloccato con code di 5 km a partire da Genova Nervi. A chi viaggia verso Livorno consigliamo di uscire a Recco e rientrare in autostrada a Rapallo dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Qui è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un altro incidente ora risolto rileviamo code di 11 km tra Fiorenzuola e il Bivio, con la 15 Parma La Spezia verso Bologna. Per maggiori informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Infine flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Ed è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
8: Grazie, non c'è altro, a dopo.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
13: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
14: Viva l'Italia!
15: Solo tu, Paolo. Stamattina ti abbiamo lasciato proprio solo. Già sei lontano, sei a Milano, perché noi siamo a Roma. C'è Charlie che mi ha guardato e ha pensato: ma lo devo fare.
2: No, ha fatto bene. Ha fatto bene fare il malmostoso pronti via. Bravo.
15: No, però devo dire la verità, Paolo.
16: Io lo faccio male. Ma Paolo lo fa peggio.
15: Non
16: di
15: è
16: me.
15: Vero. Secondo me, Paolo ha fatto questo corretto da solo ed è venuto molto meglio rispetto a quello che di solito fai tu. Perché non c'è Carolina? Noi tre siamo un po' persi senza di lei, diciamolo, no?
2: Ha passato un bel periodo, immagino, a Verona, che era in vacanza, la seguiamo sui suoi social e insomma abbiamo visto che si è divertita e siamo contenti per lei.
16: Diciamo la verità, il programma La Ciccia e Carolina, noi siamo il contorno,
15: Insalata, noi la verdura,
16: insalatina, sbiotta. Ragazzi, come facciamo una cosa?
2: Vai, di.
16: A Paolo voglio sentire il tuo parere. Ieri ho visto Svizzera-Bosnia.
15: 4-1.
16: 4-1 per la Svizzera.
15: E la Bosnia ci ha eliminato.
16: Ma io dico degli schiapponi come i bosniaci, io non li ho mai visti.
15: Pensa
16: noi. Abbiamo fatto perdere il mondiale.
2: Ecco, Paolo, tu pensa, e noi non siamo riusciti a qualificarci contro di loro. È giusto che siamo a casa, ma poi lasciami dire. Ma li vedi i nostri giocatori giocare alle 3 del mattino? Ma dai, ma su. Alle 3 escono dalla discoteca.
15: Oddio, dai, qualcuno col bicchiere in mano, magari.
2: Lo possiamo anche incontrare.
15: Esatto. Dai, facciamo le presentazioni ufficiali.
2: Vogliamo farle?
15: C'è lei?
2: Prego.
15: Paolo Cavallone.
16: Buongiorno. Carlo Elli.
15: Charlie Gnocchi. E non c'è.
2: Non c'è. E quindi la salutiamo, l'assente Carolina, che domani comunque prenderà posto e tornerà in nostra compagnia fino alle ore 13. Allora, siamo pronti ad iniziare con tanta bella musica, ma noi questa settimana abbiamo un saluto speciale che rivolgiamo a Mailboxes etc., che semplifica la gestione delle spedizioni internazionali del vostro business online.
15: Documentazione doganale, supporto per dazi e pratiche export, copertura del valore delle vostre merci, Mailboxes etc. si occupa davvero di tutto.
16: Preparatevi a spedire i vostri prodotti nel mondo con Mailboxes etc. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
2: Dai, che abbiamo tanta bella musica da sentire. Partiamo con Anna.

The Miracle, You Too su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, alle 11:14 di questo venerdì 19 di giugno. Allora abbiamo

0: parlato anche dei mondiali, si parla spesso dei mondiali, lo sapete, RTL 102.5 segue i mondiali 2026 Stati Uniti, Messico e Canada. Prego Charlie.
1: Ecco, io ho visto Svizzera Bosnia perché era alle 21.
0: Sì, esatto, sì, meno male. Di notte no.
1: Oltre non vado, però voglio dirvi una cosa. Grandissimo lavoro della nostra squadra, mai dire mondiali, che sarebbe noi dire mondiali.
0: Noi dire mondiali.
2: Allora abbiamo con Riccione come siamo messi? Abbiamo niente.
0: Lo facciamo adesso, lo facciamo dopo.
2: Parliamo un po' di quella che è stata oggi per molti studenti italiani la seconda prova dell'esame di maturità che ha coinvolto ovviamente la classica prova di latino che tanto fa sudare gli studenti quando è il momento di affrontarla. Chi l'ha studiato insomma ne sa qualcosa, ma è un latino che continua e rimane nella nostra lingua italiana,
0: certo,
2: con tante espressioni, no?
1: Non solo, Paolo, qui a RTL c'è un'alta percentuale di diplomati che sanno il latino.
2: Dai, è incredibile. Inizia tu.
1: Allora, dai, io fallo. Oggi proprio ho coniato un mio, diciamo, mio proverbio latino. L'ho coniato.
2: Sentiamo.
1: Nemo profeta. Sid tu habes moneta,
0: sì.
1: tu es. Genius, sì. Et poeta.
0: Beh, quello che non capita a te, giusto?
2: Hai praticamente raccontato la tua avventura in latino, bravo.
0: Esatto.
1: Poeta.
0: A proposito di latino, dopo quello che ho sentito da Charlie, potrei dire ipse dixit, che non è un cartone animato.
2: D'altronde,
0: l'ha detto lui.
2: D'altronde, Carlo, errare humanum est.
0: Perseverare che è diabolico.
2: Verba volant, scripta manent. Ad maiora.
1: I contadini dicono arare humanum est.
2: Il vostro latino, cari ascoltatori, 378-378-1025. Divertiamoci insieme con un appuntamento ad hoc.
1: Ad hoc.
0: Ragazzi, ad hoc. C'è un summit adesso.

Da Dio, la nuova canzone di Brescia su RTL 102.5, che sono la canzone di Brescia.

0: Yeah Boy, Robbie Williams su RTL 102.5 alle 11.21 minuti. Allora, caro Charlie, caro Paolo, eccoli, ci mettiamo a Riccione!
1: Angelo! Eccoci qui, sotto il sole, di Riccione. Oggi decisamente. E sono con molto piacere con l'assessore al turismo eventi del comune di Riccione, Mattia Guidi. Grazie per averci invitato e grazie per essere qui con noi. Come stai, prima di tutto?
2: Benissimo.
1: Scusa, ti do del tu, sì, giovanissimo.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo veramente sotto il sole di Riccione, ci stiamo sciogliendo, ma poi ci buttiamo nel mare, quindi siamo tranquilli, siamo tranquilli.
1: Ora, Riccione Music City, stasera la notte rosa, un sacco di ospiti, un sacco di divertimento e per la prima volta RTL 102.5 ti ringrazio per averci invitato e per averci dato la possibilità di raccontare questa meraviglia. Ma da stasera in avanti succederanno un sacco di cose qui.
2: Sì, Riccione pullula di eventi, di energia. Sono io che ringrazio voi per essere qui, per regalarci questa serata spettacolare che avrà un sacco di sorprese fino e oltre la mezzanotte, quindi è anche un momento per fare un invito a tutti a venirci a trovare, perché una serata come questa non ricapiterà spesso.
1: Ma facciamo bene a dire che questo 19 di giugno è il capodanno dell'estate. Ufficialmente iniziamo con due giorni di anticipo rispetto al solstizio.
2: Riccione è piena di capodanni, ma questa sera veramente sarà un capodanno. La città è piena, c'è un sole fantastico, c'è un'energia incredibile, noi siamo pronti ad accogliere tutti, quindi ci siamo.
1: È una stagione che diciamo inizia in primavera con tante attività, perché Riccione non si spegne mai. Vuoi raccontarci un po' come vive questa città nei mesi non canonici, non giugno, luglio e agosto? Perché è molto importante far sapere che succedono sempre delle cose, molto accogliente.
2: Ma il grande onore che ho come assessore al turismo è quello di rendere la città viva sempre. È il lavoro che facciamo tutti i giorni. Quest'anno siamo partiti praticamente da aprile, da inizio aprile, a renderla viva. Abbiamo fatto un palinsesto incredibile dedicato alla musica, alla famiglia, allo sport, agli eventi. C'è sempre qualcosa da fare.
1: Alla buona cucina.
2: Alla buona cucina. Sull'enogastronomia ci stiamo divertendo tantissimo e chi ci viene a trovare se la gusta la grande. E quindi c'è sempre qualcosa da fare in ogni punto della città. Questa è un'altra cosa bella. Una città che si sta trasformando e quindi chi viene si sorprende ovunque va.
1: E posso dire che io non venivo da qualche anno e sono piacevolmente sorpreso. Allora, ci vediamo questa sera,
3: certo,
1: qui nel mitico luogo. Siamo a un passo da Viale Ceccarini, Piazzale Roma, questo giusto, corretto, con un sacco di ospiti. Se non li aveste sentiti, ve ne dico soltanto quattro.
3: Dai.
1: Soltanto quattro. Vi dico J-Ax, vi dico Eddie Brock, vi dico Samurai J, vi dico Tito nella piaga.
3: Grazie.
1: Se non vi basta, c'è la DJ Alma, c'è Amelie, Eva, Pels, Sautofau, Massimo Alberti, aspetta, poi c'è un
3: c'è
1: vecchio
3: Angelo
1: presentatore.
3: Ah, c'è, sì, Angelo. Sì.
1: E non sarò solo, perché ci saranno con me anche Stefania Iodice e Jessica Brugali. Per cui ci vediamo questa sera, grazie ragazzi.
3: Ho già messo in moto la macchina per questa sera, vi raggiungo.
2: E poi uno spettacolo pirotecnico come non si è mai visto nella storia del mondo, quindi anche quello è un'altra sorpresa.
1: E scatta la gara con tutta la Riviera. Perché stasera con la notte rosa di fuochi d'artificio in Riviera se ne vedranno di belli. Grazie, a più tardi.
3: Grazie.
2: Ciao. Grazie mille, grazie, un saluto.
4: Grazie all'assessore.
3: E viva la notte rosa in quel di Riccione. Questa sera vede con noi di RTL 102.5 grandi artisti, grandi protagonisti e soprattutto grande divertimento. Evviva questi momenti, questi momenti di gioia,
4: Paolo,
3: e di unione. Dimmi.
4: Quando ci sono di mezzo i Romagnoli spingono, c'hanno il turbo, guarda.
0: Ma tu sei sicuro? Cioè, vai lì, li raggiungi.
4: Ci
0: Paolo?
4: Vai, Paolo?
3: Ah, sì, sono quelle
0: ma
3: cose.
0: Di solito a mezzanotte mica ti addormenti.
3: Vabbè, ma guido un altro. Io mi sveglio quando arrivo e poi faccio quello che devo fare. Ma mi sono organizzato, eh.
1: Bravo.
3: Comunque, fate così voi. State qui.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a €479. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul e Anne-Marie su RTL 102.5. Ogni volta si dimentica. Ma perché non dici Anne-Marie?
1: Ecco, bravo,
0: adesso
1: bravo.
0: Ho detto tutti.
1: Bravo.
2: Bene, c'è anche lei, c'è anche Anne-Marie.
0: C'è anche Anne-Marie.
2: Manca Caroline, ma c'è Anne-Marie. Ci siamo noi comunque.
0: Anne-Marie.
2: No, c'è Carlo Elli, Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone e soprattutto tanti veri normal people che abbiamo messo alla prova.
0: Stanno sfoggiando
2: il latino.
0: Con il loro latino.
1: Ci sono le prove di esame, ma tutti noi ricordiamo il latino. Lo ricordiamo anche in modo un po' buffo, perché
2: non
1: a volte le citazioni sono quelle
0: lì. Andiamo solo in maniera buffa.
2: Usiamo la nostra è una lingua latina, usiamo un sacco di espressioni ancora della lingua che viene definita morta, che in realtà è vivissima all'interno di noi.
0: Sì.
2: Un'amica che ama tanto le calzature dice: io dico sempre scarpe diem.
1: Scarpe diem, certo.
2: C'è anche quella, no?
0: Certo. Poi altre...
2: Abbiamo anche degli amici che attraverso i messaggi vocali ci dicono la loro. Sentiamo.
0: Vai. Dai.
3: Allora, citazione di mio marito che in realtà è andato a ragioneria.
2: Aiuto.
3: Con una persona molto colta, anziché dire do ut des, ha detto io dos tu des. Ciao a tutti, Daniela di Milano.
0: È un mix tra latino e americano, spagnolo.
1: Dos.
2: Io dos.
1: Ma dos.
2: Però io dos tu des. Devi stare attento a quella strada, è piena di dos.
0: Diamos.
2: Dai che c'è un altro.
4: Sibis pacem parabellum.
0: Bello.
4: Pace, preparati a combattere.
2: Bravo Attilio, bravo Attilio che ci ha ricordato anche questa purtroppo attualissima frase.
0: Esatto.
2: Un amico dice che usa spesso de gustibus non sputacchiandum.
0: No, non era disputandum.
2: Ognuno trasforma il latino come meglio crede. Se diventa divertente, sei il benvenuto a segnalarci questa cosa. Via SMS.
0: Se dico relata ref.
1: Bello, relata è molto bello, è molto classico, è molto utilizzato anche in minus stat.
2: Charlie!
1: In minus stat virtus!
0: Charlie! In latino, servitum!

0: Right now.
1: È la nuova
2: Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa.
1: Che bello, ragazzi. Intanto, Paolo, ricordiamo che di Wiz Khalifa c'è un'imitazione.
0: Sta buono che oggi dai, chi vende online, amici, può raggiungere clienti ovunque nel mondo, ma gestire spedizioni internazionali non è sempre semplice.
2: A meno che non vi affidiate a mailboxes, eccetera, documentazione doganale, supporto per dazi e pratiche export, copertura del valore delle vostre merci. Mailboxes, eccetera, si occupa davvero di tutto.
1: Vero, Carlo, spedite i vostri prodotti negli USA e nel mondo con mailboxes eccetera. Cercate il centro più vicino a voi su mbe.it.
0: Pochi secondi e torniamo a parlarvi in latino.
3: Sera, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sauto Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con ProRepair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: vabbè.
1: Ma c'era l'originale
0: Lord su RTL 102.5, 11:50 minuti. Oh, questo è un programma davvero per gente che è acculturata.
1: Ma allora, programma corto, finalmente ci danno degli zozzoni e anche degli innovatori. No, ma no, oggi, no,
2: quello
1: oggi,
2: lo danno,
1: oggi guarda, ma sì, lo danno spesso a me, ma oggi tiriamo fuori la nostra competenza
2: in latino. Allora, latino, diciamo una cosa: oggi c'è per molti ragazzi la prova di latino e mettiamo alla prova di latino anche i nostri ascoltatori che abitualmente nella lingua italiana incappano in frasi latine.
1: Sì, con leggere modifiche. Paolo, io non voglio influenzare nessuno, però io uso sempre negli affari. Pecunia non ho.

0: OLED.
1: Bravo.
2: Quindi non ce l'hai.
3: Sì. Non ho OLED per, proprio perché non ce l'ha, è per quello. Allora, c'è un amico, Lorenzo da Bologna, che è veramente istruito e dice: per chi ama i gesti apotropaici, in omnia pericola, tasta testicula.
0: Testicula.
3: Dai che c'è anche un vocale, sentiamo. Istruito. Sentiamo. Vai.
4: La mia frase è lex ta una via non datur recursus ad altera.
0: Mamma mia, che brava.
4: Questa è un brocardo che si trova nel diritto.
3: Sì,
0: è vero.
4: Se
0: è vero.
4: Un'azione non si può cambiare il corso di marcia.
0: Sì, perché
4: non
0: io.
4: Si può scegliere un'altra strada.
2: Gli avvocati sfoggiano spesso il latino,
3: Charlie, su, dai, allora, sfoggio della tua bravura, dai.
0: Tu praticamente quando non sai niente che vuoi un po' intortare il cliente, cominci a fare dei pipponi in latino.
2: Tipo il nostro modus operandi
0: per intortarlo, via, praticamente.
3: La frase di un mio collega rimasta nella storia, Roby live da San Felice a Cancello Caserta, dice: erba volant. Erano tra amici e a un certo punto ha detto: l'erba volant.
2: Sì, e poi c'è anche una versione di In Vino Veritas, ma era diversa.
0: Sì, sì,
3: c'è lo sponsor qua, dice In Tavernello Veritas. Un amico l'ha raccontato anche quella, va bene.
0: Vai.
3: Godiamoci la musica su RTL 102.5. E ciao.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono, così.

0: qualcosa che non c'è, Elisa, su RTL 102.5. Charlie, se vuoi tradurlo in latino, va bene, insomma.
1: Ce la fai? Sei dei nostri?
2: Benissimo.
1: Sì, fino alle 13 c'è No Problem, viva l'Italia. Chi siamo?
0: Allora, facciamo l'appello alla fine di questa prima ora. Paolo Cavallone,
3: Carlo Elli,
0: Charlie Gnocchi
1: e... A fra poco.
0: Anche a Podenzano, in provincia di Piacenza, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: È venerdì 19 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito la situazione in Medio Oriente, che rischia di riesplodere dopo gli attacchi condotti in Libano da Israele, lo stop ai negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, due fatti che appaiono collegati. E allora facciamo il punto con Valentina Iannicelli.
5: Sarebbero stati gli attacchi aerei sferrati da Israele nel Libano meridionale a far saltare i colloqui che si sarebbero dovuti tenere in Svizzera in questi giorni, lo rivela il Financial Times. Gli iraniani hanno chiesto garanzie che le ostilità in Libano cessino come previsto dall'accordo firmato e i mediatori stanno attualmente lavorando per risolvere la questione, ha dichiarato un diplomatico a conoscenza della questione. Dunque, dopo la calma forse apparente, sembra tornare la tempesta. L'annuncio del rinvio è arrivato dalle autorità svizzere, che hanno comunque confermato la disponibilità del paese a continuare a facilitare il negoziato. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance aveva già annunciato la cancellazione del suo viaggio in Europa. E a gettare benzina sul fuoco contribuisce il discusso ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, che ha detto che il Libano deve bruciare, dichiarazione che è arrivata a seguito della morte di 4 militari durante uno scontro con Hezbollah.
1: In un'intervista all'Area che Tira sulla 7, il presidente americano Donald Trump ha usato parole di scherno per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento al recente incontro al G7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena, ha dichiarato Trump, che poi ha aggiunto un commento negativo anche sugli europei: hanno sbagliato tutto, su energia e immigrazione, ha dichiarato ancora. Le frasi sulla Premier sono diventate un caso politico, la subalternità di Meloni ha fatto perdere la dignità all'Italia, ha dichiarato Angelo Bonelli di AWS. Trump è un bull ed è un mentitore seriale, secondo il leader di Azione Carlo Calenda. Diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, prosegue la giornata positiva del FTSE MIB, che segna in questi minuti più 0,80%. E passiamo al calcio, sono numerosi messaggi di cordoglio per la morte di Igor Protti, l'ex attaccante di Lazio, Napoli, ma soprattutto Livorno e Bari, capocannoniere di Serie A, B e C. Unico il suo carisma in campo, lo ha ricordato la FIGC, gli intitoleremo un luogo simbolo della città, dichiarato invece il sindaco di Bari, Vito Leccese. È tutto, ora ascolti i televisivi.
6: Su Canale 5 la ruota della fortuna, 4,6 milioni di media spettatori e 26,8% di share. Su Rai 1 Svizzera-Bosnia per i mondiali di calcio, 3,9 milioni e 23,8%. Su Rete 4, quarto grado, 1,1 milioni di media spettatori e 10,2% di share. Sulla 7, 8,5, 1,3 milioni e 8,2%. Piazza Pulita, 5,8% di share. Su Italia 1, Sarabanda Celebrity, 7,8% di share. Su Rai 3, Overland, 5,2%. Marco Castoro, RTL 102.5.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Via Radio.
10: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Dopo gli intensi flussi del mattino, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico congestionato ci sono code di 6 km tra la fine della Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna. Situazione simile sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove sempre per traffico congestionato rileviamo code di 5 km tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per lavori si sono formate code di 2 km anche sulla 47 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di circa 40 minuti. Ci spostiamo infine sulla 9 Lainate-Chiasso, dove per lo svolgimento delle operazioni doganali ci sono code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con tempi di circa 20 minuti. Ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Provolone Valpadana DOP.
8: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: No problem!
2: Viva l'Italia!
0: I fratelli Gibb proprio.
11: Beh,
0: i Bee Gees,
11: sì, in questa formazione, in questa siamo in tre, siamo veramente i Bee Gees della radio.
12: Cosa allora, dici?
11: Dei Bee Gees. Dirlo. Carlo Gibb, Paolo Gibb e Charlie Gibb.
0: Gibone. Ragazzi, non mettete le mani in tasca.
12: No,
0: dai,
12: ci
0: per
12: cacciano,
0: favore.
12: Ci cacciano. Esatto, piuttosto, esatto. Allora,
0: piuttosto del latino, visto bravo. Che siamo ritornati beni redacti. Significa bentornati.
12: Bentornati. Ah, allora, bello. Mettiamo alla prova il vostro latino, visto la prova di latino che i nostri giovani ragazzi affrontano nell'esame di maturità oggi. Io dico sempre alla mia famiglia, dice un amico, non li rumpere circulos meos.
11: Ah sì, penso di aver capito.
0: Non c'è bisogno di tradurre, secondo me.
12: Dai, divertiamoci con il latino. 378-378-1025, quelle frasi meravigliose, storpiate e divertenti. Ripartiamo con un grande, c'è Tommaso Paradiso.

0: Hall of Fame The Script insieme a Schittamanet.
1: Bravo, ci sta, bravo.
0: Giusto per fare una citazione latina, e stiamo parlando di latino con i nostri veri normal people su RTL 102.5. Tanti messaggi molto divertenti, sì, a 378 378.
1: Stiamo anche inventando noi: minus abens meglio est.
2: Meglio sai e meglio stai.
0: Esatto, bravo. Tradotto così.
2: Allora, un amico molto simpatico, che il nostro Maurizio ci segue sempre con tanto affetto, mi segnala che in pescheria c'era scritto ieri trote, spigole e carpe diem. Adesso è un prodotto fresco, interessante. Allora, vogliamo sentire dei vocali?
0: Dai,
1: sentiamo.
3: Ragazzi, per favore, un'emergenza. Ditelo a tutti, non si dice idem con patate, ma idem con parate.
2: È latino, è vero. È vero. La frase che genera idem con patate originariamente è idem con parate, cioè sono identiche allo stesso modo. È questa è la frase. Poi dopo...
0: Però anche con patate suona bene.
1: Sì, ma perché con patate al ristorante suona bene.
2: Ma sai perché? Perché tante volte cambiavano solo il secondo. Allora uno diceva idem, ma con patate per me. Mi ha mangiare con l'insalata. Senti, le cose.
0: Posso leggere il messaggio di Adriano?
2: Vai.
1: È molto interessante.
0: Esatto. Il romanesco, però è un romanesco latino in questo caso.
2: Sentiamo.
0: Allora, olim, orta, citua, fidem, ignota.
1: Ci sta.
0: Basta, non si può.
1: Vabbè, se lo metti insieme.
0: È ignota.
2: Ce n'è un altro, Ricky?
0: Vai.
4: Ciao ragazzi, Loredana da Pavia, in attesa della venuta del Papa.
2: Sì.
4: Si stanno blendando tutti nei negozi.
2: Di la tua.
4: La mia frase in latino è excusatio, non petita, accusatio, manifesta. Cioè, se spiega. Nessuno ti ha chiesto la spiegazione, perché ti giustifichi e ti arrampichi sugli specchi? Punto di domanda.
2: Perché,
4: ciao.
2: Esatto, come quando il bambino ti dice: ma io non ho toccato la marmellata. E uno dice: ma chi te l'ha chiesto? Io non ho toccato la marmellata. Vuol dire
0: e lì c'è il famoso citazione romana che ci tu. Wow.

0: così. Hey Brother, AVC su RTL 102.5, mezzogiorno e 21 minuti. Devo dire che i nostri veri Normal People stanno sfoggiando un latino, oserei dire moderno.
1: Allora, siccome il nostro Angelo Baiguini sarà la notte rosa di Riccione, Angelo, fa saltare le mani con il latino, dai.
2: Sì, notte rosarum, rosa, rosum, rosarum.
1: Sì, sì, sì. Allora, saltorum tutti insieme.
2: Saltellarum. Allora, ci stiamo divertendo perché c'è la prova di latino e tutti noi con il latino nel linguaggio comune, insomma, siamo soliti storpiare e divertirci insieme.
1: Non solo, oh,
2: allora, ragazzi, ci sono amici che coniano anche delle cose nuove. C'è questa, questo nostro ascoltatore, il nostro Very Normal, dice: chi non rompis cabassisum,
1: sì,
2: vivorum seculorum.
1: Beh, ragazzi, ci sta, l'hanno capita tutti.
3: Assolutamente.
1: Ma anche le dicono anche con i messaggi.
2: Certo. Sentiamone qualcuno vocale.
4: Vai. Io invece dico spesso il cogito ergo sum.
2: Brava.
4: Ciao.
1: Brava. Io invece agli agenti immobiliari dico cogito ergo sum.
2: Sì. E poi c'è qualcuno che ci segnala che molti amici al posto del cogito hanno il coito, ma lasciamo stare.
0: Ma è sempre ergo sum.
1: Lo sai.
2: L'ergo una volta, adesso.
1: Sì. Io voglio dire che spesso con mia moglie ne faccio.
2: Dai, Charlie.
1: Ne bissi nidem. Lei mi dice ne bissi nidem.
0: Sì, sì.
2: Come te lo dice in latino?
1: Ne bis in idem.
2: Sì, cioè della serie non farmi il bis che
0: no,
2: non serve.
0: In realtà lei dice vai fuori dai pallorum.
2: Volete divertirvi con noi? Avete un numero 378-378-1025. Registrate il vostro vocale. Il termine latino, storpiato, divertente, quello che usate spesso, insomma, fate voi, noi siamo aperti a ogni soluzione. Pochi secondi e torniamo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
11: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
14: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: Quarterback. È il titolo della canzone tormentone sicuramente di quest'estate 2026 di J-Ax, ascoltato su RTL 102.5 No Problem. Viva l'Italia, mezzogiorno e 32 minuti, i nostri Very Normal People si stanno scatenando.
1: Ricordiamo una cosa, lingua latina. Carlo, che c'è Paolo Cavallone, sì, che ha detto che vuole trasformare il suo nome in latino. Allora,
0: per cui il nome Paolo rimane
1: Paolo, Paolo rimane, okay. Però Cavallone no,
2: come diventa in latino?
1: Ipponis.
0: Ipponis. Da lì che hai fatto il pony.
2: Magno Ippo, cavallo grande, cavallo
0: Magno Tantum.
2: No, invece sono in tanti che ci scrivono: beh, ma non avete detto l'espressione più usata in latino, soprattutto al sud, ad minchiam. Quando uno fa le cose che non.
0: Un po' così.
2: Non vanno per il verso giusto. Allora, sentiamo invece i vocali che sono divertenti.
0: Vai.
3: Buongiorno RTL, sono Antonio dalla provincia di Napoli.
0: Vai,
3: dico sempre raptatio pallarum semper bonum mes omnia mala fugat.
1: Ci sta perché noi uomini lo facciamo spesso.
2: Una bella ravanata aiuta tutto. Viva un altro
1: captatio
4: nunzio vobis, sì, gaudio magnum.
1: Bravo.
4: Abemus concertum.
1: Cioè? Ah, bene, bravo. Di chi?
4: Stiamo andando al concerto di Vasco Rossi insieme al mio amore.
1: Bravo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao bello.
2: Divertitevi con il grande Vasco. Abbiamo un concerto. C'è l'ultimo? Sentiamo un altro.
1: Vai.
5: Buongiorno ragazzi, una grande Giorno. Verità.
2: Aiuto.
5: Defecatio mattutina semper bona, sì, medicina.
2: Sì.
5: Defecatio meridiana, sì, neque bona, neque sana.
1: Ci sta.
5: Defecatio vespertina bona tanquam. Medicina.
2: Benissimo.
0: Cosa è un autore questo?
1: È un autore legato alla defecazione.
2: Abbiamo una domanda di un nostro Very Normal, dice: ma il latino nasce a latina? Bene, c'è il New It. Vamos!
6: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: otro viaje.
1: Radio Reloj, 5 de la mañana. No todo lo so che rigida. Rara.
2: Paolo, sai, allora, che c'è una voce simile?
3: Beh, no, ma ricordiamo una cosa, che Paolo Cavallone ha la cover band di Manu Chao.
1: Cosa ha fatto? La?
3: La cover, cover band. Allora, viaggiando per il mondo, caro G e Manu Chao, novità New Hit su RTL 102.5. A proposito, lo spagnolo, anche lo spagnolo è una lingua latina.
2: Bravo Carlo, bello, mi piace questa citazione.
1: Bene,
2: vai.
1: Ciao, che ne dite di Mutatis Mutandi?
2: Sì. Beh, ci sta, Mutatis Mutandi, mutandi. È una frase che si usa spesso.
3: Cambia le mutande.
1: Dai, sentiamo i vocali, dai.
2: Cambiale.
4: Bene, uno dei più diffusi motti latini per gli studenti è il seguente: Grattatio pallormo e Vitatio malormo.
1: Va bene, la attenzione molto. Sì, sì. Però notate, nonostante siano detti un po' così, in latino assumono questa cosa elegante,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: questo
2: molto,
1: modo di essere
2: particolare.
1: Sentiamolo un altro, dai.
2: Sono Gogliardi.
5: La frase
2: vai.
5: In latino che dico più spesso quando qualcuno mi manda a quel paese, mi taglia la strada in macchina, eccetera, eccetera. A te e a Socrate. Non mai, essere utile. Ciao Alessandro da Rivoli Torino.
2: Vabbè, salutiamo anche Socrate che era greco. Comunque.
3: Beh, d'altronde è un pensiero filosofico questo.
1: Sì, vabbè, ognuno esclama come meglio crede,
2: esatto,
1: il suo
2: esatto.
1: latino e lo declama in modo elegante e simpatico.
3: Certo, l'amore è platonico da Platone.
2: Ci siamo.
1: Allora,
2: dai.
1: Vi vogliamo, cari amici, 378-378-1025, la linea per i vostri vocali e per i vostri messaggi scritti. Noi amiamo i vocali, siamo una radio. Amiamo sentirvi. Vi aspettiamo, state qui con noi, torniamo fra pochissimo.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play, in special and contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno, a Gardaland Resort.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Attenzione, grande promo da Teddy.
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: Maroon 5 e Cardi B, Girls Like You su RTL 102.5.
1: Posso?
0: Ah, prego.
1: Quinquies Marones. Cioè? Il latino è così. Cinque baroni, Maroon 5.
2: E mai Maroon 5, bene.
1: Se proprio vogliamo fare la puntata in latino.
0: Siamo presi da sto latino, latino moderno.
2: Oggi prova di latino, vediamo la prova di latino dei nostri veri normal people, come se la portano avanti. Qualcuno ci segnala che nel film Non ci resta che piangere c'è una citazione importante latina.
0: Cioè, qual è?
2: Memento mori, ricordati che devi morire. Memento mori.
0: Ma ci sono delle citazioni legate dei film anche il sesto senso, vero?
2: Sì, sono cose simpatiche. E poi ci sono amici che ci raccontano addirittura avventure di maturità. Vogliamo sentire?
1: Magari, dai.
3: Charlie lo ricorda, ma nel 1978 io avevo la maturità classica Cremona e lui mi diede un suggerimento.
2: Charlie,
3: mi disse,
2: Charlie?
3: Recita questa cosa a memoria e vedrai che ti aiuterà. La cosa era:
2: sentiamo.
3: Rosa rose, quique quod, automobilium pot pot, latinorum cuccagna, mei mangia pulente bagna.
1: Questo qua è Tiramani,
3: che
1: è stato bocciato in tutte le scuole d'Italia.
0: Però ha sbagliato, non era quico qua.
2: Vabbè, insomma, è un amico che ci ha raccontato cose che
0: La sua esperienza.
2: Ne abbiamo diversi, mensana in corpore sano, qualcuno dice che questa sono quelle citazioni che uno intanto utilizza con il suo latino, reminiscenze scolastiche.
0: Sì, ci sono tanti altri. C'è qualcuno che addirittura fa una citazione latina legata alla squadra del Genoa.
2: È bella, vuoi leggerla?
0: Senza occhiali è un'impresa. Allora, Genoa solum rubra et Cabrulea est. No, Cerulea.
2: Cerulea est.
1: Sì, sono i colori. I colori del

0: Genoa.
1: Genoa è praticamente rosso-blu, dice. Adesso sentiamo qualcuno della Sampdoria che in latino lo manda a quel paese, sicuramente. Va bene, abbiamo tanta bella musica da sentire insieme alle 12.51 in chiusura del nostro appuntamento con No Problem, Viva l'Italia. Ricordiamo Carlo Elli, Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone
2: Esatto.
1: E The Colors, qui su RTL 102.5 con la bellissima Rolling Stones.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E che?
3: Non c'è. Non c'è.
2: E adesso gli dico che non li ho neanche ascoltati.
3: Guarda come imiti bene tu, Carolina. Cioè, è proprio incredibile. Sei pronto,
2: sì.
3: Charlie?
2: Cioè, Charlie già nel tubo, benissimo. Allora, siamo pronti per chiudere la puntata di oggi con il nostro Millennium indietro nel tempo con il grandissimo Jimi Hendrix e Hey Joe.
4: Ma che bella di Jimmy. Millennium.
2: Chiudi?
4: Millennium.
3: Zittum.

0: Hey Joe.
1: Jimi Hendrix, Millennium Est.
2: Beh, d'altronde, puntata latina, è giusto così. Abbiamo messo alla prova i nostri veri normal people con il loro latino e ci hanno veramente divertito tantissimo.
0: Dai, che siamo in salutorum adesso.
2: Ringraziamo anche l'amica Simone e Angelo da Ostia Lido che dicono: stamattina col caldo infernale sono uscita dicendo a mio marito: morituri te salutano.
0: Va bene, allora, citazione latina più che altro romana. In questo caso abbiamo ascoltato un sacco di vocali e anche di messaggi scritti di latino moderno grazie ai nostri veri normal people. Siamo ai saluti finali.
3: Dai,
0: allora,
3: dai.
0: Dalla regia, chi salutiamo?
2: Beh, intanto Pio Ingenio e Enrico Aristarco, grazie ragazzi come sempre per l'ottimo lavoro svolto. Tutto è pronto per Miseria e Nobiltà. Vedo il Conte Galè già in tenuta estiva.
0: Insolita
2: per lui. Fa veramente caldo a Milano, la minima è 27, il Conte con le maniche corte non si è mai visto.
0: Calzoncini corti, eh? Vabbè. Paolo Cavallone,
4: Carlo Elli,
5: ciao Mignocchi
0: e... Vabbè, domani torna.
2: Domani torna, ma noi come in chiusura dobbiamo fare il ringraziamento che è dovuto a chi ci ha accompagnato per tutta la puntata. E allora con noi Mailboxes eccetera, che sappiate vi aiuta a spedire i vostri prodotti negli USA e nel mondo.
0: Documentazione doganale, gestione dei dazi, pratiche export, copertura del valore delle merci, Mailboxes eccetera vi supporta in ogni fase.
3: Bravo Carlo, Mailboxes eccetera è la scelta giusta per le vostre spedizioni. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it.
2: Grazie a tutti. Domani dalle 11 alle 13 tornano Problem Vive l'Italia al gran completo. Ciao a tutti, c'è Miseria e Nobiltà.
6: RDL 102.5 Time.
0: Anche a Gran Michele in provincia di Catania le 13.
7: RDL 102.5 giornale orario.
8: È venerdì 19 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono diventate un caso politico e diplomatico le parole sprezzanti e di scherno usate da Donald Trump per Giorgia Meloni e l'Europa in un'intervista andata in onda sulla 7. Allora, ci racconta i dettagli Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
9: Eh sì Giovanni, uno scontro che non ha precedenti con gli sberleffi di Trump su Meloni che piombano a Bruxelles mentre la Premier è alle prese con la discussione sul bilancio europeo. Raggiunto dalla 7, Trump risponde al telefono e si produce nell'ultimo affondo mai così duro. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena. Parole a cui la Presidente del Consiglio decide di rispondere subito tramite un video pubblicato sui social. Sentiamo.
10: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
9: E la risposta italiana è corale. Il leader 5 Stelle Conte definisce le affermazioni di Trump inaccettabili, per il sottosegretario Fazzolari deliranti, per Calenda da azione da bullo. Dal suo canto il ministro degli esteri Tajani ha annullato la visita di lunedì a Miami e l'incontro con il segretario di Stato Rubio. A te.
8: Grazie. Tutto questo mentre in Medio Oriente ancora una volta si rischia di veder saltare i tentativi di pace. Un nuovo attacco israeliano in Libano ha riacceso la miccia della polveriera. Valentina Iannicelli.
11: Sembra tornata incandescente la situazione in Medio Oriente. Le indiscrezioni rivelate dal Financial Times sulle motivazioni per cui sarebbero saltati colloqui di pace in programma in Svizzera in questi giorni vengono confermate anche dalla CNN. L'Iran ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità in Libano prima di riprendere il confronto con gli Stati Uniti. La fonte citata da entrambi i media ha descritto i colloqui previsti come temporaneamente sospesi senza specificare quando i negoziatori riprenderanno. Allibiti anche i mediatori pakistani. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito più di 80 obiettivi di Hezbollah in Libano e di aver ucciso decine di miliziani in risposta a quelle che ha definito violazione del cessato il fuoco, ovvero gli attacchi nei quali sono stati uccisi 4 soldati dell'IDF. A dare fuoco alle polveri contribuiscono le dichiarazioni del discusso ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che ha scritto su X: il Libano deve bruciare, e quelle del ministro delle finanze di Tel Aviv Smotrich, che commentando la morte dei militari ha vergato sui social: è ora di aprire le porte dell'inferno.
8: La cronaca: è stato fermato il 29enne nigeriano che in un parco di Brescia ha aggredito due bambini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due bimbi è riuscito a liberarsi dalla presa del 29enne regolare in Italia, mentre il più piccolo sarebbe stato afferrato per il collo in un tentativo di strangolamento senza apparente motivo. L'intervento di un altro cittadino straniero è stato determinante per salvare il bimbo e permettere l'arresto dell'aggressore, che era ubriaco e sotto l'effetto di droga. E ora il lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti. Sentiamo Max Vigiani.
4: Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Comincia così il messaggio che la famiglia di Igor Protti ha diffuso in mattinata per annunciare la morte dell'ex calciatore 58enne avvenuta la scorsa notte. Protti da un anno combatteva contro un tumore al colon. Rimini, Messina, Bari, Lazio e Napoli, e con il Livorno tra le squadre nelle quali ha giocato, idolo dei tifosi, ha segnato valanghe di reti in ogni serie, dall'A alla C. A fine maggio però il gol più bello, cioè accompagnare, nonostante le condizioni di salute molto precarie, la figlia all'altare per il matrimonio. È stato durissimo ma meraviglioso, aveva commentato Protti. A te.
8: Grazie. I numeri della borsa di Milano: FTSE MIB positivo a più 0,57%. Ora lo speciale mondiali.
7: Speciale mondiale.
8: E allora subito da Paolo Pacchioni per il punto sulle ultime partite giocate.
5: Il Messico è la prima qualificata ai sedicesimi del mondiale, peraltro da prima del girone. È bastato l'1-0 alla Sud Corea. Vicina alla qualificazione anche Svizzera e Canada, che ora hanno 4 punti. Ricordiamo che passano, oltre alle prime due di ogni girone, anche le 8 migliori terze su 12. Goleada del Canada 6-0 al Qatar con tripletta dello juventino Jonathan David, ma c'è il retrogusto amaro per il brutto infortunio a Ismael Kone del Sassuolo. La Svizzera ha invece battuto 4-1 la Bosnia. La gara si è sbloccata soltanto nell'ultima mezz'ora grazie all'ingresso di Vargas e soprattutto di Banzambi.
8: Il programma della giornata con Tommaso Angelini.
12: Alle 21 gli Stati Uniti sfidano l'Australia in un confronto tra due squadre vittoriose all'esordio. A mezzanotte i riflettori puntati su Scozia-Marocco, con entrambe a caccia di punti pesanti per avvicinare gli ottavi di finale. Alle 2.30 sarà la volta del Brasile di Carlo Ancelotti, che affronta Haiti dopo il pareggio contro il Marocco. Per la Seleção vincere è quasi un obbligo. Chiude il programma alle 5 del mattino italiana e Turchia-Paraguay, dopo le sconfitte nella prima giornata per entrambe già una sfida da dentro o fuori.
8: È tutto per adesso, ora il meteo, poi le informazioni sul traffico.
7: Previsioni del tempo.
13: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia per il dominio anticiclonico, con temperature piuttosto elevate, soprattutto al centro-nord. Da segnalare comunque qualche spunto instabile al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma soprattutto sulle Alpi, dei temporali di calore a carattere sparso che potranno anche localmente interessare le aree prealpine entro sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Via Radio.
14: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico congestionato ci sono code di 6 km tra l'inizio della complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Situazione simile sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove sempre per traffico congestionato rileviamo code di 4 km tra Genova Est e Recco verso Livorno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
8: Grazie, a dopo.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace Tum! Mi ripiace
2: tutto Tum!
0: Sembra incredibile venerdì!
1: Siamo
3: venerdì disco! Ci siamo le 13:08 minuti, 19 giugno, Miseria e nobiltà su RTL 102.5 con il nostro meraviglioso Conte Galè. Buongiorno, buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno, saluto la bellissima Virginia, come va bien?
1: Très bien, merci beaucoup!
3: La nostra Princess of China, signorina Simpone, Virginia Chang!
1: E lo Zappone!
3: Eccoci qua insieme fino alle 15. What's up? Felici perché arriva il weekend, perché ci sarà la notte rosa a Riccione
0: rosa,
3: con tanti protagonisti
0: fluida.
3: In diretta su RTL 105.
0: Se è rosa è fluida.
3: Certo. Ma è di rosa se ne intende.
0: Io l'ho fatta bianca, non rosa. Quindi
3: è un
0: fan.
1: Ah, ok, va bene.
3: Dai, che andiamo con Anna.

0: Town. Cominciamo da Madonna, Misera Nobiltà, in questo venerdì su RTL 102.5, 13:15. Madonna non sarà nel cast della nuova edizione.
1: Ma non credo proprio, non credo proprio che ci sarà mai. No, perché
2: immagina che budget servirebbe per avere Madonna.
0: Spariamola. 2 milioni.
2: Ma molto di più.
1: Anche perché farsi vedere brutta, sporca e cattiva
0: non lo farebbe mai.
2: Minimo 50 milioni.
1: No.
0: Senza
1: comunque pappa. Stanno registrando nelle Filippine sta strana nuova versione dell'Isola dei Famosi.
2: Tutta registrata. Tutta diversa da quel che sapevamo prima.
1: Esatto.
0: Sì, nuova effettivamente.
1: Iniziata il 13 giugno, concluderanno le registrazioni fra il 20 e il 30 luglio.
0: Sì, una quarantina di giorni di mestiere, diciamo.
1: Come sappiamo verrà condotta da quella velenosa della Selvaggia Lucarelli.
2: Il Conte l'ha presa bene.
1: No, come la vuoi definire, scusa? Le fa di tutto, certo, per esserlo. Cioè, non vedete la gocciolina che li cala?
0: Ma poi è ovunque in tutti i programmi TV.
1: Esatto,
0: Selvaggia Lucarelli. Conte, ma lei è stato punto dal suo pungiglione?
2: Poi chi ci sarà?
0: È stato punto, vero?
1: No, ci sarà anche uno dei miei ex.
2: Chi ci sarà?
1: Luca Onestini. Sono sempre i soliti che rigirano e fanno i reality.
2: Tutti gli ex del
1: Conte. Da un reality all'altro.
2: La prossima volta farete Temptation Island.
1: No, ma voi qua li conoscete? Quelle che hanno fatto un altro reality dove che io non conosco.
2: Sì, noi conosciamo solo quelli che hanno fatto The 50, perché l'abbiamo visto poco fa.
0: Sì, su Prime, che è questo reality game che comunque ha avuto un bel successo.
1: E quindi hanno preso in blocco quelli che
2: hanno fatto. Sì, ne ha presi tipo 5-6.
1: Spostati di là, va bene. Lui non te

0: Alanis Morissette, la sua Guardian su RTL 102.5, sì. Quindi Conte, lei che ci ha fatto lampeggiare il nostro gruppo WhatsApp di lavoro di Miseria e Robiltà, sì, con una bella notifica.
1: No, vabbè,
0: ieri pome.
1: Un po' di gossip ogni tanto ci vuole.
0: Chi ci sarà oltre a Onestini?
1: Sì, ho citato solo Onestini perché è stato qua con me tanti anni
0: che
1: fa.
0: È il nostro amico.
1: Allora, tra i concorrenti risultano confermati Zeudi di Parma, la conoscete?
2: No.
1: Sì, ha fatto il Grande Fratello, una, mi sembra ex Miss Italia, qualcosa del genere. Mm. Una bella ragazza.
2: Okay.
1: Alex Caniggia, non ho idea di chi
2: ha fatto dei 50.
0: Ha fatto dei 50.
2: Era uno dei preferiti del nostro Zappone.
1: Ah, okay.
0: È il figlio di Caniggia, il calciatore.
1: Ah, Caniggia il calciatore, sì, sì, avevo il sospetto.
0: Argentino.
2: Ecco, non ne avevo idea.
1: Anna Luca Stordi, la conosco perché ha fatto Ballando, invece.
2: Okay.
1: Che è molto carina, molto brava, era Ballando. E la figlia di Morgan e di Asia Argento.
0: Ah, ok.
1: Poi, vede. Francesco Chiofalo.
2: Ha fatto dei 50 pure lui.
1: Sì. No, ma poi a Belve della Fagnani.
0: Sì, ma poi è stato il primo che si è fatto tatuare, sì, sì, con un'anestesia di 9 ore.
1: Di 9 ore per farsi tatuaggio ovunque.
2: Oh,
1: sì.
2: Mamma.
1: Eva Grimaldi, sappiamo bene chi è.
0: Certo,
1: anche lei,
0: certo,
1: ha fatto quello che dite voi.
2: Sì.
0: Sì.
1: Musazzi, non ho idea. Ecco,
2: lui invece era il mio preferito dei 50.
1: Se uno non vede un programma perché magari non ha Prime, non li conosce minimamente.
0: Sono anche influencer,
1: poi,
0: Conte.
1: Si conoscono, sì, dalla vita, Danny Mendlez, eccetera. Vabbè.
0: Diventi influencer e lo diventerà anche lei un concorrente.
1: Ma non ci penso neanche.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Stasera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?

0: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
1: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjeel D'Amico, Merk & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino all'una, solo a Gardaland Resort.

0: Alvaro Soler, la sua Sofia su RTL 105, Miseria e Nobiltà nel nostro venerdì 13:34. Siete mai stati a un matrimonio saudita?
1: Noi ci andiamo martedì.
0: È vero. Martedì andate a un matrimonio non saudita.
2: Non saudita, ma
1: mancheremo. E noi siamo talmente generalisti che prima faremo la diretta.
2: Tutti vestiti, agitati, truccati.
1: Già sì. Poi partiremo a rotta di colla.
0: E andrete al matrimonio della nostra Paola Di Benedetto, e Raul, il suo compagno, che diventeranno marito e moglie.
2: Quindi andrete una giornata importante. Rosa attorno a...
1: Io volevo vestirmi di bianco, ora lo dichiaro. Poi avevo anche già comprato l'abito.
2: Io glielo ho vietato.
1: Tutti mi hanno sconsigliato.
2: No, cioè, Virginia ha fatto il diavolo a quattro.
1: Però nel frattempo ne ho comprato altri due. Poi
0: che colore?
1: Scuri.
0: Crema? Ah, scuri.
2: No, verde e
1: no, no, no, scuri, uno nero e uno grigio.
2: Ah, okay.
0: Ma lei non spoileri, perché lei è un po' come la sposa.
2: No, perché poi dopo mi sono rifiutata anche di quello nero, gli ho detto no, mi scusi, Conte,
0: no,
2: è un matrimonio d'estate, bianco non viene a prescindere, ma... nero nemmeno, perché cioè, sembra più
1: no,
2: generale.
1: Ma conta avere un crostino accanto come la Virginia che
0: guida.
1: Ti impone.
2: Sì, però mi scusi.
1: Anche i miei outfit sta cominciando
2: sì, però
1: a
2: imporre. Lei quando va in giro a cercare
1: non
2: gli outfit
1: non l'ho mai permesso a nessuno,
2: mi deve chiamare e mi deve dire allora Virginia, in videochiamata facciamo, in videochiamata, cosa mi consigli? E io
1: sì,
2: ti dico qualcosa.

0: cosa di fresco.
1: Anche perché continua a comprare.
2: Però scusate, il Conte è una personalità influente nel mondo dei media.
0: Della moda.
2: La moda, i media, lo spettacolo.
1: Più che influenze sono influente.
2: Comunque può vestirsi come vuole, del resto è una personality.
1: No, il colmo è che l'ho sempre fatto, ma adesso invece ascolto anche il parere degli altri.
2: Ecco, e mi meraviglio. Potenza.
1: Mi meraviglio, no, sto diventando più umile, più disponibile, più maturo, più saggio.
2: Anche perché poi la sposa sarà di bianco.
1: Secondo
2: vestito.
1: Me mi porta anche quello bianco di riserva. No. A un certo punto mi cambio e gli esco in bianco.
0: Guardi, non
2: va
0: ci
2: in bagno
0: provare.
2: E trova un invitato al matrimonio.
1: Arriva un messaggio da Paola, ti pregherei di non
0: venire.
2: Ecco, dai, novità.

0: Dance No More, Harry Styles. No, neanche lui ci sarà all'Isola dei Famosi.
1: No, no.
2: Anche per lui il cachet non era abbastanza.
0: Ha detto no. Su RTL 1025.
1: No, con tutto il rispetto dei personaggi che fanno i reality, che vivono di questo.
0: Vivono di quello. È una professione anche quella.
1: Noi facciamo questo, loro fanno
0: si
1: quello.
0: Si sono divise diverse professioni e personalità nel mondo della TV.
1: Il problema
0: dello spettacolo
1: è che poi ti condiziona molto, perché io mi ricordo con Onestini e Tonon quando hanno fatto un anno e mezzo con me, Misera e Nobiltà. Sembrava un grande fratello continuo, non era mai usciti di testa, non era mai usciti dal grande fratello, continuavano a fare le stesse strategie, le stesse cose.
2: Mamma, che fatica ancora, però vivere così.
1: Che disagio, ma anche per chi gli sta intorno.
0: Invece è una radio, è diverso.
1: Invece
0: no?
1: Radio,
0: allora, nessuno tocchi l'abbigliamento del conte, dice Massimo. Al massimo, come nella fiaba, tra virgolette, gli abiti del re. Il conte nudo.
1: Nudo.
0: Ma il conte poi nudo.
2: Pensavo al massimo manca solo il principe azzurro che gli riporta la scarpetta.
1: Eppure anche il re nudo è una bella storia, ve la ricordate? Lui credeva in quello che gli dicevano gli altri.
0: Esatto.
1: Io no, invece.
0: Sicuro?
2: Sì, ma lei è sempre nudo.
1: Sono cosciente.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
3: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
4: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitaelba.info.

0: L'esercito dei selfie su RTL 105, ma quanti ne farete martedì al matrimonio di Paola e Raul?
1: Vabbè, ora non parliamo
0: di selfoni.
2: Però a proposito di matrimoni, dove andiamo oggi?
0: Allora, andiamo a questo matrimonio di sceicchi, dove
1: nulla lo diciamo a caso.
0: Ma no, ma naturalmente
1: ci creiamo degli autoganci,
0: degli assist, dove questi sceicchi non hanno donato una semplice bomboniera ai loro invitati,
1: ma dei lingottini
0: o dei fiorellini,
1: dei lingottini d'oro tipo biscottini,
0: lingottini d'oro, quelli un po' più fini, non il vero lingottone.
1: Ecco, questo sarebbe il suggerimento per la Paola
0: come
2: per regalo, le bomboniere
1: tutti noi, cioè, immaginate, alla fine del pranzo
0: è un reel, il conte che ritira il biscottino d'oro,
2: bello,
0: e lo porta in
2: radio da mettere in cassetta di sicurezza.
0: Beh, allora, è chiaro che quando si va a un matrimonio si conosce un po' il tipo di

0: di persone presenti, no? Se vai a un matrimonio di sceicchi, di certo non ti aspetti solamente i confetti come.
1: Allora, vi posso dire un mio guilty pleasure? A me piace un mio guilty pleasure.
2: Traduca, perché non tu non
0: sta entrando nell'erotico?
1: No, tutti sappiano. Allora, una cosa che mi piace fare è guardare queste serie TV assurde di questa gente tipo super ricca. E ho appena guardato questa serie che si intitola Daisy Blinks, dove sono tutti questi indiani che abitano a Dubai, ricchissimi. E mi sembra un po' quello che stai raccontando. Che, certo. Quando si fanno i regali, non è che si regalano, capito, il vestitino, la cosina. No, si regalano, che ne so, la Rolls Royce, i diamanti.
2: O il lingottino d'oro da mezzo chilo. Tipo.
0: Sapete perché il conte non si è mai sposato? Perché non sostiene un regalo di questo tipo.
2: Capite?
0: Capisce?
2: Lingottini d'oro.
3: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Splendida Tina Turner, the
1: Mamma
0: best
1: mia.
0: In fondo la prima ora di Misera e Nobiltà.
1: Fatemi fare una mia ora in grecchio come
0: sì,
1: faceva Tina Turner nel film Thailand.
0: Bravo Conte, lo faccio,
1: ecco,
0: lo faccio anche
1: fatto.
0: In silenzio. Allora fatto. Angelo e Simona da Ostia Lido dicono sì. Ragazzi, un tempo fa durante un matrimonio un'amica invece della classica bomboniera sì. ha regalato delle piante, il famoso tronchetto
1: della felicità.
0: È diventato quasi un albero adesso.
1: Veramente?
0: Un bonsai magari piccolino.
1: Un tronchettone.
2: Parliamo un po' di bomboniere. Quali sono quelle bomboniere belle che avete ricevuto? Non i soliti, com'è che si chiamano lì? Non
0: sì,
2: i cioccolatini.
0: Dai,
2: non mi vengono. I confetti.
1: I confetti.
2: Dai. Non li mangia nessuno.
1: Però,
2: dai.
1: Confetti d'oro, sì. Anche a Grazzanisa, in provincia di Caserta, sono le 14.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura lo scontro totale fra Trump e Meloni, a cui poco fa il presidente Mattarella ha espresso solidarietà al telefono. Raggiunto dalla 7, il presidente americano si produce nell'ultimo affondo durissimo. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena. Parole a cui la premier risponde subito con un video sui social. Sentiamo.
5: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Cambiamo pagina, c'è la seconda prova dell'esame di maturità. In diretta, Max Viggiani.
6: Buon pomeriggio, dalle 8.30 di questa mattina 527.000 maturandi italiani sono impegnati nella seconda prova scritta che vale 20 punti. Versione di latino al liceo classico, problemi di matematica allo scientifico, prove di lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Tra 6 e 8 ore a disposizione a seconda dell'indirizzo, il tempo per completare le prove. La versione di latino da tradurre al classico è un testo di Quintiliano con un brano dell'opera Institutio Oratoria sulla musica. Per lo scientifico un problema è un'equazione da risolvere legata ai calcoli sul livello del lago di Bracciano, al terremoto del Friuli, ai giochi e allo sport. Al linguistico invece viene chiesto di tradurre un brano della scrittrice Zadie Smith e un testo sugli OGM. A te!
4: Ora ci spostiamo a Brescia per un tentativo di strangolamento. Valentina Iannicelli.
7: Avrebbe un disagio psichico e era sotto l'effetto di alcol e droga il 29enne di origine nigeriana che a Brescia ha preso per il collo due bambini. I fatti, che risalgono a questa mattina, sono accaduti in un parco pubblico della città. Uno dei due bambini è riuscito a divincolarsi dalla presa dell'uomo, mentre il secondo, di 3 anni, avrebbe subito un vero e proprio tentativo di strangolamento mentre la madre urlava e chiedeva aiuto. L'intervento di uno straniero è stato determinante, si è scagliato contro l'aggressore liberando il bimbo e bloccando il 29enne fino all'arrivo della polizia. L'aggressore ha cercato di colpire con calci e pugni anche gli agenti, poi ha tentato di scappare. Bloccato e portato in questura è stato arrestato per i reati di lesioni personali aggravate e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il questore di Brescia ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, così da poter procedere all'espulsione del nigeriano.
4: E infine i mondiali di calcio, torna in campo il Brasile. La prossima notte alle 2.30 la nazionale di Ancelotti affronterà Haiti dopo il pareggio con il Marocco. Alle 21 Stati Uniti e Australia, a mezzanotte Scozia-Marocco. Ora c'è il traffico, via radio.
3: Via radio.
8: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete autostradale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un cambio in fiamme si sono formate code di 4 km tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. I soccorsi sono sul posto. E sempre sulla 1 segnaliamo code per traffico intenso tra Basso Lodigiano ed il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
0: Non
1: posso avere dignità io.
0: Misera e nobiltà Conte.
1: Fatto bene a mano con questa
2: manina d'artigianino fiorentino. Piccolo!
0: Ma non vi preoccupate, ci stiamo lavorando. Ci stiamo giorno lavorando, dopo giorno, complice, sì. Volete voi questo caldo, guardi, importante che c'è in tutta Italia.
1: Sarei più dignitoso io qui, anche nudo, piuttosto che chi soffre di incontinenza semantica con come quel disadattato
0: al presidente Trump
1: degli Stati Uniti, ma ancora, diamo credibilità a un essere fuori di testa così.
0: Ne spara come se ci fosse solo lui al mondo,
1: ma è completamente pazzo.
0: Però
1: oramai
0: il governo, e quindi Giorgia Meloni, ha prontamente risposto,
1: ma giustamente, ma che si vergogni quel parruccone americano.
0: Oggi ci stiamo occupando di matrimoni, è andato delicato,
2: ma guardi, parruccone, tranquillo, il gatto morto. Non so se tutti e tre entreremo mai più negli Stati Uniti, ma va bene.
1: Morto,
0: per così poco. Dai che c'è paradiso.

0: Alin, il Rem su RTL 102.5 Miseria e nobiltà. Allora, questo matrimonio saudita ci andiamo o non andiamo? Perché poi è vero che viene fatto un regalo importante, una bomboniera, in questo caso il biscotto d'oro. Anche farlo il regalo diventa complicato.
1: Comunque, ragazzi,
0: la media degli invitati è abbastanza benestante, no?
1: Ma non a caso è stato fatto come regalo il biscottino d'oro. Perché sappiate, ne parlavo proprio in questi giorni con un amico. Io ho perso di vista una cosa, che ultimamente è molto più importante investire sull'oro, per esempio, che non sulle pietre preziose.
0: Eh beh, adesso l'oro ha un valore importante.
1: Non so per quale meccanismo strano, i diamanti valgono molto meno dell'oro.
2: Perché ci sono tutti quelli sintetici.
1: Mi disorienta, perché avendo inventato quelli sintetici sono bellissimi. Purtroppo c'è stato un po' il crollo.
2: E poi
1: vero?
2: Soprattutto non siamo in mancanza di pietre preziose, esatto, come appunto i diamanti, ma però in mancanza di oro e d'argento.
1: Quindi che si stanno esaurendo, come si dice, la vena d'oro.
2: Come materie prime.
1: Come materie prime,
0: ci sta dicendo lei che...
2: E servono in qualsiasi cosa, anche nei nostri cellulari abbiamo l'oro all'interno.
0: Ci sta dicendo lei che è un pezzo d'oro, se noi la portiamo tutto al compro oro.
1: Il cuore d'oro.
0: Quanto ci danno al compro
1: oro? Basta che vendiate il mio cuore d'oro. Per ricoprirvi
2: non ci danno niente, Conte. Dovremmo, se vendiamo il suo cuore. No,
1: il suo, che è così inacidito. Il suo è di pietra.
2: Non ha detto che per il mio danno qualcosa.
1: Il
2: ha detto
1: suo è
2: che
1: di
2: per
1: marmo.
0: Dai, niente. Che c'è ultimo.
1: Marmo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto. Casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Perché Daft Punk, I feel it coming su RTL 102.5.
1: Scusate.
0: Allora, scusate,
2: no,
0: quindi
2: stiamo ridendo.
0: Già è arrivato un messaggio particolare.
2: Sì, dice cuore di pietra, occhi di ghiaccio, tette di plastica. Sta ragazza è tutto uno. Cosa?
1: Lo scam.
2: No, scusate, tutto giusto, ma tette di plastica.
1: Ma magari
2: c'è una. Ce l'ha proprio molto naturale.
0: Troppo. Forse le prime due sono vere, no?
2: No, ma proprio stanno dentro una coppetta di
1: shampoo. Ma pure quella va larga.
0: No, cuore di pietra e occhi di ghiaccio ci sta.
1: Una tazzina da caffè.
0: Quelle cinesi, del resto.
2: Invece, tornando ai beni rifugio, ai lingotti d'oro, alle bomboniere, quello che volete voi.
1: Sì,
2: l'oro ha sempre avuto il suo valore come bene rifugio ed anche fino a qualche anno fa, insomma, il legame alle valute negli ultimi mesi però sta prendendo sempre più piede,
0: sta diventando
2: anche lui un bene di investimento a causa di queste fluttuazioni anomale.
0: Vabbè, ma le bomboniere d'oro regalano solo gli scemi.
2: Ma guardate, ma infatti, le fluttuazioni anomale sono pericolose.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
5: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a 1 di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

0: Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good su RTL 102.5. Ma in casa le bomboniere le teniamo ancora volentieri, le usiamo o la maggior parte vengono buttate?
1: Il colmo.
2: Dipende,
1: no, ma che buttare? Il colmo è che io tengo tutto.
0: Tutto, beh, ma questo
1: io
0: è
1: perché
0: ovvio.
1: Tutto, ogni oggetto, anche una bomboniera, è legata a un ricordo.
2: Sì, però conta a un certo punto, capisce che casa sua diventa un museo.
0: Ma lo è.
1: Ma lo è già.
2: Appunto.
1: E si coprono anche
2: non
1: di
2: è
1: polvere.
2: Più una casa, c'è un sacco di ciabapulver.
0: Ciabapulver
1: è un disagio, ma perché poi alcune sono anche bruttine, ma io le tengo lo stesso.
0: Lei tiene.
1: Perché sono piezze e core.
0: Però a un certo punto mettiamo che lei, non so, trasloca piuttosto che deve per
2: si
0: forza
2: porta tutto.
0: Buttare. Come si sentirebbe?
1: Io pur di non traslocare, di non dover buttare via nulla. Io voglio essere proprietario delle situazioni.
0: Ma
1: io non devo mai traslocare.
2: Cioè, si porterebbe tutto. Pure le immaginette più piccole.
0: Guardi, che questo è un segno dell'avanzare dell'età, glielo volevo dire con affetto.
1: Ma certo,
2: è un accumulatore compulsivo.
1: Diventerà sempre peggio la mia compulsività.
0: Il problema è che non hai neanche un box.
2: Compleanno, sai cosa ti regalo?
0: Ha tutto in casa.
1: Dovrò comprare un box.
2: Ti regalo qualcuno che viene
1: e butta via tutto. Ho già degli amici che minacciano di fare questo.
0: È chiaro,
1: però,
0: Conte è d'accordo con noi che se la bomboniera può essere riutilizzata, come non so, un olio oppure un salino, uno la usa volentieri.
1: Cosa, lanciamo una nuova moda, con tutto il rispetto per i confetti, quelli che si mangiano. D'ora in avanti, i confetti o sono d'oro
0: o niente.
1: 24,
0: dai.

0: Nuova di Madame. Brava Madame, è tornata con un nuovo album.
1: Come cantante, come autrice.
0: E un nuovo
1: brava.
0: Singolo, è sì. vero. Novità New Hit su RTL 102.5. Allora, dunque. È vero che negli ultimi anni si cerca di utilizzare, di dare un senso a una bomboniera, cioè di far sì che rimanga. Perché non diventa un ciabapolvere,
2: utili,
0: no?
2: Capito? Sì, allora ci scrive utile, sì. Enrico da Brescia che dice: ciao ragazzi, a me come bomboniera mi avevano regalato una bottiglietta di limoncello. Il problema è che eravamo talmente in festa che l'abbiamo bevuta subito e non è neanche arrivata a casa.
0: Certo, vedete, Francesca ci manda un messaggio e lei dice: ho un negozio di bomboniere. E c'è stata, come dicevamo, un'evoluzione. Ormai solo cose utili, tipo oliere, taglieri, candele molto particolari e tanto altro.
1: Bene, ci piace l'idea.
0: Quindi loro commercianti danno l'idea al cliente.
1: E anzi, andate nei negozi a scegliere proprio le. Perché dico sempre viva gli artigianini fiorentini. Sì.
2: L'ultima bomboniera che mi hanno regalato a matrimonio è stata molto carina, perché era uno di quei profumatori da mettere negli armadi. E avevano fatto loro a mano, quindi molto molto bellina, molto apprezzata.
0: Ecco da dove arriva questo odore terribile,
2: questo
0: da lei.
2: Sono io, Corre.
1: È uscita dall'armadio.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play, in special and contest, e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

0: Somebody that I used to know.
1: Somebody.
0: Somebody.
2: Somebody.
0: Yes, cosa ha capito? Sì, va bene. A Bari, somebody. Su RTL 102.5. Allora, ragazzi, a me, come bomboniera, sì, avevano regalato una bottiglietta di limoncello. Questo l'avevamo anche fatto
3: quello
0: capire.
3: Va bene, certo.
0: E poi è stata bevuta. Qualcun altro, invece, avevamo ricevuto una bottiglia di Valpolicella. Bomboniera più che apprezzata. Certo. Usata e bevuta anche in condivisione.
2: Sì, c'è qualcuno.
3: Anche a me a qualche matrimonio hanno regalato una bottiglia di bollicine Franciacorta e quella va benissimo.
0: Ma va?
2: Comunque ci scrive qualcuno da Salerno, ecco, che dice: io abito in provincia di Salerno, nel paese vicino al mio gli invitati, in base a come hanno mangiato, decidono se aumentare o diminuire la busta. Ma te pensa, questa non l'avevo mai sentita.
0: Cioè,
2: comunque,
0: se ci sono tre primi, quattro secondi,
2: cioè se ha mangiato bene, gli è piaciuto,
0: allora assai.
2: Ma sì,
0: altrimenti dice, questi non hanno speso niente,
2: ma io me li riprendo.
3: Quindi secondo lei dobbiamo portarci dietro anche una busta, ma da riempire casomai.
0: No,
2: la busta di soldi al posto del Libano, si fa la busta.
0: Conte, lei valuti, se è tipo un tortello in un piatto enorme, dia poco.
2: Esatto.
0: Se i tortelli diventano 100,
3: c'è un piatto 100 tortelli.
2: Allora vada Conte, tutti i suoi averi giù.
0: Insomma, dai, anche andare a un matrimonio è un'experience, e pensare al regalo, pensare al vestito, pensare a come stai,
3: e poi la bambina che ti boccia tutti gli outfit,
0: continua a comprare.
2: Ho capito, ti devi vestire bene, Conte, ecco.
3: Ma lo decide lei come mi devo vestire ora.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quando finalmente ci inviterà al matrimonio tra lei e Angelone Vicari,
3: sì,
2: la bomboniera sarà un bel vinile, visto che è tornato di moda, dei Queen.
4: Dei Queen. Ah, dei Queen.
2: Cosa ne pensa?
3: Noi regaleremo dei microfoni.
2: Che si possono riusare.
3: Riutilizzare.
4: Perché proprio dei microfoni?
3: Perché abbiamo sempre lavorato con questi.
2: Somebody to love.

0: La meraviglia dal 1976, Queen, Somebody to Love.
1: Ragazzi,
0: ma conta, lei è pieno di qualcuno che l'ama.
2: Tutti.
1: Becchiamo, meravigliosi. Sei.
0: Lei regali questo a quando verremo noi invitati al vostro matrimonio. Tutti con il vinile dei Queen e siamo tutti felici con te. Però non si aspetti il lingottino d'oro.
1: È bello regalare della musica.
0: Vede?
1: Anche
0: ma
1: come
0: certo.
1: E comunque noi abbiamo le bomboniere. Quindi tutti voi che avete negozio di bomboniere, andate a comprare
0: bravo,
1: le bomboniere. Io
0: bravo.
1: Poi le tengo tutte.
0: Lo dica
1: tutte,
0: che è importante.
2: E allora buon venerdì e buon weekend. Ciao.
1: Ciao.
2: Anche a Cormano, in provincia di Milano, sono quasi le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 19 giugno, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura il vero e proprio caso diplomatico scoppiato tra Italia e Stati Uniti. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
5: Anche il capo dello Stato Mattarella è sceso in campo e ha chiamato al telefono la Presidente del Consiglio per esprimerle tutta la sua solidarietà. E sì, perché lo scontro non ha precedenti. Con gli sberleffi di Trump su Meloni che piombano a Bruxelles durante il Consiglio europeo, raggiunto dalla trasmissione della 7 L'aria che tira, Trump risponde al telefono e si produce in un affondo durissimo. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena. Parole che creano un cortocircuito immediato in cui la Presidente del Consiglio decide di rispondere subito tramite un video pubblicato sui social, dove Meloni è altrettanto dura. Le parole di Trump sono inventate e l'Italia non implora mai. E la risposta del paese questa volta è corale. Il leader 5 Stelle Conte definisce le affermazioni di Trump inaccettabili. Da Azione, Calenda torna a definire il presidente americano un bullo. Per il sottosegretario Fazzolari siamo di fronte ad esternazioni deliranti. Da parte sua il ministro degli esteri Tajani ha annullato la visita di lunedì a Miami e l'incontro con il segretario di Stato Rubio. Salvini, il vice premier, dice: chi attacca Giorgia attacca tutti noi.
4: Le sentenze hanno ritenuto che la condotta di Falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. E quanto ha scritto la quinta sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi del caso Cucchi, motivazioni diffuse nelle ultime ore. Adesso invece vi parliamo del lutto che ha colpito il mondo del calcio, e cioè la morte a 58 anni di Igor Protti. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
6: Igor Protti era il classico giocatore capace in ogni circostanza di gettare il cuore oltre ostacolo. Non a caso è stato idolo in diverse città: Messina, Livorno, Bari, dove nella stagione 95-96 fu capocannoniere con 24 gol pari merito con Beppe Signori, nonostante la retrocessione in B della squadra pugliese. Ha militato e lasciato un grande ricordo anche con Lazio e Napoli. Giocava con lo spirito di un tifoso e con i tifosi e gli appassionati di calcio un anno fa circa aveva deciso di condividere il percorso di una terribile malattia. L'ultima commovente apparizione poche settimane fa, mentre divorato dal male, accompagnava la figlia all'altare. Questo splendido viaggio, così come ogni partita, è arrivato al fischio finale, il messaggio che Protti aveva preparato per il suo commiato. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno.
4: Infine i mondiali di calcio, il programma delle prossime ore: oggi alle 21 Stati Uniti Australia, a mezzanotte Scozia Marocco, alle 2:30 Brasile Haiti e alle 5 di domani mattina Turchia Paraguay. Non perdete anche di notte lo show di RTL 102.5 in Noi Dire Mondiali. È tutto, via Abilità.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna. A causa del traffico intenso, code a tratti tra Casal Pusterlengo ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia, con tempi di percorrenza superiori all'ora. E per traffico congestionato sono 5 km di coda tra Modena Nord e Valsamoggia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Quattro minuti, buon venerdì 19 di giugno 2026, parte il nuovo appuntamento di The Flight, appuntamento ballerino, perché ormai certo. Se ci seguite la divisione dovreste essere abituati alle nostre coreografie.
0: Ma non si abitueranno
9: degne
0: mai.
9: Degne di TikTok.
0: Alla meraviglia non ci si abitua
9: no,
0: mai.
9: No, hai ragione, sai tutto com'è. Ciò è meraviglioso.
0: Beh, signori, che gancio. Beh, l'abbiamo detto ieri, per cui i più attenti hanno già
9: lo
0: capito.
9: Sanno già, certo.
0: Ma ho come l'impressione che anche i meno attenti adesso, come sì, dire, sì. Questo indizio l'hanno aiutato. Ecco.
9: Eh sì, perché tra poco avremo Giuliano Sangiorgi de Negramaro, perché abbiamo cose.
0: Abbiamo racconti sì. da fare, abbiamo avventure di cui discutere, nuovi regni da conquistare, pozioni magiche, insomma, varie cose.
9: Varie ed eventuali,
0: esatto, ci svelerà tutto Giuliano.
9: Allora, 378-378-1025 per i vostri messaggi, seguiteci in radiovisione sul 36 del vostro televisore, su TikTok, Twitch, la social TV, anche al citofono di Roma. Ma però perché lui è lì.

0: Il nuovo di Anna, White Girl Wasted, su RTL 102.5 alle 15:07 in the flight. Buon venerdì a tutti quelli che stanno andando in giro, a quelli che sono in movimento, a quelli che sono al lavoro e fremono per andare via, a quelli che lavoreranno ovviamente nel corso del fine settimana, a quelli che hanno già il mare negli occhi, ne è vero?
1: E quelli che hanno già pucciato. Piedino nella sabbia.
0: Attenzione con le parole, che è un attimo qui. Il nostro ospite ha pucciato i piedi
2: ho pucciato dei piedi meravigliosi di Michele, mio figlio. Ciao ragazzacci, ciao Giuliano.
1: Come state? Pomeriggio, molto bene, felici di vederti, anche se lontano ma vicino, lo sai.
2: Sì, in realtà guardando lo schermo sembra che stiamo quasi insieme. Sì, questa visto? Meraviglia di RTL. Guardaci. A Roma, a Milano, guarda, ci tocca, dammi la mano, vediamo se riesco. C'è una latenza, però ce la faremo. Prendiamoci.
1: Sì, vabbè, ecco, dobbiamo fare le prove.
0: Molto bello.
2: Tipo la Torre di Pisa.
1: Esatto, sì.
2: Ho distrutto un microfono, hai volevo fare la roba tu. Così. Come state?
0: Ma benissimo, tu come stai piuttosto? Va bene, il primo bagno della stagione immagino sia già abbondantemente superato, no?
2: Allora sì, vabbè, quello ad aprile, il primo. Ciao. Il Salento ha questo dramma del mare, Zac conosce bene. No, ma tra l'altro vengo dalla prima data zero a Campobasso, che è stato straordinario, un abbraccio collettivo col Molise, che non esiste ma che esiste di più, cioè di quello che si immagina e di quello che viene detto. Abbiamo fatto un concerto che sembrava Capodanno, ragazzi, 13 gradi, quanti giorni fa erano? 13 gradi, avevo la maglia
1: il 12,
2: termica.
1: No? Una settimana fa.
2: Incredibile. Sì, il 12 abbiamo fatto la data zero, abbiamo provato quello che sarebbe stato poi il concerto di domani a Rock in Roma e che dà il via a quest'ultima ennesima fase di un ventennale che festeggiamo dal 2024, volutamente, cioè siccome la Terronia fa parte di noi, è proprio sangue, quindi fare festa per noi non può essere solo un evento, sono stati eventi incredibili da quando abbiamo cominciato, quindi siamo passati dagli stadi, abbiamo fatto un tour in Europa di nuovo come anni fa, abbiamo fatto tutto il tour nei teatri, stupendo, abbiamo fatto il Palatour, abbiamo fatto i teatri in pietra, quindi ci siamo passati da Caracalla per 3 volte, dall'Arena di Verona per 3 volte, da Siracusa per 3 volte, abbiamo fatto il grande evento all'aeroporto nel Salento, che poi è diventato anche un evento TV, e quindi mancava a queste prime volte, a questo ricordo, a questa celebrazione del ventennale, mancavano i festival, cioè quelli proprio che ci hanno visto in qualche modo nascere, quindi noi siamo noi a portare omaggio a loro in questo momento e siamo felici che domani ci sia Rock in Roma, che è proprio l'inizio, è stato il primo sbigliettamento, per cui inconsapevole, tra l'altro, nel senso, noi venivamo a un tour accesissimo mentre tutto scorre in festival gratuiti per tutta l'Italia. Nel parcheggio una manager all'epoca ci disse: guardate che stasera è a pagamento. Ho detto ok, ritorniamo a 150 persone. E invece mi rispose: stronzetto, è tutto pieno. E fu la prima volta anche quella in cui capimmo che c'era, in qualche modo ci sarebbe stata una lunga vita di Negramaro e tantissima gente che avrebbe deciso e scelto di essere con noi.
0: Essendo un festival ed essendo la prima volta, dicevi che si sbigliettava, avevate suonato di pomeriggio, immagino?
2: No, concerto straordinario a Capannelle. Noi venivamo comunque da 90 date in giro per scelto la strada dei festival all'epoca, la Festa dell'Unità, però avevamo scelto proprio quelle piazze più in periferia, abbiamo fatto tutta Italia per 90 date. Io mi ricordo che il nostro concerto cominciò a Parma il 25 aprile, il tour nell'anno di Mentre tutto scorre, subito dopo Sanremo, e finì la nostra estate finì il 25 ottobre in Sicilia, dove io praticamente avevo la gola in fiamme ormai, cantavamo tutti i giorni. Certo. Questa canzone qui, per esempio.
1: Questa pure ha bisogno di una certa intensità, eh? Allora ce l'ascoltiamo. Nuvole, Lenzuola, Negramaro su RTL 102.5. Tra poco ricordiamo tutti gli appuntamenti con il Negramaro dal vivo.

0: Nuvole e lenzuola, un'altra delle canzoni di Negramaro consegnate alla loro storia. Poi uno rivede il video e dice:
1: Che bambini!
0: Che piccoli!
1: Stavo pensando la stessa cosa, incredibile.
0: Senti, però dicevi prima, no, che questo festeggiamento del ventennale si sta protraendo un po'. Io direi a questo punto, perché non unirlo al venticinquennale?
1: Ma no. Adesso fra un po', dopo l'Arena di Verona, il 20 settembre chiuderemo e io scapperò via lontano a scrivere, prima di scrivere a vivere. E poi chissà che cosa succederà, però sicuramente abbiamo dichiarato una media lunga pausa, chissà quanto durerà, però durerà il tempo di essere sinceri, come sempre è stato nella scrittura. Abbiamo fatto questo, celebrato questo ventennale anche un po' nel rispetto della contemporaneità, quindi è da un po' che pubblichiamo brani che anche grazie, volevo ringraziarvi anche per tutti questi anni, 25, quasi 26 anni, ma in questi ultimi 21 anni, 22, le radio, voi, RTL, siete stati sempre con noi. E in questo periodo, in questi ultimi 3 anni, abbiamo pubblicato, senza un disco prima, abbiamo pubblicato dei singoli che celebrassero appunto tutti gli appuntamenti di questi 20 anni. Quindi c'è stato una hit con Fino al giorno nuovo con Fabri Fibra, abbiamo riunito Elisa e Lorenzo di nuovo dopo 20 anni in Diamanti, poi c'è stato Ricominciamo Tutto, poi c'è stata Luna Piena, Marziani, per cui anche Free Love un po' è quest'album dove c'è Tiziano Ferro, Maliga, ci sono C.H. Lio, Julius Sun, cioè ci sono tutte le persone che in qualche modo hanno costellato il nostro cielo, no, in questi più di 20 anni. Quindi questo tour aveva bisogno proprio di adesso, in questo momento, di andare in periferia, di andare a trovare la nostra periferia, di rendere omaggio, perché un po' Capannelle rappresenta anche quel momento della nostra periferia, no? Cioè non era il centro di Roma dove saremmo poi arrivati con lo Stadio Olimpico, con i Fori Imperiali, col Circo Massimo per 2 volte, cioè era proprio anche quella la sensazione, stiamo per raggiungere qualcosa di gigantesco, e piano piano, sempre con la, siamo partiti da cantina, poi dopo cantina il club, dopo club siamo passati al circolo d'artisti. A Roma siamo legati da tutto, io ci vivo adesso, i miei figli sono nati a Roma, anzi Stella l'ho annunciata nell'Olimpico del 2018, per dire, ed è stato incredibile. Qualche fan dell'UFORUM, che ancora ringrazio dopo tanti anni insieme, il fan club, mi mandò appunto il video in cui qualche tempo fa, quando annunciai Stella, che ora ha 7 anni, diciamo.
2: Ma la cantina, quella che citavi, di chi era?
1: Di Ermanno,
2: ok.
1: Sì, c'è ancora, suo padre l'ha lasciata intatta, non c'è più Nicoletta, che era la mamma, quest'anno purtroppo è andata via, ma è arrivata una nuova Nicoletta che vorrei salutare oggi con estate, che è la figlia di Ermanno, Irene. Sono troppo felice che abbia il nome di quella donna straordinaria che era la madre di Ermanno, che ci ha dato, ho i brividi mentre ne parlo,
0: mamma
1: ci ha dato
0: mia,
1: tutto.
0: Che bello.
2: Bellissimo, bellissimo. Estate, Negramaro su RTL 102.5.

0: La canzone è giusta, eccolo. Estate, Negramaro su RTL 102.5, 15:21 minuti. Allora, caro Giuliano, ricordiamo un po' le date che andate a fare.
1: Allora, fallo tu e io dico sì, sì, grande, bravo.
0: Aspetta, perché qua c'è un po' di.
1: No,
0: dicevamo,
1: c'è il delirio.
0: Roma, domani, Rock in Roma. Poi abbiamo
1: 27 Golf
0: Aranci, Golf Aranci il 27, 3 luglio
1: voluto
0: Marostica. 4 luglio Collegno,
1: sì.
0: E poi 11 luglio Genova, 24 luglio Riccione, Codroito.
1: Genova,
0: 25.
1: Dove abbiamo, ho girato la mia prima regia, Parlami d'amore, insieme, cioè pazzesco, vabbè, andiamo avanti.
0: Un altro luogo del cuore,
1: sì, sì,
0: primo,
1: esatto,
0: di agosto a Lecce.
1: Cave del Duca, dopo 20 anni esatti, il 2006 fu memorabile insieme a Lorenzo Giovanotti, quindi dopo aver fatto tutto torniamo nel luogo del delitto, alle Cave del Duca. Poi il 2 a Bari, ed è anche lì bellissimo perché Over Sound Festival. Poi c'è la Calabria, c'è la Sicilia, c'è Palermo di nuovo, finalmente.
2: Anche Catania.
1: C'è Catania, c'è la Calabria, ci sono due date in Calabria, bellissime, esatto. Dille tu.
0: Montesilvano il 29 Montesilvano. Di agosto, Follonica il 12 di agosto, insomma tante date.
2: Cinquale.
0: Poi, sì, Cinquale. Poi
1: Cinquale è stata spostata, credo, da Massa a Carrara, se non sbaglio,
2: okay,
1: perché la location l'hanno spostata per tutto il festival. E poi saremo il 4 settembre per la prima volta alla Reggia di Caserta. Stupendo. E poi ci sarà Milano, se non sbaglio.
2: Sì.
1: Aiutami.
2: Sì, sì,
1: aiutami.
2: Trento.
1: Ti prego.
2: Eppure Trento. Eppure Riccione.
1: Eppure Riccione, aiutatemi. E poi l'ultima, 20 settembre, all'Arena di Verona. Gran finale per salutarci. Un abbraccio collettivo vero, vero.
2: Allora, visto che abbiamo nominato tutti questi luoghi, e ognuno di essi ha una conformazione diversa, un po' come dicevi tu, no? Nella vostra storia avete fatto gli stadi, gli spazi giganteschi, adesso andate un po' più in provincia. Alla fine di tutti questi, anche i teatri, quelli più intensi, tra tutti questi luoghi differenti tra loro ma uniti dalla vostra musica, qual è quello dove si ricrea in modo più simile l'atmosfera che ritrovate in saletta? Cioè il posto che è come se fosse una grande saletta rispetto a quello che avete fatto in prova.
1: Allora, se tutto è cominciato nel 2000 è ancora dura, con questo grande entusiasmo, devo dire, sta tutto in questo, cioè che ogni palco poi diventa una stanzetta, una piccola cameretta in cui tutto è nato, una piccola cantina. Cioè, in realtà devo dirti che nei teatri è bellissimo perché c'è un racconto così intenso fra te e il pubblico che rimane veramente lì e non c'è nient'altro, no?
2: Sì.
1: Però la bolla che si crea in ogni concerto, che sia uno stadio, che sia un enorme posto fino al piccolo teatro a Parigi, non lo so, c'è una bolla in cui noi siamo da soli in qualche modo e sentiamo qualcosa che riguarda solo noi sei e conosciamo perfettamente sia come dire,
2: basta uno sguardo, no?
1: Sì, la cosa sconfinata, certo, che abbiamo avuto nel nostro sogno e anche gli stessi limiti che dobbiamo avere in quella bolla. Quindi devo dire che non saprei risponderti perché ogni concerto credo noi troviamo l'ancora,
2: certo.
1: E poi sai cos'è, Zac? Lo dico a lei perché capisce. Quando tu fai una cosa gigantesca e poi torni nel van e dici una parola in dialetto.
0: No. Cioè, ma tra poco, lo diciamo tra poco, Giuliano, resta lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
7: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
8: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: Parlami d'amore, Negramaro su RTL 102.5, Giuliano San Giorgi nel nostro studio a Roma.
1: Vedevo Genova.
2: Ah, il video dici?
1: Sì, Parlami d'amore era a Genova ed era pazzesco, c'era tutto l'Uforum, il fan club con noi a girare in quella piazza stupenda, quindi felice di tornare anche a Genova.
0: Esatto, 14 luglio per l'esattezza.
1: Mi avevate chiesto cosa?
2: Io ti avevo, volevo sapere fuori onda se hai pronto un Eravamo io.
1: Allora, eravamo in Negramaro, David Botry, il produttore di Placebo, di David Bowie, sì, Peter Gabriel, in Canada, e io. E facemmo, abbiamo fatto una cosa incredibile, che non, secondo me non ci crederete. Vai. Ma noi avevamo bisogno di rapper in una canzone che si chiama Dopo di me, che tra l'altro a Lorenzo Suraci era piaciuta moltissimo nell'album K69, e io volevo i Beastie Boys. Solo che in quel periodo non stavano bene, okay. Non c'era uno di loro che tra l'altro poi purtroppo è morto, sì. Però serviva quell'arroganza lì, ok? Sì, sì. Capite quello che sto dicendo?
3: Sì, sì.
1: In quegli giorni in studio, la notte anzi, quando noi lasciavamo lo studio a Toronto, entrava un ragazzo nuovo.
0: Aspetta.
1: No, dall'Italia, aspetta. Mi proposero il duetto e io risposi no.
2: Aspetta.
1: Risposi di no perché... Capite perché? Perché era così diverso il rap dei Beastie Boys da quello che stava per nascere in questo ragazzo. Quel ragazzo era Drake.
0: Guarda, no! Io vado via, ciao. No, vabbè,
1: ma ragazzi, ma io voglio dirvi col senno di poi. Noi avremmo detto comunque, rispetto al brano, che non aveva senso, cioè quel tipo di... avremmo dovuto creare un'altra canzone, ma ci mancherebbe. Però per Dopo di me, che è una canzone un po' alla Rage Against the Machines, alla Queens of the Stone Age, avevamo bisogno proprio di una potenza vocale pazzesca. Drake stava già delineando quella che era la scena poi che sarebbe, non è che non l'avevamo vista, sapevamo che era già un gigante in quello che stava facendo, solo che in quella canzone non serviva. Abbiamo avuto il coraggio di dire: oh, non ci serve, che devo dire. Quando la musica è quello, non è che puoi decidere soltanto in base ai nomi,
2: certo,
1: o in base ai pesi di quello che succederà. In quel momento, e come oggi, anche avremmo detto che non sarebbe servito per quella canzone, sarebbe stato magari un sogno fare qualcos'altro in quel momento in studio, che non comunque non sarebbe stato.
2: Pensa
1: dopo
2: che
1: di me.
2: Adesso da qualche parte nel mondo c'è Drake al supermercato davanti a delle frise pugliesi che sta dicendo: ma quella volta lì perché non mi avete voluto?
1: Guarda che no, non è che non l'abbiamo avuto, nel senso ci proposero dall'Italia un nuovo artista che stava per nascere, che era Drake, e abbiamo risposto che era bellissimo, era tutto bello quello che stava facendo, però non serviva al brano. Tu ascolti, se mettete dopo questa nostra chiacchierata Dopo di me, che è un brano che mi ricordo perfettamente piaceva tantissimo a Lorenzo Suraci di RTL, perché era proprio affezionato, effettivamente era un pezzo super stoner, super tirato, capito?
2: Certo.
1: E là metterlo una roba soft, perché in quella fase chill, no, di Drake, della sua musica, c'era proprio un mondo molto più planante. Ci serviva
2: la mazzetta.
0: Allora, ricordiamo che domani
1: sera...
0: l'ho
1: detta grossa,
2: bellissima.
0: Domani sera a Rock in Roma, in Negramaro, dal vivo, poi altre date, 27 giugno Golfo Aranci, vanno avanti per tutta l'estate, poi c'è la data super speciale all'Arena di Verona che avverrà il 20 di settembre. Quindi insomma,
1: Zach,
0: seguite...
1: fammi fare solo gli auguri agli esaminandi o gli esaminati di ieri, sono ancora esaminandi perché stanno facendo le prove. Volevo dire questa cosa: sono felice che uno come Blanco sia tra i banchi di scuola, e in un momento in cui si flexa la non cultura, cioè quante volte sono stati bocciati quei rapper, quell'altro rapper, quell'altro rapper, cioè ostentando questo come fosse una cosa gigante anche a livello culturale. Invece vedere Blanco tornare nei banchi di scuola, perché è importante la cultura, è una veramente la cosa flexata più bella che abbia mai visto. Grande Blanco, e spacca tutto anche lì, fratello.
2: Grande.
1: Ciao Riccardo.
2: Grande. Giuliano, è sempre bello, ti vogliamo bene, ti mandiamo un gigantesco abbraccio da estendere.
1: Ci vediamo, io vi aspetto tutti. Domani sarà una festa comunque. Io sono emozionato sempre. Che bambino che sono.
2: Ciao Giuliano.
1: Saluti ai miei figli.
0: Grazie mille. Ciao.

0: capito.
1: Della nuova di Gianni Morandi e Alessandra Moroso. Che bello cominciare l'estate così, anche in loro compagnia.
0: Entrerà anche nella Hit Parade, nella nostra?
1: Ho come l'impressione di sì.
0: Speriamo di sì, dai, vedremo. Lunedì Eruana ci fornirà la nuova lista delle 50 canzoni. Intanto questo weekend avremo la classifica definitiva di questa terza settimana.

0: Si parlava di Canada con Giuliano San Giorgi, vedi Nelly Furtado.
1: Vedi Nelly Furtado, verissimo, una canzone che era andata fortissimo una ventina buona di anni fa, una canzone che era entrata in classifica più o meno ovunque, anche da queste parti, all'epoca, secondo me questa è un po' l'epoca

0: Top of the Pops, quando si ascoltavano quei dischi lì, soprattutto il sabato pomeriggio.
1: Beh sì, Nelly Furtado aveva fatto poi questo gemellaggio con Timbaland, che aveva poi certo. prodotto un suo album, poi si è messa a fare un disco nella sua lingua, diciamo, d'origine, che è spagnola.
0: Oh yeah.
1: E ha continuato comunque la sua carriera, ha fatto un sacco di cose.
0: Man Eater, se non ricordo male, vero? Yes. Nelly Furtado, uno dei suoi successi. Oltre a questo, I'm Lucky Bird. Su RTL 102.5, amici, si avvicina all'appuntamento anche con la nostra classifica, ma c'è tempo, non vi preoccupate. State con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.

0: Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Holding Me Back, Shawn Mendes su RTL 102.5. Quando mancano più o meno 5 minuti alle 4, Shawn Mendes che nell'ultimo periodo è stato abbastanza sulle sue, devo dire.
1: Sì, si è fatto male, tra l'altro si è tagliato, l'hanno visto, insomma, fotografato.
0: Ok,
1: a proposito di Canada anche qua.
0: Si è ferito ad una gamba come Garibaldi?
1: No, no, no. Ad una mano. Invece ieri parlavamo della parata dei Knicks, facciamo anche i complimenti alla squadra di Milano del basket che ha vinto il campionato, certo. Quindi insomma, bravi ragazzi.
0: Bravi. Dei Knicks ci sono. Ho visto che hanno fatto qualche gaff con i numeri di maglia, che hanno appeso numeri di maglia.
1: Vabbè, ma però la festa è stata grande, poi rovinata a un certo punto, ma quello è un altro discorso. Più di cronaca, diciamo, ecco.

0: Ma questo zigazi alla fine
1: è come Shure.
0: È come Shure, Shure. Grazie ancora a Giuliano che è stato con noi nella prima ora.
1: Grazie Spice Girls.
0: Anche a La Chiarella, in provincia di Milano, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo in Medio Oriente, dove si alternano buone e cattive notizie fra il Libano e l'Iran. Ma ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
4: Israele e Hezbollah hanno concordato un immediato cessate il fuoco, lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense. I miliziani di Hezbollah e Israele hanno concordato una tregua, ha affermato il funzionario, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Nelle scorse ore si era registrata una massiccia ripresa degli attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano, mentre Hezbollah aveva ucciso 4 militari, attacchi che hanno fatto saltare i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Gli iraniani hanno chiesto che le ostilità in Libano cessino definitivamente, come previsto dall'accordo firmato a distanza tra il leader americano Trump e il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto Trump sui social ha voluto precisare: non siamo noi ad aver chiesto l'incontro per disperazione, è stato l'Iran, sono finiti, faremo scorrere tutti i 60 giorni, non avranno un soldo, neanche un centesimo.
3: Voltiamo pagina e ci occupiamo dell'attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese dei colloqui al G7 di Evianne in Francia. Al telefono con la 7 il presidente americano ha detto: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Meloni, per la quale le dichiarazioni di Trump sono inventate e l'Italia non implora mai. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato la premier e le ha espresso solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì, così come il governatore della Lombardia Fontana. E ora un lutto per il quale sta piangendo l'intero calcio italiano, la scomparsa a soli 58 anni di Igor Protti. In diretta con noi c'è Max Viggiani.
5: Buon pomeriggio Alberto. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Comincia così il messaggio che la famiglia di Igor Protti ha diffuso oggi per annunciare la morte del 58enne ex attaccante avvenuta la scorsa notte. Protti da un anno combatteva contro un tumore al colon. Rimini, Messina, Bari, Lazio, Napoli e Livorno tra le squadre nelle quali ha giocato. Idolo dei tifosi, ha segnato valanghe di reti in ogni campionato dalla Serie A alla C. A fine maggio però il gol più bello, cioè accompagnare, nonostante le condizioni di salute molto precarie, la figlia all'altare per il matrimonio. È stato durissimo ma meraviglioso, aveva commentato Protti. A te.
3: Infine il calcio. Ai mondiali stasera torna in campo il Brasile di Ancelotti, che sfiderà Haiti. RTL 102.5 vi sta raccontando il torneo con ironia e professionalità, grazie alla sua squadra di cronisti, nel programma Noi Dire Mondiali. Mi raccomando, seguiteci, non mancate l'appuntamento perché ne vale veramente la pena. E adesso c'è il traffico, linea ai colleghi di Via Radio.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capo Avetere e il bivio con la 30 Caserta-Salerno verso Napoli. Si segnalano 6 km di coda per traffico congestionato. Consigliamo di uscire a Santa Maria Capo Avetere, proseguire sulla variante per Maddaloni con rientro a Maddaloni per chi è diretto a Salerno, invece a Caserta Sud per chi è diretto a Napoli a causa del traffico interno. Senso sulla 26 dei trafori, code a tratti tra Ovada e Masoni in direzione Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna, flussi intensi tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa e tra Reggio Emilia e Valsamoggia. Questi tratti si percorrono rispettivamente in un'ora. Sul tratto toscano 35 minuti per andare da Calenzano fino alla 1 direttissima verso Milano. È tutto, buon viaggio.
2: Il Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Pronti? Power hits estate. Hey!
7: Oh! Hey! Oh! Hey! Vale che si va! E allora è venerdì, amici, la terza settimana di classifica è ufficialmente archiviata, nel senso che i voti da adesso, in realtà da mezzogiorno, andranno e vanno direttamente in classifica generale. Quindi non smettete di votare, diciamo soltanto che domani e dopodomani c'è il ricappone, il resoconto, perché la carta, come sentite,
1: carta canta.
7: Canta di brutto, della terza settimana.
1: E sì, ormai i giochi sono fatti per questa settimana, come dicevamo i risultati sono definitivi in questo appuntamento, ma in vista dell'appuntamento di settembre sono assolutamente provvisori, anzi vi invitiamo a continuare a votare. Allora, il primo di settembre Matteo Campese vi farà tutta
7: Uno
1: una coreografia.
7: Aiuto! Ah, la testa gira, andiamo?

0: Muovilo, muovilo.
1: Beh, giusto, perfetto, allora, tiriamo fuori tutti. Bravo Fred.
0: Fred con Anitta, una stella di, della musica brasiliana ma internazionale, ha fatto un sacco di robe con tantissima gente, da DJ Khaled a, ultimamente l'abbiamo vista anche nella canzone, una delle canzoni dell'album ufficiale dei mondiali di calcio. Sì. So, Anitta è una che però quando Fred chiama Anitta c'è sempre, poi in italiano anche, quindi bello.
1: Vero, vero, verissimo. Beh, è un legame che da qualche anno insomma che va avanti, non è la prima collaborazione. Bravi, buon risultato anche loro presenti in Power Hits estate 2026, così come Dito nella piaga con la nuova, si chiama Businessman.

0: Come un vero businessman, dito nella piaga su RTL 102.5, anche lei presente in Power It's Estate 2026, quello che possiamo dirvi è che tra sabato e domenica, questo weekend, lei la si ascolterà domenica.
1: Un ottimo risultato, direi, considerando che era una delle quattro nuove entrate di questa settimana, quindi vuol dire che è stata spinta verso l'alto. Continuate così, votate RTL 102.5 Play per sostenere le vostre canzoni preferite. Tutti i voti sono arrivati da mezzogiorno e saranno fino a lunedì alle 11.59, vanno direttamente nella classifica generale finale.
2: E ciao,

0: Grande successo per Achille Lauro in questo periodo negli stadi, ha portato anche una sfilata di moda dei capi che di fatto ha contribuito a creare, insomma, One More Than Bertold, come si dice in, a Roma dalle sue parti. Achille Lauro con Comuni Immortali, lui ben presente in classifica, anche lui lo si ascolterà domenica, ma secondo me questa, insomma, era già nell'aria.
1: Beh sì, abbiamo seguito tutto l'andamento. Comunque lo diceva anche Liam Gallagher, quella frase
0: lì. Of course, però dicevamo More Than Fucking Bertold, questo lui diceva cose così.
1: Continuiamo con una parata di canzoni che sicuramente ascolterete questo weekend e scoprirete solo questo weekend le loro posizioni. Elisa, Amore è.

0: Elisa con L'amore è su RTL 102.5, altra grande protagonista delle 50 canzoni che compongono la classifica di questa terza settimana, perché sono ogni lunedì Year One ci fornisce la lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, poi voi siete quelli che muovete un po' tutto
1: le carte.
0: Sì.
1: Scompigliano il risultato provvisorio, va detto, fino a quando non si arriva in fondo tutto può cambiare. E allora ricordatevi che A, avete un voto al giorno, B, dovete registrarvi alla community se ancora non l'avete fatto. RTL 102.5 Play è la vostra coordinata di riferimento. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su Grimaldi.

0: grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Mamma, raccontaci una storia d'avventura!
6: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemount, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemount, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemount.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Bambina.
1: Elettra.
0: Lamborghini.
1: Allora, Elettra si trova in classifica, sì, è nelle 50, sì. Tra sabato e domenica direi più sabato. Più facile che la sentiamo sabato. Ci sono invece altre canzoni, tipo Dito nella piaga prima,
0: sì,
1: che nonostante siano nuove entrate, subito fanno fium.
0: Ma non era l'unica quella di Dito nella piaga, infatti. Che ha fatto un bel balzone in avanti. Staremo a vedere, perché proprio sabato e domenica tra le 15 e le 17 avremo proprio il risultato finale di questa terza settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vocione quella di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore alla termine della terza settimana di Power It's Estate 2026 in quella che possiamo definire, senza troppi spoiler, una buona posizione.
2: Recentemente entrata a far parte di questa lista, direi che si è comportata non bene di più.
1: Sì, bene. Sta raccogliendo molti voti, d'altronde insomma la fanbase sia di Marco che di Angelina è bella vispa, è sempre molto, molto attenta a sostenere i loro artisti preferiti.
2: Poi ci sono delle canzoni che sono state anche premiate con le alte sfere proprio della classifica, chissà.
1: Le alte sfere del drago. Francesco Gabbani.

0: la seconda settimana di Power Hits estate 2026. Riuscirà Francesco Gabbani a restare al numero uno?
1: È
0: questa la domanda. Il mondo si interroga.
1: Sì, il paese si interroga. Sì. Lo farà fino alle più o meno 16:58 di domenica.
0: Sì.
1: Quando finalmente la risposta sarà svelata.
0: No, magari qualcuno lo capirà prima. Perché coloro ce ne sono che seguono proprio attentamente con davanti i fogli Excel, le cose, lo capiscono già da prima.

0: fammi scorrere. Ah, eccola lì.
1: Sì.
0: Lì, però.
1: È una classifica molto combattuta, almeno a giudicare dai voti che stanno arrivando nel corso di queste prime tre settimane. Abbiamo visto veramente delle lotte intestine, possiamo chiamarle così.
0: Sì, le canzoni si sono avvicendate numerose volte e questo è tutto grazie ai vostri voti. Come sempre, RTL 102.5 Play è il portale attraverso il quale esprimere la vostra preferenza. Sapete che ne avete una al giorno per tutti i giorni delle 13 settimane di classifica.
1: 13 settimane che culmineranno ovviamente col grande spettacolo all'Arena di Verona il 1° di settembre.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a 1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Rihanna, Irama su RTL 102.5, anche lui tra i grandi protagonisti di questa estate 2026. Il bello che l'estate ufficialmente non è ancora iniziata, noi siamo già alla terza settimana di classifica e tutto ciò è molto bello, anche perché è molto frizzantina.
1: Sì, siamo avanti coi lavori, come si dice.
0: Dai.
1: Come si dice in gergo, Cabana o Copacabana, scegliete voi. Irama di sicuro è presente tra le 50 più programmate dalle radio anche in questa terza settimana di Power It's Estate 2026. Sapete che la differenza è tutta nelle vostre mani e nei vostri voti.
0: RTL 102.5 Play per votare e sostenere le vostre canzoni preferite, quelle che ritenete meritevoli di diventare il tormentone dell'estate. Il cammino è ancora lungo, quindi c'è veramente tempo. Arriveranno anche altre nuove canzoni lunedì. Irwano ci fornirà una nuova lista, magari ci saranno anche delle nuove entrate.
1: Perché no? Another 54 Ultra can talk to you.

0: devo dire che c'è una discreta quota dance, una, sì, c'è il flamenco, c'è il merengue, c'è la bachata, c'è di tutto all'interno di questa classifica.
1: Sicuramente questa è una delle canzoni del momento per quanto riguarda il mercato dance, non c'è ombra di dubbio. Talk to You, anche lei presente in Power It's Estate 2026. Tra le varie posizioni sappiate che ci si muove, ma in questo momento sono fotografate lì ferme, immobili, cristallizzate, diciamo come indizio, se volete così mettere i vostri $2 o i vostri 2 cents. La si ascolterà domenica.
0: Ah beh, allora
1: va bene.
0: Sopra, diciamo tra la 25 e la 1. Comunque ricordatevi che gli aggiornamenti, quelli settimanali del sabato e la domenica, sono classifiche appunto settimanali, cioè dei voti arrivati in settimana, ma poi per sapere chi è che vince quest'anno dovete aspettare alla fine.
1: Certo, in classifica anche Bossa Nostra di Gaia.

0: Grande protagonista questa settimana Gaia, anche quella prima, però questa settimana l'abbiamo vista veramente dal punto di vista dei vostri voti messa molto molto bene, chissà.
1: Sì, questa canzone è molto bella, possiamo anche sbilanciarci un attimo, ogni tanto lo facciamo, lo sapete, è una di quelle che secondo me nel repertorio di Gaia,
0: allora, tu a Gaia una di quelle non glielo dici,
1: una di quelle canzoni
0: che
1: nel repertorio di Gaia rimarrà sicuramente in futuro in tutte le sue scalette, perché è proprio bella, è proprio positiva e secondo me la rappresenta anche molto bene.
0: Vedremo che tipo di cammino farà all'interno della classifica. Intanto, a proposito di new entries di questa settimana, la nuova di Baby K.

0: Oh, Baby K, eccola lì, vedi?
1: Mi sono fermata, volevo dare a te l'onore.
0: Firulì, firulà, no, cos'è? Mignolino si fa in questi casi? Quello quando.
1: Sì,
0: flick flock, quello lì. Allora, anche lei in classifica, anche lei presente in Power It's Estate 2026, ma d'altronde non può mancare. Insomma.
1: Quindi direi che mancano solo i Bunda Bash a questo punto per dire che sì. È Alvaro Soler.
0: Sì, sì, sì.
1: Per
0: sì.
1: Dire ufficialmente estate.
0: Sì, sì, okay, sì, sto pensando.
1: C'è tempo.
0: Altro. Ma secondo me, guarda, abbiamo ancora altre quante? 9 settimane a voglia, ce n'è. Sì, ce n'è da divertirsi, voglia, figurati. Allora, giretto in classifica anche per quanto riguarda una band che, come dire, dalle nostre parti si è presentata tante tante volte, vogliamo loro bene, chissà dove saranno, sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento su RTL 102.5, canzone che si è comportata molto bene nel corso di questa settimana. Poi vediamo il conteggio, quello finale, cosa genererà.
1: Genererà, è vero? Esatto, staremo a vedere. Amici, il nostro invito è sempre lo stesso anche nel corso di questo fine settimana, anche perché siete lì che ascoltate la classifica, vedete un attimino a bocce ferme dove sono le vostre canzoni preferite. L'invito, dicevo, è quello di continuare a sostenerle, continuare, certo, a votare sempre, sempre e comunque.
0: Quindi RTL 102.5 Play per votare anche nel corso del fine settimana. Vi ricordiamo che i voti del fine settimana vanno direttamente nella classifica finale, quella generale. Mentre la classifica di questa terza settimana vi aspetta a braccia aperte.
1: Braccia aperte,
0: di nuovo,
1: certo.
0: Io, salve. Salve. Dalle 15 alle 17, sabato e domenica.
1: E allora, grazie ai nostri registi, Angelone Vicari ed Anthony Loponte in regia. Grazie, Zac.
0: Grazie, Matteo Campese. Allora, vi aspetto domani, mi raccomando, ditelo ai vostri amici.
1: Domani dalla 50 fino alla 26 Power It's Estate 2026.
0: Ciao. Anche a Castelnuovo di Porto, provincia di Roma, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano ancora le parole del presidente americano Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni, la solidarietà del capo dello Stato Mattarella e di tutta la politica. Ascoltiamo in diretta Alberto Ciapparoni.
4: Intervistato dalla trasmissione della 7, L'aria che tira, Trump al telefono lancia il nuovo affondo: mai così duro. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena. Parole che causano la reazione della premier, per la quale è tutto falso e inventato, anche perché l'Italia non è solita implorare. Lo stesso Mattarella solidarizza con la Presidente del Consiglio, difesa a spada tratta pure da Sanchez, da Macron e dalla sua stessa maggioranza, così da noi moderati. Lupi.
5: Le parole di Trump sono ingiustificate e inaccettabili e si commentano da sole. L'Italia non elemosina nulla e Giorgia Meloni è riconosciuta e stimata in tutto il mondo come il paese che rappresenta. D'altronde conosciamo bene Trump, è lo stesso che ha detto che ha fatto eleggere Leone XIV. Quello che mi sarei aspettato da parte dell'opposizione è più solidarietà nei confronti del nostro paese e più serietà in alcune parole.
4: In realtà anche il centrosinistra ha reagito duramente contro Trump. Intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la prossima visita a Miami. A te.
3: Grazie Alberto, andiamo in Medio Oriente. Annunciato il cessato il fuoco in Libano tra Israele ed Hezbollah, iniziato alle 15 ora italiana. La tregua è necessaria per continuare le trattative di pace tra Iran e Stati Uniti. Passiamo alla cronaca. Un uomo di 29 anni di origine nigeriana ha tentato di strangolare due bambini in un parco a Brescia. Sentiamo tutti i dettagli da Max Vigiani in diretta.
6: Buon pomeriggio Valentina. Un nigeriano di 29 anni con regolare permesso di soggiorno è stato fermato da un cittadino pakistano mentre cercava di strangolare due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia, come dicevi. Uno dei piccoli, che erano con i familiari, è riuscito a scappare. L'altro, di 3 anni, è stato preso violentemente per il collo. Solo l'intervento di un passante pakistano, come già detto, ha evitato il peggio. L'aggressore, con problemi psichici, che avrebbe agito sotto l'effetto di alcol e droga senza nessun motivo, e ora agli arresti domiciliari ed è anche accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nello scontro con la polizia che successivamente lo ha bloccato. A te.
3: Grazie Max, chiudiamo con lo sport. Mondiali di calcio, torna in campo il Brasile questa notte alle 2:30, la nazionale guidata da Ancelotti affronterà Haiti. Dopo il pareggio con il Marocco serve assolutamente una vittoria. In programma questa sera anche Stati Uniti Australia alle 21, mentre a mezzanotte Scozia Marocco. Vi daremo tutti gli aggiornamenti naturalmente in diretta su RTL 100.

0: 2-5 con la squadra di Noi Dire Mondiali. E adesso per tutti voi ancora gli aggiornamenti sul traffico da Autostrade per l'Italia.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove segnaliamo code a tratti tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Stessa situazione sulla A12 Genova-Sesti-Levante tra il bivio con la A7 Recco verso Livorno. Qui si impiegano invece 40 minuti. Flussi intensi sulla 1 Milano Napoli per chi viaggia verso Bologna, tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa e tra Terre di Canossa e Valsamoggia. Questi tratti si percorrono in più di un'ora. Sul tratto toscano occorrono 25 minuti per andare da Firenze Nord fino alla 1 direttissima verso Milano. Più a sud, flussi intensi tra la A24 e Anagni con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, un'ultima ora. Israele ha bombardato il sud del Libano dopo l'inizio del cessate il fuoco. Vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del giornale orario. Più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Come? Ma allora non ci fermiamo mai, ma questa è una bellissima notizia. Buon venerdì 19 giugno 17:06. Parte un appuntamento dal sapore veramente, veramente estivo di Pop Around the Clock, come si potrebbe evincere per esempio dalle immagini della Mario in diretta agli studi di Roma di RTL 102.5. Se vi ho incuriositi, non dovete fare altro che andare sul canale 36 del digitale terrestre, dove, lo sapete, RTL 102.5 è radiovisione. Quindi vi permettiamo, anzi vogliamo, che ci spiate dal buco della serratura, perché è sempre cosa buona e giusta, così c'è l'avvio verso quel chiacchiericcio un po' gossiparo che fa sempre tanta estate. Noi abbiamo però una liturgia, very normal people del mio cuore. Al venerdì, lo sapete bene, c'è un'ora, c'è la classifica della FIMI, intanto si sta scaldando le dita l'imperatore Massimo Alberti in console, ma noi al 378 378 1025, un po' come i maturandi, rispondiamo a questo tema: che venerdì di puntini puntini puntini.

0: Dai, già li vedo tutti i dance floor estivi che si riempiranno con What Girl Wasted, il nuovo singolo, la nuova canzone di Anna. Adesso su RTL 102.5 17.09 è tempo di tormentoni, speriamo non tormenti, e solo Enzo Mazza con la classifica della FIMI ci può raccontare tutte le novità. Enzo?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, bentornato, ciao ciao. Cosa succede in classifica?
1: Allora, ci sono un po' di novità. Partiamo subito con gli album. Abbiamo al decimo posto Geolie di Olosato, secondo, poi Samurai J con Amatore al nono, Bad Bunny, Devi tirar mas fotos all'ottavo posto, e al settimo una prima nuova entrata che è Astro con War. Poi abbiamo Olly, Tutta vita sempre al sesto posto, Bresh con Mediterraneo dopo il mare al quinto e Shiva con Vangelo al quarto posto. Podio, Tutto è possibile, Geolie terzo posto, Achille Lauro torna in cima al secondo posto con Comuni Mortali e entra direttamente al primo posto Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Devo dire che è una classifica che lascia presagire delle, come dire, delle colonne sonore molto interessanti quest'estate, soprattutto in spiaggia, no? Sei d'accordo?
1: Esatto, esatto.
0: Tanto. Tutti supporti lì. Fisici che per gli appassionati valgono sempre moltissimo, lì che succede?
1: Anche lì l'album di Olivia Rodrigo al primo posto, e invece nei singoli sempre Ossessione, Samurai J, Vito Salamanca al primo posto.
0: Però intanto sono partite le note di Olivia Rodrigo. Enzo, buon weekend, noi ci ritroviamo venerdì prossimo. Baci. Si chiama Drop Dead questo singolo e arriva adesso su RTL 102.5.

The One, cioè Dua Lipa, la signora Dua Lipa, adesso su RTL 102.5. Buon venerdì, Verenolo al People dal mio cuore, Pop Around the Clock come sono la Mario, venerdì, sabato e domenica, oggi un'ora per una giustissima ragione, la ragione è Massimo Alberti, il nostro imperatore della console, domani e dopodomani due ore e probabilmente avremo anche

0: anche una partita del mondiale, quindi di nuovo tornerò ad essere una donna nel pallone. Ma intanto 378 378 1025, com'è il vostro venerdì? Sentiamo una voce. Grazie,
1: RTL,
0: Rino.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Da Bergamo, ieri sì. Estrazione di un dente, non vi dico il male, oggi al lavoro con 40 gradi. Devo continuare o è sufficiente così? Vi saluto e buon weekend a tutti.
0: Allora, diciamo che anche se non continui, posso immaginare, perché io sono la donna dalle estrazioni multiple, e dopo avervi offerto questa immagine della sottoscritta potrei serenamente andare a casa. Ma no, invece no, perché sono una very normal people anch'io, e quindi vado al dentista, mi fanno le estrazioni, tiro giù il calendario in aramaico antico, soprattutto il giorno dopo, e come molti di voi anche io detesto il caldo, preferisco fare il countdown per Natale, per la nebbia, per il freddo, per il gelo, per la neve. Lo so che molti di voi in questo momento mi odiano. Comunque, diciamo, bel venerdì, eh?
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Beh, a volte è davvero l'unica soluzione, perché tanto è inutile, no? Che trattenere quelle persone che poi nella realtà dei fatti sappiamo bene, perché la pelle ce lo dice, il DNA ce lo racconta, non hanno tutta sta voglia di rimanerci accanto, ma non ha senso. Sono proprio quelle forme di masochismo che non portano da nessuna parte. Di Brocca l'ha capito bene e lo sa raccontare con il suo bel venerdì, il singolo che abbiamo ritrovato adesso in diretta su RTL 102.5. Un venerdì di partenze, ebbene, sono contenta, sto viaggiando con voi, per dare al people del mio cuore, ma sono convinta che ci sono altre cose da raccontarmi. 378 378 102.5.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso.

0: uso. Defensan, da Bionike in farmacia e su bionike.it.
1: Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservare.

0: casa mia.
1: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
2: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

un'ormonella per gli Imagine Dragons. Chi sono io per tirarmi indietro di fronte ad un'ormonella? Non lo farei già mai. Whatever it takes. Adesso RTL 1025 17:33. Grazie anche per le foto, Bastardello Inside, che mi state inviando.

0: dal 378 378 1025, vedervi comunque alle prese, nonostante io non ami l'estate, però vedervi alle prese con cascate, con immagini di mare, laghi, acqua, insomma, che mi riporta verso il fresco, ve lo dico alla romana, mi fa rosicà. Però è veramente molto bello sapervi comunque in vacanza, rilassati e con RTL 1025. Sentiamo una voce.
1: Buon pomeriggio RTL.
0: Ciao.
1: Io mi sto addormentando in macchina, 39 gradi, Modena.
0: Ecco, sono quasi tutti in vacanza, sono quasi tutti rilassati, tranne tutti quanti gli altri, siamo tantissimi quelli che soffrono magari perché c'è ancora grande traffico delle città e capita anche di trovarsi tra i 38 e i 39 gradi, succede.

Dai, è potentissimo Harry Styles, non c'è niente da fare, io lo trovo estremamente autentico, mi potrebbe cantare il bugiardino alle supposte di glicerina e comunque urlerei al successo magari estivo se me lo facesse nel mese di giugno o luglio. There's No More Harry Styles, nuovo singolo che peraltro Very Normal People del mio cuore nasce da una frase detta da un'amica. Lui ha raccontato durante un'intervista alla BBC, una mia amica una sera mi vede ballare e mi dice però Harry i DJ non ballano più, e su questa frase lui ci ha lavorato ed è venuto fuori questo disco che peraltro ha anche un balletto, spero abbiate visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, è molto divertente, che immagino diventerà a stretto giro super virale su TikTok, e ce lo ritroveremo come ballo di gruppo anche nel gioco aperitivo del villaggio, dimensione che io personalmente detesto, ma se va a San Dire invece per tanti di voi sarà come la Mecca. Vabbè, comunque 378 1025 il nostro numero di WhatsApp, continua

0: ad arrivarmi un sacco di foto di vacanze che mi distraggono, ma la domanda è: ma sono quelle di questa estate o mi state facendo una super cazzola e mi inviate l'album delle estati passate?
1: Sera, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il mio business sta crescendo nel mondo, ma come faccio a gestire tutte le spedizioni internazionali?
14: Puoi contare su Mailboxes etc. per spedire negli Stati Uniti e nel mondo. Grazie a soluzioni su misura, consulenza doganale, gestione documentazione e dazi, imballaggio, spedizione e copertura del valore dei tuoi beni. E con Mailboxes etc. puoi anche contare su un unico ecosistema integrato per la logistica del tuo e-commerce. Info su mbe.it.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Gli occhi profondi di Emma adesso su RTL 102.5 e anche la lingua bella tagliente di Emma, che io apprezzo sempre moltissimo, soprattutto quando non te le manda a dire attraverso i social, un po' come la sottoscritta. Poi magari parleremo anche di questo nelle prossime puntate di Pop Around the Clock. Oggi però vogliamo leggeri su questo venerdì, che è fatto di programmi, cose che devono succedere. Un'amica al 378-378-1025 mi scrive: Mario, sono Fabiana, circa 50 parenti in viaggio per andare vicino a Verona, che domani si sposano Alberto e Federica. Le fai per favore gli auguri, Fede? Ma ovviamente tutti noi di RTL ti facciamo gli auguri. Peraltro, voglio dire, siamo in odore di nozze anche noi con la Paola di Benedetto, baci baci sparsi anche a Paoletta. Però io devo dire che le persone che si sposano con tutto sto caldo da giugno alla metà di ottobre, e non vi invito, non vi invidio e non vorrei manco essere invitata, a dire la verità. Cosa devo fare? Ho un cuore di pietra? Sono poco romantica?
1: Stammi tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La Katy Perry con Hot and Cold adesso su RTL 102.5. Prima dei saluti fatemi sentire un paio di voci, vediamo se ce la facciamo. Grazie regia.
1: Il venerdì di 102.5 gradi e non aver la possibilità di inventare una scusa per scappare dal lavoro, se il mio datore di lavoro è mia moglie. Ciao Redmond, Reggio Emilia.
0: Ciao, ancora una, dai.
2: Ciao la Mario, sì. Io ho appena finito di lavorare, ora 40 km di rientro e con 30 gradi, però non è un problema perché io sopporto benissimo il caldo.
0: Bravo,
2: per le vacanze devo ancora aspettare fine luglio, però ho la fortuna di vivere in un posto di mare, perciò la fortuna è che non siamo sempre.
0: E vabbè, ti piace vincere facile. Ragazzi, ci vediamo domani alle 17. Sentiamo anche, ovviamente. Arriva l'oroscopo, le news e poi ovviamente tutto in console con Massimo Alberti. Bacio da Mario, ciao.
3: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
4: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, in questo periodo capite di potervi divertire insieme a certe persone che stimolano in voi idee e libertà, compagnie che vi distraggano dagli impegni e dal semplice fare. Cari Toro, avete voglia di rendere felice qualcuno a cui tenete, di diffondere serenità portando equilibrio tra le persone vicine, uno sforzo che farete volentieri e che vi sosterrà. Cari gemelli, vi muovete bene con mani di ferro e in guanti di velluto, fate tutto ciò che è necessario senza mai però apparire sgarbati o troppo diretti, una questione di look. Cancro, parole e discorsi non mancheranno al vostro presente perché siete attivati dalla Luna e da Mercurio, perché il vostro tasso di curiosità sembra essere molto elevato. Cari Leone, mettete sempre Venere davanti a tutto, usando una grazia speciale per proteggervi da quegli impegni che esagerano, da quelle situazioni che chiedono forse troppo. Vergine, deciderete di dedicare questo momento alle cose che contano, soprattutto a quelle amicizie che valgono più di tutto, che vi fanno compagnia per davvero. Bilancia, anche se i pensieri restano concentrati sul presente e sulle cose da fare in questo momento, voi sceglierete di ritagliarvi spazi per sperare, per pensare al futuro. Cari Scorpione, vi piace vivere sotto questo cielo, interpretando pianeti che vi mettono in contatto con tutto, stelle che vi faranno sentire importanti e che non vi faranno rinunciare. Sagittario, vi preoccupate forse troppo per gli altri, per persone e realtà di cui non riuscite a capire il percorso, provate invece a concentrarvi sul presente e su voi stessi. Capricorno, impossibile rimanere immobili di fronte a tali stelle, a tanti stimoli che vi spingono a guardare agli altri, a fare cose condivise, usate il presente per muovervi e per decidere. Acquario, non smettete di guardare alla parte migliore di chi amate, costruendo intese sulle energie migliori, sul bisogno di fare cose simpatiche e divertenti, create luce. Infine, amici del segno dei pesci, questa luna opposta sembra essere il giusto elemento che vi spingerà a fare, a inventare, a non smettere di dire cose, luna che vi fa sentire tutta l'importanza di certe persone.
3: Biennale Arte 2026. RTL 102.5 ti invita alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Anche ad Anzio, in provincia di Roma, sono le 18 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con la pagina politica perché oggi al centro del dibattito c'è il nuovo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, ma ci spiega tutto in diretta Alberto Ciapparoni.
5: Le derisioni di Trump su Meloni arrivano a Bruxelles durante il Consiglio europeo. Raggiunto dalla trasmissione della 7 L'aria che tira, Trump al telefono attacca di nuovo la Premier. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 in Francia. Mi ha fatto pena. Parole che causano la reazione della Presidente del Consiglio, per la quale è tutto falso e inventato, anche perché l'Italia non implora mai. Lo stesso presidente Mattarella solidarizza con la Premier, che viene difesa anche dal Premier spagnolo Sanchez e dal presidente francese Macron, oltre che dalla maggioranza di centrodestra. Eppure il centrosinistra ha reagito. Il leader 5 Stelle Conte qualifica le affermazioni di Trump come inaccettabili. Da Azione Calenda torna a definire il presidente americano un bullo. E intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la prossima visita a Miami, come ha fatto anche il governatore della Lombardia, Fontana. A te, Tommy.
6: Grazie Alberto. Nuove tensioni in Libano nonostante l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Un raid israeliano ha colpito il centro di Sejoud nel sud del paese, mentre sono stati segnalati sorvoli di droni e colpi di artiglieria nella zona di Nabatieh. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio degli attacchi è della giornata di almeno 47 morti e 97 feriti, tra cui donne e bambini. Torniamo in Italia. Paura in un parco di Brescia, dove un 29enne di origine nigeriana avrebbe aggredito due bambini. Uno è riuscito a liberarsi, mentre l'altro di 3 anni sarebbe stato vittima di un tentativo di strangolamento sventato dall'intervento di un passante. L'uomo, che secondo gli investigatori avrebbe agito sotto l'effetto di alcol e droga, soffrirebbe di un disagio psichico ed è stato arrestato. Per lui è stato emesso anche un decreto di espulsione. Ora i numeri della borsa con Alessia Maggi.
7: Buonasera. Le borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana poco mosse. Piazza Affari registra FTSE MIB più 0,31%. In controtendenza FTSE Italia Mid Cap cede lo 0,25%. Per le blue chip bene per Prismi, anche guadagna il 3,70%, seguita da Fincantieri con più 3,39%. Sul fronte opposto fra i titoli in rosso oggi Brunello Cucinelli che cede il 3,55%, seguita da Ferrari con meno 1,87%. Resta costante lo spread BTP Bund a quota 71 punti. Buon weekend dal Sectate Analytics.
6: Infine chiudiamo con lo sport, il calcio. Ai mondiali torna in campo il Brasile. La prossima notte alle 2:30 la nazionale di Ancelotti affronterà Haiti. Dopo il pareggio con il Marocco serve assolutamente una vittoria. Contro gli haitiani la Seleção ha vinto l'ultimo confronto per 7-1. Queste invece le altre partite. Alle 21 Stati Uniti-Australia, a mezzanotte Scozia-Marocco. RTL 102.5 ovviamente segue gli incontri del mondiale con il format Noi Dire Mondiali. Per quanto riguarda una notizia dell'ultima ora, riguarda sport e salute, 13,7 milioni di uteri sono stati confermati il presidente Marco Mezzarome e l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris insieme all'intero CDA. È tutto il traffico.
8: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove segnaliamo code a tratti tra la diramazione Predosabettole e Masoni in direzione Genova con tempi di percorrenza di 50 minuti. Stessa situazione sulla A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e di Bivio con la 7 Genova-Serravalle verso Genova. Flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna. Code a tratti tra Piacenza ed il bivio con la 15 della Cisa e tra Reggio Emilia e Valsamoggia. Questi tratti si percorrono in circa 50 minuti. Sul tratto toscano, coda tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma con tempi di percorrenza di 50 minuti. Più a sud, flussi intensi tra la A24 e Ferentino in direzione Napoli. Questo tratto si percorre in 40 minuti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: RTL 102.5.
10: 70, 80, 90. Allora.
12: E grazie a Dio è venerdì, come quel fantastico film dalla colonna sonora strepitosa, un po' come Grease, Blues Brothers, La fibra del sabato sera, insomma tanti successi che abbiamo suonato anche qui a 70, 80, 90 all'ora su RTL 102.5. Con me che sono Massimo Alberti e direi di iniziare con un grande classico dall'album Off the Wall di Michael Jackson, anche qui tanti singoli estratti, ma questo in particolare ci piaceva molto. Sono le 18:04 minuti e c'è Don't Stop Till You Get Enough.

Beh, direi un inizio con tanti grandi classici, da Michael Jackson, voglio dire, anche a Jingo, perché sentiamo in sottofondo, abbiamo sentito gli Chic, insomma, narrato Michael Walden, Whitney Houston, sono tanti, tanti personaggi.

Sono le 18:41 minuti su RTL 102.5 del venerdì, suona 70, 80, 90 all'ora con me che sono Massimo Alberti. Direi che come sonorità siamo entrati anche nella sala anni 90, grazie a Everything But The Girls e Missio, e a sto punto facciamo sognare anche quelli che andavano a ballare in quel periodo, perché no? Vi vedo i messaggi, 378 378 1025, bellissimo leggervi.

0: Si scrive disco, ma si canta D-I-S-O con Hot One. Bellissimo. Prima ancora che sia The Sunshine Band, ancora Rockwell, Earth, Wind and Fire. Direi che anche oggi una bella scorpacciata di musica in stile 70, 80, 90 all'ora. Con me che sono Massimo Alberti. Oggi vorrei salutare e ringraziare Angelo Vicari, Luigi Nino, Simone Chievegato e Fabio Romano. Come sempre, preziosissimi. Ciao a tutti!
1: Anche a San Fiorano, che è in provincia di Lodi, sono le 19 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la spaccatura tra Stati Uniti e Italia dopo che il presidente Trump ha usato parole sprezzanti nei confronti della premier Meloni. Ha affermato di essere stato implorato per fare una fotografia con lei. Alberto Ciapparoni, buonasera.
3: Buonasera, eccezionale, uno dei veri leader del mondo. Un anno fa, di questi tempi, Trump elogiava così Meloni accogliendola alla Casa Bianca. Era il momento più alto della relazione molto speciale, come la definivano a Washington. Poi la guerra in Iran ha aperto una frattura che si è concretizzata nell'attacco di stamani. Raggiunto dalla 7, Trump dice: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7 in Francia, mi ha fatto pena. Parole a cui la premier ha reagito in questo modo.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Totale la solidarietà a Meloni, a partire dal presidente Mattarella. Intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la sua prossima visita a Miami. A te.
1: Ora la polveriera del Medio Oriente. È entrata in vigore la tregua tra Israele e Libano, ma dopo il cessate il fuoco è stato segnalato un attacco. Max Vigiani.
5: Buonasera, la tregua scattata a mezzanotte in Libano tra Israele e gli Hezbollah è stata già infranta. Dall'entrata in vigore, infatti, più di 150 raid dell'aviazione di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, causando almeno 47 morti e 97 feriti. L'esercito israeliano ha chiarito che manterrà la piena libertà operativa contro le minacce dei miliziani libanesi. Per l'agenzia Reuters, dal pomeriggio però, le parti hanno stabilito di fermare le armi. In questo clima surreale di presunta tregua, il premier israeliano Netanyahu, secondo quanto riportato dall'agenzia Axios, ha accettato al 100% di rinnovare il cessate il fuoco. L'intelligence americana intanto ha avvertito il presidente Trump che probabilmente Netanyahu adotterà iniziative per ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace duraturo con l'Iran. Iran che ha condannato gli attacchi israeliani in Libano e accusato l'America di essere responsabile della violazione dell'accordo. A te.
1: Torniamo in Italia. In un parco di Brescia un uomo ha tentato di strangolare due bambini. Uno ha solo 3 anni. Massimiliano Mantiloni.
6: Un video di pochi secondi immortala un nigeriano 29enne subito dopo aver tentato di strangolare un bambino di 10 anni e poi uno di 3 nel parco Alberini di Brescia. Le immagini mostrano l'uomo agitarsi nel tentativo di liberarsi del passante che lo ha fermato, un pakistano, e poi mentre viene portato via dalla polizia, il 29enne che adesso si trova ai domiciliari era in forte stato di agitazione. Mi ha colpito ma non l'ho lasciato, ha raccontato l'uomo che ha bloccato a terra l'aggressore. Il nigeriano regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini che erano nel parco insieme alle loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato strattonato violentemente. Molti cittadini faticano a comprendere come dopo un tale episodio la persona si trovi agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, ha dichiarato la sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
1: Oggi l'Assemblea degli azionisti di Sport e Salute ha confermato il presidente Marco Mezzaroma, l'amministratore delegato Diego Nepi e l'intero consiglio di amministrazione. Ha approvato anche il bilancio dello scorso anno con più di 13 milioni di euro di utile. Sport e Salute è una società dello Stato che sostiene programmi per sport, attività fisica e sviluppo dei territori. Tra i progetti c'è Illumina, che prevede la riqualificazione urbana di decine di spazi da nord a sud in cui in sicurezza si possa praticare lo sport e socializzare. La chiusura della borsa FTSE MIB più 0,31%. Lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto a 58 anni Igor Protti, attaccante che ha segnato più di 250 gol. Era malato da tempo. Enzo Tamborra.
7: 257 gol in 20 anni di carriera. Con Dario Hübner è stato l'unico attaccante italiano ad aver vinto la classifica dei marcatori in Serie A, B e C. Re per i tifosi del Livorno, zar per quelli del Bari, città dove è stato insignito della cittadinanza onoraria. Igor Protti ha rappresentato l'emblema di un calcio romantico fatto di sudore e di passione, con la maglia indossata con la fierezza del più accanito dei tifosi. Cresciuto nel Rimini, ha giocato anche con Messina, Napoli e Lazio, dove lo ricordano per un gol segnato in extremis in un derby con la Roma. Con la stessa grinta mostrata in campo, circa un anno fa ha provato a sfidare la più terribile delle malattie. Poche settimane fa il suo ultimo gol, aver accompagnato all'altare sua figlia. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, le parole che Igor Protti aveva preparato per il suo commiato.
1: Ora il nostro speciale mondiale.
2: Speciale mondiale.
1: La prima partita di oggi dei mondiali sarà questa sera alle 21 a Seattle. Si affronteranno Stati Uniti e Australia. Tommaso Angelini.
8: Stati Uniti e Australia si giocano una fetta importante di qualificazione nel gruppo D del mondiale ed entrambe le squadre sono partite con il piede giusto. Gli americani hanno travolto il Paraguay 4-1, mentre i Socceroos hanno sorpreso la Turchia imponendosi 2-0. A Seattle gli uomini di Pochettino cercano il successo che li avvicinerebbe al primo posto del girone, ma l'Australia di Popovic ha dimostrato di essere una squadra organizzata e pericolosa nelle ripartenze. Fischio d'inizio alle 21, in palio ci sono tre punti che potrebbero già indirizzare il cammino verso i sedicesimi di finale. A te.
1: Ora vediamo le altre partite in programma nelle prossime ore con Paolo Pacchioni.
9: Dopo il pareggio con il Marocco, il Brasile deve cambiare passo. Haiti sembra dato al ruolo di sparring partner, anche se ha tenuto testa alla Scozia. Per mettere a freno le critiche, Ancelotti pensa a una formazione più offensiva, ma ancora senza Neymar. Curiosità, Haiti è guidata da un CT francese, Mignet, che non è mai stato nel paese caraibico, dove mancano stabilità e sicurezza. Brasile e Haiti inizierà alle 2:30. In precedenza, a mezzanotte, Scozia-Marocco. Poi, alle 5, Turchia-Paraguay. Montella, che deve riscattare la sconfitta iniziale, schiera titolari Çalhanoğlu e Yıldız.
1: Seguiteci per non perdervi nulla dei mondiali. Ora meteo e traffico.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Previsioni del tempo.
14: Saluto e ben ritrovati da Vanessa Vinotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da spazi soleggiati sul nostro territorio per la persistenza di un campo anticiclonico. Da segnalare solo i consueti temporali di calore su Alpi, Prealpi e tratti anche in Appennino in formazione tra pomeriggio e sera, ma il dato importante saranno le temperature con caldo davvero intenso, specie al centro-nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
15: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion. Per ripercussioni ci sono 5 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla 1 tra Modena Nord e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Genova Est in direzione di Genova, segnaliamo 7 km di coda per un'auto ferma in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Ora protagonisti, grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. 09.

0: gioia sono spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Eccoci qua, 19:10 minuti, amici e amiche, buona serata, buona estate, buon caldo. El Niño ormai è dalle nostre parti, ma che ci importa, ci siamo noi di protagonisti e il venerdì c'è anche il nostro Hermanos. Oggi tutto solo soletto, Parpiglia a Milano. Ma come mai? Scusi Gabriele, come mai?
2: Ho preso possesso finalmente della postazione, mi sono liberato di un peso, il primo peso Taranto. Ciao Francesco, come stai?
3: Ma ciao Gabri, ma come liberato? Allora io sono andato, ricordiamolo, anzi lo diciamo, sono qui in diretta per l'ultimo giorno in realtà dal Toscana Bella Camping Sandaia, e quindi sono qua in Toscana, provincia di Livorno, ma tornerò caro Gabri, quindi non pensare di esserti liberato.
1: Ma pensa quanto scrocca, no, è una settimana che lì.
4: Scusate, sì, ma per gli amici della radiovisione, no? Avete visto come siamo vestiti? No, non ci siamo
3: tutti
4: neanche messi d'accordo.
3: È incredibile. È incredibile.
1: Scusate, stile Capri, noi dovevamo nascere a Monte Carlo, una Reggio Calabria, una Foggia,
4: una
1: Vigevano.
4: Taranto. Ah, no, capito? Taranto pensavo.
1: Chi salutiamo?
3: Esatto, salutiamo Mailbox eccetera, che con MBA e-commerce plus, il sistema integrato per la logistica e-commerce, vi offre la soluzione ideale per la gestione del vostro business online.
1: L'e-commerce è una realtà più che consolidata, con quote imponenti sulle vendite totali. Acquistare online è semplice, ma vendere online, le cose a cui pensare sono davvero tante. Mailbox eccetera può farlo per voi.
3: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizioni e anche stoccaggio, aggiornamento inventario, resi, insomma, Mailbox eccetera può occuparsi del vostro e-commerce.

0: C'è Anna su RTL 102.5 19.14. Caro il mio Taranto,
1: es crudel, ma posso dire, che... lo dico solo es crudel.
0: Ma ti hanno censurato,
1: essere... no,
0: che
1: essere lontani, non potere, esatto, non avere, diciamo, ma dell'autonomia,
2: si sa benissimo,
1: queste cose.
2: Ma è tutto bellissimo. Voglio il potere, voglio il potere,
1: è molto
2: della
1: bello, è molto bello.
0: Ma se vuoi ti do il potere. Allora io intanto chiamo l'assessore al turismo del comune di Napoli.
3: Giusto.
0: Oggi, eccola qua, vediamo se lei si presenti. Buonasera.
3: Buonasera, sì, sono proprio io, Teresa Armato.
2: Buonasera, buonasera assessore.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Taranto, le piace la notizia che Napoli, perché lei, signor Taranto, è fuggito a Cecina, no?

0: Eh sì, è vero.
1: Però
0: è vero,
1: ha lasciato quel di Simioli a Napoli con questo ben di Dio. Nella top 20 del cibo.
2: Quante
1: l'unica...
2: frecciatine che leggo.
1: No, no, è vero, sono fritture più che altro. Quindi, cara assessora, è felice di questo premio?
3: Ma intanto posso fare una domanda, perché è fuggito a Cecina?
1: Chi, Taranto?
0: No, no, io abbiamo... sono fuggito così. Sono per provare la
2: soldi,
0: farinata.
2: Lo fa Ceci, sempre per soldi, assessore.
0: Per la farinata, assolutamente. Non pensate male.
3: Vabbè,
0: non pensate
3: una ragione comprensibile. Ecco,
0: in tema di cibo, no? In tema di cibo, ovviamente, però appunto abbiamo letto, quindi
2: Napoli,
0: no,
2: capitale, Napoli capitale.
0: Top, esatto.
3: Sì, è una cosa che ci inorgoglisce moltissimo.
1: E ci dica una ricetta allora, vai, veloce, d'amblè.
3: Ah, quindi senza dichiarazione su questo orgoglio che proviamo.
1: Sì,
3: c'è
1: la, no, certo. La dichiarazione ce la fa in napoletano, in lingua napoletana, sentiamo.
3: Sono troppo felice.
0: Bellissimo.
2: Grande. Tre parole, decisa, diretta.
1: Posso dire, questa si chiama endiadi, che con le patate al forno. Ma che ride, scusa, assessore.
3: Sta benissimo.
2: Assessore, la sua ricetta preferita napoletana?
3: Ma diciamo dalla pasta, dalla genovese, che appunto è nella, nel top delle preferenze anche di time out, al ragù, che è diciamo il mio must personale.
1: Ma lei lo cucina dal giovedì? Come fa mia mamma?
2: Ma è giusto, è corretto.
3: Dal giovedì no, perché dal giovedì no, però ci metto sei ore sicuramente.
1: Vabbè, quanto quanto Roma-Milano in treno, non è che diciamo che sempre no. Sei ore.
3: Doppio. Scusate,
2: in treno, in treno
0: sono tre ore,
2: 12 secondo
1: me. Non lo so, ultimamente un po' capita, no, un po' di ritardo. Vabbè, allora, senta, assessora, che mangia stasera?
3: Stasera mangio pesce, la sera sa, meglio tenersi leggeri.
0: Ma venerdì, giustamente.
3: Pesce e verdure.
1: Poi domani ci ammazziamo a tavola, mangiamo di tutto, anche io faccio così.
3: La domenica in genere, più che il sabato la domenica.
1: Se capita di non festivo, perché sennò...
3: Anche perché la domenica il mio nutrizionista chiude un occhio.
1: Ma gliene faccio
2: c'è lo sgarro della domenica, giusto?
1: Come si chiama? Possiamo salutare il nutrizionista dell'assessore? Come si chiama?
3: Certo, è il dottor Nicola Villano.
1: Dottore, un grande saluto, mi raccomando, ci curi l'assessora. Grazie mille, lei è simpaticissima.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Grazie a voi davvero, grazie.
1: Grazie, grazie. Ah, ragazzi,
0: ma voi lo sgarro quasi un po' dalla voce, la nostra sgarro. Angela.
1: Sì,
0: lo sgarro, ma io sgarro sempre, cioè non è che faccio lo sgarro,
1: la
0: viceversa,
1: tua vita
0: faccio
1: è uno sgarro
0: ogni tanto.
1: La mia vita è una perdizione. Giovanotti,
4: a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate che poi forse sono quelle giuste.

0: Jovanotti, le canzoni 19 e 21, siete amici e amiche su RTL 102.5, buon weekend che inizia anche con noi martedì protagonisti, ma il signor Taranto, direttamente da Cecina, ha da dirci qualcosa di molto importante.
1: Certo, sì, anche gli eroi muoiono, il nuovo tour di Kid Yugi è ormai un passo dal sold out, data dopo data l'attesa cresce, ovviamente l'energia si fa sempre più forte, i palazzetti di tutta Italia si preparano dal 27 settembre a Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli, Firenze, Kid Yugi sono preparatevi ad accogliere veramente uno show potente, intenso e senza filtri. Non aspettate oltre, io direi di acquistare il biglietto su vivoconcerti.com. Era abbastanza una... Com'è, Gabri? Una?
2: No, posso dire che vederci vestiti di bianco, no, siamo tre... No, senza rispetto, senza offesa.
0: Ma anche vestiti.
2: Siamo gelatari.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes eccetera, fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone.
6: Mamma mia che buono.
5: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio,
5: ascolta Antonino.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Bomber, 19:30 su RTL 102.5. Noi ci colleghiamo perché siamo l'unico programma ad avere gli studi all'interno del Terminal 1 di Fiumicino.
1: Ovunque,
0: signor Taranto, da
1: Cecina. Ovunque.
0: Dove andiamo?
1: Esatto,
0: ce lo dica.
1: Andiamo a Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli con due passeggere. Marti,
2: ciao. Buonasera ragazzi, ma come state? Tutto bene?
3: Tutti bianchi.
1: Va bene.
0: Sì, bianchi, abbiamo avuto un colpo di sole, scusaci.
1: Sì, per far risaltare l'abbronzatura, ovviamente, il bianco si usa in quei
2: e mi sembra giusto, vabbè. Peccato che io non sono
3: peccato che l'unico abbronzato è Fredella.
2: Esatto, allora, sì, invece sono qui con due passeggere che si chiamano...
4: Ciao, io sono Giulia.
5: Io Ludovica.
2: E dove andate di bello?
5: Stiamo andando a trovare una nostra amica a Valencia.
2: A Valencia, bellissima Valencia. Come mai la vostra amica si trova lì? Che sta facendo di bello?
5: È andata in Erasmus già un paio di anni fa, adesso c'è tornata, quindi finalmente andiamo a trovarla.
2: Bene, quindi prima volta in Spagna a Valencia.
5: Prima volta a Valencia.
2: Ok, no, io sì.
0: Il famoso Erasmus da Rotterdam, tutti lo ricordano.
3: Te lo ricordi.
0: È lui, giusto, è lui. Taranto, tu che sei
1: elogio
0: laureato.
1: Elogio della follia, ricordiamo. Grande,
0: un po'
1: grande
0: è la sigla,
1: opera,
0: è la sigla di questo programma, diciamo.
1: Ecco. È scritto per noi,
3: è la cifra di questo programma.
2: Povere ragazze, le vedo un po' confuse in questo momento.
1: Poverine, sì. No, ma facciamo una domanda che stiamo facendo oggi anche già dalla diretta di Radio Z, Marti, ecco. Diciamo.
0: Ce le riciclate le domande,
1: no, esatto. C'erano
2: pronte per la domanda.
5: Pronti.
2: Da principe Jack, vai.
1: Cioè, siete impegnate, siete single?
3: No,
1: cioè, perché
3: dai,
1: il nostro, regista,
3: cadere,
1: no, il nostro regista è interessato. No, ma non per me, per il nostro regista che era curioso di saperlo.
0: Che posso aggiungere, è un bel manzo.
3: Ma stiamo parlando di Muggi, scusate.
2: Sì, no, di Jack. Ha fatto una faccia che secondo me non promette bene con questa risposta.
0: Ma anche il codino, non lo trovate più uno col codino.
1: Ma io sono fidanzato, sì, giustamente. Salvo.
5: Credo che sul codino passeremo e...
0: Vabbè, ma il codino si può tagliare e rimettere.
1: Tutte due fidanzate? Entrambe, sì.
5: Sì, entrambe.
3: Niente, ma anche basta, la vostra amica è fidanzata, anche la mia.
1: C'è rimasto malissimo, ve lo dico, c'è rimasto malissimo,
2: no,
1: però.
2: In Spagna non è fidanzata.
3: Hai visto? Io trovo sempre la notizia, trovo la notizia.
2: Bravo, bravo Gabri. Allora, andate in Spagna dalla vostra amica e consigliatele il principe Jack Moore.
0: Non dite del codino, perché secondo me rischiamo di fare una brutta...
1: No, guarda che cuca col codino, eh.
0: Vabbè. Sì, vabbè, ma poi lui di Catania,
3: ragazzi, dice, questo è bullismo, ve lo comunico.
0: No, ma abbiamo detto di tagliare questo codino e lui sai che mi ha detto poco fa in fuori onda.
1: Cosa ha detto?
0: Memo lo taglio a Ferragosto, me lo tagli tu, glielo taglio io.
3: Posso dire che uno
1: parla così
3: codino,
1: salvo,
3: non,
1: ricordiamo
3: sì,
1: che
3: io
1: non parla.
3: Lo vedo dai tempi di Fiorello uno il codino, non so voi.
0: Sì, infatti,
1: vabbè, giusto. Tra un po' di siciliano illustre comunque.
0: Beh, vabbè, Fiorello è Fiorello, ma tra un po' lui diventa Salvocan col
3: me ne vado.
2: Anche la nostra amica conosce qualcuno col codino, però ha aggiunto purtroppo sì, quindi
3: attenzione, è un ex.
2: Grazie. Allora noi vi auguriamo buon viaggio, divertitevi, quindi grazie, parlate mille alla vostra amica di Jack. E niente, buon viaggio.
5: Grazie
3: ciao, Martina.
0: Comunque vi do una notizia, anche Signoli ha il codino, non ve ne siete mai accorti? No, perché non lo vedete di spalle, ma ce l'ha pure lui. Vabbè, New It.
3: Va meglio, va.
6: Noi due siamo bravi,

0: Ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me, di te, mezza canzone, qualche attacco di...
1: New It, Mr. Rain, lunedì nero, anche se è venerdì e ci avviciniamo un po' al weekend, godiamocelo questo weekend.
2: Si scivola verso il weekend, si scivola.
1: Sì, infatti, attenzione a non cadere.
2: Sì, ma tu
1: poi,
2: perché sei abbronzato come se fossimo ad agosto?
1: Beh, perché io vado al mare da...
3: Fai niente. Lui va al mare da gennaio, ricordiamo.
1: Cioè, non ho mai smesso. Io sono qua da un
2: Ciringhito.
1: Sì, magari. Allora, volete fare il giro
2: del
1: mondo?
2: Vai, come Willy Fogg, vai.
1: Beh, vai, volete, volete. Perché c'è un ragazzo, si chiama Carmine, che partirà da Gallipoli. Farà il giro del mondo con una barca.
2: Quale?
1: Vediamo.
4: Pronto?
1: Bellissimo. Vediamo se è lui. Pronto?
4: Sì.
1: Presentati, perché tutto live. Sei in diretta su RTL 105.
4: Buonasera, sono Carmine Vetrugno, di Veglie, provincia di Lecce.
1: Di Veglie?
2: Di Veglie, di Veglie.
4: Sì, sì, sì.
1: Beh, non era Maglie la città, no, non c'entra nulla.
4: No, no, è Veglie.
1: Veglie, vabbè, abbiamo scoperto una nuova città.
2: C'è anche Ceglie, se ti interessa.
1: Sì, quella è Ceglie Messapica, vabbè, ovvio, ovvio. E per capire, lei farà il giro del mondo, ma davvero?
4: Sì, io partirò da Gallipoli con una barca di 6,5 metri.
1: E dove va?
2: Ah.
4: Per, che giro per fare il giro del... Giro del mondo a vela in solitario senza scalo, passando per gli stretti naturali e doppiando i tre grandi capi: Capo di Buona Speranza, Capo Liwin e Capo Horn. E tornerò a Gallipoli.
1: E Capo di Monte pure, basta per Napoli, magari. No.
2: Il tempo previsto, il tempo previsto, Carmine.
4: 8 mesi.
2: 8 mesi.
3: Ammazza,
1: per capire, ma lei lavora, ha preso 8 mesi di aspettativa, come fa?
4: Sì, beh, ho fatto domanda di aspettativa, da settembre sarò in aspettativa.
1: Ma che bello.
2: Ma stai inseguendo i tuoi sogni? No, una donna non è una domanda banale, certo. Stai inseguendo un tuo sogno?
4: Sì, certo, certo.
2: Vabbè, non è pazzesco, poco, è raro, oggi.
1: Pensa che il sogno di Taranto era andare a Cecina, l'ha coronato,
3: giusto? L'ho coronato, è vero, Taranto. È stato un po' più facile, devo dire, di quello che farà lui.
2: Lo ha
3: cecinato,
2: lo ha cecinato.
3: Vabbè, io veramente me ne andrei. No, ho avuto una domanda, così, una curiosità. Cioè, come si fa col... Sì. No, più che altro il cibo, mi chiedevo, cioè cosa si porta, come fa a portarsi tutto quanto per 8 mesi?
2: Ma scusa, no?
4: Pescherò, ma sarà difficile conservare. No, e c'è lo spazio per mettere un bel po' di roba.
1: I surgelati?
4: No, niente frigo, niente cucina, niente riscaldamento.
1: Io un'altra domanda un po' osè, sì, se posso farla, visto che sono 8 mesi. Beh. Come farà, no? Che si do. 8 mesi. No, per capire.
4: Come fanno i marinai, no?
1: Benissimo.
2: Grandissima risposta.
1: Ma è anche una canzone, no? Come fanno i marinai?
3: Certo.
2: Ti ha fregato?
1: Grande.
3: Grandissimo.
2: Ma Carmine, perché non lo sentiamo?
1: Sì,
2: quando parti, Carmine?
4: Il 6 settembre da Gallipoli, dalla Lega Navale di Gallipoli.
1: Se non c'è traffico, perché magari se poi c'è traffico,
4: beh, certo,
1: ti fermerai.
4: Vabbè, vediamo.
2: Se non c'è sciopero, anche no.
3: No, ecco, sì. Non è un venerdì, speriamo, quel giorno lì, perché altrimenti potrebbe
4: domenica
3: essere.
4: Domenica.
1: Okay. Allora, facciamo così: ti seguiremo in questi 8 mesi. Non so se noi ci saremo negli 8 mesi.
2: Bravissimo, Francesco.

0: diciamo, è da vedere, no? Che Parpiglia
1: è più probabile capire. Che lui faccia gli 8 mesi in giro per che noi
0: vediamo, vediamo. Noi magari ti seguiamo, ok?
2: Va bene.
1: Buon viaggio, Carmine.
0: In bocca al lupo, andiamo.
2: Viva
0: con
2: il lupo, grazie.
0: Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Annalisa con canzone estiva su RTL 102.5 alle 19.46.
1: Sei una iena, sei un problema.
2: Allora, gestire un e-commerce di moda, voi sapete voi ragazzi, non è mettere due foto e via, no? Le spedizioni si fanno da sole e i clienti tanto comprano e basta, giusto caro fratello?
0: Eh no, ci sono gli ordini da gestire, i resi da rincorrere, il servizio clienti, le spedizioni in Italia e all'estero, insomma c'è tantissimo da fare, non sempre è facile gestire tutto, a meno che non ci si affidi a mailboxes eccetera.
2: Eh sì, che con MBE e-commerce plus vi offre una soluzione all in one per gestire al meglio il vostro business online, gestione ordini, logistica, spedizioni, resi. Cercate allora il centro servizi più vicino a voi sul sito che è mbe.it.
0: Bene caro Parpiglia,
1: ma che bravi, che bravi,
2: hai visto?
1: Beh, ma noi ci tempi precisi, giusti, bravi,
0: noi facciamo ragazzi le prove il pomeriggio,
2: ma ha voglia,
0: nulla è preparato,
1: mi invitate? Non vengo.
0: Sì, sì.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco!
6: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti.

0: abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E

0: Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Mamma, raccontaci una storia d'avventura!
6: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: 1025 è una notizia che riguarda i giovani, quindi non noi, ma sicuramente il buon Francesco Taranto. Giusto?
1: Ma certo.
0: Che cosa è accaduto?
1: Ma tu dici il fatto che io sia venuto qua a Cecina,
0: no,
1: giusto?
0: No.
1: Per business, per lavoro. Ah no, pensavo per...
0: No, del fatto che i ragazzi non vanno più, almeno dicono i giornali, a mangiare fuori.
2: Sei veramente un fredella.
0: Ma una brutta persona. Ma preferiscono non più il ristorante, ma le cene in casa. Ma sarà vero?
2: Chiediamolo a qualcuno, no?
0: Sarà così, sarà Ferguson. Proviamo, chiamiamo,
2: vai,
0: proviamo
2: vai,
0: a chiamare.
2: Vai a Palermo, vai.
0: Vediamo, no, sto chiamando un ragazzo che fa il macellaio.
2: Allora
0: a Roma.
2: vai a Roma.
0: Appunto, Roma, vediamo. Pronto?
3: Pronto?
0: Mattia, sei tu?
3: Prontissimo, certo che so io.
0: Presentati, età e lavoro.
3: Io, Mattia, 23 anni, faccio il macellaio.
4: Ammazza,
3: la carne da masti.
4: Pensavo era
2: grande Mattia.
4: Dalla voce sembrava raddoppiatore.
0: Dove sei?
3: Io sto a casa in questo momento, perché mi sto preparando una cenetta tranquilla.
0: Ah, quindi è vero, vedi,
2: ma no,
0: Taranto.
2: Diventa, dove va a cena? Dove va a
1: vedi,
2: cena?
1: Tutto vero allora.
3: È vero che sì, oh. Ma ormai ce n'è fuori, no, dai, raga.
0: Devi battere pezzo.
3: Sabato sera.
0: C'è sta una lira, no?
3: E ce n'è fuori, poi dipende che occasione è.
2: Scusa Mattia, ma ceni da solo o in compagnia? Fatto pure la rima.
3: No, ceno da solo oggi.
2: Ah, oggi.
3: Ho lavorato.
1: Oggi però, specificato oggi, bravo.
0: Sai che le cose fatte da soli, no, sono le migliori. Pensa al decoupage. No, pensa al decoupage, no? Alla bellezza di ornamentale.
3: Certo.
0: Chi fa da sé fa...
1: Fa per tre.
2: E noi quanti siamo? Tre.
0: In tre, ed esatto, quella è la verità. Bene, secondo me stavi dormendo.
2: Secondo me l'hai disturbato, posso dire?
3: No, sono stanco, ho lavorato tutto il giorno, raga.
0: Ma quanti anni hai?
3: 23.
0: Ma stanco a 23 anni, su, e Taranto che a Cecina che dovrebbe dire, scusa?
1: Qua guarda che studiamo e fatichiamo, assolutamente.
0: Vabbè.
1: Però ci ha confermato questa
2: cosa. Guadagna un sacco di soldi, guadagna un sacco di soldi.
0: Ah, stasera si esce, ha detto. Vabbè,
1: sì,
0: stasera
1: va.
3: Un power nap adesso e poi stasera si esce.
2: E dove vai? Mattia, dove vai stasera?
3: A ballare, si va.
2: A ballare.
3: Tre ore e poi domani con tre ore di sonno vai al lavoro.
0: Ecco.
3: Tutto
0: bravo, se andiamo noi a ballare dobbiamo stare attenti al femore.
2: No,
0: vabbè.
2: L'ospedale.
0: Andiamo con la Fly.

0: la flaca. Quella
1: anche solo
0: che ritmo
1: era.
0: Caliente.
1: Quando la ballavi questa nei club, ti ricordi?
0: Quando la ballavo, ragazzi, non
1: sigaro
0: avete idea.
1: In bocca. Cognac col profumo d'arancia.
0: Ma per chi mi hai preso? Ma io lo so perché.
1: Due dita.
0: Beh, abbiamo finito. Giusto.
2: È vero. Allora, caro Gabri, noi ti ritroviamo ovviamente venerdì prossimo.
3: Va bene.
2: Come diciamo sempre, il venerdì, da qui in poi ci ascolterai dalla macchina.
0: Ciao, amici miei. Dai, giornale Ciao. Orario. Anche a Roma sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Londra perché sembra arrivata al termine l'esperienza di governo del primo ministro Starmer. Ci racconta tutto in diretta Sergio Gadda.
6: Sì, buonasera. Sono momenti di riflessione per il primo ministro britannico che starebbe valutando le proprie dimissioni dopo la vittoria la scorsa notte del sindaco di Manchester Andy Burnham alle elezioni suppletive di Makerfield. Burnham torna dunque in Parlamento e sfida il premier per la leadership del Labour e quindi per la carica di primo ministro. Starmer oggi ha sentito telefonicamente alcuni componenti del suo governo e qualcuno gli ha consigliato di decidere entro questo fine settimana. La leadership del partito è sotto accusa per la pesante perdita di consensi dei mesi scorsi a favore della destra di Reform UK. Molti deputati vedono ora in Burnham la figura ideale per invertire la rotta. Quest'ultimo ha in programma di recarsi a Londra lunedì per incontrare i parlamentari nella prospettiva appunto di diventare primo ministro entro poche settimane.
5: E tutto avviene nel giorno del grande scontro fra Trump e Meloni. Il presidente americano a più riprese si scaglia contro la premier affermando che ha appetito una foto con lui al G7 in Francia e poi dicendo che non vuole più fan come lei che non hanno aiutato l'America nella guerra contro l'Iran e nella crisi dello stretto di Hormuz. Perentoria la risposta della presidente del consiglio, totalmente inventato, sono allibita anche perché l'Italia non implora mai. E al capo del governo arriva una solidarietà bipartisan guidata dalla telefonata di sostegno effettuata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Alle 21 a Seattle si gioca Stati Uniti-Australia. In diretta con noi Tommaso Angelini.
7: Sì, buonasera Alberto. Meno di un'ora a Seattle per Stati Uniti-Australia, seconda giornata del gruppo D dei mondiali 2026. Entrambe sono reduci da una vittoria al debutto. Pochettino non rischia in via precauzionale Pulisic neanche in panchina e schiera Pepe al suo posto nel 4-2-3-1 insieme a Dest e McKennie alle spalle di Balogun, unica punta. Popovic nei Socceroos con ferma la difesa 3 e sceglie Lechi e Vellupillei a supporto di Touré nel suo 3-4-2-1. Per quanto riguarda le altre gare, Scozia-Marocco che si giocherà a mezzanotte, alle 2:30 il Brasile che affronterà Haiti, mentre invece alle 5 del mattino sarà la volta della Turchia di Vincenzo Montella contro il Paraguay. E te, a te.
5: Grazie Tommaso, restate con noi, adesso ci sono le informazioni, prima sul meteo, poi sul traffico, linea Via Radio.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà ancora il sole sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane, specie sulle Alpi. Temperature massime ancora di 37-38 gradi e specie al centro-nord. Domenica la situazione sarà pressoché analoga. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Nel tratto chiuso ci sono 3 km di coda, per ripercussioni ci sono 8 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla 1 tra Modena Nord e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Recco e Genova Est in direzione Genova, segnaliamo 4 km di coda per un'auto ferma in galleria ora rimossa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Grazie, noi rientriamo per una notizia dell'ultima ora. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di stare rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a circa 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso. Il traffico ferroviario risulta bloccato tra Bedford appunto e Luton. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: E allora, 25 minuti amici e amiche, bentornati a Protagonisti. Salutiamo il nostro Parpiglia che ci segue dall'auto, come sempre, come ogni venerdì, esatto. Seconda ora, giusto?
2: Ricordiamo, dove sarà in questo momento? Ci immaginiamo sempre a Cacinagobba, esatto, okay. La rotonda, il nostro Gabri ovviamente che è stato protagonista della prima ora. Invece, caro Fra, rimaniamo soli soletti fino alle 21, dopo si collegherà anche la nostra Martina Rinelli, esatto, chiaramente all'aeroporto. Però esatto, tante mission lo stesso, anche in questa seconda ora. Lo
0: sì,
2: diciamo,
0: andiamo anche
2: diciamo
0: a Riccione, perché stasera lo ricordiamo, è vero. Notte rosa con RTL 102.5, balleremo, canteremo, vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro Angelo Baiguini che è da stamattina lì sotto il sole di Riccione, diciamolo.
2: È vero, ho visto, è vero, molto anche nei caldo. Nostri social è stato delle storie, insomma l'ho visto assolutamente, sì, deve essere molto caldo, immaginiamo come un po' in tutta Italia assolutamente, anche qua in Toscana, caro Fra, dove sono io, devo dire, caldissimo. Oggi sì. C'era sempre un po' di venticello fino ai giorni scorsi, oggi no, oggi proprio caldo.
0: Sembra uno del meteo oggi.

0: c'è Adele alle 20:14 su RTL 102.5 con il buon Taranto da Cecina. Oggi per questa settimana l'abbiamo mandato lì perché aveva il suo sogno, era trascorrere una settimana a Cecina, giusto?
1: E infatti tra l'altro è volata purtroppo, già adesso mi avete detto che da domani devo ritornare e
0: no, ma veramente ne hai vinta un'altra, lo sai?
1: Allora rimango volentieri io e il nostro mitico Jack Moore, il nostro Salvo. No, però in tema tra l'altro anche di Sicilia, no? Giusto,
0: andiamo
1: qua,
0: in Sicilia, dobbiamo parlare
1: dello street food, no? Dello
0: sì, proviamo a chiamare un sindaco perché sì. Da quello che leggiamo lo street food è nato proprio in Sicilia perché
1: certo, l'idea per non sprecare praticamente,
0: per non sprecare cibo e poi è diventata una cosa anche un po' che è arrivata in tutte le regioni. Io sto chiamando il sindaco di Nizza di Sicilia.
1: Ah, ma in Francia? Però, no,
0: che Francia, in Sicilia. Che però al momento non ci risponde.
2: Pronto?
0: Ecco, vediamo. Eccolo. Se c'è. Sindaco, guarda, sei in diretta e attenzione a quello che dici.
2: Va bene.
0: Ci puoi mandare anche a quel paese, non ti preoccupare.
2: Ma allora, è il mio costume, poi siete simpatici.
0: Vabbè, ti vogliamo troppo bene. Dunque, ma hai saputo dello street food? Pare che sia nato in Sicilia.
2: Guarda, questa cosa non mi sorprende. Perché la nostra origine è talmente vasta che lo street food ci sta che sia in Sicilia, quindi no, la notizia non mi ha sorpreso, a dire la verità.
0: Ah, ecco, allora Taranto, tra l'altro, lui è sindaco di Nizza, che non è quella de France, ma Nizza di Sicilia, che si trova da che parte della Sicilia?
2: Si trova nella costa orientale a 10 minuti da Taormina, quindi insomma.
1: Certo.
2: Siamo bandiera blu, abbiamo una costa bandiera blu, dovete venire a trovarci assolutamente.
0: Sei paradiso,
1: è vero.
0: No? È paradiso.
1: Zona stupenda.
2: Sto bene. Vi invito ufficialmente nel mio comune.
0: Abbiamo sentito un clacson, dov'è? Nel
1: sì,
0: traffico.
2: Qualche macchina cammina ogni tanto.
0: Lei a piedi. Senta, ma ci può dire un po' qualcosa di tipico? Cioè, se io vengo a Nizza di Sicilia per uno street food e porto Taranto, che è di Vigevano, che cosa gli devo far mangiare di proprio siciliano?
2: Guardi, gli arancini sono chiaramente un qualcosa da provare immediatamente appena si
0: giochiamo in casa, no? È ovvio. E poi
2: giochiamo in casa, la classica è la granita messinese. La granita è veramente, insomma, qualcosa di eccezionale, che è buonissima in provincia di Messina, ma tante altre cose, abbiamo tante specialità di pesce, di carne, insomma la Sicilia è tutta bella, non vi resta che venire a trovarci.
0: Vabbè, verremo. Taranto, se insiste così tanto, sa che
1: no,
0: dico.
1: Ma noi già che siamo sul track, devo dire, adesso chiedo al nostro Salvo, che guida lui, ricordiamo il track, di prendere su, insomma prendiamo l'autostrada e andiamo in Sicilia, un attimo arriviamo in Sicilia. Insomma,
0: esatto, anche
1: quindi,
0: perché il nostro regista di Cecina, quello che è con Taranto, è di Catania, si chiama Jack Moore. Lo sa, sindaco?
2: Un nome catanese tipico.
0: L'unica cosa che ha un difetto, ha il codino. Può dire lei ufficialmente di tagliare questo codino? Non ci piace.
1: Allora, ce lo dica in siciliano, ce lo dica da siciliano a siciliano.
0: Gli faccia un appello.
1: Si tagli il codino, prego.
2: Taglia tuo codino.
0: Grande sindaco,
1: grazie.
0: Sindaco è il numero,
1: grazie.
0: Ovviamente noi amiamo il codino, però.
1: Ma certo, scherziamo.
0: Scherziamo con Salvo perché abbiamo fatto una scommessa e glielo faremo tagliare a Ferragosto. Grazie il nostro sindaco di Nizza di Sicilia.
2: Grazie a voi, alla prossima. Grazie.
0: Allora, grazie. Taranto, vogliamo tra poco andare all'aeroporto di Roma Fiumicino invece?
1: Ma certo, volentieri. Che momento incredibile.
0: Ma lei è una brutta persona, guarda.

0: del 102.5, ma nel fuori onda, che poi è sempre diretta nella nostra social TV, accade di tutto. E Martina, la nostra Martina, che è la, diciamo, conduttrice di Fiumicino, la nostra inviata sul posto, ci ha presentato due maturandi. Ancora non sono maturi, giusto?
1: Ancora no, però manca proprio poco. Come vi chiamate, ragazzi?
2: Io sono Claudio.
3: Christian.
1: Bene, e appunto avete appena fatto gli iscritti della maturità. Come sono andati?
3: Ah, tutto bene.
1: Tutto bene? Beh. Sicuro?
0: Copiato? Copiato?
3: No.
1: Sei copiato?
0: Ma non si dice!
4: No, guai, no,
0: di
4: social, no.
0: Negate.
1: No, ancora non si può dire, poi fate correggere e poi lo dite magari.
3: No, vabbè. Si spera che sia andata bene, però credo che sia andata
4: bene. No, ma certo.
3: Perché una delle poche materie in cui...
1: Oh. In cui vai bene?
3: Sì, in cui vado bene.
1: Okay, quindi che cosa avete fatto? La prova d'italiano e poi la prova dell'indirizzo, quindi?
3: Esatto. Quindi finanza e marketing.
1: Ok, e che traccia avete scelto del tema?
3: Io ho scelto la CD, che parlava della fatica.
1: Della fatica. Ok, quindi avete scritto questo tema sulla fatica.
0: Perché c'è, lo ricordiamo, la C1, la C2 e la C2, no, giusto?
4: Sì,
1: sono le tre tracce. Penso di sì. Tra l'altro, sempre nel fuori onda commentavamo tutti i nostri anni della maturità e ogni anno per qualcuno corrispondeva un anno per qualcun altro. Fantastico. Bene,
4: è molto bello questa cosa, sì.
1: Sì, è tutto correlato. Bene, e quindi tra poco avete l'orale, giorno preciso lo vogliamo dire per scaramanzia oppure no?
3: Sì. Il 1 luglio.
1: Il 1 luglio, così, e tu invece?
3: Il 29 giugno.
1: Ah,
0: piove,
1: okay.
0: Piove sia il 29 giugno sia l'1 luglio. Ve lo dico, non vi vestite di bianco perché piove. No, è un consiglio che vi do. Magari arrivate con una pozzanghera.
1: In realtà porta bene vestirsi di bianco. Lo sapete questa teoria del vestirsi di bianco? Che pare che se ti presenti vestito in modo più chiaro, ecco, il professore è più propenso a metterti un buon voto.
3: Non l'avevo mai sentito.
1: Questa tecnica funziona anche per gli esami all'università. Io l'ho provata e mi sono laureata, quindi la maglietta bianca.
4: Quindi funziona.
1: Ah sì, come la maglietta bianca.
0: Ti sei laureata per la maglietta bianca, complimenti.
1: Certo,
4: noi oggi io e te, caro Fra, saremmo perfetti, lo diciamo alla divisione, siamo tutti in bianchi, quindi oggi potremmo forse risuperare di nuovo l'esame.
0: Sì,
4: forse,
0: noi l'abbiamo fatto proprio in tema di maturità. Bene, comunque buon viaggio, buon ritorno a Cagliari.
1: Grazie, in bocca al lupo, spaccate tutto. Bene.
0: Buona maturità e mi raccomando, insomma, fateci sapere come va, magari tornate.
4: Sì. E tornate solo per dirci poi esatto com'è andata.
1: Com'è andata, ma poi come festeggerete così in breve?
3: Tornando a casa. Tornando a casa.
0: Ma scusate, avete poche parole, non ci dite nulla.
1: Non sono stremati.
4: Non timidi, sono timidi.
1: La mattina di oggi. Siete stanchi.
3: Un'ora di sonno avete.
4: Ammazza.
0: Oh, mi raccomando, all'esame parlate all'orale, mi raccomando. Non fate così, parlate.
4: Se
0: no,
4: anche se non sapete, inventate, improvvisate. Fate come noi.
0: Vedete, come noi. Vai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
8: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
13: Jerry Calà per Seat, prima!
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: E c'è Beyoncé alle 20:40 su RTL 102.5. Amici e amiche, noi risolviamo anche temi un po' complicati nella storia, come gli esami del DNA, che c'è la notte prima degli esami, anche quella del DNA. E abbiamo trovato il fratello segreto a Cecina del conte Galè.
1: È vero, c'è un colpo di scena, assolutamente sì. Siamo un con grande come ti chiami? Ciao, innanzitutto, benvenuto.
2: Ciao, Riccardo.
1: Riccardo
0: Galè, giusto?
1: C'è una. Sei anche tu conte, sei
2: sono
1: nobile.
2: Sono conte, sì, da parte di fratello segreto.
0: E quindi tu vuoi insomma fare un appello al conte dicendo di riavvicinarvi. Conte, sei il fratello conte, segreto.
2: Esatto, sì. Conte, presentati, fatti vedere, perché io qui, insomma, sono venuto qui per te fino a Cecina.
0: Sì, però il conte è elegante, tu sei con una maglietta a maniche corte, cioè.
2: Perché insomma, lui è conte. Io
1: tu
2: ancora.
1: È per questo che lui vuole riavvicinarsi, capito? In modo da poter avere i suoi abiti. E soprattutto, sai cosa mi ha detto prima fra fuori onda? Vuole soprattutto dividere col conte i baschi. I baschi
0: del
1: conte
0: non si toccano.
1: Il conte che mi porta sempre il basco. No, lui vuole almeno metà di quei baschi che lui ha.
0: No.
1: Un terzo dei baschi, dai.
2: Gli posso lasciare i baschi se lui, come dire, mi riconosce qualcosina. Per, insomma.
1: Va bene,
0: faremo.
1: Ti mandiamo in bocca al lupo per questo riavvicinamento col conte. Naturalmente salutiamo anche la fidanzata, la sorella, giusto?
2: Tutte,
0: che si sta vergognando palesemente.
1: Però ci salutano, anche loro, va bene.
0: Bene, possiamo mandare il new hit? Mandiamo, c'è Bruno Mars.

0: Mars, 20:44, noi abbiamo quasi finito, ci avviciniamo verso la fine delle nostre due ore. Devo dire, signor Taranto, che insomma anche questa settimana l'abbiamo scavallata, posso dire.
1: Esatto, possiamo dirlo assolutamente sì, ufficialmente. E purtroppo, esatto, l'ultima puntata per quanto mi riguarda qui dalla Toscana. Dalla
0: mai
1: Toscana,
0: dire
1: dalla
0: mai, magari... lunedì arriva una mail e resti a Cecina
1: e resto lì, magari potrebbe essere, oppure insomma ci ritroveremo comunque quello sicuramente, comunque normalmente da lunedì. Tra l'altro avremo anche sicuramente in settimana delle partite da seguire del mondiale, siamo aspettiamo
0: già, diciamo, sei quali?
1: Non mi ricordo, però so che ce n'era almeno una,
0: sì?
1: Almeno
0: bene,
1: una posso dire, mi sembra sì.
2: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.300.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, per chiudere questa puntata settimanale di Protagonisti su RTL 102.5, il nostro Taranto dalla cantinetta di Cecina, che diciamo è in usucapione da parte di Max Adinolfi della programmazione musicale, ha scelto un brano particolare.
3: Bellissimo, è vero. Tra l'altro è vero, Max Adinolfi, che sta qui vicino, naturalmente ci ha anche fatto fare tutto un tour di Marina di Cecina, caro Fra. Dovevi esserci anche tu.
2: Ma ti fidi
3: solo questo
2: di lui? Cioè,
3: allora, mi sono fidato. Magari era un altro posto, sai che era Piombino, sai che bello, scopri dopo. Però ovviamente i dischi, la sua collezione è sempre impeccabile. E quindi ha questa dei Passengers, che poi erano, diciamo, gli U2, con anche Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo.

0: Christmas trees. Is there time for Miss Sarajevo, Passenger, Luciano Pavarotti alle 20:59 su RTL 102.5. Posso dire un grande brano,
1: che bello
0: ascoltato per chiudere. Sì.
1: Bellissima canzone, bello anche il video, naturalmente anche la causa, no? All'epoca, ovviamente, perché insomma, esatto, c'era ancora la guerra appunto a Sarajevo. Allora, caro Fra, noi abbiamo già chiuso, abbiamo chiuso questa settimana di protagonisti.
0: Abbiamo portato a casa la pagnotta,
1: ma ci siamo. Esatto.
0: Abbiamo finito, però prima di chiudere, caro Taranto, ringraziamo chi?
1: Eh sì, Mailboxes, eccetera, assolutamente, che con MBA e-commerce Plus, il sistema integrato per la logistica e-commerce, vi offre la soluzione ideale per la gestione del vostro business online.
0: Esatto, gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizioni e anche stoccaggio e aggiornamento inventario, rese. Insomma, Mailboxes, eccetera, può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto.
1: MBA e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate allora il centro servizi più vicino a voi sul sito mba.it. Caro fratello, torniamo lunedì puntuali.
0: Torna a casa e saluta Cecina, Gio.
1: È vero.
2: Anche ad Ambra, in provincia di Arezzo, le 21 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Subito lo scontro tra due treni avvenuto poco più di un'ora fa a nord di Londra. In questi minuti sono in azione i soccorsi. Ci sarebbero dei feriti anche gravi. Massimiliano Mantiloni.
5: Almeno una trentina di mezzi di emergenza con 5 elicotteri sono intervenuti in seguito a un incidente ferroviario in Inghilterra. Due treni si sono scontrati nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra. Il traffico è bloccato tra Bedford e Luton. Non si conoscono ancora le dimensioni dell'incidente, definito grave dai media locali che parlano di feriti, ma si temono anche vittime. Un treno proveniente da Corby avrebbe tamponato quello partito da Nottingham a circa 4 km a sud dalla stazione di Bedford. I servizi di emergenza sono intervenuti sul luogo dell'incidente, un'eliambulanza e una squadra specializzata nella gestione delle aree a rischio sono state inviate sul luogo. Invitiamo le persone a evitare la zona, ha comunicato il servizio di emergenza, che lo ha definito un grave incidente. Immagini pubblicate sui social mostrano passeggeri che si aggirano fra i binari vicino ai treni danneggiati dalla collisione.
4: Nuovo duro attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla premier italiana Giorgia Meloni. Non la voglio più come fan. Lei e la NATO erano assenti nella trattativa sullo stretto di Hormuz, ha detto il tycoon in un'intervista a NBC. In un'intervista invece concessa in mattinata alla 7, il numero uno della Casa Bianca aveva sostenuto che la premier italiana lo ha implorato di fare una foto con lei. Durissima era stata la replica della presidente del Consiglio, che ha parlato di dichiarazioni di Trump totalmente inventate. Solidarietà alla premier anche dal capo dello Stato Mattarella. E adesso i mondiali di calcio tornano in campo gli Stati Uniti, che nella seconda partita del gruppo D affrontano l'Australia. Tommaso Angelini.
6: Sì, stiamo seguendo a Seattle, Stati Uniti-Australia. Si gioca da due minuti in questo momento 0-0 tra le due squadre, ma poco fa, un minuto fa, c'era stata un'occasione per l'Australia con Touré, che ne aveva approfittato di un passaggio sbagliato di un difensore statunitense, ha provato a calciare da dentro l'area di rigore, defilato sulla destra, ma il pallone è finito tra le braccia del portiere degli Stati Uniti d'America, Frese. Per quanto riguarda le formazioni, fuori Pulisic in via precauzionale, neanche in panchina, schiera Pochettino a Pepi al suo posto insieme a Dest e McKennie alle spalle di Balogan. Popovic negli australiani conferma la difesa 3 e sceglie Lechi e Velupillai a supporto appunto di Touré. Le altre gare: a mezzanotte si gioca Scozia-Marocco, alle 2:30 Brasile-Haiti, alle 5 del mattino invece Turchia-Paraguay. A te Sergio.
4: Grazie Tommaso, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per un incidente in cui è coinvolto un camion. Un chilometro di coda per il tratto chiuso e per ripercussioni ci sono 8 km di coda anche in direzione di Roma. Sempre sulla 1 nel tratto compreso tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
9: Amici, buonasera, buon venerdì 19 giugno 2026, 5 minuti dopo le 21, siete nella suite su RTL 102.5, è weekend, o come direbbe qualcuno, è the weekend. Buonasera Nicolò Giustini.
10: Chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo lontanissimi, lontanissimi. Non esiste la suite 102.5 senza di lui e le sue stupidaggini. Simone Palmieri. Tra poco la canzone sbagliata. Non c'è Francesca Ceglienna, anche perché questa sera, a partire dalle 22, ladies and gentlemen, state pronti, perché la notte rosa di Riccione, Angelo Baiguini, Jessica Brugali, Stefania Iodice, un palco bellissimo, l'abbiamo già visto, lo potete vedere anche nelle nostre storie, okay, se volete dare un'occhiata. E poi un sacco di artisti con un cast fighissimo.
9: Beh, ma c'è anche Massimo Alberti e il DJ Sautufao, corretto?
10: Anche DJ Alma e Amelie.
9: Hai ragione, e poi tutti gli altri che non vi spoileriamo, però. Partiamo con la
10: sigla?
9: Nuova.
10: La sigla?
11: Passiamo. E te, a così sarà per sempre.
9: E ora con Anna.

0: Karol G alle 21.11 RTL 1025. La suite, sì, sono anche spagnolo. Tra l'altro siamo già in diffusione in piazza, a Riccione, quindi
1: salutiamo la piazza.
0: La piazza,
1: certo.
0: Ciao piazza, come state? Tutto bene? Pronti
1: Riccione.
0: Anche voi a giocare alla canzone sbagliata? È un gioco semplicissimo. Simone ci spiega le regole.
1: Allora lo spiego anche per la piazza di Riccione.
0: E spiegalo per la
1: Visto
0: piazza.
1: Visto che ci ascoltano, sentiremo tutti insieme una canzone in reverse, quindi una canzone al contrario.
0: Sì.
1: E tutti insieme sempre bisogna indovinare il titolo e l'artista.
0: Bravo.
1: Ok?
0: E chiamare
1: lo 02 25 15 15 oppure per la piazza semplicemente urlare l'artista e il titolo della canzone all'unisono tutti insieme.
0: Pronti a giocare? Allora Stefano, scratch and reverse.

0: secondo me non è difficilissima.
1: Sono due voci straordinarie e lui era nostro ospite oggi, forse,
0: sì,
1: in diretta su RTL 102.5. Un uomo e una donna. Vi aspettiamo.
0: Dai.
1: 02 25 15 15. Chi canta questa canzone bellissima e soprattutto il titolo?

0: Alp con Shaken alle 21:19 su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, ma in realtà dalle 22 andremo a Riccione con Angelo, Jessica e Stefania e poi tanti artisti che ci verranno a trovare proprio sul palco di Riccione. Noi però dobbiamo giocare allo 02 25 15 15 con la canzone sbagliata. Nick, aiutami tu.
1: Abbiamo due sfidanti, la prima di questa sera si chiama Elisa. Buonasera Elisa.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Eccomi.
0: Eccoti.
2: Ciao Niccolò, ciao Simone.
1: Wow. È la prima volta, giuro, da quando facciamo la canzone sbagliata che qualcuno ci chiama per nome, quindi grazie innanzitutto.
2: Ah, io vi ascolto sempre, mi fate veramente ridere tantissimo. Cioè,
0: grazie.
2: Siete bravissimi, grazie. E simpatichissimi.
0: Grazie, grazie, grazie. Da veramente. Dove chiami? Come stai? Quanti anni hai? Come è andata la settimana?
2: Allora, io vi chiamo da Cumiana, un bellissimo paese in provincia di Torino.
0: Si sente?
2: Ho 45 anni, sposata, due figli e niente, insomma, dai, tutto bene.
1: Come si chiamano i figli, che li salutiamo?
2: Valentina e Leonardo.
0: Valentina,
2: non sono presenti,
0: e Leonardo,
2: mannaggia, sono...
0: un abbraccio da parte nostra, anche se non ci state ascoltando, sappiate che la mamma fa una cosa bellissima ogni sera.
2: Sì, sì, ma lo sanno perché vi ascoltiamo sempre, ogni tanto proviamo a indovinarle insieme.
1: Brava, brava, è una bella cosa. Allora Elisa, ti presentiamo il tuo sfidante di questa sera. Buonasera e benvenuto, Vincenzo.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Da dove chiami, Vincenzo?
3: Chiamo da Napoli. In questo momento sto andando a lavoro.
1: Ah, che lavoro fai?
3: Io mi occupo di manutenzione ferroviaria.
0: Bello. È pesante come lavoro, immagino di sì.
3: È molto impegnativo, è molto impegnativo.
1: Però è molto importante.
0: È vero, hai ragione. E fai il turno di notte, quindi?
3: Sì, in questo momento inizio a breve, inizio la notte.
1: Che vabbè. Finisce? Cioè inizia magari verso le 22, finisce alle...
3: alle 6 forse, se tutto va bene.
0: Dai, comodo, giochiamo insieme che sennò veramente
1: giochiamo, raga, è arrivato il momento di riascoltare un pezzettino di song, prego Stefanio. Grazie Stefanio. Allora partiamo da Elisa. Elisa, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: Allora, Elisa con Giuliano San Giorgi.
1: Ok, allora, Vincenzo, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Signori, Elisa e Giuliano San Giorgi, bravissimi. Adesso a questo punto, Vincenzo, tocca a te. Il titolo della canzone qual è?
3: La canzone si intitola Ti vorrei.
0: Solo ti vorrei.
1: Ti vorrei, ha detto ti vorrei. Ha detto
0: solo ti vorrei. Vorrei. Andiamo da Elisa, che tra l'altro l'ha cantata con Giuliano.
1: Sì, quindi è avvantaggiata.
0: Qual è il titolo secondo te?
2: Sì. Io ribalto in Ti vorrei sollevare.
1: Sentiamo,
0: andiamo al VAR da Stefanio Mungi.
1: Mario.
0: E

0: che c'era, potevamo cercare uno che si chiamava Giuliano per giocare stasera.
1: Così,
0: no?
1: Non po' ti rispetto a Vincenzo, che invece ha chiamato.
0: No, Vincenzo è stato bravissimo, è andato a tanto così dal vincere. Che cosa, Simone?
1: Niente, la gloria eterna forse, però bravissima Elisa invece, che ha azzeccato sia gli artisti che il titolo completo. Bravi ragazzi, grazie per aver giocato con noi. Io da qualche giorno sto prendendo lezioni di canto, quindi rifarei il ritornello
0: sentiamo,
1: della canzone.
0: Per favore, sentiamo.
1: Grazie.
0: Base.
1: Solleva.
0: Grazie Simone, grazie Stefano, andiamo, va che male, meglio, va male.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
3: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.

0: È logico, logico, logico numero uno, Cesare Cremonini alle 21.37 su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, ma a partire dalle ore 22 ci collegheremo con la piazza, con Riccione, con Angelo, Jessica e Stefania e con una line-up bellissima di artisti che si alterneranno sul palco a Riccione per regalarvi anche in radiovisione al 36 del vostro televisore o attraverso l'app RTL 102.5 Play una serata indimenticabile.
1: Vero, e in questo momento in piazza c'è Massimo Alberti che sta animando con il suo 70, 80, 90 all'ora. Le immagini sono bellissime e tra l'altro in tanti stanno scrivendo al 378-378-125 che sono proprio lì in piazza.
0: E allora noi li salutiamo virtualmente, nel frattempo novità.

0: Novità new hit, qualcuno direbbe MJK e in realtà è MJK.
1: G.
0: J, dai.
1: Ma J è un'altra lettera.
0: Vabbè, ma è inglesizzato,
1: Machine.
0: No? Machine Gun Kelly. Bravo. Insieme a Wiz Khalifa. Girl Next Door, 21:41 su RTL 102.5 nella suite. Tra pochissimo a Riccione, a partire dalle 22 ci saremo anche noi. No, ci saranno i ragazzi Angelo, Jessica e Stefania.
1: Sì, e poi ci saranno degli artisti, li abbiamo già insomma annunciati da tempo. Ci sarà Eddie Brock, J-Ax, sì, La Piaga, Samurai J.
0: E poi anche degli artisti che noi abbiamo avuto l'opportunità, sì, però, di incontrare, di conoscere, anche di intervistare su Radio Z.
1: È vero, ci saranno Eva e Bels, due ragazze molto promettenti. Soprattutto, non è vero, tutte e due.
0: No, tutte e
1: una
0: due.
1: Una è una rapper e una è una cantante,
0: sì.
1: Diciamo così.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Pepe Pesto, lavorato fresco. Polli, facciamo presto.
13: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservazioni.

0: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
5: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: voce è quella di Madame alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite. Tra pochissimo, manca sempre meno, ci collegheremo sul palco di Riccione per una serata bellissima che andrà avanti per ore di musica, quindi non vediamo l'ora.
1: Arriveremo fino a luna, tanti cantanti, tanta musica, animeremo la piazza con il suono inconfondibile di RTL 102.5 e tanti amici che saliranno sul palco. Allora noi ascoltiamo The Bowser con Magnetic e poi torniamo.

0: Phil Collins in chiusura della prima ora della suite su RTL 105 alle 22 in punto, anche al 36 del vostro televisore attraverso l'app RTL 105 Play. Vi ricordiamo che tra pochissimo, ma davvero tra pochissimi minuti, saremo sul palco a Riccione per una serata, per la Notte Rosa, una serata straordinaria.
1: E allora state qui, ci risentiamo tra poco. Anche a Centallo, in provincia di Cuneo, le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Subito un aggiornamento dell'incidente ferroviario a nord di Londra. È morto il macchinista del treno partito da Corby e diretto nella capitale britannica, che ha tamponato un altro convoglio sulla stessa tratta tra le città inglesi di Bedford e Luton. Nuovo duro attacco invece del presidente Trump alla premier italiana Giorgia Meloni, è il secondo nel giro di 24 ore. Alberto Ciapparoni.
4: Uno scontro che non ha precedenti, con gli sberleffi di Trump su Meloni che piombano a Bruxelles mentre la premier è alle prese con la discussione sul bilancio europeo. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei al G7, mi ha fatto pena. Parole che creano un cortocircuito immediato in cui la presidente del Consiglio decide di rispondere subito tramite un video pubblicato sui social. Sentiamo.
5: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia.

0: non imploriamo mai.
1: E la risposta italiana, questa volta a difesa della Presidente del Consiglio, è compatta e corale, a partire dallo stesso Capo dello Stato, Mattarella.
2: Profondo cordoglio per la morte di Igor Proti, l'ex calciatore bandiera del Livorno, aveva 58 anni, si è spento dopo una lunga malattia. Domani alle 18 la salma sarà portata allo stadio per l'ultimo saluto dei tifosi, a Livorno sarà lutto cittadino. Ora il Mondiale di Calcio con un aggiornamento di Stati Uniti e Australia. Tommaso Angelini.
3: Sì, perché siamo all'intervallo a Seattle, Stati Uniti 2, Australia 0. All'undicesimo è arrivato subito il vantaggio degli americani grazie all'autorete di Burgess dopo un'ottima azione dell'attaccante Balogun, che dentro l'area di rigore fa partire il cross che viene intercettato però dallo sfortunato giocatore australiano. I Socceroos provano poi a reagire con Lee che vanno vicini al pari, ma non basta. Prima dell'intervallo poi Freeman sigla il raddoppio di testa. Siamo all'intervallo, lo ricordiamo, Stati Uniti 2, Australia 0. Tra poco la ripresa lì a Seattle. Per quanto riguarda le altre gare, a mezzanotte Scozia-Marocco, alle 2:30 Brasile-Haiti, alle 5 del mattino invece sarà la volta di Turchia-Paraguay. È tutto per il momento, a te Sergio.
2: Grazie Tommaso, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà ancora il sole sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane, specie sulle Alpi. Temperature massime ancora di 37-38 gradi e specie al centro-nord. Domenica la situazione sarà pressoché analoga. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, qui è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze a causa del salto di carreggiata di un camion al chilometro 350. Per lo stesso incidente in direzione di Roma, 8 km di coda in aumento tra Valdarno e Arezzo. Il traffico qui scorre su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. È tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quattro minuti dopo le 22, RTL 102.5, ci siamo, Nick, aiutami tu!
8: Ci siamo pronti a vivere una grande serata, la Notte Rosa di Riccione in piazza con Angelo Baiguini, Jessica Brugali e Stefania Iodice. Allora noi, se la regia mi dà l'ok, ci siamo pronti. Raga, a voi, buona serata, ciao Riccione!
9: Buonasera a tutti!
10: Eccoci!
11: Wow, buonasera!
9: Grazie Nick, grazie Simone. Buonasera a tutti, benvenuti nel cuore pulsante dell'estate. Inizia così la nostra Notte Rosa, Riccione Music City. Buonasera a tutti e benvenuti in diretta su RTL 102.5.
10: Buonasera Riccione, buonasera al nostro Angelo Baiguini, Stefania, buonasera
11: anche
10: ragazzi.
11: A te, Jessica.
10: Ma buonasera a questa splendida piazza, siete meravigliosi, bellissimi, grazie. Ricordiamo a tutti che siamo anche in diretta su RTL 102.5 e in streaming ovviamente sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play, e siamo pronti a vivere questa magica festa tutti insieme. Stefania, ma che atmosfera c'è questa sera?
11: Incredibile, e lo diventerà ancora di più tra pochissimo quando partirà la grande musica live di Riccione Music City. Anzi, io direi, se siete d'accordo, sì, di partire subito.
9: Partiamo,
11: così, subito, con la prima artista. Dai. Lei si è avvicinata.

0: State a te, grazie, grazie di cuore.
1: Che bello.
0: Molto bello. Siamo pronti per continuare, perché adesso è il momento di una ragazza con una storia originale che ha a che fare anche un po' con la città che ci ospita.
1: È
0: no,
1: vero,
0: Stevie?
1: È vero. La sua è una storia particolare, perché prima della musica la sua vita era tutta dedicata al pattinaggio artistico a rotelle. Poi, come spesso capita, il destino ha mischiato un po' le carte in tavola. E, come anticipava Angelo, il suo debutto in musica c'è stato proprio qui a Riccione.
2: Esattamente, il suo è un pop diretto, fresco, senza filtri, un artista che parla alla generazione Z e della generazione Z,
1: della
2: senza
1: generazione
2: tanti giri
1: Z,
2: di parole,
1: senza tanti giri di parole,
2: per
1: questo
2: è un artista riverente.

0: assai. E allora posso vedere le mani verso il cielo?
1: Dai,
0: per
1: tutti,
0: cortesia,
1: tutti
0: su
1: quanti.
0: Per accogliere Bells.
2: Oggi mi va di rischiare, corro scalza tra le macchine. Dimmi cosa ti rimane. Se l'amore è un algoritmo, non ci sono tattiche.

0: Mi sveglio la mattina con le chiacchiere, fortuna col mercato qui davanti. Esco invece con la gonna come Marilyn. Le signore mi guardano male tipo... Dico una bugia, qualcosa che faccia parlare di me.
1: Aspetta, rifacciamo.
0: Ma non sanno che era vera, quella storia resta tra di noi. Ci nascondiamo tra baci rubati in mezzo alla gente. Per un ti amo stare ad aspettare.

0: moda.
1: Wow, wow, wow, grazie Bells.
2: Grazie, grazie.
1: Prendete l'applauso della nostra piazza, Riccione Bells, grazie.
2: Cosa hai fatto?
1: Tutto a posto, l'auricolare
0: risolto.
1: Risolto, grazie, grazie di cuore.
0: Grazie, grazie Riccione, vi amo, ci vediamo presto.

0: grazie.
1: Grazie.
0: Grazie a Bels e grazie anche a tutte le persone che ci seguono da casa, perché dobbiamo dire che ci stanno arrivando tantissimi messaggi da chi ci segue in streaming su RTL 102.5 Play e chi ci segue anche sul canale 36 del Digitale.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Anche a quelli che ci ascoltano in radio, buonasera.
0: Certo, anche chi è in auto, insomma.
2: Ci sta arrivando tutto il vostro amore, tutto il vostro affetto, a tal punto che io quasi sto per diventare una persona romantica.
0: Tu?
2: Ma tu quasi.
1: Lo sei, preparati, perché a proposito di romantica, anticismo, arriva un artista che è capace di raccontare emozioni, storie. Ci fa battere il cuore, ci fa cantare. E allora?
0: E allora lo annunciamo.
1: Dai.
0: Così? Annunciamo qui alla Notte Rosa di Riccione, arriva Eddie Brock.
1: Eccolo qua.
3: Ciao ragazzi.
0: Ok.
3: Senza te mi prendo a schiaffi e sai che c'è giusto così. Sì, bel venerdì. E quella pasta scotta là che ho lasciato ore fa.

0: Eddie Brock su RTL 102.5, Ariccione, la notte rosa. Lo sentiamo. Forse questa l'abbiamo anche già sentita qualche volta, secondo me.
1: Penso di sì. Male.
2: La sapete? Oh. Forte, allora, tolgo pure questa, vai.

sesso. Sono uscito questa sera con lei, ma mi sento in colpa, anche se non dovrei. Come se fossimo ancora legati con un filo che tanto non taglierei. E ti cerco con la coda degli occhi.

0: Ma com'è? Come state? Bene? C'è del caldo? Io sì. Me la facciamo un attimo a cappella, per piacere, prima della prossima canzone? Se faccio la sua bocca non ha...
1: Dai, dai.
0: La sua bocca non ha il tuo
2: sapore.
0: Così, di più, di più. Seduta in quel ristorante. E adesso mangio con un'altra. Mi ricordo che ti prendevo in giro e sorridevi come una bambina. E lei è bellissima ma non è te.
2: Sì, è bellissima ma non è te. È bellissima ma non è te.
0: E questa è l'ultima canzone che è arrivata a Sanremo per ultima. E vorrei... Grazie! E la cantiamo insieme. Ti ho provato, lo sai, ma non riesco a non pensare a noi. Tanto so già che cosa dirai, rovineremmo tutto. La nostra amicizia vale più di così.

0: spogliarti il cuore. Le parole si annodano in gola e ti asciuga il mascara che cola. Per quell'uomo che non vale niente ci caschi.
1: Sei tu che non impari mai a girare.

0: Allora, le avvoltoie esistono e si approfittano delle persone più deboli. Non dovete avere paura di chiedere aiuto. Qua non siamo soli e va bene anche star male. Vi saluto a tutti. Un bacio.
1: Grazie. Grazie, grazie. Grazie Eddie Brock, grazie.
2: Grazie.
1: Fatemi sentire ancora l'applauso di Riccione per cortesia, grazie, grazie.
2: Wow, che meraviglia!
3: È vero.
1: Siamo sempre in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play. Sta per arrivare un altro ospite molto atteso, molto gradito.
2: Eh sì.
1: Però
2: prima
1: approfittare di questa piazza.
2: Sì.
1: Di solito questo giochino lo faccio con il nome della nostra radio.
2: Ok,
1: cioè
2: RTL.
1: Però stasera vorrei farlo con Riccione Music.
2: Sì, sì. Bello, ci piace.
1: Allora,
2: sì.
1: Per pochi secondi, tutti voi che siete qui alla mia sinistra, vi chiamate come la città che ci ospita, ovvero Riccione. Come vi chiamate?
2: Riccione.
1: Perfetto. Okay. Facile.
2: Facile.
1: Qui
2: sì.
1: Al centro vi chiamerete sì. Solo per questo giochino, per qualche secondo, Music. Come vi chiamate?
2: Music.
1: Fantastico.
2: Ottimo,
1: voi
2: sì.
1: Che state qui alla nostra destra vi chiamerete inevitabilmente City. Come vi chiamate?
4: City.
1: Adesso siamo sempre in diretta.
2: Sì.
1: Siete stati bravissimi sinora e lo sarete ancora di più. Adesso proviamo al mio 3, al nostro 3.
2: Sì.
1: Dai. Riccione Music,
2: Music City.
1: City. Pronti? 1, 2, 3.
2: Ordinatissimi, direi.
1: Molto, sì, ma sì, molto sì. Bene.
2: C'è del talento.
1: C'è del talento, sì.
2: È vero, è vero.
1: Come di talento da vendere ne ha anche il prossimo artista. Stiamo attendendo il via dalla regia. È tutto
2: c'è,
1: a posto?
2: C'è, c'è. Sì.
1: Tutto
2: è arrivato.
1: Okay? Va bene.
2: Sì.
1: Allora,
2: wow.
1: Voi
2: allora...
1: avevate idea di presentarvi con il cappello da cowboy?
2: Certo.
3: Io non l'ho portato. Io
2: e neanche io l'ho dimenticato.
1: Perché?
2: Non lo so, sai, la fretta, la preparazione. Cioè.
3: Però poi, posso...
1: Poi sì. Avete tutte e due il sandaletto.
2: Sandaletto.
1: Dovevate arrivare...
2: Ma ce l'ha qualcuno?
3: Qualcuno
2: del pubblico ha il cappello da cowboy. Quindi siete perfetti.
3: Beh, io comunque
1: arrivare col texano col allora.
3: Quello no, ci manca anche quello, ma siamo comunque pronti a scatenarci. Dai.
2: Assolutamente.
3: Ma sì, è un simbolo insomma della musica italiana da oltre 20 anni, colonna sonora della nostra vita, dai.
1: E allora, signore e signori, l'urlo di Riccione per J-Ax.
5: Riccione sulle mani per J-Ax. Su. Su le mani, su! Ci siete, sì o no? Fatemi sentire la vostra voce, al mio conto del 3, un urlo per J-Ax. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ah, yeah! Ci siamo! Ax, ci sei! Qua sono tutti pronti, siete pronti? Non vi sentiamo, siete pronti? Sulle mani a tempo, su! Tutti out!
6: Tutti parlano di fare la vacanza,
5: ascolta.
6: Ma poi alla fine vanno dove c'è
5: Gnocca.
6: Sai la gente quando il sole è là,
5: ascolta.
6: Come Peter Pan vuole fare.

J-Ax alla Notte Rosa di Vicione alle 22:34 e dopo Ostia Lido un po' di Maria Salvador.

condanna, ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta, grappa. Ma entro in stanza, lei già calda, viala, gonna, maglia, tanga, suda, grida, birra.

0: RTL 102.5 Riccione, J-Ax, Maria Salvador, anche al 36 del vostro televisore Radiovisione, allora, lo sentiamo.
1: Io voglio che continuiate a pensare che porto questi occhiali scuri di notte per fare il figo. Non voglio che la verità vi arrivi. La verità è che comincio a avere una certa e quindi le luci dei fari che sparate in faccia rischiano di farmi cadere. La verità è che ogni volta che suono a Riccione ripenso a quando venivo qui da ragazzino e questa era un po' il posto d'Italia che io sognavo, era la mia America, e ogni volta ritornare qui mi rende pieno di gratitudine, in questo caso verso RTL che mi ha invitato, ma soprattutto grazie a tutti voi che avete reso ancora felice il mio bambino interiore. Questo sarà un anno molto particolare per me, perché ho deciso di fare una delle mie botte di testa, l'avete visto tutti a Sanremo, mettere J-Ax sul country. Penso che sia come la pizza all'ananas, no? Che è odiata, se tu vai online è odiata così, ma per chi l'ha assaggiata è buona. Cioè, sono cose che insieme non dovrebbero c'entrare niente, ma è buona. Milioni di havaiani non possono certo sbagliarsi, no? Quindi per me questo è un anno di ripartenza, e io c'è una canzone che ho scritto sulle ripartenze, la vorrei cantare dedicandola a tutti quelli che nella vita hanno dovuto ricominciare da
0: casa. E allora la sentiamo in diretta su RTL 102.5, anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, e la cantiamo tutti insieme.

qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse

Perché fare roba nuova se la gente già t'adora, alla fine si innamora solo della novità, quasi come se dicessero sei vecchio fuori in moda, questa roba non funziona se la fanno alla tua età. Pagato sono uscito come al bar, la penale con i risparmi di una vita a prezzo della libertà, avere chiuso in pari mi chiedevo ma che senso ha, perché non sei morto giovane 20 anni fa.

E qui a Riccione mi chiamano zio, è Filadelfia e io sono Rocky. Sarà che oltre ad un bambino Dio, ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima, sa la pianta meglio prima, era per roll e decadenza, l'ho trovata genuina ma si sente che ero perso ancora il lutto per la fine fatta dalla prima band, quello che credevo fosse mio fratello vero, due bambini che da zero hanno messo sulla gang, l'amicizia che è finita come sempre nella vita per le donne, la politica, l'orgoglio e vile clan.

0: Allora, benvenuti anche a voi su RTL 1025 alle 22.43. Lui è J-Ax, questa era intro. Stiamo seguendo la notte rosa di Riccione in diretta fino a l'una di notte. Credo Grazie. Che Ax abbia adesso. Ci debba fare pronti? Un regalino. Adesso la parte nuova,
1: non
0: la
1: sapevo.
0: Parte country.
1: Ah,
0: la
1: okay.
0: parte country.
1: Ok. Quella che in parte ha presentato Sanremo.
2: Sul bicchiere quando siete ma. Sia. Grandi. Non vi preoccupate che tra poco tornerò anche in tour. Parto piano, Milano-Roma, ma come voi state cantando sarà un tour molto lungo, e non solo per me, nel senso per il pubblico, perché ormai devo cantare più di 30 anni di canzoni. Quindi preparatevi per chi verrà ai miei concerti. Non sarà certo il concerto dove l'artista arriva e fa un'ora e un quarto, purtroppo, o per fortuna, dipende da quanto uno è masochista nella vita, sarà un concerto lungo. Però adesso vorrei che quando dico Ipi-ya-yo, la gente fa questo gesto, ok? Proviamo. Ipi-ya-yo! Perfetto.
3: Vai.
2: Qualcuno c'ha un qualcuno c'ha un telefono per riprendere?
3: Dovremmo,
2: qua sono scappati tutti.
3: Parecchio.
2: Vabbè, RTL, poi mi
0: certo,
2: dai il filmato.
0: Certo, Ax, non ti preoccupare.
2: Posso anch'io. Davvero boomer,
0: ci
2: non
0: pensiamo
2: mi sono
0: portato
2: il telefono. Ah, ce l'hai, lo fai tu. Vai, partiamo allora. Sulle mani!

0: grazie per essere stato con noi, grazie.
1: Grande.
0: Che bellissimo. Oh, grazie
1: veramente a voi. Bravissimi, guardate che cosa avete combinato. Grazie
2: prima,
1: mille.
2: Prima sentivo che sei tornato sul luogo di alcuni tuoi delitti, cioè la città di Riccione, anche con un po' di nostalgia, perché insomma siamo cresciuti in un luogo così bello e così accogliente.
1: Allora, io sono un Gen X cresciuto negli anni 80.

0: RTL 102.5 per la Notte Rosa di Riccione.
1: E adesso sta per arrivare un'altra artista, forse tra le più originali del panorama musicale italiano.
2: Eh sì, perché ha uno stile inconfondibile, una personalità fuori dagli schemi. E proprio per questo motivo è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo.
1: È vero.
3: Attenzione, attenzione.
1: Hai già capito?
2: Sì. Loro, so. Vediamo se hanno capito.
3: Anche secondo me.
1: Do altri dettagli. È ironica. Vai, elegante.
0: Vai. Aspetta, vediamo se...
1: Che fastidio.
2: Questo dà un po' fastidio. Dà un po' fastidio.
3: Fastidio.
2: Troppo
0: e
2: facile
0: allora,
2: però.
0: Con noi questa sera Dito nella piaga.
2: Ciao.

0: Ciao, dito nella piaga, 22:56, RTL 102.5, la notte rosa di Riccione.
1: Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì.

però confido molto nel... Magari faccio un salto io da te adesso. Purtroppo sono irraggiungibile, perché non mi richiamo.

0: una questione di chimica, lo diciamo noi, RTL 102.5, Riccione sul palco, dito nella piaga, canzone del 2022. E ora?
1: Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa e non mi interessa, che fastidio.

sulle mani solo se sei dell'acquario, strano ti faccio.

Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, Riccione! Se sono matta io, se sono matta io.

0: fastidio,
1: che fastidio.
0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Una piaga sul palco di Riccione. Grazie.
3: Grazie
2: Marte.
3: Grazie mille.
4: Grazie.
5: Grazie, grazie di cuore.
3: Grazie.
5: Ma che bella serata, ma che bella serata. Buonasera di nuovo a tutti voi qui di fronte al nostro palco e a tutte le persone che ci seguono in diretta su RTL 102.5, canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Perfetto, hai detto tutto,
3: tutto
2: mi sembra.
3: Tutto
5: quasi.
2: Sì.
5: Perché adesso il nostro viaggio prosegue.
2: Sì.
5: E mi sa che tu, Stefania, giochi un po' in casa.
2: Abbastanza. Lui, napoletano doc come me, anche se ormai ha conquistato tutta l'Italia e non solo.
3: E pensate che domenica apre l'unico concerto di Ricky Martin qui in Italia.
5: Attenzione,
3: capito,
5: attenzione. Tra l'altro qui vicino a San

0: Paradiso del Tronto.
1: Qui vicino. Però per far capire ancora meglio di chi stiamo parlando, io intonerei una canzone, però dovete aiutarci
2: insieme,
1: ovviamente.
2: Insieme,
1: semplici
2: dai.
1: Parole.
2: Siamo sicure? Sì, vabbè. Dai, tutti insieme però,
1: Ci siamo? Come un'ossessione stanotte al centro delle mie fantasie, siamo solo di venerdì.
2: Bailando.
1: Era un assaggino, ci serviva. Grazie.
0: Posso introdurre? Secondo me la sanno, ma sanno anche le altre. E allora, qui nella notte rosa di Riccione, Samurai J.

È Flamenco Paranoia di Samurai J. Riccione, la notte rosa alle 23:11 su RTL 102.5. Vai, Samurai!

0: di Samurai J alle 23:18 RTL 102.5 alla notte.
1: Ok, Riccione. Non mandate la prossima, un attimo.
0: Ma secondo me stiamo per chiudere
1: un attimo
0: con il pezzo.
1: Riccione, come state?
2: Quello di Sanremo, dici tu?
0: Penso di sì, quello che è diventata.
1: Prima di mandare la prossima. A parte che questa è la mia prima volta qua e siete incredibili. Prima di mandare la prossima, io ci tirerei a ringraziare la mia famiglia, i miei amici che stanno lavorando ininterrottamente con me, ma soprattutto tutti voi, perché oggi abbiamo scritto una pagina di storia della musica italiana, ossessione record italiano di settimane consecutive alla numero uno, di più settimane consecutive alla numero uno. Io sono un ragazzo di provincia come voi, vengo da un paesino di provincia, stiamo facendo la storia ed è solo grazie a voi. Grazie mille, ragazzi. Questo è per voi.

0: DJ sul palco di Riccione, che energia! Grazie, che meraviglia!
1: Wow. Jay, ti volevo presentare Stefania da Ponticelli.
2: Io una cosa ti volevo dire, tu di Mugnano, io di Ponticelli.
1: Yes!
2: Ce la stiamo facendo!
1: Ed ecco qua, grazie!
0: Grazie!
1: Sarà... Grazie Riccione!

0: te, grazie. Samurai J in diretta da Riccione Music City su RTL 102.5. Cari amici e care amiche, sì. Siete pronti per cantare, ballare, saltare? Perché allora, sì. Che ora si è fatta? Le 11:23.
1: È presto.
0: Tra qualche minuto, esattamente a mezzanotte, scatteranno i fuochi d'artificio, uno spettacolo assolutamente da vedere.
1: Sì.
0: Per la notte rosa che coinvolge naturalmente anche la città di Riccione. Ma prima,
1: siccome si parlava di scatenarsi, facciamolo ancora qui, ma fatelo anche voi da casa, ovviamente, per chi ci segue al 36 del digitale o sulla nostra app RTL 102.5 Play. Facciamolo per bene, perché...
2: Certo. Perché insomma ci sarà una musica, ma non solo una musica speciale, perché ci sarà una voce ad accompagnare questa musica per scaldare ancora di più questa notte rosa qui a Riccione.
0: E allora, pronti per cantare e ballare con DJ Alma e Amelie?
1: Riccione!
3: Buonasera Riccione, facciamo un po' di ginnastica.
1: Battito di mani, a
3: sulle mani.
4: Mi ho conosciuto illusionisti, ma tu trucchi, sai che nessuno li batte. Fai uno sport a parte.

Faccio innamorare.

Siete fantastici! Facciamo quest'ultima insieme e poi vi saluto! DJ Alma, un applauso! È la vostra scena questa sera, Riccione! Quindi fatemi vedere i bacini, muoveteli!

0: ma così vi abbracciamo.
1: Ci abbracciano.
0: Beh, tra colleghi, tra colleghi.
2: Grazie.
0: Qua. Sapete cosa non abbiamo ancora fatto?
2: Che cosa?
0: Io sono boomer.
1: Un pochino.
2: Ho capito.
1: Io però non sono boomer.
2: Facciamolo.
1: Sul palco ho portato il cellulare.
0: Il selfie dal palco, Ariccione, non vuoi farlo? Per favore, posso vedere le mani su.
1: Mani su e sorrisi.
0: Scusate, le spalle anche voi in radiovisione. Dai,
1: ci proviamo?
0: 1, 2, 3.
2: Che belli, belli.
0: Che belli,
2: vi tagliamo tutti comunque.
0: Adesso vi tagliamo tutti.
2: Tutti, tagliamo.
0: Sì. Vabbè. Seguiteci sui social di RTL 102.5 e ci ritroverete. Sento un suonino, il suonino della musica da ballare 70, 80, 90 all'ora. Massimo Alberti!

19 su RTL 102.5. Facciamo così, una canzone al minuto, e mi raccomando, voglio sentire anche le voci. E questa è una festa, no? Notte Rosa Riccione. E allora se...

E le mani? Tutti! Da soli, da soli, da soli, da soli, da soli! Che spettacolo che siete! No, no, continuate a battere le mani perché tutto questo si trasforma in un applauso sempre per voi, voi protagonisti in questo periodo. E attenzione, che ne arriva un'altra da cantare e ballare. Era Gloria Ghirardi.

potrei sentire l'urlo di Riccione. Tutti! Siete uno spettacolo, siete uno spettacolo. Con la voce, con le mani siete promossi, eh? Attenzione però, perché vorrei...

0: ancora un applauso su Bianco, perché ve lo meritate tutti. Bravi, bravi, bravi, Notte Rosa di Riccione con RTL 102.5.
1: Andate avanti per Massimo Alberti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Siamo sempre in diretta, abbiamo detto lanciando questa serata che questa sarebbe stata, come dire, il capodanno dell'estate. Adesso facciamo finta, non ho proprio il cronometro preciso, però facciamolo da 10,
2: da 10, dai, sì, sì, sì.
1: Perché tra poco partono i fuochi d'artificio, wow. Tutti insieme, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: la musica.
1: Eccolo! Wow, wow, wow,
2: wow, wow.
1: E allora abbiamo praticamente iniziato ufficialmente l'estate, e l'estate Ariccione inizia ballando
2: e finisce allora... anche ballando
1: certo. Nella console

0: Dai, ma le mani, su tutti.
1: Ma le mani, le mani di Riccione per tutta l'Italia che balla con noi stanotte, la notte rosa, Riccione Music City.

Attenzione, attenzione, la festa è appena iniziata. Vedo che avete capito. Quella è la testimonianza che qui c'è una festa in corso. I vostri sorrisi, le vostre voci, il ritmo della discoteca nazionale live da Riccione!

DJ Sao Tufao. Una garanzia, la Discoteca Nazionale live da Riccione, solo per stasera, per la Notte Rosa.

0: Ah, che bello!
1: È un matrimonio?

Forse devo prendere delle lezioni, forse.

0: Alma, vieni qua con noi. Tesoro.
1: Lei sì che sa twerkare, in realtà.
0: Amore. Le nostre giovani leve. Guarda.

Bianchi, Bianchi è il Bianchi. Capitano. Ed è lui il futuro sposo? Questa parte non la possiamo fare, però viva lo sposo, team sposo, evviva!

stiamo facendo ballare tutta l'Italia in questa notte magica, la notte rosa. Riccione Music City, DJ Sautufau nella console. Live. Ricordo.

sbagliato giorno. È venerdì, puntata speciale della discoteca nazionale e poi da un posto speciale, da Riccione.

0: bellissima. E DJ Sauto Fauci regala il ritmo, ma l'energia la state mettendo voi qui di fronte, qui a Riccione, e tutti quelli che ci ascoltano e ballano con noi in giro per l'Italia.
1: Questa si balla con le mani su, però, eh?

0: Non c'è bisogno. Fate tutto da soli, no? Su questa. La sapete, diciamo.
1: Beh, il testo è semplice.
0: Esatto.
1: Tra poco, eh? Vogliamo sentirvi cantare.

attenzione, attenzione, perché qui il tempo vola, il tempo vola.

0: di cuore tutta l'amministrazione, il comune di Riccione, per averci invitato questa sera per la Notte Rosa. Però vi vogliamo lasciare con un bel ricordo, secondo me, con una canzone di quelle che uniscono, che ti fanno abbracciare, ti fanno stare vicino vicino e che, se possibile, alzano ancora di più la temperatura.
1: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. Yeah.

0: cielo, Riccione.
1: E adesso come facciamo?
2: Ad andare, dici?
1: Allora facciamo una cosa. Fermi lì. Noi restituiamo la linea a Milano. Grazie per l'ospitalità. Veramente di cuore a tutti e tutte voi. No, no, aspetta, sto solo dando la linea a Milano.
2: Già i cori sono partiti.
1: Sto solo dando
2: con
1: la linea.
2: Con calma.
1: Stefania Iodice.
2: Angelo Beguini.
1: Alessia Manzoni. Grazie a tutti. Buonanotte in linea allo studio.
2: Grazie.
3: E allora, la una un minuto, notte rosa sembra esplosa.
2: Voglio vedere i letti, le coppie, i bambini,
0: ragazzi. Sì. Che pubblico e i nostri speaker, la nostra radio, la prima radiovisione d'Italia. È stato veramente un concerto, uno spettacolo bellissimo.
3: Sì, sì, ed è stato bello anche se non eravamo lì presenti, ma grazie al fatto che è stato trasmesso tutto in diretta su RTL 102.5, era come se fossimo lì alla notte rosa di Riccione.
0: Sì, io vedevo i fuochi pirotecnici. Sì. Ho espresso un desiderio. Evviva!
3: Fantastico.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La
0: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.

0: Anche a Riccione, in provincia di Rimini, è 1:03. Buonanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gada. Subito una notizia appena battuta dalle agenzie. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un incendio in un resort in zona Baia Ibe. Secondo quanto riferisce la Farnesina, la donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. La donna è stata poi trasportata in ospedale con un'auto privata, ma non ce l'ha fatta. Come detto, notizia arrivata poco fa, la donna è morta nell'incendio appunto del resort in zona Baia Ibe a Santo Domingo. Voltiamo pagina. Nuovo duro attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla premier italiana Giorgia Meloni. Non la voglio più come fan. Lei e la NATO erano assenti nella trattativa sullo stretto di Hormuz, ha detto il tycoon in un'intervista a NBC. In un'altra intervista concessa invece in mattinata alla 7, il numero uno della Casa Bianca aveva sostenuto che la premier italiana lo ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della presidente del Consiglio, che ha parlato di dichiarazioni di Trump totalmente inventate. Solidarietà alla premier anche del capo dello Stato Mattarella. E adesso il calcio con i mondiali, subito da Tommaso Angelini.
3: Eccoci Sergio a Boston, siamo all'intervallo con il Marocco che è in vantaggio 1-0 sulla Scozia, squadre che stanno rientrando dagli spogliatoi. La sbloccata al secondo minuto di gioco, Saibiri, imbeccato da Brahim Diaz, fa partire il destro sul quale non poteva arrivare il portiere scozzese Gunn. Tra poco, come detto, la ripresa. Per quanto riguarda l'altra gara, Stati Uniti-Australia è finita 2-0 per gli statunitensi, che si qualificano con una giornata d'anticipo ai 16esimi di finale. Alle 2:30 Brasile-Haiti, alle 5 del mattino Turchia-Paraguay. A te.
2: Il traffico.
1: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze a causa del salto di carreggiata di un camion. Per lo stesso incidente in direzione di Roma ci sono 2 km di coda in diminuzione tra Valdarno e Arezzo. Il traffico scorre su una sola corsia. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. È tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: I nottambuli del venerdì notte con Vanessa Gray
0: e con Andrea Di Sabato, e soprattutto con voi amici. Siamo pronti? Siete pronti?
5: Sì.
0: Anche perché vi abbiamo caricato benvenuto, diciamo la verità.
5: Belli a pallettoni. Salutiamo e ringraziamo Stefano Mungi, Cristian Alberton, Leo Di Mauro e Manuel Bella ora in regia, e ci aspettano 2 ore di musica, divertimento. Ci devi raccontare che hai detto che è espresso un desiderio, vogliamo sapere qual è.
0: Mi ascolti? Sai, noi donne, no? Che diciamo sempre al partner, alla persona che ci sta, ma mi ascolti, ma tu non mi ascolti mai. Le frasi che noi donne diciamo.
5: Beh, lo so, perché gli uomini per protezione dopo un po' fanno. È presente quando uno va in protezione,
0: no?
5: E fa finta di non sentire.
0: Attenzione,
5: perché sennò vai in esaurimento.
0: Tutto
5: nervoso,
0: quello,
5: capito?
0: Che dici potrà essere usato contro di te.
5: Sì, 02... ma quest'ora non credo che.
0: Dai, 02251515, amici, chiamateci. La notte è completamente vostra.
5: Dai, cominciamo così.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
2: Ogni tanto esce il piccolino che c'è in me, capito? Pinguini tattici nucleari, l'avevo un po' rimossa questa canzone.
3: No,
2: la sentivo
3: pezzo
2: da un po'. E quanto erano fuori in questo pezzo? Bellissimo.
3: Sì, cioè,
2: stranissimo.
3: Molto, molto bello.
2: Forti, forti.
3: Ecco, vuoi bere una Coca Zero? Arrivano i pinguini tattici nucleari che te la cantano e te la suonano.
2: Perfetto. La 1:14, siamo in diretta su RTL 102.5 come tutti i venerdì, anche oggi è un venerdì.
3: Sì,
2: no, in realtà è già sabato, ma per noi è sempre venerdì fino a che non andiamo a dormire.
3: A dormire, la so, anche questa la so, sì.
2: C'è qualcuno che lavora? Pochi, secondo me.
3: Secondo me pochi, sono tutti partiti perché si sa che adesso inizia l'estate,
2: sì,
3: festeggiamo
2: basta,
3: l'estate e quindi
2: chiuso.
3: Hanno deciso basta.
2: Panetterie chiuse.
3: Tutto chiuso. Vigilanti matti.
2: Vigilanti
3: chiusi.
2: Matti, no, quelli però girano ancora, mi hanno detto.
3: Attenzione, sì. Infatti ragazzi,
2: giranti
3: va bene,
2: matti.
3: Meglio non raccontare.
2: Poi?
3: E poi c'è tutti gli autotrasportatori.
2: Ma no,
3: cioè,
2: quelli hanno messo già il camion lì,
3: nel
2: garage e basta.
3: Hanno lasciato già tutto,
2: esatto,
3: hanno deciso di non guidare per
2: giusto,
3: stanotte.
2: Giusto.
3: Sì. Però poi chi lo sa, al massimo al 378-378-125 capiremo
2: certo,
3: se c'è qualcuno.
2: Certo,
3: no?
2: Ma no, ma figurati se c'è qualcuno. Anche le forze dell'ordine, sono
3: ma
2: tutti
3: no,
2: alla notte rosa lì a divertirsi.
3: Siamo tutti a Regione.
2: Ma no, ma che. Cioè, anche perché gli italiani è brava gente, quindi non succede nulla, quindi non c'è bisogno.
3: Oh,
2: no?
3: Quindi vediamo. Allora balliamo tutta la noce, tutta la noce.
2: Tutta la noce. Questa è Another con 54 Ultra. Chissà se 54 Ultra è stato scelto in memoria dello studio 54.
3: Chi lo sa? Chi lo sa? Il titolo della canzone? Talk to you.

0: in the end, perché ride e ride.
1: No, mi piace tantissimo quando fai dei disannunci. Bravo. Ma sai che hai proprio una bella voce?
0: Sì, sì. Posso fare la radio? Dici?
1: Ma secondo me hai un ottimo futuro. Ma sai dove ti vedrei? Alla Discoteca Nazionale.
0: Ma dai, è la musica, la musica, la musica,
1: la musica, la musica, la musica. Amici, questa è la musica giusta. E c'è chi ci scrive al 378-378-1025. Io ci sono in rientro dalla Svezia, direzione Valtellina, via Monaco.
0: Via Monaco, insomma, un bel giro del mondo.
1: Via Monaco, Valtellina, sì. Svezia, insomma.
0: E invece guarda qua, Pizzi da Cuneo, sì. da Busca, Cuneo, dice: mi sto impegnando a fare il pupazzo di neve, fa troppo caldo, non si regge. Cioè non regge il pupazzo.
1: Ah, ok,
0: caldo.
1: Non si regge lui poi alla fine.
0: Sì,
1: ricorda
0: infatti
1: che sono bionda, ogni tanto esatto, te lo devi ricordare. Noi figli dell'asfalto sempre presenti. Pasquale da Manfredonia.
0: Wow.
1: Vedi?
0: Beh, poi sono arrivati un quintale e mezzo di messaggi anche vocali, adesso li analizzeremo, li verificheremo,
1: con
0: li
1: cosa?
0: Testeremo.
1: Con AI?
0: No, con l'orecchio, cioè li ascoltiamo.
1: Va bene, va bene,
0: se
1: okay,
0: sono idonei li facciamo sentire.
1: Però, no, però voi chiamateci, mi raccomando, il numero giusto da fare è lo 02 25 15 15. Chiamateci, chiamateci, chiamateci.
0: Oh,
1: eh?
0: Che è stata la spesa? No, che avete comprato a fare
1: questo telefono? No.
0: Il telefono si compra per scaricare l'app RTL 125 Play.
1: Beh, giusto.
0: E per chiamare RTL 125.
1: Stop, al massimo il fidanzato, proprio ora fidanzato.
0: Ma
1: stop.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte.

0: scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjeel D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino all'una, solo a Gardaland Resort.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ma sei accompagnata, mi sa, eh? Dito nella piaga, dice, ma sono matta io, ma sai quanti matti abbiamo. Che fastidio, amici, su RTL 125 Nottamboli con Andrea De Sabato e Vanessa Gray. Ma vi ricorderete che un po' di tempo fa, forse una settimana fa, abbiamo parlato con questo nostro ascoltatore che non era stato pagato.

0: occupa di stand-up comedy.
1: Sì.
0: E si chiama Luca. E
1: a
0: noi
1: Roma
0: ce l'abbiamo.
1: Era,
0: no? Ciao Luca!
1: Ciao Luca!
2: Ah, carissimi!
0: Ciao, Luca. Perché noi ci ricordiamo, Luca!
1: Ma Luca, sei ancora in quel di Roma? Aspetta,
0: Luca, ascoltaci. Sì, Luca, soprattutto esci dal tunnel, esci dalla galleria.
1: Esci da quel corpo.
2: Mi sentite?
1: Sì.
0: Forse.
1: Sei sott'acqua? non riusciamo a sentirti, Luca. Ci aveva colpito anche questo messaggio che ci ha mandato, un messaggio vocale in cui diceva: anche stasera ho fatto la stand-up comedy, anche questa notte non mi hanno pagato. Però vi invito a seguirmi, non vi dico però come mi chiamo. Così dovete scoprirlo.
0: Ho capito, è molto difficile. Comunque, vediamo se riusciamo a sentirlo, se no altrimenti
2: ci tolto tutto quanto, sta costando perché sono in macchina.
1: Ok,
0: bravo
1: bene.
0: Luca, perché qui siamo ovviamente in diretta. Meno male, dai, così siamo riusciti a ripristinare il contatto. Allora, com'è andata questa sera?
2: Questa sera è da Dio, scusate per i non credenti. È andata benissimo,
0: sì.
2: anche questa serata è andata benissimo,
0: ma c'è un ma oppure no?
2: Ma è il pagamento.
1: Allora, pagamento la settimana scorsa ci avevi detto che ti avevano offerto la prima
0: birra
1: e le altre tre le hai dovute pagare. Questa sera com'è andata?
2: Oggi è andata meglio, mi hanno offerto la prima e le altre quattro le ho pagate io.
1: Ah, quindi
0: cioè, è sempre
1: è
0: la stessa
1: uguale,
0: cosa.
2: Ho aumentato
1: le birre.
0: Luca, ma come dobbiamo fare? Ma tu non ci puoi fare un patto e dire signori, scusate, ma
1: posso dirti, secondo me Luca ci sta bene.
2: Allora, a me va benissimo così, sono agli inizi, la mia quinta serata, quindi va più che bene così, mi piace andare per locali a farmi conoscere, ho scoperto di avere dei fans perché è la seconda serata in questo locale.
1: E si ricordavano di te?
2: Sì, e non erano né della finanza e né dei carabinieri.
0: Erano
1: i baristi, quelli che ti servono la birra.
0: Sì, infatti, quarta, quinta serata, un po' come la quarta, quinta birra.
1: Esatto.
2: Sì, infatti.
1: Allora, secondo me, Luca, tu ci stai prendendo in giro, sei uno che fa stand-up comedy.
0: Sì, ma
1: a un
0: noi
1: certo
0: ci piace
1: livello.
0: Però, molte volte bisogna anche capire.
1: Però dacci un indizio, perché tu non vuoi dirci come ti chiami. Cioè, sappiamo che ti chiami Luca, ma non ci vuoi dire il tuo nome d'arte, non.
0: Ma ce l'hai il nome d'arte?
2: Ho un nome d'arte, ma se lo dico mi
0: esplode Instagram.
2: Pubblicità.
0: Ma fatti pubblicità, te lo stiamo chiedendo noi, non ti preoccupare, vai tranquillo.
2: Va bene, allora vi ringrazio. Allora, il mio nome d'arte è Piumino.
1: Piumino?
2: Sì? Piumino, siccome quello che ti metti sopra, tutto quanto, è Piumino.
0: Sì. Senza loca però.
2: Ecco, nasco come animatore per bambini.
1: Sì.
2: Sono maestro, educatore a scuola dell'infanzia.
0: E indossi il piumino di solito.
1: No.
2: E indosso il piumino di solito e da poco inizio a fare.
1: Però solo d'estate, lo
0: solo d'estate. D'inverno il costume
1: è a orso nudo.
0: Va bene Luca, è stato bello risentirti, al prossimo appuntamento non pagato rigorosamente, ok?
2: Chiaramente, perché se iniziano a pagare potrei rimanerci male.
0: Ma anche noi
2: ecco,
0: ti adoriamo.
2: Se mi pagano non vi chiamo.
0: Va bene. Chiamaci lo stesso.
2: Perfetto,
0: non risponderà. Scusami Luca, non risponderà nessuno, ma
1: esatto.
0: Tu chiamaci.
2: Perfetto, la storia della mia vita.
1: Ciao Piumino,
2: buonanotte,
1: ti vogliamo bene.
0: Ciao.
2: Anche a voi, buona
1: ciao,
2: notte.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Gianni Morandi, Alessandra Moroso, la nuova Hit Parade.

0: Alves su RTL 102.5. Sto cercando Piumino.
1: Sono l'hai trovato? Chi cerca no. trova.
0: E trovo tutte robe di che vendono piumini.
1: Piumono? Piumono.
0: Piumoni, ma il Piumino, il nostro amico della stand-up comedy.

0: comedy purtroppo non lo trovo.
1: Vabbè, ragazzi, intanto salutiamo un po' di amici che ci scrivono al 378-378-1025, mentre Andrea De Sabato cerca Piumino. Sono Elena da Novate Milanese. Vorrei fare gli auguri all'amore mio, mia figlia Gaia, che oggi compie gli anni. E poi ha concluso anche la seconda prova scritta della maturità.
0: È vero. Auguri, auguri. Salutiamo anche tutti i ragazzi che sono alle prese con la maturità in questi giorni. Salutiamo anche Martina,
1: sì,
0: che con la sorella è ancora in giro di ritorno da una serata.
1: Chissà Martina dove siete state. Salutiamo anche Claudio e Chiara, e poi c'è chi segue la Notte Rosa, l'ha seguita ed è felicissima. Grazie. Oh.

0: One Republic Kids su RTL 105. Salutiamo anche Viviana Gatto, che ha seguito la notte rosa da casa.
1: Sì, sì.
0: E poi festeggia il compleanno, quindi auguri Viviana.
1: Sì, diciamolo, 50 anni. Auguri, auguri,
0: auguri. Ma
1: non
0: li dimostra per niente.
1: No, non li dimostra.
0: Ci sta prendendo
1: è vero.
0: In giro. Sentiamo un chilo e mezzo di
1: vocali. Vocali, grazie.
2: Ciao Andrea, ciao Vanessa.
0: Ciao.
2: Un salutone, Tommaso di Soverato. Io scendo dal camion domani mattina, se tutto va bene. Vanessa, ti saluta pure il mio collega Giovanni, sì, quello che ti deve portare alla Fiorella. Ciao.
1: Oramai hai capito,
3: ragazzi, anzi buongiorno. Qui è Luigi Monello.
0: Monello,
3: noi siamo al lavoro, noi autotrasportatori, noi finiamo domani mattina, la maggior parte di quelli che fanno il lavoro come me vi ascoltiamo sempre e ci fate tanta compagnia anche nel fine settimana.
1: Ciao Luigi, anche lui, Monello,
0: anche lui scende.

0: dal camion.
1: Scendi.
0: Avanti.
2: Buonasera Vanessa, Andrea, non ci siamo, non c'è nessuno che lavora. Io invece di fare la notte rosa a Riccione faccio la notte bianca nel mio panificio assieme ad Adriano. Vedete voi.
0: La notte
3: ciao
0: in bianco.
3: Stefano Albenga. Ciao
1: notte
3: Stefano.
1: Bianca e in bianco.
0: Notte in bianco.
1: Hai capito?
0: Gaia.

0: ma amore è Elisa, era così uno scatto fotografico, hai capito? A proposito di scatti fotografici, salutiamo Michele che ha appena finito insomma un evento dove ha scattato un sacco di foto e ci ascolta. Ciao Michele.
1: Fantastico. Intanto America.

0: Horse with a Name, gli America. Ragazzi, questo è un genere musicale che io ho consumato praticamente.
1: Mamma
0: che
1: mia,
0: non è al solito country, è proprio il genere country West Coast, che è proprio, no?
1: Wow, me lo puoi ridire per favore?
0: West Coast.
1: Wow.
0: E quanto costava, però?
1: Costava
0: poco,
1: West?
0: Poco, perché all'epoca mi ricordo che un 45 giri costava tipo 1500 lire.

0: e tipo 3.800 lire un LP per quelli non boomer, l'equivalente di, che ne so, 2 euro.
1: Ah, pochissimo.
0: 2 euro un album.
1: Pochissimo. Va bene, c'è l'informazione con Tommaso Angelini, rimanete lì.
0: Sergio Gadda.
1: Anche a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, sono le 2.
0: E la Sergio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Tra Italia e Stati Uniti è rottura totale dopo le frasi del presidente Trump. In una sosteneva che Giorgia Meloni lo avesse implorato di fare una foto, nell'altra che non la vuole come fan perché insieme alla NATO non c'erano alla trattativa per lo stretto di Hormuz. Il premier incassa la solidarietà bipartisan e la vicinanza del presidente della Repubblica Mattarella. Una donna italiana è morta colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel del resort in cui è scoppiato un incendio a Santo Domingo. La vittima, secondo quanto riferito dalla Farnesina, ha perso conoscenza per il fumo sprigionato dalle fiamme. Sono in corso verifiche, ma sembra che la donna italiana sia l'unica vittima. Ora i mondiali di calcio. Tommaso Angelini.
4: Sì, perché è terminata poco fa Boston, Scozia-Marocco, con la vittoria della nazionale marocchina per 1-0. Alla squadra del Marocco basta il gol al secondo minuto di gioco di Saibari, pescato da Brahim Diaz, con il calciatore nuovo acquisto del Bayern Monaco che lancia una fucilata con la quale va a battere Gunn. Marocco che quindi sale al primo posto con 4 punti. Nell'altra partita gli Stati Uniti invece hanno battuto 2-0 l'Australia e sono certi di un posto ai sedicesimi di finale. Alle 2:30 Brasile e Haiti, alle 5 del mattino Turchia Paraguay. A te Sergio.
3: È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
5: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove è ancora chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze per il salto di carreggiata di un camion al chilometro 350. Per lo stesso incidente in direzione di Roma ci sono rallentamenti tra Valdarno e Arezzo ed il traffico scorre su una sola corsia. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Cari lupacchiotti, apriamo questa nostra seconda ora, sarebbe la terza, ma stasera c'era la notte rosa.
1: No, infatti da Riccione, tutti i nostri, esatto, colleghi, bellissimo.
0: Stavo pensando che ancora tu non hai commentato noi dire mondiali.
1: No,
0: tu che ti intendi,
1: no.
0: Hai giocato a calcio.
1: Infatti ho rotto un crociato, volevo dirtelo.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi.
0: Il prossimo weekend, anzi in settimana, credo che avrete qualche partita.
1: Vedi? Sto studiando studiando.
0: Bene,
1: sì,
0: nel frattempo noi quest'ora la trascorreremo in attesa di Brasile Haiti. C'è il pensiero che c'è Haiti e non c'è l'Italia.
1: Ma anche cioè, hai detto Haiti. La stessa cosa per il Curaçao. Sì, non per il microfono, però.
0: Va bene, continuate a chiamarci, sì. 0225 1515 o mandarci messaggi
1: 378 378 1025. Anche dei messaggi vocali, delle immagini, noi vi aspettiamo. Ripartiamo con Anna.